0: frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
1: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo, 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
2: È iniziata la raccolta del pomodoro Candelino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
3: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candelino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candelino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candelino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di mitico cultura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro Candelino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
4: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro Candelino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un

0: impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle Ceneuro Tocche Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
2: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
3: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo raggiungendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello, che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
1: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo, sempre. A presto.

è un po' quello che mi dicono a me, di fare un po' così da presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, e quando sono giù sei l'uomo venuto dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso, oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento, e l'Italia è veramente adesso, per una volta si può dire, l'Italia è unita dal caldo, unita dalla stessa temperatura, e anzi forse su fa più caldo e c'è molta più umidità che qui a Salerno, in questo caso da dove vi stiamo trasmettendo. Cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento con Yes We Are, ma apriamo ufficialmente il programma. Lo sapete, diviso in tre parti, la prima parte sono da solo, poi arriverà anche Simona. Apriamolo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché veramente voi ci date la gioia, la felicità di andare sempre avanti e fare sempre meglio. Ora, di cosa voglio parlare? Ieri abbiamo accennato all'Odissea, abbiamo parlato perché comunque mio padre è andato a vederla, mio padre insegnante, sia mio padre che mia madre, due insegnanti, hanno insegnato per anni l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide ai propri studenti, alle scuole, l'hanno insegnato a me facendomi leggere libri su libri eccetera, cercando di darmi la retta via o comunque cercando di insegnarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire: ah, che bel sogno, che bella cosa. E bene, è arrivato Christopher Nolan con l'autrice eccetera eccetera e hanno stravolto un po' di cose, quindi purtroppo a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto, un po' si è infastidito, ha detto: ma perché bisogna fare sempre cambiare le cose, se è stato scritto almeno falla come si deve, capito che sei Christopher Nolan,

Va bene, ho detto papà, si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino quelli che sono i guadagni degli attori. Perché allora, innanzitutto, partendo da Matt Damon, è un continuo, cioè nel senso, anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato il soldato Ryan. Cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare qualcuno, doveva andare a salvare a Matt Damon, o comunque si perdeva sempre da qualche parte. E da lì ovviamente ci hanno giocato tantissimo, tantissimo ci hanno giocato i social network, proprio perché, dai, oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, poi infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti, sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora, iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. E lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto mazza, te li meriti tutti quei soldini, va bene? Bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è per protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa, perché se ne sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice: ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice, se voi avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto. E i social amplificano, però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni, presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capite che. E poi adesso cosa vanno a fare questi che rimarranno traumatizzati? Perché hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena, perché abbiamo dato modo a questi ragazzi di vedere senza capire quello che è la realtà. Gomorra, Mare Fuori, tutti sti film qui non insegnano nulla, insegnano solo, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato, ed è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose. È sbagliato.
le, le,

sta veramente sfuggendo completamente di mano, di mano. Vediamo, dovete fare in qualche modo, qualche cosa bisogna andare a fare. Quindi Son John Leguizamo ha detto: se siete in qualche modo a favore dell'ICE, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, statevene a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene, o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose. È quello, perché giustamente uno dice: io sono tranquillo e beato a casa mia, sono magari regolare perché ho un lavoro, eccetera, poteva succedere a me in America, e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente vivono, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori, non entriamo in questo momento. Comunque, ha detto: se siete amanti dell'ICE, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore, 3 milioni di dollari, il The Punisher, no, l'attore di The Punisher per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari, lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, ripeto, entriamo poi nella mente di Nolan e vediamola. Comunque sta Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron, 5 milioni di dollari. E è veramente, molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino strabordante. Quindi è stata nominata probabilmente la donna più bella al mondo e ha guadagnato, attenzione, ben 5 milioni di dollari. Per questo film. Poi arriva lui, il bellone, il vampiro per eccellenza, ma da mo' è passato, però comunque Robert Pattinson ha guadagnato per questo film 6 milioni di dollari, cioè mi avete pagato più Robert Pattinson, cioè di un milione di dollari in più Robert Pattinson di che Charlize Theron. Vabbè, va bene, la prossima volta mi chiamate, io c'è anche un... ma guarda te dirò, ma io anche per 500.000 euro vengo, non c'è problema, vengo a fare un film anch'io. Poi saliamo sempre di un milione, quindi Charlize Theron 5 milioni e Robert Pattinson 6 milioni, Anna Hathaway, diavolo veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso: volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: me li ricordo sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna, Sfera e Basta. Ha passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are. La prima parte dell'appuntamento, poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare di Odyssey, dell'Odissea, del Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher, e quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati agli ultimi due protagonisti. I due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Okay? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa, quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 28, 28, 8, 16, 33, 48, una quarantina di milioni solo di attori, più o meno, anche un po' di più, non è male come budget per un film. Dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet, poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a cranio, a testa, 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora, c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice, oh guarda, la nostra azienda è spaccato. Ti do 10 milioni di euro, vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro, ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari, in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché te vuoi comprare quello là, finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese, che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti, ti vuoi comprare la super villa e magari vedi a Roma a 3 milioni 4 milioni di euro ti compri una bella super villa e già sono partiti 4 milioni 5 milioni di euro per mantenerla e già hai ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose. C'è campi tra 5 anni forse, volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo. Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley. Quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto. Carlo Pernat è con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore
2: molto bene.
1: C'è il direttore di Moto Sprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia, fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
1: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro e benvenuto
5: ciao. A te. Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te la prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente. In quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del
1: 2021. Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei, e ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si mescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marche, per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra fondamentalmente. Lì sarà dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
3: Lo so,
2: che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di, sì, più, no, di, no, noi, la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: difficile.
2: È molto difficile.
1: Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
4: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno. E sta vincendo, e come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivato un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo,

0: mettere anche d'accordo quattro preghe con due sponsor diversi è ben
1: non
0: difficile.
1: Ce la fai, non ce la fai. Non ce la fai,
2: Alessandro,
1: sai perché?
2: tu...
1: Perché finché c'è la matematica, non puoi dire a un pilota
3: fatti da parte.
1: Certo. Non puoi farlo.
0: Anche perché, secondo me, noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
1: Giusto, giusto.
3: Sì, vero, vero, vero. Alessandro Biagi?
4: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere da 3, 4, 5 anni, obiettivamente.
3: Oddio, qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
1: Vedi Adelaide.
4: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marche contro che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due, tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è pilota migliore, su un'altra motociclista, e questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
3: Forse non c'hai i migliori piloti,
4: non è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, difficile fermarlo a questo punto, a sud di sé.
1: Però Ale, scusami un secondo se mi sento, tanto siamo tutti amici, vai. Ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore.
3: Infatti io volevo fare questa domanda, ragazzi, perché
1: io non sono d'accordo.
3: È la moto migliore? Cioè, è partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita fortissimo.
1: Diciamo che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta, moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Dija, che ripeto è un outsider, però non le vedo inferiore, Alessandro, credimi, è che ha 4 piloti in palla dall'altra parte, Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi, e c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi, aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose, lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia e forse le cadute sono anche datate per quello.
3: Ma,
1: poi vi lascio a voi la parola.
3: No, no, guarda, no, tra l'altro, guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore.

0: ascoltatore che è un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio, dice l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
1: No, lascio la parola a voi, io l'ho detto prima,
0: Federico, secondo me... Filippo,
1: ecco, Federico, per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
2: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Priglia, ma non è... Sì, sono pari con Ducati, è una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che è simpatico, simpatico che sia, è quello più di razza del momento, e lo sanno anche in Priglia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia,
1: maestro,
0: maestro questo. Non c'è niente da fare, non c'è niente
2: così
0: da
2: come
0: fare.
2: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così,
0: sono così, sì. No, ecco, io sai cos'è, però prego Alessandro,
3: no, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo,
0: ma tu puoi dissentire, ci
1: puoi dire, ci mancherebbe altro,
3: è cazzazione, però facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto, che è Marc naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
1: però ne hanno due di là.
3: Adesso... Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi, e quindi ha avvicinato tantissimo l'Aprilia, quasi guagliandola, ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi guagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia, e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile, quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
0: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti al 46, esattamente. Bigia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X, a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore, è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto, quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa, proprio in trasmissione, dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato

0: sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome
1: Il
0: l'altro
1: prossimo è
0: giorno.
1: sicuramente Aprilia, Porro, perché
0: Esatto.
1: Silverstone tu sai perfettamente che...
0: Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
1: Sì,
0: alcuni
1: ma
0: circuiti
1: infatti...
0: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui a
1: Certo,
0: che ci
1: certo.
0: possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare, 0 punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
0: No.
1: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare, 0 punti è una roba pesante, eh?
0: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, scusa, il buon
1: Martin.
0: Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non l'ha combattuto, non ha combattuto. Ora, si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via. Ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro. E sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione. Ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
1: No, non è
0: dispiace
1: un
0: dirlo.
1: fenomeno, ma penso come te,
0: Dispiace
1: penso
0: dirlo.
1: come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo, Alessandro, intervenite come volete, annuiva Federico però.
0: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
1: Sì.
0: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali. Come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni? Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico, e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch,
1: D'accordissimo.
0: a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Márquez. Non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Márquez.
2: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra, mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella violenta, quindi però adesso vediamo questa parte.
1: Poi ci andiamo perché c'è una... Poi c'è una curiosità dopo su questa squadra. Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può passare.
2: Sì, esatto. Secondo me la ripresa, poi Márquez arriva bello,
1: bello carico,
2: così perché, come gli altri, perché sono tutti allo stesso passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
3: Sì. Marco, io parliamo adesso di Márquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Márquez, ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Márquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
3: anche io questa... fare switch su questa sfida, e poi può affrontare la sfida anche contro Márquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
4: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
1: Siamo d'accordo.
4: D'accordo. Sì, sì, sì. Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente sono probabilmente...
1: Tu chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro la mischia?
4: Ma io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro.
1: Io non riesco a mettere di Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
4: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che...
1: Ma hai detto niente.
4: Hai detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo ragazzi, non cade, non succede poche volte... fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura, perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva, io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, sono scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo, se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte, mi dicono addirittura, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo, forse Rossi lo sa, credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco alla fine della gara,
4: ed è sempre fresco, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico, vabbè, ma ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena,
1: Pensa ma pure dal monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa
4: che
1: una.
4: Cosa? Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è regolare, Carlo, molto bello. C'è una grande regolarità, C'è una grande regolarità.
4: Sì, sì, ma lui, ragazzi, se lui impara anche lui primi, all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se vi ricordate. Un altro di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Sì. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
1: Allora, guardate,
4: con un po' di distanza, ma non tanto.
1: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono: ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora Marca Tre Jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
2: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse una Aprilia, sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto si. Sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una onda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi, quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso. Potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
0: Sì, sono d'accordo. È vero, è l'unico di questa, è rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo.
5: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi, ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
3: Sì, anche perché, Marco, scusami, è augura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella

0: quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante. Quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
1: se gliela danno questa anche continuità, fatemi fare un po' il cattivo.
0: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
1: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
2: C'è una connessione che fa schifo.
1: Carlo, esatto. eccoci, ti vediamo.
2: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Orrozzi.
3: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo l'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok, a livello umano può portare a quel tipo di di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento, sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, anche perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
4: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 punti.
3: Posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai. Poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
3: Vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. Anche quello è un esempio, ripeto. Probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
3: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione, che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
4: Infatti è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
1: sì. Alessandro?
0: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito.

0: ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2 o 3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una
1: Quindi avresti
0: occasione
1: usato una strada diversa,
0: per
1: Alessandro, una strada
0: riabilitarsi,
1: diversa.
0: perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
1: Beh, però
0: E
1: una volta che lo squalifichi,
0: infatti,
1: penso che sia stato
0: la
1: la
0: squalifica,
1: squalifica.
0: entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato
1: Vabbè, no,
0: un
1: no,
0: attimo di
1: chiarissimo.
0: organizzazione.
1: Beh,
0: Carlo,
1: tu
0: comunque,
1: di chi
0: scusa
1: era? La
0: Alessandro, a
1: sentenza falla
0: livello
1: tu.
0: solo di
1: Vai.
0: Federazione
1: Ma guarda,
0: Italiana, come
1: io
0: successe anni
1: capisco.
0: fa,
1: Ah,
0: in una
1: scusa,
0: mia
1: scusa.
0: gara, che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi, sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi, diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non voleva ammazzare nessuno.
2: No, anche perché
0: E poi.
2: secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione,
1: Sì, poi fatemi sentire Carlo.
2: l'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male,
1: E
2: passami il
1: anche la
2: termine, gli
1: multa gli fa niente.
2: fai
1: Come i ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai
2: capire. Esatto.
1: calciatori? Ma dai,
2: Esatto.
1: ragazzi, ma
2: Però
1: si
2: lì,
1: mettano
2: e lì
1: lì.
2: ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio, non
1: Vai,
2: volevo.
1: Carlo, la
2: No,
1: tua
2: ma figurati,
1: sentenza.
2: scherzi. No, no, ma io ho già una connessione, mi scuso, cioè, con una connessione maledetta. Ma guarda, io
1: Vai.
2: sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio. Poi capisco anche gli altri discorsi. Però, secondo me, lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto, dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Bezzecchi, dico scusate andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa, guarda.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo su
2: Sì, e
1: questa
2: non
1: cosa.
2: l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di
1: Sono
2: più.
1: d'accordo, su questa cosa.
2: Sta,
1: Avrebbe
2: sta.
1: avuto un impatto sicuramente più forte.
2: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Marshall prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi, cioè,
0: Ma
2: quindi
0: quello che diceva Filippo, no? Cioè, ci sta 10 ore sotto il sole a 40 gradi,
2: scherzi, una roba da
0: con un
2: matti, ha ragione.
0: panino e
2: Esatto.
0: quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
2: Ragione in
0: Senti,
2: pieno.
0: le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
2: Assolutamente, no, no, ma assolutamente.
0: se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può
2: No, no,
0: essere
2: io ho fatto solo un discorso sportivo politico
0: di
2: che
0: sportiva
2: avrei
0: politica, esatto.
2: fatto
0: E
2: come team manager, capito? Tutto
0: su
2: lì.
0: questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso la freddezza che bisogna avere in questi casi, no? Certo. Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che

0: l'atto è stato
1: assolutamente
0: seguito, le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu Carlo, mm-hmm. questa pesante sanzione, però non cambiava nulla.
2: Sì, perché poi conta, eh? Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello, Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola. Da Teretta a me, sì. Va bene così. Sì, sì.
3: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
2: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pit, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è dal direttore di Motorsprint, che più informato di me.
3: Aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorità
2: per aprirli.
4: Alla fine secondo me glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
2: per fine. La sicurezza,
4: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale, un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
2: D'accordissimo.
4: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire,

avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, il motore, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è un mio.

0: non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
1: Possiamo incazzare Pedro Acosta.
0: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
1: quello sì.
0: È abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
2: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
0: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, vabbè, perché sembrata proprio vai Filippo, poi vengo da
3: Carlo.
1: No, io voglio dire, francamente, Mauro, un mio caro amico Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
0: però
1: che dall'altra.
0: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio,
1: benissimo, allora tu lo prendi in disparte,
0: ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
1: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda, ma te dico, dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo. Cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni, cioè bisogna avere anche l'esperienza di fare, ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento. Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo
3: concordo.
0: Filippo, sei d'accordo anche tu? Carlo.
3: Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi le multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti, eccetera, sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tanta esperienza, si è battuta Superbike, lei ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
1: Certo.
0: Alessandro.

0: Sandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
1: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché certo, così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
2: Di cinema.
0: Sì, però, sì. Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso.
2: Era infastidiva tutti.
0: Era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè non...
2: D'accordissimo, per quello d'accordissimo. Sì, sì. Secondo me si andava preso, ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico che si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non adesso, sì, sì, sì. Questo è quello che dico io. Poi,
0: c'è una domanda per te. C'è una domanda preso, per te.
1: Sì, ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia.
2: Cioè,
1: qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diversa esperienza attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi certo. Obiettivamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
0: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
2: La GP23 non era uguale alla GP.
0: Esatto.
2: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di Ducati?
0: Ti ho chiesto se la GP23, ti faccio questa, la penso la Ducati, ti riferisca, è uguale.
2: Ma
0: alla
2: io GP... penso la Ducati. Sì, no, no, la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente in inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire, cioè, ma sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
0: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
2: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
0: Lo sai che cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere, andando in Ducati, l'ha capito pure da Ligna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo la Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
2: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì. Ed ha vinto per quello, perché poi sai, lui venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con... Senti, quello
0: io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa, ma te la faccio. Chi è più forte?
3: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua ha l'esperienza, avrà l'esperienza. vorrei, ecco, questa domanda, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui sopra.
0: Va bene, allora me la

0: vediamo
1: me risponderei a fine anno. Del Monte mi rispondi oggi invece?
2: Sì. Dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Ecco, Bagnaia, bello può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
3: No, io sono pronto, sono già pronto.
0: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione. Perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrebbe essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici.
0: Sembrano la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo di poter tirar fuori il massimo da questa
1: moto. Bernat, chi è più forte?
3: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più.
1: Sì, sì.
3: E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati Aprilia, Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
4: Carlo, posso fare una evidenziazione?
3: Assolutamente, scherzi.
4: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi...
4: Quella secondo me è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare, okay? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
3: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire, quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa vita, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
4: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo!
4: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte?
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo, però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
1: Bernat?
3: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino, quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino
1: o... L'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
3: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo, no, non sono d'accordo. Non Viaggi. Lo è più forte del mondo,
1: non lo è. Viaggi?
0: No, non possiamo dirlo per i motivi

0: tutti quanti, forse forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera. Ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner. E forse lì, forse potevo dare una risposta. Ma sappiamo
1: Vero,
0: come farlo.
1: vero, vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla perché qualcuno pensi questo,
0: No,
1: però il bello
2: no,
1: no, Bernard è decisamente.
2: assolutamente no.
3: Da quell'infortunio e vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con questi 22 gap.
2: Dai, tu.
1: No, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per
2: Grazie
1: essere
2: a
1: stato con
2: voi,
1: noi.
2: saluto a
1: Un
2: tutti.
1: abbraccio, grazie ancora.
2: Ciao
1: Grazie anche al
2: ragazzi,
1: direttore
2: ciao a
1: Federico
2: tutti.
1: Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
3: Grazie
1: Grazie
3: a
1: a
2: voi, ciao
1: Filippo
2: Fede.
1: Ponte. A presto Filippo, un
3: Benissimo.
1: abbraccio a
2: Ciao,
1: te.
2: grazie, grazie
1: E
2: a
1: grazie
2: tutti,
1: anche
2: buona
1: Alessandro
2: serata.
1: Biagi, è stato un
0: Grazie a te, Marco,
1: piacere.
0: e un saluto a tutti, grazie a tutti, ciao.
1: A presto, buon
2: Bravissimo,
1: proseguimento.
2: ciao
1: Grazie
2: Ale.
1: ancora.
2: Ciao. Ciao a tutti, ciao.
4: Ciao.
0: Ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Cioè, questi hanno scritto una canzone dicendo urgente, urgente, emergenza, emergenza, aiutateci, aiutateci. E sono i Foreigner.
1: Aiutatela.
0: I Foreigner hanno dei nomi, e queste band, alcune band degli anni 80 hanno dei nomi difficilissimi da dire.
1: Ma vedi quanto, quanto comunque all'epoca non era poi così fondamentale essere belli e prestanti per scrivere musica, per fare musica.
0: Beh, oddio, cioè, ora...
1: Poi magari il fatto che tu non sia bello e prestante non ti ha portato più di tanto.
0: No, vabbè, loro sono una band famosa, comunque ne hanno fatte di pezzi, ma cioè, non è che erano brutti. Cioè, parliamo della bellezza del va bene, perché tu da te ti piace Ken Jaman, ti piacciono tutti questi qua, non è così, cioè quelli lì al tempo, cioè, erano anche fighi.
1: Ah, tu dici, giustamente ogni epoca ha la sua le sue standard di bellezza.
0: Sì,
1: adesso noi abbiamo le brazze.
0: Hai capito? Ma a parte quello, vedi, c'è anche le donne, no? Vedi Farrah Fawcett, erano sicuramente delle belle donne, ma se le paragoni alla fisicità di oggi, di com'è, non
1: rimangono sempre le più belle.
0: Sì, per noi che amiamo quel tipo di età, quel tipo di bellezza, cioè, guarda i Chips la mattina, ecco, tu guarda la differenza tra la mattina fanno vedere i Chips e si vede quindi le classiche tipe californiane in costume, vita un po' alta, seno non troppo prosperoso.
1: Sì, però se tu queste ragazze le metti, le fai indossare gli abiti di adesso, sono comunque ragazze straordinariamente belle, forse perché io sono sempre stata molto affascinata da Farah, perché per me è di una bellezza sconvolgente. Il taglio di capelli, sì, era tipico dell'epoca, sì, ma se tu le metti qualsiasi cosa in testa, parlo di geneticamente.
0: Ma perché tu sei boomer, come io sono boomer ugualmente. Però ti stavo dicendo, vedi la differenza tra Farrah Fawcett o sai chi era molto bella, a me piaceva tantissimo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, e la moglie di Cuore Batticuore.
1: Oh sì, la signora Hart.
0: Era elegantissima, sì, cioè era veramente bella, però era una bellezza che oggi probabilmente con lo standard e molte donne di oggi si trasformano in maniera strana, perché poi arrivi a Baywatch dove arrivi alla bellezza anni 90 con Pamela Anderson, e quindi inizi già un cambiamento nella tipologia di bellezza della donna, quindi il rifarsi, la chirurgia, eccetera. È normale oggi tutte i glutei che hanno alcune attrici oggi non l'avrebbero mai, perché oggi sono tutte fissate con i glutei, con avere il culo alto, con le
1: si
0: cose.
1: Fanno le protesi. A proposito di questo, ogni volta che parlate di protesi alle chiappe, a me verrà sempre solo in mente, da ridere, però mi verrà sempre solo in mente. Allora, è difficile fare gli squat, cioè l'unica cosa che ti tiene alto le chiappe è fare gli squat.
0: Esatto.
1: Ma l'unica mi è venuto in mente, non mi ricordo come si chiami, mi pare di ricordare si chiami Francesca Cipriani, ma non ricordo esattamente il nome. Vabbè, comunque questa ragazza che è l'impersonificazione della Barbie, se volete. Molto bella, però tutta completamente rifatta. E andò all'Isola dei Famosi,
0: sì,
1: se non ricordo, dimagrì così tanto che quando c'erano quelle gare, sai che loro devono fare delle, sì, gare, perché ogni gara ti porta del cibo,
0: sì, sì.
1: Fu appesa tipo maialino, no? con le mani e con i piedi, sì, su questa barra. Insomma, ho visto penzolare quelle protesi allenatiche e ho questa immagine terrificante in mente, che ve lo giuro, vorrei strapparmi gli occhi e buttarli
0: al fuoco.
1: Va bene,
0: non lo facciamo. Bene, allora iniziamo. Applausi scroscianti dal cielo per colei che non è sicuramente rifatta, ma dico tanta beltà, illumina questa stanza. Signore e signori, benvenuti a Simona Monaco.
1: Per voi sigla.
0: E come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici. Allora, oggi, a parte appunto abbiamo accennato a quello che è il discorso della bellezza, però quello lì, poi ti ripeto, la bellezza va a cambiare, è sempre soggettivo. Senza dubbio tu mi hai tirato fuori la Cipriani con quelle che sono le varie protesi, ma non solo le donne, anche gli uomini si fanno mettere gli addominali,
1: ai polpacci,
0: alle varie cose, che ai bicipiti, pur di sembrare super fighi, per non allenarsi, perché la mentalità oggi è: wow, ma se io posso risolvere in maniera più facile, perché non farlo invece di farmi bucio e allenarmi?
1: Ma allora, allora ci sono, però devo spezzare una lancia a favore di questi o di alcuni di questi uomini, perché ci sono uomini che hanno geneticamente la predisposizione alla fisicità, quindi diventano grossi sopra,
0: certo,
1: e grossi sotto,
0: certo.
1: si allenano, e ci sono uomini che hanno le gambettine da stoppino. Lo stoppino è quel filo che entra nelle candele, che anche se si allenano tantissimo non crescono, è geneticamente fastidioso per loro, perché
0: sì,
1: diventano grossi sopra. Io lo so, perché ne ho in casa uno, e non sei tu ma è mio fratello, che come si allena diventava grosso, e qualsiasi cosa potesse fare alle gambe, le gambe gli rimanevano sì un filino muscolose, ma in contrasto a quanto poteva diventare grosso sopra rimanevano piccole, perché geneticamente noi di famiglia abbiamo le gambe piccole, e pur che tu le alleni si vede il muscoletto, ma non diventeranno mai grosse. Quindi secondo me, anche per un effetto di proporzione, chi se lo può permettere si fa delle protesi. Io sono completamente in disaccordo.
0: No, ma infatti, cioè,
1: perché
0: ti ripeto,
1: tieniti i pantaloni lunghi.
0: Esatto, cioè io per tanto tempo, quando ero ragazzo, ho sempre parlato, anche in estate, è strano che lo faccio adesso da adulto, però fa caldo e va bene, però ho sempre provato i pantaloni lunghi, non ho mai sopportato né i pantaloni corti né le ciabatte, perché per me era proprio l'antitesi
1: lui è nato principe.
0: Sì, probabilmente, cioè proprio la classe, proprio come buttare via un uomo e lanciarlo
1: ti posso dire che hai ragione. Per esempio, una cosa che detesto fortemente, allora, rimane proprio che ognuno fa quello che vuole,
0: certo,
1: sempre e comunque, che la bellezza è soggettiva,
0: no, e non stiamo giudicando nessuno caso
1: la bellezza è soggettiva. La bellezza, quando le nostre nonne ci dicevano la bellezza è negli occhi di chi guarda, è veramente così, perché io posso trovare bello qualcosa che Mauro assolutamente trova orripilante, e viceversa.
0: Famosa battuta: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
1: Sicuramente, proprio perché poi esiste la bellezza oggettiva, quella che per chiunque quella cosa, quell'attore, attrice, è bella.
0: Che oggi ci stanno in qualche modo facendo togliere perché il bello è, ci devono per forza far apprezzare il brutto, ed è questo quella cosa che non è poco,
1: allora,
0: mal sopporto.
1: Però c'è un brutto interessante che stimola, perché stimola a guardarlo, dici ma come mai. Tipo qualche anno fa ci fu modella di Gucci terribile per gli standard a cui ci hanno comunque sempre,
0: certo,
1: abituati.
0: Però aveva un suo fascino.
1: Certo. Aveva assolutamente un suo fascino. E riportando a quello che tu stavi dicendo, che non ricordo più perché mi perdo sempre in mille cose. Parlavamo di bellezza, parlavamo di...
0: parlando di come ci vogliono far vedere. Adesso io prima ho menzionato Charlize Theron, no? Che ha fatto parte del film L'Odissea, ne parlavamo prima, ed è stata eletta comunque la donna più affascinante attualmente esistente al mondo, cioè, e secondo me hanno ragione, perché comunque a tutte le interviste, a tutte le conferenze stampa che è andata, ha sempre una super mega classe, ed è sempre una delle donne che comunque rendono elegante la bellezza di una donna, perché la differenza sta in la bruttezza, non sta tanto nelle caratteristiche fisiosomatiche.
1: Esatto.
0: Cioè la modella di Gucci di cui tu parlavi non aveva magari delle caratteristiche, che ne so, aveva il naso in una maniera. La Callas era

0: una bellezza per alcune persone, nonostante avesse il naso greco e avesse quelle caratteristiche lì, ma non è quello che rende brutto. Quello che rende brutto è il non saper valorizzare o l'essere trasandati. Cioè, un uomo che può essere anche brutto, brutto nel senso in base ai canoni, ma se ti vesti decentemente, esatto, se ti vesti peggio, peggio mi sento. Se vai in giro per forza con le flip flop, le ciabattine e col pantaloncino a pinocchietto e con la canottiera, amico mio, puoi essere pure Ken Yaman, ma mannaggia la miseria.
1: Sì, perché mi hai fatto notare questa cosa spesso quando vediamo girare per la città. Anche se fa caldo e dovete fare delle commissioni, avete un appuntamento, le ciabatte. Ma le ciabatte io ve le infilerei nel naso.
0: No.
1: Detesto tanto quelli vedere che camminano per la città con le ciabatte. Capisco che faccia caldo, ma un paio di sneakers, un paio di scarpe da ginnastica leggere le potete anche mettere. Perché dovete ciabattare per la città?
0: Soprattutto poi magari mettendo i calzini, perché noi abbiamo per anni preso per il in giro i famosi tedeschi, no? Che andavano in giro con le fraticello e il calzino. E loro non sai che sei stupidi, cioè lo fanno perché? Perché comunque il piede, caldo o non caldo, ciabatta o non ciabatta, suda. Il piede comunque ti suda.
1: Certo.
0: Quindi perché devi mostrarmi il tuo piede cancheroso, brutto?
1: Che la maggior parte poi, adesso le donne stanno imparando a curarsi i piedi e la maggior parte delle donne hanno dei bei piedini. Questa è una cosa che noto. Quelle che non hanno dei bei piedi si sforzano comunque di dover mettere delle ciabatte e sono orrende.
0: Esatto.
1: Lo stesso gli uomini. Ma ragazzi, ma avere un piede curato non è solamente qualcosa che è bello esteticamente, ma deve farvi bene. Cioè, è un vero un piede curato è importante per la salute, non solamente per gli occhi di chi vorrebbe.
0: Perché gli occhi, ti ho detto, poi dopo non è che devo venire per forza a vedere. Però il problema è che si sta spostando anche ai giovani questa cosa, che un po' per le mode, perché devono fare i rapper. Questo purtroppo, io ne parlavo prima, anche in maniera, mi sono anche sfogato e vi chiedo scusa, di quello che purtroppo la televisione o i social mandano ai nostri ragazzi. Cioè, una volta mio padre, quando andava in giro con i pantaloni un po' alti, e mi chiamava, ah, vai in giro con i pantaloni alla Zumpa Fus, perché ti ricordi negli anni 80 si portava Giovanotti o gli altri avere il pantalone alto come adesso,
1: sì,
0: a crema,
1: avere il risvoltino
0: come si fa adesso magari, e sembrava i pantaloni alla Zumpa Fus, nel senso che diceva quello che salta i fossi per non andare nell'acqua,
1: per non bagnarsi.
0: Ora, è normale che ci cercavano di dare un certo tipo di
1: decoro,
0: proprio perché comunque in un ambiente lavorativo comunque dovevi presentarti, se volevi raggiungere determinate cose, determinati obiettivi, presentarti nella giusta maniera.
1: E guarda che non è una questione di ricchezza o di povertà o di indigenza, cioè avere una t-shirt o una polo costa un po' che lire, perché non è necessario vestirsi firmato. Io ho visto l'intervista di un signore di 96 anni che dice: io potrei anche camminare senza bastone, però mi dà quell'aria, mi fa sentire bene, perché anche se sono vestito semplice, su una t-shirt, una polo bianca, un paio di pantaloni leggeri bianchi, io ci tengo, ci terrò sempre ad essere comunque,
0: certo,
1: elegante. Lo faccio per me più che per chi mi vede, perché è così, mi piace sentirmi bene, mi piace sentirmi in ordine. E avevo una t-shirt normalissima,
0: Certo. Non
1: è questo, è questione di proprio volersi anche bene. È fondamentale la base, lavarsi,
0: è ovvio,
1: ma è anche bello essere. È bello non, allora io mi parlavi di ragazzi,
0: sì,
1: parlavi di ragazzi, i ragazzi che adesso addirittura vanno in moto con le ciabatte.
0: Ma infatti questo è, sono, va bene, non entriamo nel mondo delle moto, se no ci allarghiamo, vi regalo un pezzo, non ce ne è, a scialla, infatti non state troppo scialli però, perché se no è brutto.

0: Nugent è un gruppo napoletano, partenopeo, meraviglioso sound, bellissimo, e hanno riportato il Napolitan Funk a tutti, grazie, che un po' di musica di questo genere, bella allegra, bella musica, bravi Nugent. Bene, allora, stavo parlando di ciò che è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, solite alcune volte diciamo menate, nel senso che uno nasconde la non voglia di curarsi con vabbè, ma tanto io sono fatto così, tanto io mi piaccio così. Sì, vero, ok, ci mancherebbe, uno si deve piacere, si deve accettare, ma non è che puoi per forza come dire abbandonarti a quel al lassismo totale che poi
1: per
0: ti comporta.
1: Sì, hai perfettamente ragione. Per esperienza anche personale, posso dire che quando si è svogliati, si sta attraversando un momento brutto, ti viene quasi naturale tuffarti nei vestiti e mettere il primo che capita, i primi che capitano, e spesso le persone che non stanno bene indossano la tuta anche per uscire.
0: E qui, perdonami se interrompo, veniamo a un altro discorso. Se tu hai fatto sempre dei buoni acquisti e non hai mai acquistato nulla di anche se ti ci tuffi, comunque, cioè, se tu te compri una bella tuta, puoi anche girare con una bella tuta,
1: sì,
0: anche se sei depresso.
1: Sì.
0: Ma è normale che se tu te compri la tuta da
1: reacetato,
0: esatto,
1: dell'est.
0: Capito? Però vabbè, figa, volendo oggi è figa anche
1: sì,
0: quella, però, cioè, nel senso,
1: la tuta con il mocassino.
0: Cioè, vuoi dire che non ti puoi comprare una scarpa? Oppure l'uomo che continua a insistere e insiste a mettere il calzino fantasmino, non fantasmino, ma che si vede ed esce il bianchino da fuori.
1: A me piace.
0: Alle donne può essere che possa andare lontanamente bene
1: sotto la caviglia, piace sotto la caviglia, mi sa di pulito.
0: Perfetto, a te, a donna, a un uomo non credo, e se mi dici questo non, allora non abbiamo più motivo per stare assieme.
1: Vedi, ma è categorico. Allora posso comprarmi le Crocs?
0: E te compratele, poi dopo continueremo sicuramente a fare il programma assieme, perché il lavoro è lavoro, ma non credo che
1: letti
0: avremo
1: separati.
0: Più no, proprio cioè. Anzi, io purtroppo ho la cosa. Abbiamo sforato tantissimo, ragazzi.
1: Ciao,
0: ci vediamo tra
1: a presto.
0: Poco. A presto, sigla.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento.

0: ammodernamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Sei Ecomment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Ravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: È finita. Eccola qua.
5: Perché oggi è il quarto giorno del mio compleanno.

0: Allora, voglio vedere se c'è il testo su questa canzone, ma mi sa che non c'è. Non c'è perché non c'è il testo. Comunque carini. Joeng Ye Young. Joeng Ye Young è il cantante, parte 3 addirittura. E quindi per tutta la settimana, diciamo, finisca presto. E la mattina ci sveglieremo con. Che poi cioè, deve essere difficilissimo studiare il coreano. Non riesco, cioè, anche se volessi ripetere, a parte. Oh,
1: perché lui non, lui non riesce. Suoni bruttissimi. Ma noi stiamo guardando questi film coreani in lingua originale con i sottotitoli. E sono veramente fastidiosi.
0: Sì,
1: hanno delle vocali lunghissime.
0: Ma poi come si capisce? Perché sembra veramente un continuo.
1: Aspettami.
0: Oh, ma guarda, ci sei tu. Oh, cioè, caspita, ovviamente noi la televisione. La televisione che vedete dietro è quella che va, sono le dirette che vanno man mano in televisione. Questa è la tua parte, signore e signori, Annika Simona Monaco.
1: È il mio compleanno.
0: Bene, possiamo partire,
1: sì, signore
0: e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, su Teleroma 56, quindi saluto tutti gli amici, salutiamo tutti gli amici che ci vogliono così tanto bene e ci ascoltano e ci guardano e ci seguono sempre e comunque. Detto questo, possiamo partire col momento dedicato a lui, che è il momento con cui andiamo ad affrontare la nostra giornata. Cari amici, un caloroso ben ritrovati a tutti quanti voi per questa puntata che ci porta all'almanacco di venerdì, quindi di domani, che chiude quasi l'ultimo periodo di luglio, ovviamente, ahimè. Oggi è il 31, domani sarà il 31 luglio 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare la giornata con...
2: Passo lento ma violento, e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Sì, perché non è solo la giornata, ma tutta la settimana, tutto il sempre affrontatelo con un po' di sound. Ci vuole, il sound ci vuole quando camminate, quando parlate, entrate nel vostro mondo di leggiadria e di felicità e di gioia, perché il passo lento ma violento, vi posso garantire che aiuta sempre. Detto questo, la chiesa celebra Sant'Ignazio da Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, figura straordinaria di dedizione e disciplina spirituale. Il sole sorgerà alle 5:57, ma in 2 minuti alle 6 praticamente, e ci accompagnerà fino al tramonto previsto per le ore 20:33. E ci prepariamo appunto ad accogliere al meglio il fine settimana che vedrà poi la chiusura della settimana santa dedicata al compleanno di Simona Monaco, e così finiremo.
1: È un festival, il mio compleanno è un festival.
0: È la sagra del compleanno di Simona Monaco. Esatto, bene, allora dopo aver visto appunto il compleanno di Simona, andiamo subito.
1: Ma io me la immagino tutta l'orchestra,
0: Bellissimo, hanno fatto Hollywood la rappresentazione di Ritorno al Futuro con l'orchestra dal vivo. Pelle d'oca.
1: Accapponata.
0: Ma molti film sono belli, li hanno rifatti anche Star Wars, eccetera, con l'orchestra che suonava e accompagnava il film tutto dal vivo, che meraviglia, bellissimo. Il 31 luglio ha visto compiersi grandi imprese storiche.
1: Auguri ad Ara.
0: Nell'auguria ad Ara. Nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio raggiungeva per la prima volta nella storia la vetta del K2, la seconda montagna più alta della Terra. In vetta, assieme ad Ardito Desio, anche Achille Campagnoni. Achille Campagnoni.
1: Ardito.

0: Riportatela indietro nel tempo. Non sei tu, tu non sei tu.
1: Micio Capatonda insegna.
0: Non è Maccio Capatonda, Maccio innanzitutto. Capatonda. E poi ci poteva stare, ma siccome l'hai fatto qua, non l'ha visto nessuno, quindi se lo fai qua, capito?
1: Non volevo però proprio, e non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Ardito, capito?
1: Non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Avresti
1: però
0: dovuto
1: adesso
0: prendere un accendino e fare dare fuoco al dito e dire ardito.
1: Ma se certo,
0: capito? È quella
1: sono fintamente stupida. Non
0: la, la fece benissimamente. No, non sei stupida, anzi, Gigi Proietti
1: grande maestro
0: fece questa battuta bellissima. Quindi ci stava ardito, gli diceva.

0: Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, di cui abbiamo l'immagine. Lino Lacedelli, quello. Ok. E Achille Compagnoni? Perché?
1: Non so chi sia.
0: Vabbè, poi hanno arditi. In vetta, appunto, firmando un capitolo leggendario dell'alpinismo mondiale. Invece, nel 1971, gli astronauti dell'Apollo 15... compivano la prima storica passeggiata con il fuoristrada lunare sulla superficie del nostro satellite, di cui abbiamo un breve video. Satellite. Passeggiata lunare. Oh, bene, bene, la passeggiata lunare. Bene, siamo giunti al termine di Accade nella storia. Eccomi. Passiamo alla rubrica Natura e orto, di cui ho la sigla. Non è vero, non glielo
1: fare. Io gli ho chiesto il canto degli uccellini.
0: Ma perché devo mettere il canto degli uccellini?
1: Perché è natura.
0: Ma non
1: Vabbè,
0: glielo.
1: Il nostro appuntamento è dedicato alle erbe aromatiche. Parliamo oggi della mintuccia o nepetella. Pianta spontanea tipica della macchia mediterranea. È conosciutissima per il suo profumo fresco e leggermente balsamico.
0: Leggermente.
1: Resistentissima al caldo estivo, richiede annaffiature moderate e posizione ben soleggiata. Raccoglierla fresca per insaporire verdure, carciofi e piatti estivi di pesce. Oltre al gusto inconfondibile, possiede ottime proprietà digestive e rinfrescanti. Ieri dovevamo mangiarne un paio di rametti così a crudo.
0: Che per che cosa?
1: Perché siamo andati a mangiare coreano.
0: Ah beh, certo, ho capito.
1: Mamma mia, i draghi. La cucina del giorno invece, per la cena di venerdì vi proponiamo una ricetta marinara leggera e profumatissima. Tartar di tonno fresco con cubetti di pescanoce, limone e mentuccia selvatica. Questi te li ho fatti.
0: Sì.
1: Un antipasto o un secondo piatto crudo, velocissimo da preparare, dove la freschezza della mentuccia e la dolcezza della frutta esaltano meravigliosamente il sapore del mare. È verissimo.
0: Mamma mia, mamma, del sapore del mare. A proposito di mare, ce ne andiamo in costiera amalfitana.
2: Chi sia mare? Per chi non te ne rende, lo sai che arrivo mare? È con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: meno male che quest'estate finalmente ci sono un po' di canzoni che ti mettono la gioia, bello.
1: Ma ecco, quanto sono... mi piacciono. Sì, perché sono una in fila all'altra, sono bellissime.
0: Sì. Grazie, che sono grazie. Sono quelle canzoni che ascolteresti ai jukebox. Se ci fossero ancora i jukebox, arriverei, gli metterei la 200 lire per ascoltarla. L'unica cosa, ora Mark and Cremont, partendo per la canzone bellissima. Mami, fatela almeno di 3 minuti e mezzo. Lo so che vi serve per i social, lo so che vi serve per tutto, ma è bella la canzone. Ci stava un altro minutino ad ascoltare, perché poi dopo sono veloci, anche quella di Loazzi, comunque è un bel sound. Nino D'Angelo, fotonico, e lo vogliamo bene perché sì, rappresenta,
1: diciamo,
0: proprio...
1: Scusami, le nuove generazioni lo stanno scoprendo, perché non tutti sanno chi è Nino
0: D'Angelo. Certo, no, ovvio.
1: Però
0: ovvio,
1: accostato
0: ovvio,
1: a Loazzi... e ad Arisa, che sono comunque due specchi di musica diversa, e comunque
0: attuali.
1: Mettere Nino D'Angelo, secondo me, cioè una voce confondibile.
0: Sì,
1: poi,
0: no,
1: esatto. Noi ti vogliamo molto bene.
0: Sì, sì, Nino D'Angelo
1: magari
0: ci piace.
1: Capiterà un giorno che riusciamo a intervistarlo.
0: Sarebbe molto bello, ma anche perché comunque è divertente da intervistare. Ho visto alcune conferenze stampa a Roma ed è un bel personaggio, ma perché comunque ha da raccontare. Io... come i vecchi, tra virgolette vecchi, no? Gli esperti che sì, hanno vissuto tanto di musica, di spettacolo.
1: Io ho chiesto indirettamente all'editore se mi fa intervistare Carlo Lucarelli.
0: Ok, io l'ho intervistato Carlo Lucarelli. E ti ricordi quando fecero...
1: Io lo amo, lo sai che ho tutti i suoi libri.
0: Dovrei trovare se c'ho l'intervista da qualche parte, te la rimandiamo in Roma, qualche
1: perché,
0: in Rai.
1: Non lo so se lo sai, ma sì, sicuramente lo sai perché mi segui. E il 19 settembre, in prima serata, su Rai 3 torna Blu Notte.
0: Bene, allora passiamo, perché manca un minuto, ai segni fortunati. Speriamo finalmente di fare festeggiare qualche cosa.
1: Non ti credo più.
0: Va bene, passiamo al quadro astrologico di domani, di venerdì. La Luna nel segno dei Pesci regala una grande sensibilità, intuito eccezionale e romanticismo per chiudere il fine settimana. Il segno top del giorno sono proprio...
1: i leoni?
0: No, i pesci, la luna nei pesci.
1: I leoni, ho detto i leoni, ma sapevo leoni pesci,
0: in generale.
1: Perché non esiste un segno del... i leoni.
0: Creatività al massimo, grande empatia e...

0: ed eccellenti intuizioni personali. Molto bene il cancro, che non è il leone.
1: Signore Stelle, io non vi sto capendo. Ma questa dovrebbe essere la mia settimana,
0: però,
1: il mio mese,
0: però,
1: diviso con il cancro, mi sta benissimo.
0: Certo. Infatti,
1: ma perché? Io non ci sono, non ne conosco
0: non
1: il motivo.
0: Infatti, stavo dicendo, se mi fai finire, perché ovviamente magari non sarai in prima, non sarai in seconda posizione, però... non sei neanche in terza posizione, perché c'è lo Scorpione che ritrova grande passione e fascino nei contatti.
1: Questa cosa io proprio non la capisco.
0: Non la capisce. E con questo andiamo a chiudere con la frase del giorno. Cara Simona, la dedichiamo a lei, perché le montagne si scalano un passo alla volta, con lo sguardo rivolto alla cima, ma i piedi ben saldi a terra. E con questo noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Venerdì, per l'ultima puntata. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
2: La Commissione per la sicurezza interna del Senato americano ha approvato con 8 voti a favore e 7 contrari la mozione d'oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. L'ex responsabile della gestione della pandemia si è avvalso più volte del quinto emendamento per non rispondere alle domande del Senato, temendo incriminazioni a sfondo politico. Il presidente della Commissione, Rand Paul, ha contestato l'uso della facoltà di non rispondere sostenendo che la grazia preventiva concessa a Joe Biden renda obbligatoria la testimonianza e ha annunciato che l'infettivologo rischia ora un'indagine penale per ostruzione. In Italia, audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza Covid a Palazzo San Macuto. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aperto il suo intervento assumendosi la piena responsabilità politica e giuridica delle scelte

0: fatte durante la pandemia, rivendicando di aver agito con scienza e coscienza e giurando sul proprio onore. Conte ha difeso l'operato del suo esecutivo sulla gestione dei DPCM, delle mascherine e del piano vaccinale, denunciando al contempo il clima politico e accusando le opposizioni di avere trasformato la Commissione in un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. Tensioni risolte nello stretto di Hormuz, dove si è registrata un'esplosione nei pressi di una petroliera, mentre l'Iran definisce con l'Oman la riapertura della rotta marittima. Teheran ha smentito le dichiarazioni del vicepresidente americano Vance circa presunti colloqui diretti con Washington per il cessate il fuoco, ribadendo di negoziare unicamente con la mediazione di Muscat. Nel frattempo, dal canale Truth Social, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni su presunte carenze di munizioni nell'arsenale americano, promettendo punizioni per chi ha diffuso questa notizia. I servizi di intelligence spagnoli ritengono pienamente credibile l'ipotesi di un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nelle enclave di Ceuta pianificato per Ferragosto. Il Centro Nazionale di Intelligence di Madrid sta monitorando i principali canali social e piattaforme di messaggistica dove circolano inviti alla mobilitazione e notizie false su presunte falle nei controlli di sicurezza alla frontiera. Arrestati all'alba a Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale con le accuse d'arresto illegale, falso ideologico e peculato. Le indagini della Procura di Milano sono scattate dopo la denuncia di un uomo arrestato a luglio, a cui i vigili avrebbero sottratto 1.400 euro in contanti senza mai repertarli né restituirli. Tra i 5 agenti trasferiti in carcere figura anche uno dei vigili già a processo per il pestaggio della donna transessuale Bruna avvenuto a maggio 2023. Il comandante Mirabelli ha ribadito la fermezza del corpo nell'isolare immediatamente qualsiasi condotta illecita. Battuta d'arresto per l'industria italiana a giugno, i dati resi noti dall'Istat indicano una flessione dell'indice della produzione dell'1% su base mensile e un calo dello 0,6% su base annua. La contrazione si concentra in particolar modo nel comparto dei beni di consumo, mentre mostrano una modesta tenuta i settori dell'energia e dei beni strumentali. Nonostante il dato negativo del mese di giugno, la media della produzione industriale del secondo trimestre 2026 conserva un margine positivo dello 0,4% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Continua l'ondata eccezionale di caldo sull'Italia con allerta di massimo livello che oggi coinvolge per la prima volta tutti i 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute da nord a sud. L'anticiclone africano mantiene le temperature molto elevate per altri 10 giorni, causando forti disagi al centro-sud e l'aumento degli accessi al pronto soccorso. L'emergenza sta provocando ingenti danni anche all'agricoltura, con siccità ed incendi in varie regioni, mentre in Alto Adige una colata detritica ha causato lo sbarramento del torrente Taurino, portando all'evacuazione cautelare di 120 persone a San Giovanni. Il mondo della cultura, della musica e della letteratura piange la scomparsa di Francesco Guccini, morto in mattinata all'età di 86 anni nella sua amata Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Il cantautore si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, nel luogo scelto per vivere lontano dai riflettori. Come reso noto dalla famiglia, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata nel mese di settembre. Nato a Modena nel 1940, Guccini è stato molto più di un cantautore, intellettuale, scrittore, insegnante e acuto osservatore della società. Dopo i primi passi come autore per i Nomadi e l'Equipe 84, firmando brani simbolo come Auschwitz e Dio è morto, dagli anni 70 è diventato il pilastro della canzone d'autore con album storici come Radice e Via Paolo Fabbri 43. Impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio leggendario che va dalla locomotiva all'avvelenata. Con la sua scomparsa il paese perde uno degli ultimi grandi maestri della scuola dei cantautori italiani, capace di elevare la canzone a forma di alta espressione culturale e di dimostrare che le parole hanno la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va ben oltre i dischi venduti, centinaia di pagine ballate immortali che continueranno a raccontare l'Italia, rimanendo per milioni di ascoltatori un compagno di viaggio insostituibile e la voce della memoria collettiva di intere generazioni.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che sarà ancora molto calda in tutta Italia, però sul nord Italia, specie verso fine giornata, arriva qualche acquazzone temporale e questo aiuterà le temperature a perdere qualche grado. Continuiamo la nuvolosità sull'Italia, in realtà inizialmente di nuvole non ce n'è, quindi sarà ancora una volta una giornata soleggiata e molto calda. però nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sulle zone montuose del nord e verso fine giornata qualche nuvola riesce a interessare anche le aree di pianura delle regioni settentrionali, anche se in realtà gli eventuali temporali saranno davvero di breve durata. Contiamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che spuntano dapprima in montagna, ma poi verso tardo pomeriggio sera scendono anche verso parte della pianura padana. Scrosci di pioggia, temporali improvvisi di brevissima durata, che però andranno a interessare non solo Alpi Prealpi, ma localmente anche la pianura piemontese, lombarda e l'Alto Veneto. Per il resto tanto sole, non cambia la situazione e come temperature e valori sempre molto alti in tutta Italia, però il nord vede magari un paio di gradi in meno. Per sapere comunque nel dettaglio quanto durerà ancora tutto questo caldo, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: la Juventus accelera su Joshua Zirkzee. Dopo il benestare dell'attaccante olandese, anche il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito libero o condizionato. La trattativa è guidata da Ricky Massara ed è legata al futuro di Jonathan David, destinato a lasciare Torino. Parallelamente, i bianconeri lavorano per chiudere per l'estremo difensore Zion Suzuki del Parma via PSG e proseguono le trattative per John Lukumi del Bologna. L'obiettivo della dirigenza è garantire a mister Spalletti una rosa completa prima del rientro dalla tournée estiva in Oriente. Federico Di Marco sempre più al centro del progetto dell'Inter. Dopo le prestazioni da protagonista nella tournée in Asia e Australia, l'esterno azzurro s'appresta a prolungare il proprio contratto. La società intende esercitare l'opzione per il 2028 per poi blindarlo fino al 2030. La dirigenza nerazzurra considera il giocatore una pedina fondamentale dell'organico e è pronta a chiudere ogni trattativa in tempi brevi. In difesa resta invece lo stallo per Cristian Romero con l'inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore del Tottenham. La FIFA compie un passo indietro ufficiale chiedendo scusa alle federazioni affiliate dopo le recenti polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, nato per gestire i diritti commerciali dei mondiali con investitori esterni e successivamente abbandonato. Il segretario generale e la dirigenza hanno ribadito il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino, annunciando una revisione interna delle procedure di governance. Impresa dell'Atletica Azzurra ai mondiali Under 20 di Eugene, la 16enne Kelly Dual ha conquistato la finale dei 100 metri vincendo la propria semifinale con il tempo di 11.36 in condizioni ambientali difficili per il fumo d'un incendio. 30 anni dopo l'ultima finale centrata da Manuela Levorato nel 1996, la giovanissima velocista lombarda si giocherà una medaglia iridata nella notte. La giovane sprinter ha mostrato grande determinazione e una tenuta mentale straordinaria, nonostante l'aria resa pesante dagli incendi della zona. Tennis, positivo esordio per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti ha superato il colombiano Meja in 2 set e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Jodar. Avanza anche Matteo Arnaldi, che ha piegato in 3 set l'ungherese Marozsan e sfiderà ora l'olandese Grinspoor. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev, sconfitto in 2 set da Van de Zandschulp. Il torneo canadese regala subito sorprese sul cemento nordamericano, dove l'assenza di Alcaraz lascia spazio alle aspirazioni dei nostri portacolori. I tennisti azzurri puntano a guadagnare posizioni importanti nel ranking mondiale proprio la vigilia degli imminenti US Open. Grande carica in casa azzurra in vista degli europei di atletica leggera in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Tra le protagoniste più attese c'è la velocista Zainab Dosso, pronta a scendere in pista nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La sprinter delle Fiamme Azzurre si presenta all'appuntamento continentale con grande fiducia, puntando la medaglia e ad abbattere il muro degli 11 secondi.
1: Come mi sento fisicamente, come direbbe il mio allenatore, è una bomba, mentalmente ancora meglio. E il fatto di avere tutti qui nel campo dove mi alleno, del mio gruppo sportivo, mi fa ancora di più entrare un po' prima nel mood competizione-gara. Quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di essere dietro i blocchi il 10 di agosto per quello che io so e voi saprete. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata già dall'inizio dell'anno è ovviamente tornare a casa con una medaglia, e io penso che la conseguenza di questa medaglia potrebbe essere appunto il fatidico muro degli 11, quindi sono molto emozionata di mettermi alla prova, di spingermi ancora di più oltre la mia zona di comfort e vedere cosa posso fare ancora di più. Il nostro è uno sport individuale e l'unico momento in cui abbiamo di essere squadra è proprio questo, è l'unica disciplina dell'atletica in cui siamo riuniti, e in un certo senso noi velocisti da sempre siamo come una famiglia e chiunque gareggi c'è sempre stato quello spirito, e il fatto di ritrovarci negli ultimi giorni a gareggiare con la staffetta è un ulteriore in più. A volte non sono per forza i risultati a parlare, ma la coesione tra i quattro, e penso che l'oro della staffetta a Tokyo abbia parlato, il nostro bronzo a Monaco ai precedenti europei prima di Roma abbia parlato, perché appunto a volte non hai per forza i tempi, ma la nostra unione ci ha sempre aiutati.
2: Un abbraccio a tutti, sono sempre qui con il piacere di stare in vostra compagnia e con tante cose da aggiornare. Partiamo dalle non notizie. Benvenuti nuovamente sul mio canale, grazie per le vostre interazioni, visualizzazioni, commenti, tantissimi. Lorenzo Pellegrini non è una notizia, siamo d'accordo, voglio dire, era un passaggio annunciato, era un passaggio obbligato, era un rinnovo scritto di grande contenuto perché lui aspettava, aveva altre proposte, ci ha provato anche la Juventus e quindi sta alla Roma per un'altra stagione, contratto alla Dybala, ma è evidente che siano cambiati i tempi e gli scenari anche su situazioni contrattuali che non devono essere lunghe. Tutto questo mentre io sto registrando questo video, sono le 20 circa, mancano pochi minuti, appena arrivato a Firenze, Mastantuono, a Firenze, non a Roma, attenzione, a Firenze, perché la Fiorentina è stato l'unico club italiano che ha cercato con forza Mastantuono, che lo ha voluto prendere accettando anche le condizioni, non sono condizioni che per un club non sono il massimo della vita, perché il prestito, il club non vuole valorizzare il prodotto degli altri, ma sono con la Fiorentina, è una grande operazione, aggiungi un ragazzo di 19 anni che ti può spostare gli equilibri, tutti i discorsi, ripeto, Baggio, lasciamo perdere, non c'entra proprio nulla. Mastantuono, si prende uno straniero, se è bravo, se ti può alzare il tasso qualitativo, lo devi fare perché fai un salto di qualità enorme. Andiamo agli altri discorsi. Romero, per chi non avesse seguito le puntate precedenti, ma so che le avete seguite in tanti, il discorso di venerdì scorso era molto chiaro. L'Inter ha raggiunto un accordo con Romero e il suo entourage sull'ingaggio, le cifre, 6,2 milioni, 6,3 milioni a stagione, bonus compresi. Lo ha fatto per anticipare la concorrenza e per cercare di accelerare un'uscita venerdì scorso. Soltanto a queste condizioni si può chiudere l'operazione. Quindi la premessa era talmente chiara che non dava adito ad alcun tipo di equivoco. Cosa è successo in quasi una settimana? Che purtroppo Pavard non lo vuole nessuno. È la verità. L'Inter, malgrado le parole di circostanza che fanno parte del gioco, Pavard non lo vorrebbe più. Chivu vorrebbe, avrebbe voluto, utilizzate voi il termine, Romero. Pavard non lo vuole nessuno. Quei pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all'Inter, quindi questa è una cosa che se si sblocca più avanti. Nel frattempo, come vi dicono, non riattaccate per mantenere la priorità. No, se poi attaccate, parlando con un call center, la priorità la perdete. La priorità all'Inter la perde, se non ci sono le cessioni la perde, ed è esattamente il discorso inquadrato da venerdì. Quindi lo spiego a quel 2% che mi ha chiesto Lumi, era talmente chiaro in italiano, mi sembra corretto, che l'Atletico Madrid non vedeva l'ora di fare una cessione, Molina si è materializzato, da oggi i contatti sono stati molto più frequenti, devono avvicinarsi ai 40 milioni perché la richiesta, anzi la proposta iniziale era una proposta inferiore. Questa è un'esclusiva di Gianluigi Longari, che ricordo sempre, del 1° luglio, quando l'Atletico aveva fatto i primi sondaggi, il 1° luglio, poi sono venuti tutti dietro a una cosa standardizzata. L'Inter chiaramente in questo momento è in una fase difficile, è l'irruzione dell'Atletico Madrid, vedremo, non siamo in chiusura tra un'ora, ma è un'irruzione pesante. Anche l'Arsenal è un pallino di Arteta, il signor Romero, ma tra Arsenal e Tottenham ci sono dei rapporti che non hanno certificato e portato ad operazioni di mercato, quindi diventa molto complicato pensare che tra di loro si possa trovare un accordo a prescindere dalla cifra.

perché c'è il gelo. Quindi oggi palla all'Atletico. L'Inter ha avuto 6 giorni di tempo per fare una cessione, non obbligatoriamente Pavard, ma almeno una, al momento nessuna, se non situazioni minori. Quello che intendo dire è che oggi le cessioni sono diventate un grande problema per chiunque, perché oggi si pensa, la Juve ha preso 2 attaccanti senza aver ceduto Jonathan David, la Juve è su Zirkzee non da oggi, ma magari pensa di farlo senza una cessione. E questo è un problema che vale per tutti, le cessioni sono un passaggio difficilissimo e molto spesso ti rinviano agli ultimi giorni di agosto. Le parole di Nusa, che ha detto io non ho mai chiesto di andare via dall'Ipsia, tutto giusto, non vedo nulla di particolarmente scorretto, è tutto corretto quello che dice Nusa, non ha detto non voglio andare alla Roma, ha detto semplicemente non ho chiesto di andare via, che sono 2 cose completamente diverse. La Roma sta ancora lavorando all'interno di una situazione difficile, ma sta ancora lavorando. La soluzione alternativa è Fofana. Le verità su Hendrick mi avete chiesto, ma la verità è soltanto una. La Roma, io avevo fatto un video una 20 giorni fa, la Roma è in corsa, piace anche alla Roma Hendrick, ma è una cosa non di oggi, domani o dopodomani. È una situazione che comporta il coinvolgimento di altri club e questa cosa sinceramente la vedremo con calma quando ci sarà una situazione più concreta che potrà vedere la Roma, dopo aver risolto le altre cose, soprattutto l'esterno sinistro offensivo, ancora in corsa, perché c'è concorrenza. Vagiti per Koopmeiners, andiamo per argomenti, perché dicevo le cessioni sono difficili, devi stare attento a non fare minusvalenza, all'ammortamento, a tutte cose che conoscete, non vi spiego. Ci sono dei vagiti, è vero, ho verificato, le conferme ci sono su un tentativo di approfondimento da parte di club inglesi, il Newcastle e non soltanto, un paio di club che hanno chiesto notizie, vedremo se questi vagiti porteranno a una situazione molto più concreta, come vorrebbe la Juventus, che chiaramente non lo ritiene incedibile, che in questo momento c'è Douglas Luiz e Arthur in organico, stanno facendo bene, soprattutto il primo brasiliano Douglas, non Arthur, e quindi qualcuno dovrà pur uscire, perché in tutto questo contesto Lukumi è di una fedeltà assoluta, è un soldato fedele, vuole soltanto la Juve. Il Bologna è sceso dalla richiesta di 25 rispetto alla clausola di 28 che è scaduta, adesso il Bologna vorrebbe 20 milioni più qualche bonus, la Juve offre un po' di meno perché il tassametro scorre, scivola e ci avviciniamo alla scadenza del contratto. Lukumi aspetta ancora, non deludiamolo, tutti quelli che aspettano andrebbero accontentati, io la penso così perché mi sembra anche giusto così. Chiudo con Leao, fumo. Tutte le offerte raccontate per quanto ci risulti e sono fumo, non ci risultano queste cose, sono situazioni mediatiche, tra l'altro 35 milioni, 38 milioni porti a casa lo scarpino destro e il polpaccio di Leao, non porti a casa il cartellino, il Milan vuole almeno 50 milioni, quindi è un discorso di fumo, di spot, di pubblicità, di chi sta lavorando, magari in generale parlo e vorrebbe amplificare questo lavoro che al momento non ha portato a nulla. Non credo neanche tanto alle voci che dicono Leao resta al 100%, una partita per me molto aperta, se qualcuno si presenta con 50 milioni di base secondo me porta Leao a casa e la vedo come una situazione abbastanza standardizzata sotto questo punto di vista, perché il rapporto è un rapporto che è stato ricostruito, ricostituito, ma fondamentalmente c'è la reciproca volontà, il reciproco desiderio di chiudere questo tipo di rapporto. Siamo in chiusura di questo video, immagino, e quindi adesso vi volevo soltanto aggiornare su altre operazioni, per esempio Aurelio, che è molto vicino al Cagliari, è terzino esterno che potrà dare un contributo, quindi è una cosa che dobbiamo seguire perché il Cagliari continua a rinforzarsi a prescindere dalla vicenda legata a Sebastiano Esposito. Su Maldini soltanto conferme da luglio, tutto confermato, nessun obbligo se non a condizioni difficili, prestito con diritto che può diventare obbligo a condizioni difficili per una somma sotto i 10 milioni e siamo qui abbastanza standardizzati verso l'annuncio più che la definizione perché ci sono gli accordi completi. Vi saluto, vi lascio, aspettatemi magari nella notte se arriveranno delle novità clamorose, cercherò di essere sempre qui a vostra disposizione. Ricordatevi che non siete, che siete sempre liberi, che non siete portavoce di chi che sia,
che dovete andare per la vostra strada di competenze, che non dovete seguire input o dettati. I dettati li facevamo a scuola, ma è passato purtroppo tanto tempo. Un abbraccio!

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Caldo e siccità stanno mettendo in ginocchio l'Europa in questi mesi. Allora vediamo quali sono state le conseguenze peggiori per il nostro continente nelle ultime settimane, proprio per il mix tra temperature estremamente elevate e un clima piuttosto secco. Ci sono stati numerosi incendi in Francia, Spagna e Portogallo e adesso anche in Grecia, tra l'altro anche in Italia. Sono presenti alcuni incendi, ci sono degli incendi proprio in queste ore. I fiumi sono in secca non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa, tanto che il Danubio ai minimi storici non è più navigabile in molti punti e addirittura si è stati costretti a deviare una parte del corso del fiume per raffreddare una centrale nucleare in Romania che non aveva appunto abbastanza acqua per il raffreddamento. E poi l'agricoltura è in ginocchio un po' in tutta l'Europa, un po' in tutti gli stati centrali, ma anche in Inghilterra, nella piovosa e verde Inghilterra, invece nelle ultime settimane ci sono stati parecchi problemi proprio legati alla scarsità dei raccolti dovuta alla siccità. Andiamo a vedere adesso il satellite che ci mostra ancora la presenza della cupola anticiclonica, vedete ben presente su tutto il Mediterraneo e sull'Italia. C'è un po' di movimento sull'Europa centrale e settentrionale con il passaggio di qualche temporale, però vedete non sono perturbazioni ancora troppo organizzate. Per quanto riguarda le prossime ore sull'Italia, avremo la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto questo pomeriggio sulle zone alpine. Giovedì pomeriggio vedete temporali un po' più diffusi sulle aree alpine, qualcosa anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, sull'area interna di Sardegna e Sicilia. Possibilità verso sera anche di qualche sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Poi venerdì un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà ancora dei nuovi temporali, una giornata un po' più variabile al nord, con fin dal mattino dei temporali su Alpi e Prealpi, che poi nel pomeriggio e in serata potranno localmente sconfinare anche le zone pianeggianti del nord Italia. Qualche temporale anche sulla dorsale appenninica centrale. Andiamo dunque adesso a vedere proprio le temperature partendo dai valori a 1500 metri che ci mostra bene la risalita dell'aria calda, anzi ormai la presenza quasi perenne di questa massa d'aria calda che dall'Algeria si sposta verso il Mediterraneo, verso l'Italia e poi verso l'Europa orientale e i Balcani. E anche nei prossimi giorni insisterà un leggero calo termico, vedete atteso al nord, colori un po' meno accesi, un rosso un po' meno acceso, qualche grado in meno, 3-4 gradi in meno, però ecco, continuerà a far caldo probabilmente almeno fino a Ferragosto, ma forse anche dopo. Andiamo a vedere dunque le temperature attese, queste sono le minime di venerdì ancora molto alte su tutta l'Italia, in lieve calo sulle Alpi, ma sul resto delle nostre città si starà ancora anche al di sopra dei 25 gradi. Le massime venerdì perderanno qualche grado al nord, dove si torna sotto i 35 gradi, mentre saranno pressoché stazionari al centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi sulle aree interne. Sabato questa leggera diminuzione delle temperature impegnerà il nord, il medio-alto versante adriatico, dove però comunque continuerà a far caldo. Ecco, non si tratta di una vera e propria rinfrescata, ma solo di un'attenuazione del caldo che poi rimarrà intenso anche nei prossimi giorni. Infatti per concludere, questo è il sommario di quello che ci attende alla fine settimana, un po' meno caldo al nord, ma l'afa continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, temporali un po' più frequenti al nord venerdì sera, ma un vero cambiamento probabilmente sarà possibile soltanto dopo il Ferragosto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli ci aggiorniamo sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite in collegamento.

0: Con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani che, diciamo, non di grosso livello, siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi, prendiamo uno, prendiamo l'altro. Sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là
1: sì,
0: della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostri il fatto. Un esempio eclatante è Della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. E non devi insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane perché alla fine devono fare risultato e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Sinceramente non lo so, che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui. Beh,
0: Ad esempio?
1: De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre che
0: però a
1: ne
0: quel
1: giocava.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
1: Ah, anche Bruno, certo, anche
0: si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il
1: Conti.
0: nome, il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, la grande coppia, sono d'accordissimo, veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti, una grandissima coppia, a livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe invece di fargli fare la primavera che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Fargli giocare, costringere la società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto, ecco.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche. Quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè, le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori, che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè, questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori, li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati.

0: risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che hai guadagnato bene, a quel punto gli dici: toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale, e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice: vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di
1: Ci
0: fronte ad uno
1: vorrebbero.
0: stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: Certo,
0: poter aspirare poi ad
1: certo.
0: essere chiamato da squadre più importanti.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
1: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè, è un ottimo giocatore, quindi.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento. Tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono. Però, se tu alla fine gli prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice: ma porca miseria, che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice: vabbè, dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
1: C'è sempre
0: Tra
1: però un punto
0: l'altro
1: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken, perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
0: io non so che anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando ero ragazzino, giocavo nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore, ma la testa, non so la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire, tra l'altro è arrivato anche Mancini che sta a vedere per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
1: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
0: Ah,
1: del suo
0: questo,
1: comportamento.
0: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ho avuto un sacco di
1: Certo.
0: problemi. Ho avuto.

0: letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice: vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine, se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore, però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
1: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Grazie Lorenzo, grazie a te.
1: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ai soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley, io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma, ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile, adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale, chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nei nostri squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alia Begovic, strappato al Chelsea. Strappato anche, se vogliamo, all'Atalanta, che il pensierino più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questo è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre, non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi.

0: Allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
1: Sì,
0: dica il contrario.
1: assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Ale Begovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più jolly a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci riporta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già,
0: certo.
1: Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, ecco. Perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita indiretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
0: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Lea Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva la Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, a Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massar, no? Direi.
1: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato il calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato. Il buono che c'è, secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella, sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento secondo me c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo

0: pieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, ve la conosci molto bene, peraltro ne hai fatto parte con grande orgoglio, noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare, fa ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, però è vero anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
0: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Dirtè in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani due anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani due anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio, e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice Alia Begovic, però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier. Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste della Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni, la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché è un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B, dovesse sfumare anche Suzuki.

0: Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio, quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
1: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento, di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare, Alibegovic e non, il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza
0: Esattamente.
1: e quindi su Suzuki ho qualche dubbio perché ti ritrovi né più e né meno nella posizione di prendere insomma, un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez, anche qui c'è un'esigenza finanziaria perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli, l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto, secondo me, è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato. E soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti che chiedeva esperienza internazionale e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco. Secondo me in questo momento la Juve si sta incartando anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
0: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnefecchi. Non so se è una speranza o fantamercato, che ne pensa Giovanni?
0: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
1: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve non consentono di portare avanti il ragionamento.
0: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì, in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio, per la difesa Lucumim bisogna abbattere anche la concorrenza del Como, qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
1: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. E a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino, ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni e credo proprio possa essere che sì, perché cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A,

0: che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno, e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lucumi, io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova, e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma che anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus. E ti chiedo, insomma, alla fine questa storia, che cosa è venuto fuori, quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
0: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne, e dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per, insomma, l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare, perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi insomma il tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio, mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro, come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: Speriamo che chiaramente si esca da questo impasse, perché come dicevamo prima, quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile, ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
0: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore tu non dai la possibilità di giocare tanto.

0: tanto significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto, che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che, concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare, e invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno. Però se questo è il problema, parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
0: Grazie, buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre, Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dai Campi e considerazioni di Alain Valnegri. Vi aspetto.

è un po' quello che mi dicono a me, di fare un po' così da presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, quando sono giù, sei l'uomo venuto dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso, oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento, e l'Italia è veramente adesso, per una volta si può dire, l'Italia è unita dal caldo, unita dalla stessa temperatura, e anzi forse su fa più caldo e c'è molta più umidità che qui a Salerno, in questo caso, da dove vi stiamo trasmettendo. Cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento con Yes We Are. Ma apriamo ufficialmente il programma, lo sapete, diviso in tre parti. La prima parte sono da solo, poi arriverà anche Simona. Apriamolo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché veramente voi ci date la gioia, la felicità di andare sempre avanti e fare sempre meglio. Ora, di cosa voglio parlare? Ieri abbiamo accennato all'Odissea, padre insegnante, sia mio padre che mio padre, due insegnanti, hanno insegnato per anni l'Ilia dell'Odissea, all'Eneide, ai propri studenti, alle scuole, l'hanno insegnato a me facendomi leggere libri su libri eccetera, cercando di darmi la retta via o comunque cercando di insegnarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire: ah, che bel sogno, che bella cosa. E bene, è arrivato Christopher Nolan con l'autrice eccetera eccetera, e hanno stravolto un po' di cose, quindi purtroppo a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto, un po' si è infastidito, ha detto: ma perché bisogna fare sempre cambiare le cose, se è stato scritto almeno falla come si deve, capito che sei Christopher Nolan, va bene. Ho detto: papà, si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino quelli che sono i guadagni degli attori, perché allora, innanzitutto, partendo da Matt Damon, è un continuo, cioè nel senso, anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato sul lato Ryan, cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare, qualcuno doveva andare a salvare a Matt Damon, o comunque si perdeva sempre da qualche parte, e da lì ovviamente

Ci hanno giocato tantissimo, tantissimo ci hanno giocato i social network, proprio perché, dai, oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, poi infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti, sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora, iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. Lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto. Ma abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto, mazza, te li meriti tutti quei soldini, va bene? Bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa, perché se ne sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice, ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice, se voi avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto, e i social amplificano. Però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capite che poi adesso cosa vanno a fare questi che rimarranno traumatizzati? Perché hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena, perché abbiamo dato modo a questi ragazzi di vedere senza capire quello che è la realtà. Gomorra, Mare Fuori, tutti sti film qui non insegnano nulla, insegnano solo, il mio parere, attenzione, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato, ed è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose, è sbagliato. Questi qua non hanno paura, perché appunto tanto vado in galera, che me frega, sto a mare fuori, quello è a Gomorra, mi fighi con il loro scooterino e l'orologio, e poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo, sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore, quello che ti pare, tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè dai,
questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano. Vediamo, dovete fare in qualche modo qualche cosa, bisogna andare a fare. Quindi Don John Leguizamo ha detto: se siete in qualche modo a favore dell'ICE, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, statevene a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose. È quello, perché giustamente uno dice: io sono tranquillo e beato a casa mia, sono magari regolare perché ho un lavoro, eccetera, poteva succedere a me in America e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente vivono, come vedi, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori. Non entriamo in questo momento. Comunque, ha detto: se siete amanti dell'ICE, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore. 3 milioni di dollari, il The Punisher, no, l'attore di The Punisher, per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari. Lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, ripeto, entriamo nella mente di Nolan, vediamola. Comunque sta Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron, 5 milioni di dollari. E è veramente, molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino strabordante. Quindi è stata nominata probabilmente la donna più bella al mondo e ha guadagnato, attenzione, ben 5 milioni di dollari per questo film. Poi arriva lui, il bellone, il vampiro per eccellenza, mai da mai è passato, però comunque Robert Pattinson ha guadagnato per questo film 6 milioni di dollari, cioè mi avete pagato più Robert Pattinson, cioè di un milione di dollari in più Robert Pattinson di che Charlize Theron. Vabbè, va bene, la prossima volta mi chiamate, io c'è anche guarda, te dirò, ma io anche per 500.000 euro vengo, non c'è problema, vengo a fare un film anch'io. Poi saliamo sempre di un milione, quindi Charlize Theron 5 milioni e Robert Pattinson 6 milioni, Anna Hathaway, diavolo veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso: volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: li ricordo sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna Sfera e Basta. Passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are. La prima parte dell'appuntamento, poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare di Odyssey, dell'Odissea del Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher, e quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati agli ultimi due, ai due protagonisti. I due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Okay? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa, quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 28, 28, 8, 16, 33, 48, una quarantina di milioni solo di attori, più o meno, anche un po' di più, non è male, come budget per un film. Dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet. Poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a testa 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice, oh guarda, la nostra azienda è spaccato, ti do 10 milioni di euro, vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro, ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari, in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché se vuoi comprare quello là, finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese, che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro, guarda, fa due conti, ti vuoi comprare la supervilla e magari vedi a Roma a 3 milioni, 4 milioni di euro ti compri una bella supervilla e già sono partiti 4 milioni, 5 milioni di euro per mantenerla e già hai ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 5, 6, 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose. C'è campi tra 5 anni forse, volendo e volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo? Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore molto di bene. C'è il direttore di Motorsprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao, Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
1: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto
5: a te. Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì, sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene, batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto: il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella

0: vedere un Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
2: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del
1: Quindi,
2: 2021.
1: Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
2: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea. Molto semplice, o prima della rivoluzione dal punto di vista
1: Bene, abbiamo
2: regolamentare
1: messo.
2: del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa e ne riparliamo quando come dire, si rimescoleranno le carte. Invece le carte per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi, onestamente, arrivati al punto dove siamo arrivati oggi, si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti, in lotta, ovviamente, è inutile dirlo, tutta una serie
1: Risentiamo.
2: di, per dire, di situazioni. L'uomo da battere adesso. Come dire, per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva, Mark è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì saranno. Dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi come dire, a fare gioco di squadra per
0: Sarà
2: provare.
0: molto difficile, caro
2: Lo
0: Porrozzi.
2: so, lo so, lo
0: Sai
2: so
0: che io con
2: benissimo.
0: l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un
2: Ma
0: bel ambiente.
2: se vogliono puntare come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa
0: Sì,
2: più di
0: no,
2: noi,
0: capisco.
2: la difficoltà sarà quella, sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto la mano sul fuoco che sarà, come dire, una
1: Sarà
2: battaglia
1: difficile,
2: ardua,
1: è molto
2: molto
1: difficile.
2: difficile.
1: Filippo, tu che ne pensi? È così? Ci vedete invece più meriti di Marquez?
3: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono, si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio in questa regular season, stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di... Anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione. E quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Quell'esperienza non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con due sponsor diversi è ben
0: Non ce la
3: difficile.
0: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai perché? Perché finché c'è la matematica.

0: non puoi dire a un pilota stai
1: da
0: un giro
1: parte.
0: Di qua.
1: Certo.
0: Non puoi farlo. Te lo
2: Anche
0: dico per
2: perché
0: esperienza.
2: secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così, noi non siamo abituati a giocare così.
0: Giusto, giusto.
1: Cioè, vero, vero, vero. Alessandro Biagi?
3: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni,
1: Oddio,
3: obiettivamente tremo.
1: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
3: Lo so, lo
0: Vedi Adelaide.
3: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più uno, due, cioè due marche, due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due o tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità,
1: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio
3: dei
1: adesso dico una cattiveria.
3: non,
1: Non c'hai i migliori.
3: è, un dato oggettivo, non ha i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé
0: Posso?
3: tutte le
0: Però
3: attenzioni
0: Ale,
3: del mondo.
0: scusami un secondo, se mi sei tanto, siamo tutti
1: Vai, vai.
0: amici, ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non
1: Sì.
0: sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la
1: Infatti, io volevo
0: Ducati
1: fare
0: in
1: questa
0: piedi.
1: domanda, ragazzi,
0: Io non
1: perché
0: sono
1: è la
0: d'accordo,
1: moto
0: Ale.
1: migliore? Cioè, è la moto. È
0: No.
1: partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
0: Diciamo
1: fortissimo,
0: che
1: ma ha
0: ha
1: vinto
0: raggiunto
1: sempre.
0: la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati, si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider. Ci sono sette piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di. Cioè, comunque la Ducati io la vedo ancora una moto. Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. I giovani. Che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia che, ripeto, è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha quattro piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato. Lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo. Aveva una griglia che era tutta per lui. Non me ne voglia Savadori. Beh, aveva come compagno di squadra Savadori, che è un ottimo collaudatore. Però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini e tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra. Ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia. E forse le cadute sono anche datate per
1: Ma
0: quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: no, no, no,
3: guarda,
1: tra l'altro,
3: io
1: guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio, dice: l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Sì, quindi sì.

0: questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
1: No, lascio la parola a voi, io l'ho detto prima. Io l'ho detto

0: momento, e lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al decimo chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia all'inizio.
1: Maestro, è un maestro, non c'è niente da fare, non c'è niente da
0: Così come
1: fare.
0: anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di
1: Sì,
0: razza sono così, eh.
1: sono così, sì.
2: Però
1: No,
2: ecco, io
1: sai cos'è però?
2: intervengo.
1: Prego, prego Alessandro,
2: No,
1: vai, vai.
2: per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da
1: No,
2: Carlo
1: ma tu
2: Perna,
1: puoi
2: perché
1: dissentire, ci
2: no, puoi
1: mancherebbe.
2: dire, ci
1: Il
2: mancherebbe altro, è
1: bello è
2: cazzazione.
1: questo,
2: Però
1: ci mancherebbe.
2: facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marquez, Mark naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
0: Però ne
2: dall'altra
0: hanno due di là.
2: parte di rivalgono. Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo l'Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola. Però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi
0: Un pilota.
2: il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
3: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come dicevamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida. Idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via come dire, dei saluti
1: La
3: alla
1: Superbike.
3: W46, esattamente. Bigia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi anche lui è un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare secondo me all'interno di questo pacchetto, quindi la Ducati è assolutamente come dire, una moto che ancora oggi detta legge. Bisogna vedere adesso, ne abbiamo parlato Marco se non ricordo male un paio di settimane fa proprio in trasmissione. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome
0: Il
3: l'altro
0: prossimo è
3: giorno.
0: sicuramente Aprilia, Porro, perché
3: Esatto,
0: Silverstone tu sai perfettamente che.
3: esatto. Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
1: Sì,
3: alcuni
1: ma
3: circuiti
1: infatti.
3: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui
1: Certo,
3: che ci possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarebbe

0: è andata adesso, ossia di Bezzecchi, no? E viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime quattro gare, zero punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
1: No.
0: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, quattro gare, zero punti è una roba pesante, eh?
1: No, no, no, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate le ultime cinque gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, scusa, il buon
0: Martin.
1: Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto, non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via. Ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro. E sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione. Ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
0: No, non è un
1: dispiace dirlo.
0: fenomeno, ma penso come te, penso
1: Dispiace
0: come te.
1: dirlo.
0: Annuiva
1: Sono
0: Federico, poi non so, Filippo, Alessandro,
1: d'accordo.
0: intervenite come volete, annuiva Federico però.
1: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
0: Sì.
1: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare
0: Sì.
1: Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali. Come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni? Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a
0: D'accordissimo.
1: ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
0: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marquez.
2: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
1: Ma fuori
2: bella
1: di testa.
2: violenta, quindi. Però
0: Mamma
2: adesso
0: mia.
2: vediamo questa parte di
0: Poi ci
2: mondiale,
0: andiamo
2: seconda
0: perché
2: parte
0: c'ho una
2: mondiale.
0: curiosità dopo su questa squadra da quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
2: Sì,
0: passare.
2: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
0: Bello carico,
2: invetrito, così come gli altri, perché sono tutti
0: sì,
2: allo stesso
0: sì.
2: passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Wuhrer e Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
1: Sì,
2: svolta.
1: no, Marco, parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
0: Lo sai che lo vedo anch'io così.
1: Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è,
0: Sì.
1: come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
0: La vedo
1: Dovrà
0: anch'io. Io
1: prima
0: questa.
1: fare il switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
3: Siamo tutti
0: Carlo,
3: d'accordo, mi sembra.
0: siamo d'accordo,
3: Sembra
0: mi
3: tutti
0: sembra. Sì,
3: d'accordo,
0: sì, sì.
3: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però, ragazzi, in tutto questo, noi stiamo là parlando di questi tre, anche perché giustamente
0: Sì.
3: sono
0: Tu chi
3: probabilmente i
0: metti
3: più
0: dentro
3: indicati.
0: nella mischia? Chi metti dentro la
3: Ma
0: mischia?
3: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
0: Io non riesco a mettere
3: perché
0: Di Giannantonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
3: io lo metto
0: Non...
3: outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi
0: Ma
3: che
0: mai detto niente.
3: è detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante, la costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì. Terzo, ragazzi, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura. Ci metto anche Ogura.
0: Sì.
3: Perché, ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse: non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto, è un altro di quelli che se ne va. Sono scelte, secondo me, orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi, se volete, ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte, mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo, forse Prost lo
1: Addirittura.
3: sa.
1: Sì.
3: Credetemi, me l'hanno
1: No.
3: confermato diverse persone,
0: Ma è sempre fresco
3: perfetto, 12
0: fresco alla
3: 1
0: fine della gara, oh.
3: ed è sempre fresco, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una, gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
0: Pensa
3: Fa
0: se
3: pure dal
0: fosse singolo
3: monte la
0: diverso.
3: palestra un'ora, scusa, e non la fa
0: Che
3: augura.
0: cosa? Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però, ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro. Poi è
3: D'altronde è un
0: regolare,
3: campionato
0: Carlo,
3: molto
0: eh? C'ha una
3: bello.
0: grande regolarità, eh? C'ha una grande regolarità
3: Sì,
0: pure,
3: ma
0: bisogna
3: lui,
0: dire.
3: ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla alle gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se
1: La
3: vi
1: seconda,
3: ricordate.
1: bravo, bravo,
3: Un
1: bravo,
3: altro di quello che
1: sì.
3: gestisce molto bene la gomma posteriore. Eh? Quindi io li metterei questi dentro ancora.
0: Allora, guardate,
3: con un po' di distanza, ma non tanto.
0: Tante...

0: Osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono: ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora Marca tre jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
1: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona. Del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
2: Sì, sono d'accordo. È vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso. Assolutamente sono d'accordo.
1: Penso anch'io.
2: Sì. Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che non allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se come dire, arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può
0: Certo.
2: avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche. Lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi
0: Certo,
2: può essere davvero come dire, l'outsider numero uno, come dire, l'underdog numero uno per la lotta al titolo.
1: sì, anche perché
0: Tanto
1: lui
0: siamo.
1: ha perso
0: Brava,
1: il
0: vai, vai,
1: mondiale
0: Fili.
1: Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce
0: Entrambe
1: della
0: le
1: medaglia,
0: situazioni,
1: buttare via una cosa
0: certo.
1: già fatta per poi riprendersi e vincerlo. Quindi sì, sono d'accordo.
0: Assolutamente.
1: Sicuramente un
0: Intanto
1: bel cavallo anche lui.
0: sto provando a riprendere Carlo. Vediamo, intanto noi andiamo. Ecco, forse ce la facciamo. Vediamo un
2: Sì, anche
0: attimo.
2: perché Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante. Quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos, Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, quella
0: Certo.
2: continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
0: se gliela danno questa anche continuità. Fatemi fare un po' il cattivo.
3: Sì, io rimango sul vago in generale, però

0: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma non... Da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, eccolo, forse ce la facciamo.
1: C'è una connessione che fa
0: Carlo,
1: schifo.
0: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
1: Scusate, no, Carlo... ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
0: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Orrozzi.
2: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto qual calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, giusto. Anche perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
0: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
3: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 punti.
2: Posso aggiungere una cosa prima?
0: Vai. Poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
2: Poi vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. È un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
0: Sì, infatti.
2: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione. Che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
3: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
0: giusto. Alessandro?
4: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta, oppure un'ammenda economica.

0: mica più importante, sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti, però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una...
1: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro,
0: per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato
0: la squalifica entriamo, sì per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato
1: chiarissimo Carlo.
2: Beh, comunque scusa Alessandro, la sentenza falla tu, sono di federazione italiana, come
3: io capisco anni fa, scusa,
2: che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara, e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io, i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
4: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
1: Sì, poi fatemi sentire caro.
4: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa
1: e anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori? Ma dai, ragazzi.
4: Però lì ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
1: Vai, volevo. Carlo, la tua sentenza.
3: No, ma io ho una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente, perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto, dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Besek, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
3: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Avuto un impatto sicuramente più forte.
3: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Mascia prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
4: Cioè, 10 ore sotto il sole a 40
3: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ragione.
4: E quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
3: Ragione in pieno.
0: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
3: Assolutamente, assolutamente.
0: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può essere.
3: Però io ho fatto solo un discorso sportivo politico fatto. Come e team manager, questo, capito? Tutto lì.
0: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi.
3: Sì.
0: No?
3: Certo. Sì.
0: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
3: assolutamente
0: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
3: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù 2 o 3 persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona e incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica però devo dire che

0: era giusto squalificare Bezzecchi, se la tiene, e va bene che gliel'ha andata una sola, da te a me, sì. Va bene così. Sì, sì.
1: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
0: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, mai. Perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi. E mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico o non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Sì, però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è il direttore di Motosprint, che più informato di me.
1: Aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorità
0: per aprirli.
2: Alla fine secondo me glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
0: per fine. La sicurezza,
2: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale, un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente, e per non creare un precedente soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
0: D'accordissimo.
2: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa? Che vedo che annoivi.
3: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale? Che poi, insomma, sì. La KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
0: Posso incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
0: quello sì.
1: È abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a, a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello, quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate, ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra, purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia, alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto di, della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè quindi qua, mettendo in discussione completamente Ducati dicendo mi hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè mi è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
0: vai Carlo. No, io voglio dire francamente, Mauro è un mio caro amico, Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro, è un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
1: però,
0: che dall'altra.
1: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio,
0: benissimo tu, lo so, allora tu lo prendi in disparte,
1: ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
0: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Ma vedi, dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa. Poi ne parliamo se la quarta volta lo dice ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo. Cioè ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento... Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri. Adesso no. Secondo me, poi dopo ognuno...
3: Sì, concordo. Filippo, concordo,
1: sei d'accordo anche
3: Carlo.
1: Tu?
3: Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez. Lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma... parlarne adesso con mezza stagione che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, si è battuta Superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
4: Io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di

0: bagnai e bevendo le direzioni di Castelli, perché certo, così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
1: Il cinema.
2: Però, sì. Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva infastidiva Pecco l'anno scorso.
1: Era infastidiva tutti, eh.
2: Era diventato anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio, cioè non...
1: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
3: Sì, sì.
1: Secondo me quello che andava preso ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico che si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non adesso, sì, sì, sì. Questo è quello che dico io. Poi,
2: c'è una domanda per te.
0: Per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia.
1: Cioè, sì, magari lo
0: qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato, certo. No? E quindi certo. Obiettivamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
2: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
1: La GP23 non era uguale alla GP.
2: Esatto.
1: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di Ducati?
2: Ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, la penso la Ducati, ti riferisca, è uguale.
1: Ma io penso la Ducati. No, la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire, cioè, ma sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
2: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
1: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai guidato la 24, ha guidato la 23 e la 25.
2: Lo sai che cosa, ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere, andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
1: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì. Ed ha vinto per quello, perché poi sai, lui venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con... Senti, quello.
2: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio, chi è più forte?
4: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
2: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
3: Dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia

0: un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Ecco, Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte,
1: Non ti
0: vediamo,
1: sbilanci nemmeno te.
0: dai. No.
1: Viaggi? Mi lascio Bernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
2: No, io sono pronto, sono già pronto.
3: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato e i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente. Ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più
1: Siete
3: veloce,
1: molto
3: perché
1: diplomatici.
3: sembrano la stessa cosa, ma sono due cose molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa motocicletta.
1: Bernat, chi è più forte?
2: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più.
1: Sì,
2: E
1: sì.
2: questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati Aprilia, e Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
4: Carlo, posso fare
1: Vai.
4: un'evidenziazione
2: Assolutamente, scherzi.
4: a quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Marc a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia,
1: Basta che non si lamenta, perché se comincia a
4: quella
1: lamentarsi è
4: secondo me è
1: finita.
4: la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare la
2: Sì.
4: macchina, ok? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccerà a
2: Filippo ha
4: questa.
2: rotto con tutti, Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu. Lo
4: Dovrà
2: sai anche
4: essere
2: tu.
4: furbo, dovrà
1: Ma
4: essere furbo.
1: io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello. Per me lo martella, io sono di questa
2: Può
1: vita qua.
2: essere.
1: Sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi,
4: Ecco.
1: Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
4: Sì.
1: Io.
4: Non sono d'accordo sulla domanda perché ogni pilota, ogni epoca è
1: Lo
4: un suo pilota.
1: sapevo.
4: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
0: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora. No,
1: Bernat.
2: non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte,
1: E lo ha
2: Valentino
1: mandato
2: o...
1: fuori giri, questo è il problema.
2: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo, oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non lo è il più
1: Biagi,
2: forte del mondo per me.
1: non lo è, Biagi.
3: No, no, non possiamo dirlo per i motivi che avete già detto tutti quanti. Forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera. Però ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione di con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo farlo.
1: Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo, però no. Il bello
2: no. Bernard, assolutamente bisogna... no.
4: Da quell'infortunio e vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con questi 22 gatti.
2: Dai, fu.
1: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
2: grazie
1: stato
2: a voi,
1: con noi.
2: Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie, ciao, ragazzi, al direttore grazie Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
4: Grazie a voi.
1: Ciao Fede. A presto Filippo. Buonissimo. Un abbraccio a te.
0: Ciao, grazie.
1: E grazie anche Alessandro Biagi. È stato
3: grazie
1: un piacere.
3: A te, un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
1: A presto.
2: Bravissimo. Ciao Vale.
1: Grazie ancora.
2: Ciao a tutti. Ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
7: Sì,
8: adesso noi abbiamo le brazze.
7: Hai capito? Ma a parte quello, vedi, c'è anche le donne, no? Vedi, Farah Fawcett, erano sicuramente delle belle donne, ma se le paragoni alla fisicità di oggi, di com'è,
9: non rimangono sempre le più belle.
7: Sì, per noi che amiamo quel tipo di età, quel tipo di bellezza, cioè, guarda i chips la mattina, ecco, tu guarda la differenza tra la mattina fanno vedere i chips e si vede quindi le classiche tipe californiane in costume, vita un po' alta, seno non troppo prosperoso.
9: Sì, però se tu queste ragazze le metti, le fai indossare gli abiti di adesso, sono comunque ragazze straordinariamente belle, forse perché io sono sempre stata molto affascinata da Farah, perché per me è di una bellezza sconvolgente. Il taglio di capelli era tipico dell'epoca, sì. Ma se tu le metti qualsiasi cosa in testa, parlo di geneticamente.
7: Ma perché tu sei boomer, come io sono boomer ugualmente. Però ti stavo dicendo, vedi la differenza tra Farah Fawcett o, sai chi era molto bella, a me piaceva tantissimo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, e la moglie di Cuore Batticuore.
9: Oh sì, la signora Hart.
7: Era elegantissima, sì, cioè era veramente bella, però era una bellezza che oggi probabilmente con lo standard e molte donne di oggi si trasformano in maniera strana, perché poi arrivi a Baywatch dove arrivi alla bellezza anni 90 con Pamela Anderson e quindi inizi già un cambiamento nella tipologia di bellezza della donna, quindi il rifarsi, la chirurgia eccetera. È normale oggi tutte i glutei che hanno alcune attrici oggi non l'avrebbero mai, perché oggi sono tutte fissate con i glutei, con avere il culo alto, con le
9: si
7: cose.
9: Fanno le protesi. A proposito di questo, ogni volta che parlate di protesi alle chiappe, a me verrà sempre solo in mente, da ridere, però mi verrà sempre solo in mente. Allora, è difficile fare gli squat, cioè l'unica cosa che ti tiene alto le chiappe è fare gli squat.
7: Esatto.
9: Ma l'unica mi è venuto in mente, non mi ricordo come si chiami, mi pare di ricordare si chiami Francesca Cipriani, ma non ricordo esattamente il nome, vabbè. Comunque, questa ragazza che è l'impersonificazione della Barbie, se volete. Molto bella, però tutta completamente rifatta, e andò all'Isola dei Famosi, sì. Se non ricordo, dimagrì così tanto che quando c'erano quelle gare, sai che loro devono fare delle, sì, gare, perché ogni gara ti porta del cibo,
7: sì.
9: Fu appesa tipo maialino, no? con le mani e con i piedi, sì, su questa barra. Insomma, ho visto penzolare quelle protesi allenatiche e ho questa immagine terrificante in mente, che ve lo giuro, vorrei strapparmi gli occhi e buttarmi
7: al
9: fuoco.
7: Non lo facciamo. Bene, allora iniziamo. Applausi scroscianti dal cielo per colei che non è sicuramente rifatta, ma dico tanta beltà illumina questa stanza. Signore e signori, benvenuti a Simona Monaco.
9: Per voi sigla.
7: E come fanno i bravi presentatori, per voi
9: sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici. Allora, oggi, a parte appunto abbiamo accennato a quello che è il discorso della bellezza, però quello

0: super fighi per non allenarsi, perché la mentalità oggi è: wow, ma se io posso risolvere in maniera più facile, perché non farlo invece di farmi bucio e allenarmi?
1: Ma allora, allora ci sono, però devo spezzare una lancia a favore di questi o di alcuni di questi uomini, perché ci sono uomini che hanno geneticamente la predisposizione a, alla fisicità, quindi diventano grossi sopra, certo, e grossi sotto, certo. Si allenano, e ci sono uomini che hanno le gambettine da stoppino. Lo stoppino è quel filo che entra nelle candele, che anche se si allenano tantissimo non crescono, è geneticamente è fastidioso per loro, perché diventano grossi sopra. Io lo so perché ne ho in casa uno, e non sei tu ma è mio fratello, che come si allena diventava grosso, e qualsiasi cosa potesse fare alle gambe, le gambe gli rimanevano sì un filino muscolose, ma in contrasto a quanto poteva diventare grosso sopra rimanevano piccole, perché geneticamente noi di famiglia abbiamo le gambe piccole, e pur che tu le alleni si vede il muscoletto, ma non diventeranno mai grosse. Quindi secondo me, anche per un effetto di proporzione, chi se lo può permettere si fa delle protesi. Io sono completamente in disaccordo.
0: No ma infatti, cioè,
1: perché
0: ti ripeto,
1: piuttosto tieniti i pantaloni lunghi.
0: Esatto, cioè io per tanto tempo, quando ero ragazzo, ho sempre parlato anche in estate. È strano che lo faccia adesso da adulto, però fa caldo e va bene, però ho sempre portato i pantaloni lunghi, non ho mai sopportato né i pantaloni corti né le ciabatte, perché per me era proprio l'antitesi
1: lui è nato principe.
0: Sì, probabilmente, cioè proprio la classe, proprio come buttare via un uomo e lanciarlo
1: ti posso dire che hai ragione. Per esempio, una cosa che detesto fortemente, allora, rimane proprio che ognuno fa quello che vuole,
0: certo,
1: sempre e comunque, che la bellezza è soggettiva,
0: no, e non stiamo giudicando nessuno questo caso.
1: La bellezza è soggettiva, la bellezza, quando le nostre nonne ci dicevano la bellezza è negli occhi di chi guarda, è veramente così, perché io posso trovare bello qualcosa che Mauro assolutamente trova orripilante, e viceversa.
0: Famosa battuta: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
1: Sicuramente, proprio perché poi esiste la bellezza oggettiva, quella che per chiunque quella cosa, quell'attore, attrice, è bella.
0: Che oggi ci stanno in qualche modo facendo togliere perché il bello è ci devono per forza far apprezzare il brutto, ed è questo quella cosa che non è poco, allora, mal sopporto,
1: Però c'è un brutto interessante che stimola, perché stimola a guardarlo, dici ma come mai. Tipo qualche anno fa ci fu modella di Gucci terribile per gli standard a cui ci hanno comunque sempre,
0: certo,
1: abituati.
0: Però aveva un suo fascino.
1: Certo. Aveva assolutamente un suo fascino. E riportando a quello che tu stavi dicendo, che non ricordo più perché mi perdo sempre in mille cose, parlavamo di bellezza, parlavamo di...
0: Ma parlando comunque di come ci vogliono far vedere. Adesso io prima ho menzionato Charlize Theron, no? Che ha fatto parte del film L'Odissea, ne parlavamo prima, ed è stata eletta comunque la donna più affascinante attualmente esistente al mondo, cioè, e secondo me hanno ragione, perché comunque a tutte le interviste, a tutte le conferenze stampa che è andata, ha sempre una super mega classe, ed è sempre una delle donne che comunque ti valorizzano, rendono elegante la bellezza di una donna, perché la differenza sta in la bruttezza, non sta tanto nelle caratteristiche fisiosomatiche.
1: Esatto.
0: Cioè la modella di Gucci di cui tu parlavi non aveva magari delle caratteristiche, che ne so, aveva il naso in una maniera. La Callas era una bellezza per alcune persone, nonostante avesse il naso greco e avesse quelle caratteristiche lì, ma non è quello che rende brutto. Quello che rende brutto è il non saper valorizzare o l'essere trasandati. Cioè, un uomo che può essere anche brutto, brutto nel senso in base ai canoni, ma se ti vesti decentemente, esatto, se ti vesti peggio mi sento. Se vai in giro per forza con le flip flop, le ciabattine e col pantaloncino a pinocchietto e con la canottiera, amico mio, puoi essere pure Ken Yaman, ma mannaggia la miseria.
1: Sì, perché mi hai fatto notare questa cosa spesso quando vediamo girare per la città, anche se fa caldo e dovete fare delle commissioni.

0: riunione, avete un appuntamento. Le ciabatte, ma le ciabatte io ve le infilerei
1: No,
0: nel
1: no,
0: naso.
1: no, no, no, no.
0: Detesto tanto quelli vedere che camminano per la città con le ciabatte. Capisco che faccia caldo, ma un paio di sneakers, un paio di scarpe da ginnastica leggere le potete anche mettere. Perché dovete ciabattare per la città?
1: Soprattutto poi magari mettendo i calzini, perché noi abbiamo per anni preso per in giro i famosi tedeschi, no? Che andavano in giro con le fraticello e il calzino. E loro, non sai che sei stupidi, cioè lo fanno perché? Perché comunque il piede, caldo non caldo, ciabatta non ciabatta, il
0: Suda,
1: piede comunque ti suda.
0: certo.
1: Quindi perché devi mostrarmi il tuo piede cancheroso,
0: Che la
1: brutto,
0: maggior parte poi,
1: che non
0: adesso
1: curi?
0: le donne stanno imparando a curarsi i piedi, e la maggior parte delle donne hanno dei bei piedini. Questa è una cosa che noto. Quelle che non hanno dei bei piedi si sforzano comunque di dover mettere delle ciabatte e sono orrende. Lo stesso gli
1: Esatto.
0: uomini, ma ragazzi, ma avere un piede curato non è solamente qualcosa che è bello esteticamente, ma deve farvi bene. Cioè, avere un piede curato è importante per la salute, non solamente
1: Ma
0: per gli occhi di chi vorrebbe.
1: sì, perché gli occhi, ti ho detto, poi dopo non è che devo venire
0: Ma
1: per forza a
0: sì.
1: vedere te. Però il problema è che si sta spostando anche ai giovani questa cosa, che è un po' per le mode, perché devono fare i rapper. Questo purtroppo io ne parlavo prima, anche in maniera, mi sono anche sfogato e vi chiedo scusa, di quello che purtroppo la televisione o i social mandano ai nostri ragazzi. Cioè, una volta mio padre, quando andava in giro con i pantaloni un po' alti, e mi chiamava, vai in giro con i pantaloni alla Zumpa Fus, perché ti ricordi, negli anni 80 si portava i giovanotti o gli altri avere il pantalone alto, come adesso a
0: Sì, avere il
1: crema, il
0: risvolto.
1: risvoltino, come si fa adesso magari, e sembrava i pantaloni alla Zumpa Fus, nel senso che diceva quello che salta i fossi per non andare
0: Non
1: nell'acqua, no,
0: bagnarsi.
1: per non bagnarsi. Ora, è normale che ci cercavano di dare un certo tipo di
0: Decoro.
1: decoro, proprio perché comunque in un ambiente lavorativo, comunque dovevi presentarti se volevi raggiungere determinate cose, determinati obiettivi, presentarti nella giusta maniera.
0: E guardate che non è una questione di ricchezza o di povertà o di indigenza. Cioè, avere una t-shirt o una polo costa un poche lire perché non è necessario vestirsi firmato. Io ho visto l'intervista di un signore di 96 anni che dice: io potrei anche camminare senza bastone, però mi dà quell'aria, mi fa sentire bene perché anche se sono vestito semplice, su una t-shirt, scusami, una polo bianca, un paio di pantaloni leggeri bianchi. Io ci tengo, ci terrò sempre ad essere
1: Certo,
0: comunque elegante.
1: elegante.
0: Lo faccio per me più che per chi mi vede, perché è così, mi piace sentirmi bene, mi piace sentirmi in ordine. E avevo una t-shirt
1: È
0: normalissima.
1: normale, ci
0: E
1: sta,
0: quindi non
1: certo.
0: è questo, è questione di proprio volersi anche bene. È fondamentale la base, lavarsi,
1: È ovvio,
0: ma è
1: quella
0: anche
1: dovrebbe essere.
0: bello, è bello. Allora, io mi
1: Sì.
0: parlavi di ragazzi che adesso addirittura vanno in moto con le
1: Con le
0: ciabatte.
1: ciabatte, ma infatti questo è, sono, vabbè, non entriamo nel mondo delle moto, se no ci allarghiamo, vi regalo un pezzo, non ce n'è a scialla, infatti non state troppo scialli però, perché se no è brutto.

0: Diogene è un gruppo napoletano, partenopeo, meraviglioso sound, bellissimo, e hanno riportato il Napolitan Funk a tutti. Grazie, che un po' di musica di questo genere è bella, lega, bella musica. Bravi in Genea. Bene, allora, stiamo parlando di ciò che è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, solite alcune volte diciamo menate, nel senso che uno nasconde la non voglia di curarsi con vabbè, ma tanto io sono fatto così, tanto io mi piaccio così. Sì, vero, ok, ci mancherebbe, uno si deve piacere, si deve accettare, ma non è che puoi per forza come dire abbandonarti a quel al lassismo totale che poi
1: per
0: ti comporta.
1: Sì, hai perfettamente ragione. Per esperienza anche personale posso dire che quando si è svogliati, si sta attraversando un momento brutto, ti viene quasi naturale tuffarti nei vestiti e mettere il primo che capita, i primi che capitano, e spesso le persone che non stanno bene indossano la tuta anche per uscire.
0: E qui, perdonami se interrompo, veniamo a un altro discorso. Se tu hai fatto sempre dei buoni acquisti e non hai mai acquistato nulla di anche se ti ci tuffi, comunque, cioè, se tu te compri una bella tuta, puoi anche girare con una bella tuta,
1: sì,
0: anche se sei depresso.
1: Sì.
0: Meno male che se tu te compri la tuta da
1: reacetato.
0: Esatto. Capito? Però vabbè, figa. Volendo oggi è figa anche
1: sì,
0: quella. Però, cioè, nel senso,
1: la tuta con il mocassino.
0: Cioè, vuoi dire che non ti puoi comprare una scarpa? Oppure l'uomo che continua a insistere e insiste a mettere il calzino

0: Fantasmino, non, cioè non fantasmino, fantasmino, ma che si vede ed esce il bianchino da fuori.
1: A me
0: cioè,
1: piace!
0: Alle donne può essere che possa andare lontanamente bene.
1: Sotto la caviglia, a me piace sotto la caviglia, mi sa di pulito.
0: Perfetto, a te, a donna, a un uomo non credo. E se mi dici questo, allora non abbiamo più motivo per stare assieme.
1: Vedi, ma è categorico. Allora posso comprarmi le Crocs?
0: E te compratele, poi dopo continueremo sicuramente a fare il programma assieme, perché il lavoro è lavoro, ma non credo che avremo più
1: separati.
0: No, proprio cace. Anzi, io purtroppo ho la cosa. Abbiamo sforato tantissimo, ragazzi.
1: Ciao,
0: ci vediamo tra
1: a presto.
0: Poco. A presto, sigla.

0: Non me la menare, 883 era un modo, un gergo che si usava tanto negli anni 80-90, oh dai non me la menare, dai, cioè nel senso ovvio magari non dappertutto, limitato magari a quello che era la zona del nord, del nord Italia, sì, però dai era un... poi è diventato con gli 883 un gergo generale, cioè nel senso venivano comunque ascoltati ovunque, quindi non me la menà. Cioè, nel senso, ok, cambi l'accento, cambi le cose, ma il significato è quello, cari amici, ben ritrovati. La terza parte dedicata a quello che è il mondo dell'almanacco del day after tomorrow, del giorno dopo. Ci avviciniamo ovviamente sempre più al fine settimana, ma applausi scroscianti dal cielo per lei, la sua beltà riempie, come detto prima, non solo questa stanza, ma tutto lo studio. Simona Monaco, tanti auguri Simona.
1: Stamattina mi ha svegliato la sveglia di stamattina, ragazzi, che ne parlavamo l'altro giorno. La sveglia di stamattina lui mi ha svegliato con tanti auguri a te in coreano, e poi questi coreani che dicevano in inglese, è stata la cosa più carina, cioè svegliarsi già col sorriso.
0: Quando uno vuole fare le cose fatte bene, vediamo se la trovo, dove è finita. Eccola qua,
1: perché oggi è il quarto giorno del mio compleanno.

0: Allora, voglio vedere se c'è il testo su questa canzone, ma mi sa che non c'è. Non c'è perché non c'è il testo. Comunque carini. Joeng Ye Young. Joeng Ye Young è il cantante, parte 3 addirittura. E quindi per tutta la settimana, diciamo, finisca presto. E la mattina ci sveglieremo con. Che poi cioè, deve essere difficilissimo studiare il coreano. Non riesco. Sì. Cioè, anche se volessi ripetere, a parte. Oh,
1: perché lui non, lui non riesce. Sono suoni bruttissimi, ma noi stiamo guardando questi film coreani in lingua originale con i sottotitoli e sono veramente fastidiosi.
0: Sì,
1: hanno delle vocali lunghissime,
0: ma poi come si capisce, perché tu sembra veramente un continuo.
1: Il aspettami.
0: Oh, ma guarda, ci sei tu. Oh, cioè, caspita, ovviamente noi la televisione che vedete dietro è quella che va, le dirette che vanno man mano in televisione. Questa è la tua parte, signore e signori, Annika Simona Monaco.
1: È il mio compleanno.
0: Bene, possiamo partire, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, su Tele Roma 56, quindi saluto tutti gli amici, salutiamo tutti gli amici che ci vogliono così tanto bene e ci ascoltano e ci guardano e ci seguono sempre e comunque. Detto questo, possiamo partire col momento dedicato a lui, che è il momento con cui andiamo ad affrontare la nostra giornata. Cari amici, un caloroso ben ritrovati a tutti quanti voi per questa puntata che ci porta all'almanacco di venerdì, quindi di domani.

0: che chiude quasi l'ultimo periodo di luglio, ovviamente, ahimè. Oggi è il 31, domani sarà il 31 luglio 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare la giornata con...
1: Passo violento e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Sì, perché non è solo la giornata ma tutta la settimana, tutto il sempre affrontatelo con un po' di sound, ci vuole, il sound ci vuole quando camminate, quando parlate, entrate nel vostro mondo di leggiadria e di felicità e di gioia, perché il passo lento ma violento vi posso garantire che aiuta, aiuta sempre. Detto questo, la chiesa celebra Sant'Ignazio da Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, figura straordinaria di dedizione e disciplina spirituale. Il sole sorgerà alle 5.57, ma in 2 minuti alle 6 praticamente, e ci accompagnerà fino al tramonto previsto per le ore 20.33. E ci prepariamo appunto ad accogliere al meglio il fine settimana che vedrà poi la chiusura della settimana santa dedicata al compleanno di Simona Monaco, e così finiremo.
2: È un festival, il mio compleanno è un festival.
0: È la sagra del compleanno di Simona Monaco. Esatto, bene, allora dopo aver visto appunto il compleanno di Simona andiamo subito.
2: Ma io me la immagino tutta l'orchestra,
0: Bellissimo, hanno fatto Hollywood la rappresentazione di Ritorno al Futuro con l'orchestra dal vivo. Pelle d'oca.
2: Accapponata.
0: Ma molti film sono belli, li hanno rifatti anche Star Wars eccetera, con l'orchestra che suonava e accompagnava il film tutto dal vivo. Che meraviglia, bellissimo. Il 31 luglio ha visto compiersi grandi imprese storiche.
2: Auguri ad Ara.
0: Nell'auguri alla nostra ad Ara. Nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio raggiungeva per la prima volta nella storia la vetta del K2, la seconda montagna più alta della Terra. In vetta, assieme ad Ardito Desio, anche Achille Campagnoni.
2: Ardito.

0: e riportatela indietro nel tempo. Non sei tu, non sei tu.
1: Micio Capatonda insegna.
0: Non è Maccio Capatonda, Maccio innanzitutto. Capatonda. E poi ci poteva stare, ma siccome l'hai fatto qua e non l'ha visto nessuno, quindi se lo fai qua, capito?
1: Non volevo però e non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Ardito, capito?
1: Non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Avresti
1: però
0: dovuto
1: adesso
0: prendere un accendino e fare dare fuoco al dito e dire ardito.
1: Beh, sì, certo.
0: Capito? È quella la
1: sono fintamente stupida. Non
0: la, la fece benissimamente. No, non sei stupida, anzi, Gigi Proietti fece questa battuta bellissima. Quindi ci stava ardito. Gli dicevamo Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, di cui abbiamo l'immagine. Lino Lacedelli, quello. Ok. E Achille Compagnoni? Perché?
1: Non so chi sia.
0: Vabbè, poi hanno arditi. In vetta appunto firmando un capitolo leggendario dell'alpinismo mondiale. Invece nel 1971 gli astronauti dell'Apollo 15 compivano la prima storica passeggiata con il fuoristrada lunare sulla superficie del nostro satellite, di cui abbiamo un breve video. Una passeggiata lunare. Oh, bene, una passeggiata lunare. Bene, siamo giunti al termine di Accade nella storia. Eccomi. Passiamo alla rubrica Natura e orto, di cui ho la sigla. Non è vero, non glielo
1: fare. Io gli ho chiesto il canto degli uccellini.
0: Ma perché devo mettere il canto degli uccellini?
1: Perché è natura.
0: Ma non
1: vabbè,
0: ce l'ho.
1: Il nostro appuntamento è dedicato alle erbe aromatiche. Parliamo oggi della mintuccia o nepetella. Pianta spontanea tipica della macchia mediterranea. È conosciutissima per il suo profumo fresco e leggermente balsamico.
0: Leggermente.
1: Resistentissima al caldo estivo, richiede annaffiature moderate e posizione ben soleggiata. Raccoglierla fresca per insaporire verdure, carciofi e piatti estivi di pesce. Oltre al gusto inconfondibile, possiede ottime proprietà digestive e rinfrescanti. Ieri dovevamo mangiarne un paio di rametti così a crudo.
0: Che per che cosa?
1: Perché siamo andati a mangiare coreano.
0: Ah beh, certo, ho capito.
1: Mamma mia, i draghi. La cucina del giorno invece, per la cena di venerdì vi proponiamo una ricetta marinara leggera e profumatissima. Tartar di tonno fresco con cubetti di pescanoce, limone e mentuccia selvatica. Questi te li ho fatti.
0: Sì.
1: Un antipasto o un secondo piatto crudo, velocissimo da preparare, dove la freschezza della mentuccia e la dolcezza della frutta esaltano meravigliosamente il sapore del mare. È verissimo.
0: Mamma mia, mamma, del sapore del mare. A proposito di mare, ce ne andiamo in costiera amalfitana. Sì.
2: Chi sia o mare? Per chi non tiene niente, o sai che è o mare? È come un pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: meno male che quest'estate finalmente ci sono un po' di canzoni che ti mettono la gioia, bello.
1: Ma ecco, quanto sono... mi piacciono. Sì, perché sono una in fila all'altra, sono bellissime.
0: Sì. Grazie, che sono grazie. Sono quelle canzoni che ascolteresti ai jukebox. Se sì. ci fossero ancora i jukebox, arriverei, gli metterei la 200 lire per ascoltarla. L'unica cosa, ora Mark and Cremont, partendo per la canzone bellissima. Mami, fatela almeno di 3 minuti e mezzo. Lo so che vi serve per i social, lo so che vi serve per tutto, ma è bella la canzone. Ci stava un altro minutino ad ascoltare, perché poi dopo sono veloci, anche quella di Loazzi, comunque è un bel sound. Nino D'Angelo, fotonico, e lo vogliamo proprio bene perché sì. rappresenta
1: diciamo che
0: proprio...
1: Scusami, le nuove generazioni lo stanno scoprendo, perché non tutti sanno chi è Nino
0: certo,
1: D'Angelo.
0: Certo, no, ovvio,
1: però
0: ovvio,
1: accostato
0: ovvio,
1: a Loazzi... e ad Arisa, che sono comunque due specchi di musica diverse e comunque
0: attuali.
1: Mettere Nino D'Angelo, secondo me, cioè una voce confondibile.
0: Sì,
1: poi,
0: no, esatto.
1: Noi ti vogliamo molto bene.
0: Sì, Nino D'Angelo
1: magari
0: ci piace.
1: Capiterà un giorno che riusciamo a intervistarlo.
0: Sarebbe molto bello, ma anche perché comunque è divertente da intervistare. Ho visto alcune conferenze stampa a Roma ed è un bel personaggio, ma perché comunque ha da raccontare, come i vecchi, tra virgolette vecchi, no? Gli esperti che sì. hanno vissuto tanto di musica, di spettacolo.
1: Io ho chiesto indirettamente a Raffaele,
0: all'editore.
1: all'editore, se mi fa intervistare Carlo Lucarelli.
0: Ah, Carlo Lucarelli, ok, io l'ho intervistato Carlo Lucarelli. E ti ricordi quando fecero...
1: Io lo amo, lo sai che ho tutti i suoi libri.
0: Dovrei trovare se c'ho l'intervista da qualche parte, te la rimandiamo in Roma, qualche
1: Non lo so se lo sai, ma sì, sicuramente lo sai perché mi segui. E il 19 settembre, in prima serata, su Rai 3, torna Blu Notte.
0: Blu Notte, bene, allora passiamo perché manca un minuto ai segni fortunati, speriamo finalmente di fare festeggiare...
1: Non ti credo più.
0: Va bene, passiamo al quadro astrologico di domani, di venerdì. La Luna nel segno dei pesci regala una grande sensibilità, intuito eccezionale e romanticismo per chiudere il fine settimana. Il segno top del giorno sono proprio...
1: I leoni.
0: No, i pesci, la luna nei pesci.
1: I leoni, ho detto i leoni, ma sapevo pesci.
0: In generale.
1: Non esiste il segno dei pesci. I leoni.
0: Creatività al massimo, grande empatia ed eccellenti intuizioni personali. Molto bene il cancro, che non è il leone.
1: Signore stelle, io non vi sto capendo. Questa dovrebbe essere la mia settimana,
0: però,
1: il mio mese.

0: diviso con il cancro, mi sta benissimo.
1: Certo. Infatti,
0: ma perché? Io non ci sono, non ne conosco
1: non
0: il motivo.
1: Infatti, stavo dicendo, se mi fai finire, perché ovviamente magari non sarai in prima, non sarai in seconda posizione, però... non sei neanche in terza posizione, perché c'è lo Scorpione che ritrova grande passione e fascino nei contatti.
0: Questa cosa io proprio non la capisco.
1: Non la capisce. E con questo andiamo a chiudere con la frase del giorno. Cara Simona, la dedichiamo a lei, perché le montagne si scalano un passo alla volta, con lo sguardo rivolto alla cima, ma i piedi ben saldi a terra. E con questo noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani, venerdì, per l'ultima puntata. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire da
10: un profilo accostato con grande costanza alla nostra Serie A, ma che fino a... non ha mai fatto ritorno dall'oltre.
11: Sì, allora andiamo per priorità della Juventus, ovvero prima c'è il portiere, ombra di dubbio, lo sappiamo benissimo, di Gregorio non ha... ha convinto sotto la passata stagione e quindi la Juventus è a caccia dello esterno difensore. Si è parlato per tantissime settimane del Dibu Martinez, ma questa pista sembra molto, molto fredda in questo momento. I due nomi invece più caldi sono quelli di Suzuki, che sarebbe il preferito, il pallente della Juventus, Suzuki, il giapponese del Parma, che piace anche al Paris Saint-Germain, ma ci potrebbe essere una cosa, potrebbe avvenire una cosa che sarebbe abbastanza clamorosa, per la vedo io, perché il Paris Saint-Germain potrebbe comprare Suzuki, che non sarebbe titolare, e quindi poi magari cederlo in prestito per un anno o due a Juventus, e quindi Juve assicurerebbe un estremo difensore per il presente ma non per il futuro, quindi questa è uno scenario che dobbiamo tenere in considerazione. L'altro è quello di Vicario, un po' più titubante su Vicario Luciano Spalletti, però comunque un profilo a Juventus sta tenendo in piedi. Per il momento, appunto, sono questi due portieri favoriti per diventare il numero uno di Juventus nella stagione sta per cominciare. Per quel che riguarda l'acqua, invece, parlavo di priorità prima, ecco, la priorità accanto la Juventus ha già sistemata, riuscendo, certo, a prendere Coni, che comunque era partito un inseguimento clamoroso da 3 sessioni di mercato, alla fine si è arrivati all'acquisto a titolo definitivo. Proprio per questo motivo siamo un pochino più calmi, cauti sulla questione Zirkzee, non perché non debba o non può arrivare alla Juventus, ma perché comunque sono legato a quello di David. Perché se David dovesse restare alla Juventus, allora non ci sarebbe spazio per nessun altro. Se David, come la Juventus vorrebbe, dovesse andare via, ecco che potrebbe tornare molto più caldo in nome di sé. Io credo che su questo caso qui si vada tranquillamente alla fine di agosto, quell'ultima settimana di mercato, quando
10: poi sono un po' di saldi.
11: Per il momento la Juve è su altri obiettivi.
10: Sì, ormai lo abbiamo detto più volte, sempre gli ultimi giorni per strappare le condizioni migliori. E poi ti chiedo anche gli aggiornamenti un po' sul Milan, perché leggevamo dell'asse Galatasaray Milan per Leao con le risposte abbastanza nette dal punto di vista rossonero, e poi ti voglio vedere anche di Pellegrini dal punto di vista Roma, che mi sembra essere pronto a entrare dalla porta di servizio.
11: Sì, allora partiamo dal Milan e da Leao. C'è una trattativa tra il Milan e il Galatasaray per il numero 10 portoghese, però siamo molto lontani, perché il Galatasaray ha offerto 35 milioni di bonus inclusi per prelevare Leao dal Milan. Milan non si è messo neanche a sedere, ha subito rispedito al mittente la proposta, perché per meno di 50 non se ne parla neanche. Quindi se il Galatasaray ha 35 e il Milan 50, insomma la forbice è bella ampia, e quindi ci vorrà sicuramente una trattativa molto lunga e molto serrata, anche se Leao comunque non ha mai nascosto di poter restare al Milan, cioè mai nascosto, si sta rendendo conto adesso, perché se andiamo ad analizzare le parole di Leao prima del Mondiale, quando disse che la sua avventura a Milan era finita, insomma la testa del portoghese era altrove, ma adesso insomma si sta convincendo, anche perché stanno arrivando le offerte, magari spera di poter avere di restare al Milan a 2 anni alla scadenza del contratto, quindi poi dovrebbe passare il Milan una strada a capire se rinnovare anche soltanto per cedere il giocatore durante l'estate, però so, qui si va veramente troppo oltre. Per quel che riguarda i Pellegrini invece sì, siamo vicinissimi, si stanno limando gli ultimi dettagli, però Pellegrini sarà e continuerà ad essere un giocatore di Roma, il capitano di Roma, è arrivato anche lo striscione fuori da Trigoria dei tifosi della Roma nei giorni scorsi, e insomma tutto a pensare che alla fine si arriva alla firma.
10: Tutto chiaro, Lorenzo, se non ci sono altre notizie da dover riportare, lascio al lavoro e con tutto Mercatura ci aggiorniamo più tardi.
11: Perfetto, perfetto, dopo.
10: Grazie, a più tardi, adesso noi ci andiamo in pausa.

0: Eccoci in diretta TV Radio Sport e Calciomercato Ritiri, che prosegue nella programmazione di questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Manucci in studio ad accompagnarvi. Ci chiedevano aggiornamenti oltre alle milanesi Juventus. Puntualmente andiamo invece più a meridione, andiamo a Napoli per parlare appunto del Napoli, e lo facciamo in compagnia di Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Innanzitutto Fabio, direi di partire, prima di andare sul mercato, con i tanti casi e le vie che portano a Napoli, che portano lontano da Napoli. Ecco, ti chiedo, ieri c'è questa partita con lo Sassuna, testa di vole, vittoria per 2-1. Che tipo di valutazione abbiamo tratto da questi 90 minuti?
1: Ma è stata un'altra vittoria per il Napoli, con Prodi, Politano e Lucca, che si sono messi in mostra con i loro gol, che continua a lavorare praticamente col 4-3-3, che sembrerebbe essere, perché chiaramente lo è, il modo senza di Allegri. Attenzione, perché già, ad esempio,
0: aspettando
1: McTominay e Fera, sono De Bruyne, Caton, esatto, Allegri ha puntato anche su altre novità tattiche. Non mi stupisce, perché l'estate è anche per sperimentare, per trovare delle soluzioni alternative oltre quelle che sono già ben in mente, solide, come questo 4-3-3 da cui poi dovrebbe ripartire. Qualche indicazione positiva, soprattutto i singoli, qualche altro giocatore che deve ancora crescere di condizione, ma fondamentalmente Napoli, con grande coerenza il suo vestito, aspettando soprattutto quelle che saranno le indicazioni che arriveranno dal lato.
0: Sì, il solito gioco di entrate ed uscite di cui abbiamo discusso poi anche nei giorni scorsi, e qui vado proprio nelle trattative nello specifico. Innanzitutto Fabio, ti chiedo gli argomenti per quanto concerne, non voglio dire il caso Lukaku, ma la situazione di Lukaku con proroga, insomma, con il giocatore che ormai più o meno di così Napoli mi sembra difficile fra

0: Sì, intanto hai fatto parlare di caso perché il Napoli ha usato il giocatore, esatto, a stare ancora in Belgio per qualche giorno. Ora queste sono comunicazioni ufficiali che sono fondamentali, poi nei rapporti anche tra un club e la stampa, e noi siamo ponte poi arrivare ai tifosi. Ma è chiaro che sul caso Lukaku, ripeto, non è un caso, è un tema che affrontiamo anche adesso con voi in diretta. Attenzione chiara, il Napoli vuole venderlo e Lukaku vai via. Il suo procuratore Pastorello sta lavorando per trovare la soluzione più giusta. Ci sono un paio di problemi che si possono però passare anche subito.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale.

0: valorizzato.
1: Ah, sì, hai detto bene, insomma, tra i superi e i giocatori bar, infatti per questo avevo parlato di valutazioni. Posto poi, come dicevamo, ecco, l'esordio stagionale a partita ufficiale sembra lontano, ma lontano non è. Le ultime domande che ti volevo porre sono, ecco, ancora sul mercato, dal punto di vista del portiere, poi anche come stanno rendendo gli estremi in queste amichevoli. È vero che sono sempre a testa non probanti, però è un, anche questo è un modo, ci trasciniamo da tanto. C'è chi dice che Napoli ha due mezzi portieri, io non sono totalmente d'accordo, però ti chiedo anche qui sul tra i pari che cosa accadrà.
0: No, beh, loro mezzo per due scudetti non male, se poi la metà, esatto, è guardante Alex Meret, poi ognuno è libero di dire ciò che vuole, la nostra c'è, cioè, grande apertura anche con diretta telefonica, i tifosi che ascoltano sempre, rispettandoli. In questo momento lui, che non ha mai fatto nomi, però fa parlare campo, ha un titolare alternativa. Il mare si chiama Meret, sempre stato appunto impiegato all'inizio, in questi voli anche ieri. L'alternativa si chiama Milinkovic Savic, che guadagna quanto il titolare, 2,5 anche a stagione, sono tanti soldi. E quindi il Napoli che vuole il monte ingaggi, vuole provare a fare Milinkovic, anche lui, ecco, non è Ubero. È un due forte che però il Napoli potrebbe dar via, dovessero arrivare delle offerte interessanti. Si parla sempre con insistenza ipotesi Falcone come alternativa a Meret, oppure anche a Tubolo, il portiere del Friuli senza di contratto, in 4 anni, un gran talento, perché nell'idea Napoli faccia crescere qualcuno a spalle di Meret, in questo il tedesco, oppure diamo una garanzia con Falcone, dell'Ecce, che da anni in realtà sta facendo molto bene, però le perché intanto sono obbligate per la stagione 2020-2027, ritrova il suo ruolo titolare e Milinkovic ci parla, non so quando, dove, ma so che nell'idea del Napoli c'è la volontà di via. Questo poi ha pagato 20 milioni di conte, che evidentemente ha vinto, ma in parte che per Allegro anche essere tutto.
1: Sì, peccato, comunque, se dovesse arrivare a Bollo si passerebbe da un par a rigore ad un altro, che anche ha un po' di numeri dagli 11 metri fantastici, quindi su quello non ci sarebbero variazioni. Mentre poi, ecco, mi posto la domanda, te la pongo su un tema extracampo, e ci sono state dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul stadio, e sappiamo che anche qui se ne discuta tanto della riqualificazione del Maradona. Mi sembra che De Laurentiis sia stato molto chiaro invece su porre come obiettivo infrastrutturale un altro percorso.
0: Sì, no, intanto c'è stata la mattina la ricostruzione del quotidiano Il Mattino, delle dichiarazioni che sono direttamente attribuite a Dentis, insomma è il pensiero del presidente Napoli da tempo, quindi non ci stupiamo. Li abbiamo letto questa mattina, il rallying del Maradona programmato, presentato da alcune va avanti con 200 milioni di investimenti alla regione, a prescindere da quello che era poi per la candidatura di Napoli Euro 32. Poi però è chiaro, se dovesse Napoli come città con il Maradona andare agli europei e ospitarli, chi a quel punto poi si vedrebbero altri fondi e il sindaco Manfredi lavora per trovarli, e poi insomma il lavoro da sarebbe tanto. Però Laurentiis è stato chiaro, lui non vuole entrare in dinamiche legate al restyling del Maradona, intende costruire un radio di proprietà situato un terreno, zona, e soprattutto è pronto a investire al termine della bonifica su quel terreno per costruire uno stadio, che tra l'altro ha già candidato, perché la intenzione è da dare a TGC per la candidatura del stadio, in questo caso credibile, quindi è come se ne avessi due candidature di europei. Maradona è quello che arriva in mente della Laurentiis, c'è ancora un po' di tempo e quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà, ma una cosa certa della Laurentiis è appunto che Maradona torna, non sia neppure da poter rinnovare con un restyling proprio per quelle che sono le condizioni strutturali, piuttosto preferisce lo stadio di proprietà per aumentare il fatturato. Tutto giusto, ripeto, aspettiamo per i prossimi passi da parte del presidente Napoli.
1: Eh sì, sono molto differenti, discordanti, va in realtà, poi mi sembra dire, sono dei punti di vista. Fabio, prima di salutarti, allora a questo punto ti chiedo agli aggiornamenti poi sulle prossime tappe del Napoli, perché ci sono altri test in programma, quindi chiedo un po' di chiarire il calendario del Napoli dei prossimi giorni in vista dell'avvicinamento all'esordio in gara ufficiale.
0: Sì, no, ci sono altri due amichevoli, Napoli, sabato col Celta Vigo e poi martedì passo Salonicco, quindi concludere con questi altri due test nazionali, cioè al Patini, a Castelsangro, il livello aumenta quello tecnico, perché poi

0: prossima settimana si chiude il mercoledì, Napoli avrà un paio di giorni di riposo, poi questa settimana tipo che si riprende a lavorare a capoturno proprio alla vigilia della gara del Genoa del 22 di agosto alle 45 passi. Il dubbio principale dei tifosi resta sempre quello relativo al mercato: quando arriverà il primo colpo ufficiale. Piccola curiosità, 3 anni fa, nel 2023, quelli che vince lo scudetto vanno via Spalletti, Kim, Giuntoli, arriva Garcia in panchina, il primo colpo ufficiale di Napoli arrivò il 7 di agosto e fu Nathan. Domani praticamente vediamo che verrà superato il record dell'acquisto tardivo, se vogliamo chiamarlo, del mercato del Napoli, perché credo che da quelle mani il Napoli ufficializzerà qualche operazione di mercato.
1: Allora, l'importante è che ricada nella stessa data, perché altre ricorrenze sappiamo che non vengono.
0: Certo, poi va detto che il mercato si può fare anche dal 30 di agosto al settembre.
1: Sì.
0: Insomma, che arrivino i giorni giusti, gli Allegri ritiene opportuni da accogliere in rosa.
1: Assolutamente. Fabio, grazie allora per questo aggiornamento sul Napoli. Risentiamo presto. Buon lavoro.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Fabio Tarantino, beh, ma chiarissimo, era il quadro attorno al Napoli, attorno a quello che poi al momento è un mercato che, come detto, in entrata non ha regalato grandi nomi, ma è più che normale. Intanto leggevo poi anche di una notizia di tutto il mercato web che riporto, poi magari la commenteremo più a corso del pomeriggio, un'esclusiva di mercato web, perché pare che sia stato un sondaggio del Napoli per Troop Miners. Parlavamo prima della situazione dell'olandese quanto mai precaria in bianconero, che riporto è a bilancio ancora per 30 milioni di euro. Sono ancora solamente fasi molto preliminari, però pare che sia stato effettuato questo sondaggio, viene riportato nelle scorse ore. La Juventus sembrava disposta ad intavolare una proposta, una trattativa su una base di un prestito, poi da verificare con quali condizioni successive. Intanto recupero anche alcuni messaggi al 3182 00213. Prima veniva appunto fatto un commento sulla Juventus, sulla porta della Juventus, addirittura di Gregorio, dito più forte di Suzuki, ma in realtà mi sento di sentire in questo momento dico, non è un termo difensore scarso, l'ho detto più volte, secondo me adesso meno di quello che va a Torino, però ha dimostrato ora di non essere un portiere idoneo a avere la titolarità la Juventus. Suzuki invece sono anni che si è affermato a livelli in realtà in Serie A, meno schierato di altri, secondo me solo perché a Gio Parma sono state due stagioni assoluto protagonista, è stato un leader carismatico ma soprattutto di campo, ha inciso tantissimo, merita un salto, se ricorderete già l'anno scorso è stato accostato ad altri club, io ricordo c'era stato un interesse mai concretizzato veramente, ma da parte del Bayern Monaco, che l'ha messo in lista, poi il Bayern Monaco era rimasto così con Neuer e con Urbig alle sue spalle, però questo fa che, come già da tempo in realtà Zain Suzuki sia sul quino di tante società europee, è un 2002, deve compiere fra pochi 24 anni, quindi è un portiere per i parametri degli esterni difensori giovane, però mi dà un salto, e per la Juventus secondo me Suzuki in porta sarebbe veramente un colpo, perché è un portiere bellissimo nello specchio, ma molto moderno, che riesce a coprire buona porzione dell'area di rigore, quindi in area di rigore, molto brava ad impostare nella distribuzione con la fra i piedi, quindi avere Suzuki sarebbe solo che un vantaggio. Certo, le valutazioni andrebbero a te sulla formula, che poi per sì almeno lo girerebbe esclusivamente in prestito, il che significherebbe che da qui ad un anno si ritroverebbe di nuovo a dover ricercare un numero uno, quindi anche dal punto di vista progettuale le valutazioni più a lungo termine. Poi Luigi scriveva sempre sulle perplessità ad Aurelio ad Grimeglio, poi da Aurelio Laurenti dice Aurelio Laurenti si è fatto gabbare da Allegri, ma scorgerà dello sbaglio molto presto. Luigi, sappiamo, l'ho detto prima, che tu sei, dai, senza nasconderci, un detrattore di Allegri, insomma critico nei suoi confronti, negli ultimi anni non è riuscito a lottare i vertici, ma come ho detto anche in altre circostanze, perché probabilmente non aveva neanche le squadre adatte a lottare per il vertice. Poi ha messo degli errori, ha avuto dei limiti, scelte, l'ha riconosciuto egli stesso, non sono state calcate, e per questo sono curioso di capire. Napoli è ancora il livello della serie, è una squadra da vertice, assoluto, è l'unica squadra che per organico e anche per esperienza pregressa delle ultime stagioni può contendere lo scudetto all'Inter. Sono curioso di capire se Allegri possa essere a quel livello, però come ho detto altre volte io non vedo un fallimento, ecco, vedo prima Fabio Tarantino ci portava i precedenti il Napoli con quella nefasta stagione 2023-2024, fatico a pensare che Napoli possa finire un imbuto del genere. Quindi mi attendo comunque un discreto percorso, certo, poi fra discreto, buono, ottimo ed eccellente ci sono tutte varie differenze, quindi non sono pessimista, però non sono neanche quelli ultra ottimisti, rimango un po' a metà del lato in maniera consapevole, vedo un buon percorso ma non ottimo, neanche pessimo. Per le notizie invece tra poco per andare in pausa, più avanti avremo i miei ospiti anche per i prossimi blocchi di questa puntata odierna di TMV Sport, calciomercato e ritiri, diciamo, di Daniel Maldini, avevamo detto in apertura, pare ormai sta per Daniel Maldini al Cagliari, quindi come scritto su tutta la web le parti in causa hanno trovato proprio fa la quadratura del cerchio per la in Sardegna del figlio d'arte, questione che si conclude su base di un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni, quindi un'occasione per la classe 2001 di rilanciarsi. All'Atalanta ha fatto buone cose in tratti più lunghi invece cose meno brillanti, chissà che non può essere la corte di Pisacane il posto giusto per rilanciarsi. Anche un altro messaggio audio al 3382002013, ascoltiamoci insieme.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ciao, io volevo farvi una domanda, ma il famoso tesoretto da 50 milioni dell'Inter dove è finito? Possibile mai che sono 2 anni che si sa della probabile partenza di Humphries e a distanza di anni non si riesce a trovare un esterno al mondo? Grazie, buona giornata.
1: Il tono è chiaramente un po' infastidito, quantomeno comprensibilmente polemico. I 50 milioni erano stati messi sul piatto per Palestra. L'affare Palestra è saltato e non sono più stati messi sul piatto. Ieri, tra l'altro, è aperto anche un riaperto su un discorso che avevamo in tavola con Cristian Rati, perché dopo Cristian era un po' incuriosito, magari con delle accezioni negative su questa gestione, perché i 50 milioni prima sono stati messi e poi anche al di là della serie di nomi sembrano quasi essere stati ritirati. Lui temeva che potesse avere la stessa cosa accaduta per l'anno scorso con Lookman. Lookman sembrava essere promosso dell'Inter al netto investimento importante, poi quei soldi non sono stati investiti sul nigeriano e sono stati dirottati su altre trattative. Per esempio di Uffe è stato pagato 20 milioni, buon giocatore, ma non nulla di eccezionale, e poi altri soldi messi sul piatto per Luis Enrique, in totale più di 40 milioni. Sostanzialmente i soldi per Lookman sono stati divisi a metà fra Luis Enrique e di Uffe, due colpi normali di discreto livello, perché ma nulla di eccellente, invece un colpo di caratura. L'unica differenza rispetto alla fascia destra, mi sento di sottolineare, è che Lookman non era un'esigenza di organico, perché c'erano già gli attaccanti in rosa, c'erano Boni, c'è Cio Esposito, Lautaro, Thuram, mentre quest'anno l'esigenza c'è, l'esigenza di un esterno destro di valore titolare c'è, quindi il mio modo di vedere bisognerebbe mantenere un pacchetto unito, unico a livello di investimento economico per prendere un saluto di Dumfries all'altezza. Non dimentichiamoci che Dumfries è stato uno dei giocatori più importanti delle ultime stagioni. Spesso quando non c'è stato Dumfries era patito enormemente. Questo era successo di me, devo dire, nelle parentesi in cui loro è stato indisponibile, però è meglio evitare di correre ulteriori rischi nel prossimo futuro. Siamo arrivati alla fine della prima ora da trascorrere insieme
3: nel break
1: per il sottoscritto, ma ci ritroviamo.

Eccoci in diretta, tempo di sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci sempre qui in studio. Continuiamo a parlare di Serie A e delle notizie di calciomercato che stanno continuando ad arrivare. Prima abbiamo dato anche delle indiscrezioni per quanto concerne alcune squadre Serie A. Per esempio avevo dell'interesse, o perlomeno il sondaggio del Napoli nei confronti di Teun Koopman, il centrocampista ormai insomma completamente un esuber della Juventus a tutti gli effetti, e poi tra poco andremo a commentare anche altri temi per quanto riguarda giocatori che potrebbero arrivare o stanno per arrivare nel nostro campionato. Qui intanto come sempre Allegri divide anche nei messaggi. Prima leggiamo delle critiche, insomma, di lui che sappiamo bene essere molto avverso alle idee di calcio, al tipo di interpretazione di Massimiliano Allegri. E qui poi Massimo invece rispondeva dicendo: chi critica Max Allegri ha scambiato il calcio con il tiro a piattello. Assurdo. Beh, sappiamo che Massimiliano Allegri, come una figura divisiva, tendo spesso ad essere, tra virgolette, molto impallinato a livello di critica. Io non sono mai stato un detrattore di Massimiliano Allegri, ma semplicemente, ecco, ponevo magari anche qualche piccolo interrogativo, qualche dubbio per quanto riguarda la sua gestione. Quindi andremo a vedere poi che tipo di risposte si potranno dare in questo futuro, in questo prossimo futuro, ormai dato che il campionato si avvicina sempre di più. Tra l'altro, come veniva poi riportato anche da tutto il mercato web, a proposito di Napoli, c'erano i piani adesso Max Allegri per quanto riguarda la difesa, ora che c'è stato che movimento perché Gutierrez lo chiama, è andato al Bayer Leverkusen, ceduto a titolo definitivo per 30 milioni di euro, una cifra importante, una plusvalenza per le casse della società di Aurelio De Laurentiis. E quindi proprio un addio, conferma, come vi ho scritto, il cambio di strategia della società azzurra sul mercato. Tutto dipende dai piani di gioco di Massimiliano Allegri. Appunto, veniva scritto poi di Pinazzola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha detto che l'obiettivo è come sempre quello di cercare di proporre, nonostante tutto, gioco nel corso della prossima stagione. Quindi vedremo le valutazioni adesso che questo tesoro è stato incassato. Ricordo poi anche delle dichiarazioni di Nusa che vedevamo adesso su Sport, l'esterno dell'Inter, ne abbiamo parlato poco fa, come sempre come nome spendibile per Roma, anche se le richieste dell'Ipsia sono elevatissime, più di 50 milioni di euro. Il classe 5 norvegese ha appena lasciato delle parole in realtà abbastanza interessanti. Ha detto che in realtà lui non ha mai espresso la volontà dell'Ipsia, quindi attenzione poi anche a queste parole che potrebbero portare non solo più lontano dalla Roma, ma in generale più lontano da un addio ai tedeschi. Ancora di tempo per crescere, ha già è cresciuto tanto, non è un gioco perfetto, fatto e finito, un giocatore con una dose di talento molto molto elevata, l'aveva messa in mostra negli ultimi anni a Bruges, messa in mostra quest'anno in Bundesliga. Mi sento di dire quello in cui può crescere per le qualità che ha è essere ancora più decisivo, perché deve migliorare dal punto di vista

0: organizzativo, i numeri non sono così negativi, ma per un attaccante, seppure esterno, Annusa deve fare quello step. A 21 anni tutto il tempo per farlo, però capisco anche eventualmente le perplessità di una squadra della Roma per andare ad acquistarlo, non solo per la Roma, era tutte le squadre, quindi attenzione anche a queste parole, quanto potrebbero magari cambiare anche piani dei giallorossi. Invece per quanto riguarda il resto, stavamo per andare in questo blocco a parlare dei giocatori sudamericani, quindi gli argentini in particolar modo, che vengono accostati alla nostra Serie A. Uno su tutti, parlo da uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni, soprattutto in ottica Inter, è quello di Cristian Romero, che ormai da un po' viene trattato dai nerazzurri per cercare di rimpolpare il pacchetto difensivo. Sembrava che si fossero avvicinate molto le parti per una base di intesa sui 40 milioni di euro, però c'è il rischio di una nuova beffa. L'Inter l'ha vissuta con l'inserimento del Chelsea, per questa che poi ha portato la classe 2005 ad accasarsi all'una sponda blues. Adesso però invece rischia di essere l'Atletico Madrid a rompere le uova nel maniere della Juventus, perdona, dell'Inter. Perché? Perché l'ex Juventus, e Romero è stato anche di proprietà di Juventus, noi l'abbiamo conosciuto in Italia, ma spesso proprietà a lungo in prestito dalla Juventus. L'operazione per Atletico Madrid potrebbe essere favorita anche dall'inente uscita in cassa atletica, cessione di Molina e a quanto pare anche quella di Matteo Ruggeri, che in direzione a Aston Villa, potrebbero garantire nuove risorse con cui da reinvestire sul mercato. Nelle idee del club di legno venne scritto tutto perché a tu e Romero raccoglierebbe l'eredità di Jimenez, ormai vicino all'addio. Jimenez lo conosce, José Mari Jimenez, difensore ormai praticamente leggendario dell'Atletico Madrid da tantissimi anni, con il bianco rosso sul petto, e quindi c'è da seguire con attenzione per l'Inter, perché i nerazzurri erano partiti in vantaggio, ma adesso si ritrovano nella testa a testa. Quindi occhio all'Atletico Madrid, che potrebbe passare Romero. Questo si unisce ovviamente anche a quello che dicevamo prima, i milioni da investire, 40 milioni da investire solo per un giocatore, o per più giocatori, ma soprattutto se solo per un giocatore, per un difensore centrale come Romero o per un esterno come eventualmente, appunto, prima parlava l'eventuale sostituto di Dumfries. Tanti dubbi, questa è la situazione, nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente più. Poi per gli altri acquisti, sempre dei sudamericani, c'è Molina, che come diciamo sta facendo ritorno in Italia. Lui ha vestito la maglia dell'Udinese, 13 milioni più 4 di bonus. Queste dovrebbero essere le cifre dell'operazione. Era interessante anche il discorso che avevamo fatto con Alain Vanigri a Rotocalcio. Se eravate già collegati con noi, Alain parlava del suo rendimento all'Atletico Madrid, un giocatore che a Madrid non ha mai pienamente convinto a quei livelli, non è mai stato sempre un titolare, in alcuni momenti ha giocato più, in altri decisamente meno, sempre rimasto per carità un giocatore nel giro della nazionale argentina, al mondiale lo abbiamo visto invece spesso come presidiario della fascia destra, terzino destro, mentre alla Madrid decisamente meno. Vi attenderemo poi dei risvolti anche da questo punto di vista, mentre per quanto concerne le altre operazioni arriveremo fra poco. Adesso intanto abbiamo ospite di questo blog, lo ringraziamo, lo tengo solo pochi minuti, Alessandro Santarelli. Alessandro, ben ritrovato.
1: Stai abusando della mia bontà.
0: Sì, della tua pazienza soprattutto, quindi mi dovrò assolutamente scusare.
1: È chiaro.
0: Ecco, mancherebbe altro. Stavo parlando, Ale, di alcune trattative che stanno aiutando i club di Serie A. Torno anche su Coop Management, ne abbiamo discusso prima, perché come vi ha riportato

0: dato da tutto mercato web, c'è il sondaggio del Napoli per il giocatore. È chiaro, Ale, che non è l'elemento di spicco la Juventus, ci mancherebbe altro, è un eufemismo, però nell'azione di Carnevali sul tiro alla rossa mi sembra che la Juventus stia prendendo in considerazione qualsiasi foro, anche il prestito, con eventuali discorsi da riapprondire.
1: Ma per forza, Lucio, perché comunque lo si vede anche in queste primissime amichevoli, che poi lascio il tempo che trova, nell'atteggiamento dei giocatori si può intravedere anche qualcosa. E Mainz è ancora un corpo talmente strano alla squadra e secondo me anche al gruppo. È chiaro che la Juve vorrebbe, così diciamo tutti, cedere il titolo definitivo, ma tra avere un giocatore che non entra più nei piani, che comunque ti occupa casella, e magari darlo in prestito anche a titolo gratuito in un momento, magari con una partecipazione allo stipendio, bella, aiuta tutto. Ora io credo pochissimo all'ipotesi di Napoli, anche perché Napoli ha un centrocampo già particolarmente nucleo forte, credo più invece varie alternative in giro per l'Europa. Lui qualche offerta alla Turchia ce l'ha, però, siccome giustamente si sente che in Turchia non ci vuole andare, ma ho la sensazione, Lucio, che in un modo o nell'altro un Mainz una collocazione troverà.
0: Sì, anche perché poi la cosa che ha colpito Ale, che come ho detto ci sono nel corso della mattinata, ci sono tanti esuberi nella Juventus, però quasi tutti più o meno hanno dato un segnale, che lì parlavamo di Douglas Lewis, lo stesso Miretti, Grova ha comunque segnato un gol, Meners è quasi l'unico che non riesce veramente a dare risposte fra questi qui,
1: sì, è abbastanza incredibile. Lo potremmo aggiungere a David, che sono i due buchi neri in questo momento della Juve. Sì, ma la situazione è questa, e d'altra parte la Juve però non si vuole fermare. Comunque sta lanciando un segnale, nel senso che ha già imbastito ulteriori trattative per la difesa, parla di Lukumi, l'attacco si parla di Zé, quindi nonostante la difficoltà nel piazzare i giocatori, perché adesso sono 28, metti nei chiamano altri due sensazioni, arrivi a 30, però non si vuole rimanere ostaggio in altre situazioni, e questo credo che sia un segnale molto interessante. Dopodiché sicuramente gli ultimi giorni di mercato porteranno a sfoltire la rosa, però oggi la Juve ha un'idea chiara in testa: rinforzarsi e poi ovviamente cedere.
0: Certo, ecco, in realtà la maggior parte delle trattative delle squadre che vediamo, sia qui mi faceva ridere il messaggio che arrivava a scambio alla pari con Miners, chissà, si può fare, ma credo che sì, la Juventus può fare il discreto grano.
1: Sì, il Napoli no,
0: qualche presentimento.
1: Anche se è un giocatore altissimo, anche se secondo me la sua avventura a Napoli, anche a livello di stile, è arrivata un po' alla chiusura, no? A Cato, altissimi. Sì, ora sembra che stiano un po' scemi, ma Anissa è un giocatore che se sta bene ti cambia equilibrio in un centrocampo. Mainz in questo momento cambia l'equilibrio in una panchina, quindi poi se Napoli lo vuol fare, per l'amor di Dio, ma si tratta di fanta oppure di colpire a 45 gradi.
0: Penso un messaggio solamente ironico in questo senso, però poi abbiamo parlato chiaramente delle grandi o delle grandi storiche del nostro campionato, però continua a colpire anche il Como, ne abbiamo parlato poco fino ad oggi, con chiudere questi colpi, sta arrivando anche Loba, che non dimentichiamoci è stato nome spendibile per lui, ma anche per l'Inter, il che la c'è lunga, manca l'impressione che manchi, addirittura qui veniva pensata l'ipotesi su tutto il mercato web di un possibile approdo di Vlahovic, magari in extremis al Como, a volte di Fabregas.
1: Ma quei amici tutto il mercato web me l'hanno rubata, perché io ne sono finalmente convinto che alla fine rimarrà in Serie A. Quindi Como potrebbe essere una valida alternativa, nonostante le parole del presidente del Fener, che ha detto che loro fanno di tutto per portarlo poi Chia, però secondo me alla fine, anzi Zikta, scusa, però alla fine che lui comunque

0: la Turchia. Ma il Como apri parentesi molto importante, perché al di là del fatto che si è guadagnata la qualificazione storica in Champions, e comunque già soltanto questo potrebbe bastare, però io vedo una campagna di rafforzamento del Como che in questo momento ha probabilmente solo una cella da riempire, non di poco conto, ma comunque da riempire, quella dell'Arcante, però nel resto dei ruoli è una rosa che si sta rafforzando addirittura rispetto al scorso. Potrà arrivare, non lo so, può vincere lo scudetto, non credo, perché tutti dovranno fare i conti con il Como. Sai, ci sono quelle annate strane dove magari questi per non gli manca niente, secondo me sì, è perché gli investimenti che stanno facendo, gli acquisti che stanno facendo, non sono acquisti per dire vabbè abbiamo fatto l'anno e adesso contentiamo. Mi pare di no, quindi attenzione Como, vediamo il tipo di attaccante che verrà e poi cominceremo a tirare come su questa squadra. Ora, conoscendo il carattere di Vlahovic, io credo che con Fabregas potrebbe avere difficoltà. Sai, si adegua e va a rinforzare il Como, mi dice cosa rimane per lottare per lo scudetto.
1: Beh, perlomeno per dare fastidio ai massimi livelli. Ale, non ti voglio dare ulteriore tempo, come detto, non voglio abusare della pazienza, quindi ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro.
0: Un abbraccio, Lucio, a presto.
1: Grazie ad Alessandro Santarelli. Qui poi c'erano anche altri messaggi che arriva. Federico da Moda chiede qui addirittura quali squadre andranno in B. Questo ancora molto presto, qui ne stiamo parlando addirittura fuori con il buon Andrea Milocca, che vedeva male il Sassuolo, nonostante tutto invece vedo una discreta rosa sicuramente rispetto alle altre, con dei valori in più. Poi Frosinone probabilmente ancora non è pienamente all'altezza quello di organico, il Lecce dovrà cercare di trovare qualche gol in attacco, è arrivato Jubels, per quanto riguarda il pacchetto offensivo servono gol, perché l'anno scorso se ne sono visti troppi pochi. Jubels non è probabilmente un bomber, se col San Gallo un paio d'anni fa aveva fatto direttamente bene, quindi sono curioso di capire. Poi chi resterà fuori dall'Europa non lo so, io credo che resterà fuori dalla Champions, ma sono chiacchiere d'agosto. Al momento io vedo più male il Milan rispetto alle altre. Inter, Napoli, fatico a vederle fuori dalle 4. La Roma, qualora si puntellarsi, potrebbe confermarsi in zona Champions League, e poi resterebbe solo un posto. Vorrei ce ne fossero due, perché vorrebbe dire che avremmo fatto un grande percorso europeo, però è più complicato sicuramente rispetto alle altre squadre, alle altre federazioni che negli ultimi anni hanno dimostrato sicuramente più cose. Qui intanto su Supercatweb riporto ancora le parole di Nus, che ha detto di non voler mai lasciare Lipsia, che era semplicemente in vacanza, quindi si allontana molto dalla Roma, che lo ha osservato a lungo. Ma ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Esposito, poi più avanti avremo una finestra di approfondimento proprio su Cagliari e inevitabilmente anche sul caso del ragazzo Squader, perché se ricordate bene, faccio un po' il riassunto, il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis, aveva detto che il Cagliari stesso si era ritrovato davanti a qualcosa di simile ad un tentativo di estorsione. Queste erano le parole del direttore generale del Cagliari, e ha risposto Giuffredi, Mario Giuffredi, che è l'agente del calciatore, che ha detto di aver già venuto a denunciare il signor Melis per diffamazione e presentare la messa in mora, un risarcimento danni. E poi ha fatto un po', ha dato la sua versione dei fatti, ha detto il 30 luglio aveva appuntamento con Giulini, Cardi e Cate, il 29 alle 23 20, il presidente Giulini ha cercato di convincermi, avremmo dovuto far finta di ligare. Io sto riportando solamente le parole di Giuffredi. Creare un teatrino, perché la sua intenzione era quella di il giocatore a 20 milioni e non voleva

0: minore. Questi signori devono avere una cosa, credo delle mie ragioni, a tutela del mio assistito. Se quel che costi, non indietreggio. Chiaro che mi sembra che stia andando sempre di più verso carte bollate, come si suol dire in termine, una volta letteralmente. Quindi occhio agli sviluppi di questa azione. Certo, se dovessero essere vere le cose raccontate da Mario Giuffredi, avrebbe veramente dell'incredibile. Qui ecco Valerio che ci manda i suoi messaggi da Londra, un saluto chiaramente, ci mangia le sue prospettive per il campionato. Del resto, se volete mandarci i vostri pronostici, siamo qui a vostra assoluta disposizione. Frosinone, Lecce, Cagliari e Venezia, le candidate alla retrocessione, mi sembra sì, che siano le più idonee. Poi Fiorentina, Roma subito dopo Napoli, Inter, Como per lo scudetto. Addirittura la Fiorentina candidata per dar fastidio. Torino possibile outsider per l'Europa con il mio Milan. Interessante. Torino, fatico a pensare che possa avere qualche guizzo. Ci auguriamo, glielo auguriamo. Ovviamente rispetto agli ultimi anni continuano peraltro le contestazioni in cazza granata. Abbiamo anche dei messaggi audio da andare a recuperare, sentiamoci.
1: Parole di Esposito, di tutto l'acrel che sta succedendo col procuratore, la società, che il procuratore pone denunce contro denunce, perché lui si sente offeso dalla società, quando lui è stato il primo a iniziare a offrire la società Cagliari Calcio, che non voleva vendere il giocatore, che lui era d'accordo con il presidente. Fatemi un assunto ben fatto, perché qui alla fine non riusciamo a capirci niente, dato che voi siete i giornalisti informati. Buonasera.
0: Ho anticipato l'audio, sostanzialmente parlando di Esposito. Allora, in realtà poi diciamo che c'è sempre le parti, no? Tra agenti del giocatore, giocatore e società. Ripeto, noi abbiamo riportato le dichiarazioni di Giuffredi, che in realtà, qualora fossero vere, ha tutto il diritto di riportare questi fatti, avrebbe anche il diritto poi di denunciare. Però ripeto, sono dichiarazioni del diretto interessato, dobbiamo capire quanto fondamento abbiano. Se avessero fondamento, è chiaro che denunciare il teatrino con il presidente Giuni sarebbe, insomma, darebbe un da pensare, usare un eufemismo. Quindi non lo so, è una situazione molto ingabbiata, ma ripeto, poi dopo avremo anche una finestra di approfondimento, ne parleremo proprio con chi è a Cagliari e chi sta seguendo evolversi della situazione. Nell'ultimo blocco avremo, ecco, un punto sulla situazione, saremo ancora più precisi di quanto siamo stati in questo frangente. Maurizio scrive sulla Juventus: Juventus prende un bel centro di Spalletti, il secondo anno può giocare ampiamente per lo scudetto. Io sono sempre molto più cauto, Maurizio, vedo difficilmente la Juventus in lotta subito per lo scudetto, però se dovesse completarsi magari potrebbe dare fastidio, non credo neanche questo, però stiamo a vedere, insomma, le vie del mercato sono infinite, come si dice sempre, e quindi chissà che non possa accadere qualcosa. Altri messaggi ad andare a sentire.
2: Salve, sono Antonio. Senti, Antonio, volevo fare una critica alla vostra categoria. Sto notando sempre più spesso che per dar forza alle proprie opinioni, e molti commentatori raccontano mezze verità. Faccio un esempio: sabato sera, per esempio, ho seguito sul vostro canale la trasmissione, e tra tante cose si raccontava dei disastri fatti dalla Juve, come per esempio l'acquisto di Arthur, in cui si diceva che è costato 75 milioni, ma che io ricordi Arthur fu messo con Pjanic e vi fu una differenza di valutazione di 8 milioni a favore del Cellone. Dopodiché sarà anche costato 75 milioni in bilancio Arthur, però si dimentica della mega plusvalenza fatta alla Juve per Pjanic.
0: Non so a che trasmissione tu ti riferisca. Anche per sì, probabilmente si trattava forse di qualche replica se era nel nostro canale, dato che nel fine settimana noi non andiamo in diretta,

credo che fosse una valutazione insomma economica, per dire calciatore che vale 70 milioni come Pjanic, anche se poi sappiamo che quella è stata una finestra un po' ingarbiata delle valutazioni dei calciatori nei trasferimenti, era dire, credo, però immaginare, non ho sentito la discussione, che un giocatore al valore di 70 milioni come Pjanic fosse stato scambiato con Arthur, credo, insomma, provo a immaginare sia stato questo il discorso, altrimenti non lo so, però non ho, ecco, il materiale per valutare di conseguenza, però ringraziamo per il messaggio. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, metà della puntata odierna, adesso pausa e poi rientriamo qui fra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sempre prosegue la programmazione qui su Tempo Radio con Radio Sport, calciato e ritiri, Lucio Marinucci qui in studio. Fa una parentesi su chi sta cercando di completare la propria rosa per mantenersi competitivo in Serie A. Parliamo del Lecce, lo facciamo in compagnia di Pierpaolo Veri. Ciao Pierpaolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Pierpaolo, prima di andare nello specifico poi con le trattative, ti chiedo dal punto di vista generale innanzitutto come sta andando la preparazione della Lecce, posto che poi nei prossimi giorni ci saranno gli ultimi test di avvicinamento alla più ufficiale in Coppa Italia, e che percentuale di completamento puoi dare al momento all'organico del Lecce?
1: Sì, il Lecce è entrato dal ritiro in Austria, ha preso gli allenamenti qui nel cadorrido del Salento, con una temperatura abbastanza
0: proibita. Non oso immaginare.
1: Chiaramente coincide poi un po' anche sulla preparazione, però gli ordini di squadra ha ripreso a lavorare nel Salento. Il prossimo test campionato in programma domenica contro il Monopoli, diciamo, di Serie C. Comunque è un test che potrà dirci qualcosa in più sicuramente sullo stato di forma della squadra. La squadra lavora con serenità sulla lunga della continuità, che il gruppo è praticamente lo stesso della scorsa stagione. In termini percentuali diciamo che manca soprattutto quasi interamente, diciamo, almeno per metà, il reparto delle ali. 4-3-3 esterni offensivi rispetto al suo anno, al momento è soltanto Pierotti e Andri. È vero che sono stati aggrediti dalla primavera con Macella Erti, che stanno provando a convincere Di Francesco per magari una chance per il prossimo campionato, però la, diciamo, certezza è che Lecce entra nel mercato per almeno due, se non tre, esterni offensivi. Ci sarà un profondo styling del reparto, perché per il resto a centrocampo non ci siamo riuscite, c'è già un po' di traffico. In difesa andrà a puntellare con terzino destro alternativa a Vela. C'è un punto interrogativo grosso, che è quello legato a Thiago Gabriel, perché al momento facciamo emendamenti con Thiago Gabriel in rosa, ma sappiamo che chiaramente è un pezzo pregiato nel mercato, quindi poi è chiaro che in caso di assenza andrà a intervenire poi per mettere a posto un po' la difesa.
0: E si assestare, insomma, anche il pacchetto difensivo, so che poi comunque qualcuno è già arrivato, e ti volevo chiedere, ecco, anche le impressioni del primo vero acquisto in attacco, no? Di Jubels, che arriva dalla Francia. Non parliamo di un super bomb, anche se con il Salò due stagioni fa aveva segnato 14 gol. Ti chiedo che acquisto è, che cosa attualmente

0: parte potrebbe presentare in un attacco che comunque Pierpaolo l'anno scorso in Serie A non ha segnato anche 30 gol, è uno dei peggiori reparti offensivi del campionato e che qui ha bisogno di accrescere anche un po' le proprie bocche di fuoco.
1: Il centravanti era una priorità del mercato, peraltro un retroscena, se vogliamo, Jubels lo scorso anno era fondamentalmente in questo periodo la prima scelta per l'attuale dopo Krstović. In questo anno invece lo scorso anno però Krstović aveva già seguito il francese perché l'aveva proprio individuato come futuro centravanti, nel momento in cui poi sarebbe stata una cessione di Krstović. Poi il Montenegro è andato via in agosto, Jubels nel frattempo al Paris FC, peraltro per una cifra abbastanza considerevole, 9 milioni di euro, quindi un'operazione economica importante proprio perché veniva una stagione molto importante con il San Gallo. In realtà in Francia non è andato molto bene, cioè però è riuscito a fare suo traccio nelle ultime settimane, a portare a termine questa operazione comunque economica importante per il Bertino, che ha sborsato 5 milioni di euro da acquisirlo a titolo definitivo. Devo dire che è stato fatto anche...
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
1: che hanno preso informazioni sia in Italia, pensiamo allo stesso Napoli, ma anche al Milan, ma anche poi all'estero, club di Premier League, il Benfica per un eventuale ritorno in patria del portoghese. Al momento non sono arrivate quelle offerte tali da permettere a Lecce di dire ok, sediamoci al tavolo delle trattative e vediamo diciamo un po' la situazione. La sensazione però è che il mese di agosto sarà un mese molto caldo e il Lecce in un certo senso si aspetta che possa arrivare la fondo decisiva per qualche club intenzionato poi a fare sul serio per Thiago Gabriel. Per questo quando facciamo poi discorsi in realtà su Thiago Gabriel dobbiamo mettere inevitabilmente un punto interrogativo. Su Falcone la situazione del Lecce è piuttosto chiara. Falcone viene ritenuto dal Lecce al centro del progetto e Ritano, un giocatore importantissimo. La squadra, motivo per cui è chiaro che per il Lecce nessuno è incedibile, ma la valutazione di Falcone è una valutazione comunque importante, che penso si possa girare attorno ai 7-8 milioni di euro. Chiaro che Falcone ha fatto vedere cose molto importanti nelle ultime stagioni, dove ha messo la firma sulle pezze conquistate dal Lecce. Il discorso è molto simile a quello di Thiago Gabriel. È chiaro che se dovesse arrivare un'opportunità importante che vada a soddisfare il calciatore in termini di palcoscenico posizione, in termini di contrattuali, ma anche il Lecce, andando poi a dare quella che è per il Lecce la valutazione, è chiaro che tutto può succedere da qui fino ad agosto. La certezza è che comunque il Lecce non vuole cedere Falcone, però il mercato, le vie del mercato sappiamo sono infinite,
0: assolutamente. Poi abbiamo visto, lo ripetiamo praticamente ogni blocco di questa trasmissione sul mercato, che soprattutto negli ultimi giorni a ridosso della fine di agosto può accadere veramente di tutto. Pierpaolo, io ti ringrazio per questa finestra sul Lecce, allora ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a Pierpaolo Verri. E da Lecce però ci spostiamo più a nord, in Liguria, andiamo a Genova sulla sonda rosso-blu per parlare della Genova, e lo facciamo tra poco in compagnia di un altro amico per parlare di quelle che sono le priorità della formazione rosso-blu e della squadra rosso-blu, che è incappata, ben sappiamo, appena due giorni fa in una roboante sconfitta, seppur amichevole, contro il Bournemouth, terminata per 10-1. Ma tra poco ci arriviamo. Intanto vi riporto un ultimo ora di mercato, perché per lui ne abbiamo parlato proprio poco prima, l'accordo per il rinnovo di Pellegrini, prolungamento quindi di contratto per un anno, se arriverà fino al 2000. Per parlare di Genoa in collegamento, ciao Andrea.
8: Ciao ragazzi, pomeriggio.
0: Grazie nel collegamento con noi Andrea. Prima di andare sul mercato stavamo introducendo il tema Genoa con gli impegni di questi giorni. Fra poco ci sarà un nuovo test, però è inevitabile anche il discorso legato all'ultima roboante sconfitta contro il Bournemouth. È vero che è solo un amichevole, però chiedo, che cosa è successo?
8: Beh, dico un po' di fattori secondo me, perché comunque hai detto giustamente bene, due sono amichevole, quindi è giusto non fasciarsi la testa. Però come quando amichevoli vanno bene, anche quando le amichevoli non vanno invece per il verso giusto, bisogna prenderle, analizzare, cercare di capire cosa non ha funzionato. Intanto la diversità.
0: Ora ti sentiamo.
8: Ah, mi sentite? Ok, vai. Intanto la differenza di preparazione, a livello di preparazione, o meglio, perché comunque la Premier diciamo è più avanti come preparazione dal punto di vista fisico, è la differenza di potenziale che non va assolutamente dimenticata, perché quello comunque è il Bournemouth, è una squadra comunque che è già campionato inglese, un campionato certamente molto più così tecnico, molto più forte, ammettiamo, rispetto alla nostra Serie A,
0: certo.
8: E poi anche secondo me una squadra, quella rosso-blu, ancora da completare. Ha concluso il quarto tempo, perché è una partita giocata su 2 ore, quindi su 4 minuti tempi, di fatto il terzo e il quarto parziale l'ha giocato con tanti ragazzi giovani provenienti anche dalla primavera, quindi anche una rosa che va completata. Rosa De Rossi, la Santa Società, e qui magari mi aggancio parlando di mercato con Sow,
0: esatto,
8: che ha effettuato le visite anche oggi, e quindi già è un tassello per Daniele Rossi, non da poco.
0: No, infatti parliamo comunque, Andrea, di un calciatore di esperienza, peraltro l'abbiamo visto fino a poche settimane fa al Mondiale, impegnato ovviamente sì, con la certo. Svizzera. Parliamo di un colpo, peraltro ecco, con un esborso, per carità, non elevatissimo, ma comunque un esborso, sappiamo ormai quanto versare subito soldi sia quasi una rarità ormai per le operazioni, quindi è effettivamente un investimento tra i più interessanti delle ultime ore, non solo per il Genoa, ma in generale.
8: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi sappiamo, conosciamo noi trattando comunque di mercato, anche quanto l'hai detto bene tu, quanto è difficile, magari soprattutto per club italiani che vertono anche in una situazione diciamo così un po' particolare dal punto di vista economico, quanto sia difficile magari versare subito del liquido nelle casse di una squadra per avere un giocatore, magari si fanno prestiti con obblighi, prestiti con diritto, cambi eccetera eccetera. Quindi anche un investimento importante e secondo me segno anche di una situazione che andava giustamente puntellata, specie appunto in mezzo al campo, dove non dimentichiamo c'è stata una partenza importante proprio all'avvio di questo calciomercato a parametro zero, che è quella di Ruslan Malinovskyi, quindi un giocatore che ha dato tanto alla causa rossoblu con la sua età, i suoi inserimenti, le sue conclusioni della distanza, quindi andava riempito questo tassello che al momento era ancora stato riempito, nonostante comunque c'erano dei buoni profili, ma diciamo abbastanza simili dal punto di vista delle caratteristiche.
0: Certo, con dei tratti sicuramente in comune. E poi ci sono gli altri obiettivi, però, perché il mercato non si può di certo dire concluso così. Vado un po' in ordine, quindi parto dal discorso dei centravanti, ti chiedo chi è il favorito, ma quanti altri nomi ci sono, perché qui in Italia parliamo molto di piccoli, ma in realtà ci sono nomi anche all'estero, anche da campionati minori, quindi ecco, facendo un po' l'ordine sulla griglia di favoriti per il ruolo d'attaccante.
8: Al momento ti dico è abbastanza complesso cercare di tracciare una griglia, possiamo dire chi è nel mirino. Si è parlato anche di questo Jefferson, quello che il giocatore ha affrontato da poco nel Bournemouth, uno dei nomi ecco, che è uscito in queste ultime ore, poi si parla appunto di piccoli. Diciamo che il reparto offensivo, nonostante comunque ci sia Colombo, che è un giocatore su cui Genoa ha puntato molto, dal momento che arrivava la salvezza aritmetica, è stato esercitato l'obbligo di riscatto, quindi, ed era quello che voleva il giocatore, quello che voleva la società. E poi ovviamente con la partenza, che in questo caso è a parametro zero di Egwan, si apre una casella anche in attacco, e appunto i nomi che si fanno sono questi. Però il Genoa ci ha abituato anche magari a sorprese dell'ultima ora, magari a giocatori che non sono usciti anche sulla stampa, e poi riescono poi a Mitai, per esempio, per la corsia di sinistra era uscito da poco ed è arrivato comunque a Genova, ecco, quindi vedremo questo Mister X chi può essere, ecco.
0: Eh sì, la figura misteriosa per esatto. Scoprire poi le identità anche dei nuovi acquisti, però anche sugli altri ruoli ti chiedo quali sono adesso le idee, perché anche sull'esterno insomma mi sembra di capire che ci siano dei ballottaggi fra profili anche qui europei, fra Inghilterra, Svizzera, leggevo insomma, ci sono tanti in lizza.
8: Sì, allora, per il ruolo di esterno secondo me tutto dipende dalla situazione di Norton Caffi a questo momento, perché comunque sugli esterni il Genoa è abbastanza coperto. Certamente Norton Caffi è un giocatore che ha tanto che ha mercato, vediamo anche in questo caso come può essere rigattato, perché appunto l'arrivo di Mitai e Lucca, direi che a sinistra la quella di sinistra basta sistemata, anche in questo caso a vedere cosa sarà nel futuro di Martin, che è un plum di più obiettivamente sulla corsia di sinistra, mentre appunto su quella di destra secondo me molto dipenderà anche da quello che sarà il futuro di Norton Caffi, che ripeto in questo momento c'è Sabelli che ha rinnovato e c'è Norton, c'è Ellerson, un giocatore che può anche essere impiegato in quello lì, ha fatto molto e viene impiegato anche proprio nel ruolo di esterno di centrocampo, quindi ti direi al momento è una situazione che possiamo considerarla un attimino, tra virgolette, congiata lì, il ruolo di esterno, non so comunque i nomi che ovviamente si fanno. Però in questo caso

0: corso, bisognerà vedere quali saranno le situazioni di mercato in uscita per quanto riguarda magari i giocatori che vogliono più mercato.
1: Certo, un gioco incastri appunto, fai entrare, esatto,

0: però anche che curiosità c'è attorno allo sviluppo di Baldanzi, perché comunque l'abbiamo visto arrivare a gennaio, non con grandissima sempre continuità dal gennaio 26 in poi, però ecco, ti chiedo che prospettive e che aspettative ci sono attorno al ragazzo.
1: Beh, le prospettive, soprattutto le aspettative che ci sono dietro su Baldanzi sono alte, perché comunque è un giocatore che lo voleva fortemente, l'ha voluto fortemente De Rossi a gennaio, ha voluto fortemente a giugno, uno sciocco conferma, è arrivata, anche se non è stato riscattato, si tratta di un prestito con obbligo, quindi è tornato alla corte appunto di De Rossi e direi è un giocatore che sta crescendo, certamente alcune situazioni fisiche dell'anno scorso magari se le può trascinare dietro, è anche fisiologico da questo punto di vista, però viene impiegato in questo ruolo, diciamo così, un po' ibrido, mi dà la metà di qualità trequartista, che poi comunque è il suo ruolo naturale, in questo 3-5-2 che in fase offensiva diventerà un 3-4-2-1. Certamente può essere un anno importante per lui, ne è consapevole il ragazzo, e soprattutto può essere un anno dove può aiutare il Genoa a raggiungere i propri obiettivi, che in questo momento è quello di raggiungere 40 punti il prima possibile, e poi vedere ovviamente cosa sarà. Certamente è un giocatore molto importante dal punto di vista della qualità, ma non servo io a descrivere comunque le qualità di un giocatore Baldanzi, che è certamente importante, ma sicuramente può dare una grandissima mano.
0: Sì, e per il programma del Genoa dei prossimi giorni, quindi?
1: Sì, allora, tanto si proseguono gli allenamenti al Signorini, l'8 alle ore 20:45, sabato sera ci sarà il trofeo spagnolo contro il Deportivo La Coruña, torna dopo tanto tempo il trofeo spagnolo al Ferraris, dopo tanto tempo, insomma, trofeo dedicato al tifoso ucciso nel corso di quel Genoa-Milan di ormai 31 anni fa, se i miei calcoli sono esatti, ecco, è quindi un dato importante contro una formazione di livello, certamente, e poi si comincia il giorno dopo Ferragosto, il 16 agosto, con il primo turno di Coppa Italia, con la vincente di Ascoli Potenza, che la scopriremo ovviamente nei prossimi giorni, e poi si parte il 22 alle 20:45, la sfida contro il Napoli al Ferraris, la prima partita dei quale 3 punti, ho subito un esame non da poco per il Genoa, ma riavvolgendo il naso, c'è prima il test, l'ultimo test di precampionato con il Deportivo La Coruña, il trofeo spagnolo, i biglietti sono ancora in vendita, certamente è agosto, certamente è calcio, però si attende comunque un buon colpo d'occhio al Ferrari.
0: Andrea, sei stato chiarissimo, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio ai tuoi impegni, grazie ancora Andrea, a presto.
1: Grazie a te, saluto a tutti.
0: Grazie ad Andrea Piras che ci ha accompagnato dunque per fare un po' un'infarinatura generale, peraltro per quanto riguarda la famiglia De Rossi, ricordiamo oggi che anche il padre di Daniele De Rossi, Alberto De Rossi, è diventato a tutti gli effetti presidente dell'Ostia Mare, quindi il figlio Daniele proprietario, mentre il padre Alberto presidente. Abbiamo anche un messaggio audio da ascoltare prima di andare in pausa, allora sentiamoci.
2: No, sono Giuseppe. Volevo un attimo fare una precisazione a proposito dell'ultima chiamata del vostro ascoltatore ascoltato poco fa in diretta a proposito dell'acquisto di Anic e di Arthur. Tecnicamente, per quello che io sappia, non si tratta di uno scambio, anzi, si tratta di uno scambio tra due giocatori, bensì di due persone distinte, due acquisti diversi, un canotage tecnico e anche furbo, possiamo definirlo così, per ottenere delle plusvalenze. Grazie e buona giornata.
0: Per quello ho parlato di una fase in cui ecco, le valutazioni dei giocatori in quella fase subirono, poi sono finite chiaramente sotto occhio anche d'osservazione, furono un po' singolari. Sì, esattamente fu questo. Credo che il discorso precedente era su anche il lato tecnico, se Arthur e Pjanic avessero la stessa valutazione, quindi la stessa valutazione anche a livello proprio di carattura di giocatore al momento ovviamente lo scambio, cioè ricordiamo era il calcio del Covid, quindi eravamo in pieno 2020, comunque sì, giusta

la precisazione, Giuseppe. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, ma c'è un'ora da trascorrere insieme, quindi nel prossimo torniamo a chiacchierare un po' in generale con i nostri ospiti, delle tante squadre ancora impegnate ovviamente nella pianificazione di questa stagione, e poi nell'ultimo, come detto, finestra dedicata al Cagliari, poi nuova raga con la redazione di tutto Mercato Web. A fra poco.

0: Eccoci in diretta TV Radio Sport Calcio Mercato. Ieri, ultima ora da trascorrere insieme. A breve avremo un altro ospite, comunicazione tutto diretta con la regia, quindi confermato il collegamento fra qualche minuto per tornare a discutere un po' della nostra Serie A che si avvicina al gong d'inizio per accompagnarci fino a maggio 2027. C'è ancora tanto di tempo, intanto soffermiamoci sul mercato e sulle prospettive. Quindi intanto leggevo un messaggio, il numero è sempre lo stesso, il 331-8200-23, se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp. E Gianni diceva: ma ha cambiato come esterno destro per l'Inter, come lo vedrete? È un nome che è uscito fuori, ma solo in dei discorsi, assolutamente non dedicato, solo purle nel corso delle ultime giornate. Caso del resto è un esterno comunque che negli ultimi anni si è affermato a Juventus, non sempre devo dire con dei picchi di rendimento soddisfacenti. Non so se sia il sostituto ideale per Dumfries, posto che poi secondo me è cambiato dal meglio a sinistra, infatti ormai viene utilizzato quasi esclusivamente da sinistra. A destra è più un riadattamento, qualche anno fa giocava di più sulla corsia destra, ma nelle ultime stagioni abbiamo sempre visto, quasi sempre visto, sulla corsia mancina. Francamente io non sono, con tutto il rispetto per il giocatore, che è un giocatore, non sono un fan accanito di Andrea Cambiaso. Rispetto a Dumfries, per me c'è un gradino ampio di differenza fra i due, quindi andrei più ad altri nomi. Poi chi lo sa, magari potrebbe diventare un'opzione. Al momento sono nominata eventualmente, ma non ci sono poi dei svolti dal punto di vista di trattative o di sondaggi concreti in un senso o nell'altro. Personalmente penso che un profilo come Spence, abbiamo visto al Mondiale con l'Inghilterra, così chiaramente di più, perché per Rame sono sui 40 milioni, però ecco, sarebbe magari più idoneo, perché è vero che anche Spence ormai gioca quasi più a sinistra, ma più esterno destro sono di Cambiaso, ecco. Giusto per dare un'infarinatura di trattativo, perlomeno di caratteristiche. Poi anche qui le valutazioni le farà ausilio per le prossime settimane di calciomercato. Intanto anche un'altra ufficialità per il calcio estero riguarda indirettamente la nostra Serie A, perché ci ha giocato Diego Forlan, è il nuovo commissario tecnico dell'Uruguay, quindi dopo il flop del mondiale americano, posto lasciato vacante da Bielsa, viene preso da Diego Forlan, un'occasione per un attaccante che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista di carriera calcistica. A livello di allenatore invece ha fatto pochissimo in Uruguay tanti anni fa, quindi gli facciamo comunque un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Intanto andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi Enzo Palladini. Enzo, grazie per la tua disponibilità, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi.

0: già.
1: Allora, Enzo, stavamo commentando ovviamente i tanti temi di mercato di oggi, poi ci allarghiamo ovviamente anche sulla preparazione in vista del campionato, però comincio partendo da Leao, perché il Milan non troppo tempo fa, poco più di un'ora fa, ha rifiutato l'offerta del Galatasaray, 30 milioni più bonus per il calciatore, rifiutato in tronco, il Milan ne vuole molti di più. E quindi ti chiedo, che cosa ti aspetti adesso per quanto riguarda il fronte Leao, perché è in questa sorta di limbo giocatore, è un po' metà fra una cessione, aveva dato l'addio tre volte, però di offerte non ce ne sono tante, quella che è arrivata è stata rifiutata. Insomma, che cosa succede, che cosa può accadere attorno a Leao, perché tutto è molto fumoso.
0: Il Milan si aspetta di portare a casa 50 milioni, ma l'impressione è che non li possa mai recuperare 50 milioni, a meno che non ci sia qualche allenatore di Premier League che improvvisamente ha voglia di un giocatore con quelle caratteristiche. Allora la Premier League può spendere anche 1.000 miliardi per un giocatore di Serie C italiano, per cui poi va bene tutto, ma le condizioni che per il Milan probabilmente sono difficili da ritrovare. 3 milioni li ritengo molto pochi, secondo me, per il rendimento che ha avuto Leao negli ultimi due anni, forse 30 milioni con qualche bonus sarebbe il prezzo giusto. Probabilmente con le vicissitudini che sono state il suo acquisto, per la multa che è stata pagata e tutto quanto, probabilmente il Milan preferisce tenerselo piuttosto che venderlo a 30 milioni, realizzando probabilmente minusvalenza, perché alla fine tra quello che è stato pagato in origine e quello che è stato pagato di multe varie, probabilmente alla fine con 30 milioni realizzerebbe una minusvalenza. E quindi bisogna capire se Amorim è disposto a prendersi questo impegno di provare a recuperarlo, magari per poterlo poi vendere l'anno prossimo a condizioni che siano più favorevoli per Milan. I segnali nel di sono arrivati, nel senso che due o tre mezze cose le aule ha fatte, considerando che era anche appena arrivato, aveva raggiunto i compagni, non niente di trascendentale, però un paio di spunti che dicono che si è un po' svegliato.
1: Che già sarebbe comunque una notizia positiva, Enzo, perché il Milan comunque deve cercare di mantenere un certo tipo di competitività per l'anno prossimo. Io ero molto scettico, ecco, su quello avrebbe potuto fare. Poi Enzo, Leao viene dal peggior anno al Milan, forse non solo per colpe sue, ma anche per colpe sue. Quindi tu credi un suo quantomeno parziale possibile rilancio eventualmente, qualora dovesse rimanere al Milan l'anno prossimo?
0: Secondo me c'è qualche premessa che ci può far pensare al suo ritorno, magari non ai livelli massimi che abbiamo visto qualche anno fa, però il primo è appunto l'arrivo di un allenatore portoghese che l'ha abbracciato calosamente appena arrivato in ritiro, e quindi potrebbe essere un segnale di empatia che può un pochino dargli una scossa. Il secondo è l'arrivo di un altro suo amico, Gonçalo Ramos. Non a caso ieri la prima azione in cui sono stati coinvolti è stata una combinazione tra loro due, quindi si capiscono abbastanza bene, sono amici di vecchia data. Può darsi che queste due situazioni possano riportare un giocatore a un livello almeno dignitoso, come quello che può garantire se torna sano, perché poi il gran suo dell'anno scorso è che l'infortunio che lo lasciava in pace.
1: È vero, si è trascinato a lungo le problematiche di natura fisica. A questo punto poi, però, anche per chiudere il cerchio sul Milan in generale, come la stai vedendo questa preparazione? Io un po' più scettico di altri anche qui, devo dire, sul Milan, perché Gonçalo Ramos e Sila sono due buoni colpi, però poi si è visto veramente poco.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale, la Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente te poco prima di compiere sparatori avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
2: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario dei nuovi rapporti dell'intelligence americana che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
3: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia, si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo, decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
2: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere di Le. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati allertati per il 35enne, non c'era più nulla da fare.
3: 3-10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali a nord, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto a nord di Mezzata, la riserva idrica e Lombardia. E poi livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
2: Tanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze. Qui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto.
3: E questa è l'ultima notizia, più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Mercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila direttamente comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio che ama il calcio.
5: Vuoi cominciare l'ornata all'insegna della tua squadra del cuore, conoscere i movimenti di mercato, le iscrizioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrici. Ci faremo in altro per rispondere.

0: Il caso ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sul terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio, l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. A tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Vi sta salutando chi sta parlando, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio, ormai lo ricordate tutti, il nostro amico e collega Luke Esposito è stato ucciso a Eboli. Ieri si sono tenuti i funerali dopo una, insomma, dopo le indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per a tutta C, sia il minimo che si possa fare. Insomma, se c'è davvero qualcosa, Luca sicuramente ti sentirà. Ma al netto di questo, insomma, anzi, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', cioè, sì, a parlare di calcio, ma a volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C. Per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana, ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarda poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20.30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19.45, poi Benevento e Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevedranno i supplementari. Se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la redazione di tuttoc.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Cioè, spero di aver detto giusto il cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno, sì, la formazione gioco solo oggi, sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più più nessuno, perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare, pensa te Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare. Perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro, perché è ufficialmente passato in nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma c'era davvero

0: un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali, giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani.
1: Quello è l'auspicio, il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì, poi in termini di concretezza diciamo che manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli ordini federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io francamente rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però insomma torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
0: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, non si può. Quindi vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Unione Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9.
1: No, del 9 dunque, se non vado
0: Del
1: errato.
0: 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo, e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Unione Brescia e Ravenna, insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Unione Brescia parte, riparte da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno. Il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre caldo di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un ali, perché poi insomma qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
1: Sì, anche se insomma, nel caso del Catania penso parta sfavoritissimo, se non altro a dire la differenza di categoria, c'è, cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa, c'è, cioè, Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli, nonostante insomma fosse favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Buchi che ritorna a Cagliari, mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandolini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, con l'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, se non altro per il livello dell'avversaria.
0: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
1: Sì,
0: gioca
1: solo per il
0: Lotario
1: nome.
0: Artemio Franchi.
1: No, no, se giocassero
0: Sì,
1: nel Catania, secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
0: no, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente che rallenta molto spesso il lavoro, perché insomma la questione del Franchi ha dato un po' di problemi alla Fiorentina, e non per volere il club, questo è giusto sottolinearlo, e io capisco un po', a volte anche l'abbia della famiglia commisso nel parlare dei Franchi, insomma hanno ragione, e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché infatti è una di

0: quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che è un aggruppamento così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara hanno obblighi notevoli. Il Perugia credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno li aveva dati, beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
1: Beh, Perugia, no, Diana deve essere con un grandissimo autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché cioè, francamente mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sto lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico, quindi buttarsi addosso già a queste pressioni. Ripeto, sintomo di grandissima autostima, oppure che quando deve usare le parole scivola un po' malamente. E Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie di la serie, il girone B di Serie C, quindi pressioni non so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene avrà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse quattordicesima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
0: Sì, quello sì, perché ora a parte tutto anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorosa, era di fatto comunque ne promossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà spesso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
1: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze va fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, Foggia, quindi perché abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento all'urgenza. Per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari riesce nel colpaccio. Non lo vedo favorito Catania, e quindi per questo motivo c'era il campionato a febbraio.
0: Sì, quello sicuramente, e io aggiungo che l'Union Brescia invece c'era qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. Oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi, ma per lo stesso motivo probabilmente o il Lecco e il Trento, se non è febbraio a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
1: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio, neanche a Sandria quando si deve rimontare con 15 punti, guardate la Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, altro, riparte con l'allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte con il gruppo dell'anno scorso rinforzato. Non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra a livello di Brescia quest'anno.
0: No, il problema, ma sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
1: Sì,
0: stato
1: esatto.
0: questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi somme il 25 aprile, o magari chissà, anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudia Marrone e Matteo Ferrino. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo, no, con tutta la proprietà.
1: Per completare l'opera, a questo punto Brescia dovrebbe perdere il girone e farlo vincere ad un'altra Brescia, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È Lumezzane che vince il campionato del Brescia quarto.
0: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A Tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
1: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
0: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di tuttoc.com, piccolissimo spazio pubblicitario, e torniamo a brevissimo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pilacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pilacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
1: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore, non avevo la confidenza che ho adesso sul tavolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
0: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale data da Roberto Mancini. Al fianco del neo CD azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bucci, Antonio Gagliardi e Massimo Macrone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giamo Ceci e Marco Montini. Confermato Lele Orinali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata, perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington nel terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo, che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6-6-1-6-4 dopo 1:59 di gioco. Una bella reazione da parte di Darder dopo il primo set, e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borges e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dall ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole, imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11:27, 13 centesimi sopra il riscontro conseguito allo stadio Guidobaldi, quando diviene la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di BMW Radio. Lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità. Resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto

di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Siete all'ascolto di TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrici, ci faremo incontro per risponderti.

0: nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più. Era prima, avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile a buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno, no, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, ti avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico, ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il benvenuto a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno, non ho buon pomeriggio, oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, Radio Scorrore.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà col turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, insomma squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C e le quattro promosse saranno domani in campo, ma degli attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union, Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare.
1: Ma come detto te, è bene il calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fa un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. Questo succede spesso all'inizio delle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato, poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, i veri valori vengono fuori. E Potenza è una sorta di detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una prima importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, quindi importare anche per questo, insomma.
0: Tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai,

0: quando alleni certe piazze, lo per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo è determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi per ricominciare da zero puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via. Perché devi cercare di fare bene e subito.
1: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, già ne abbiamo dei tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
0: Ma sempre, succede sempre, così, livelli e tutte le categorie, ne vince una sola, vero, come hai detto te, la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare a ricco pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non rappresentate dall'organico, ma come ho detto prima appunto dalla posizione in classifica se questa viene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità non solo economiche ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
1: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Brest, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B, però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
0: Sì, è stata, sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte, e quindi con dei giocatori che la maggior parte dell'anno scorso sono arrivati lì a Brescia perché c'è stato questo cambio tra la Ferrari e Brescia, quindi io credo che alla fine Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque come tutte a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quella lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche, poi faccio per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento qui, in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire vince il campionato assieme al Brescia, ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori il Don Brescia è nettamente favorito.
1: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. costruiamo soluzioni.

Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati nella programmazione di TMV Radio dalla sede di Roma per questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi con i tanti discorsi, chiaramente a partire dal calciomercato, ma per proseguire poi anche sulla programmazione delle squadre. Ci sono state tante amichevoli. Io ringrazio anche ovviamente i colleghi della sede di Firenze, con tutta ci hanno accompagnati fino alle ore 10.45, dalle ore 9.45, adesso l'editoriale, poi Rotocalcio con il sottoscritto fino alle ore 13 e poi dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto anche per la finestra di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Io saluto Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi, ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Ma bando alle ciance, andiamo subito a presentare il protagonista di questo editoriale di oggi, l'unico e inimitabile Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno. Marinucci, ci sei anche nel pomeriggio quindi?
1: Sì, sì, sì, assolutamente, ho monopolizzato la radio sia per oggi che per domani, quindi attenzione.
2: Questa è una cosa bruttissima, dobbiamo immediatamente prendere dei provvedimenti.
1: Prendere atto, anzi, invece di questa situazione, di questa usurpazione del posto. Però, come dicevo, Ale, ci sono veramente tanti temi. Poi ti porto anche su delle novità spinose per quanto riguarda la FIFA Infantino, che so che è un tema molto molto caro. So che tu sei un grande fan, no? Quindi tra poco ti ci porto. Però parto anche dalle amichevoli. Ieri abbiamo visto dei test, chiaramente ancora il calcio d'agosto, con risultati che contano fino a un certo punto. Il derby di Milano è terminato 1-1, la Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea. Parto proprio dalla Juventus, che risposte stai vedendo dai bianconeri? Perché comunque in realtà poi rimane una Juventus che finora non ha subito neanche un gol. Ripeto, calcio estivo, però qualche segnale c'è.
2: Ma dici molto bene, Lucio, bisogna sempre prendere tutto con le molle. Però il calcio d'agosto è già diverso da quello di luglio. E la Juve sembra una squadra, rispetto a quella che abbiamo visto finire la stagione, con una leggera identità in più, con una compattezza che si intravede, e con alcuni giocatori. Ovviamente, Lucio, parliamo di una squadra che deve essere ancora completata.
1: Beh, chiaro, ovvio.
2: Però vedo alcuni giocatori che cercano di mettersi in mostra, penso a Douglas Luiz, e ad altri che invece, penso a Kun Miners, continuano ad essere, prendo proprio, secondo me, il top di ieri e il flop di ieri, che proprio continuano ad essere corpi estranei all'interno di una squadra. Poi, ripeto, vale anche per i singoli il discorso fatto per il collettivo. Però io non sono un grande estimatore di Luiz, cioè è un giocatore forte ma lento di testa, però credo che ci sta mettendo l'anima, altri un po' meno.
1: Ah, ti sta convincendo più di altri, insomma, a livello di attitudine, sì, perlomeno.
2: Decisamente, decisamente. Arthur nemmeno lo prendo in considerazione perché sembra capitato per caso. Guarda, a Rimini cercano dei bagnini e probabilmente potrebbe andare. Leggevo stamattina che c'è carenza di bagnini, ecco Arthur. Oddio, io non mi farei mai salvare da Arthur con la sua lentezza.
1: Ah, non saresti convinto neanche lì, però dici, reinventarsi in questo momento non sarebbe...
2: Però reinventarsi. Lui, che io continuo a dire, di fronte a un'offerta cederei, però mi sembra un giocatore arrivato a Torino con voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa. E questo emerge, caro Lucio, nelle amichevoli. Per esempio, un altro totalmente fuori luogo, però è altrettanto vero che è rientrato più tardi, è David. David è un giocatore ad oggi totalmente impresentabile.
1: Beh sì, diciamo, non è che avesse condotto una grande avventura con la Juventus, però ecco,
2: e nemmeno al mondiale,
1: no, tra l'altro nemmeno al mondiale, nonostante qualche gol contro nazionali di certo non di primissimo piano, per usare un eufemismo. E poi per il mercato adesso che cosa ti aspetti, Ale? Perché diciamo prima, sì, sono arrivati dei colpi, Ale Begovic è un buon talento, Colomani riempie quella casella da attaccante titolare, però ecco, ti volevo chiedere adesso che cosa c'è da attendersi per completare finalmente questa squadra e renderla, ecco, prima parlavamo di competitività, ancora più competitiva.
2: Ma guarda Lucio, allora la Juve secondo me ha già fatto due operazioni, escludo Selic e Decator, parlo di Alej Begovic e Colomani, nonostante non siano usciti dei giocatori. Quindi se la linea è questa, che è anche un po' rischiosa, io mi aspetto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, Zirkzee. Perché comunque la Juve ha bisogno di un altro attaccante, a prescindere da David, che poi immagino uscirà. Però secondo me la Juve, se trova la quadra con lo United, Zirkzee lo fa a prescindere. Poi però bisogna che ci siano delle uscite. Per rinforzare la spesa si parla di Lukumi, e bisogna che uno tra Gatti e Kelly esca. Molti tifosi della Juve correttamente parlano del centrocampo, ma numericamente oggi il centrocampo ha 7 giocatori, dico 7.
1: Quasi troppi, volendo.
2: È troppi, Lucio, troppi, per cui che sì, sarebbe sicuramente un valore aggiunto, ma che sì, per entrare, e bisogna che almeno 2 escano, e ti dico 2 tra 3. Per cui io, se dovessi oggi scommettere un euro, lo scommetterei sull'ingresso di Zirkzee, e poi vediamo. Capitolo a parte è quello del portiere,
1: un altro nodo.
2: Infatti te l'ho messo poi con una situazione a parte, perché qui si continua a fare milioni di nomi, tra cui, ora io non sono un estimatore di Gregorio, ma se devo prendere Gil, di Gregorio,
1: sono d'accordo con te.
2: Però anche lì, oggi è il 6 di agosto, bene, se la Juve su alcune operazioni ha anticipato, devo dire che sul portiere è in netto ritardo, nettissimo ritardo.
1: Anche perché poi ne sono saltate tante, Ale, prima Alisson, poi il Dibu Martinez, e chi più ne ha più ne metta.
2: Sempre quella l'euro che...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

Seye Comment Trabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Immediatamente, ma poi si è arenata. È vero che ha preso uno dei migliori difensori della Serie A, cioè Ghila.
4: Certo,
3: però va completato anche in altri reparti. Poi rimane sempre questo nodo da sciogliere di Leao. Leggevo stamattina, Leao, il gruppo li vuole bene, lo vuole, però Leao deve anche capire cosa vuol fare da grande. Secondo me lo ha già capito, ma vediamo.
4: Anche perché pure lui ormai è grande, è un 99. Quindi...
3: abbastanza. Il Milan, se rimane così, non si muove, farà un'altra stagione
4: non sufficiente.
3: Molto difficile e non te la metto tra le prime quattro.
4: Neanche io.
3: L'Inter, caro Lucio, per me è una grande incognita, ma ti dirò di più. Per quanto mi riguarda, la grande incognita dell'Inter rimane una. E mi direte, sì, ma ha vinto lo scudetto. Sì, ma per me Chivu? Deve dimostrare ancora di... Sì. Per me Chivu deve ancora dimostrare di essere un grande allenatore. Per me non lo è. È un buon allenatore, ma non lo è. Lo so che in questo momento sto dicendo una cosa impopolare perché è un allenatore che ha vinto il scudetto, però è un allenatore che quando l'Inter ha avuto i momenti di difficoltà non mi sembra che sia riuscito a trovare delle soluzioni che siano uscite dalla questione dei singoli che gli hanno risolto le partite. Poi è chiaro che quando le cose sono andate bene, sono andate bene, perché l'Inter era, attenzione, sottolineo questo, era la squadra più forte del campionato.
4: Ah, e ora non la vedi più così?
3: No, io non vedo l'Inter la squadra più forte del campionato, vedo davanti il Napoli in questo momento, secondo me partirà davanti la Roma rispetto all'Inter,
4: e
3: l'Inter la vedo una... l'Inter la vedo una squadra a fine ciclo, caro Lucio, poi mi sbaglierò, però credo che stiano rimandando un certo ricambio generazionale di questa squadra, che continua a basarsi su giocatori che hanno dato tutto quello che potevano dare. E quindi io non metterò l'Inter, cioè poi è chiaro che l'Inter la metti favorita perché chi porta lo scudetto è favorito. Però secondo me non sarà un'annata facile per l'Inter.
4: E questo è interessante, per effettivamente alcuni giocatori avanti con l'età ci sono, poi vedremo anche chi arriverà a destra, se a destra riesce a prendere un grande esterno probabilmente magari ricambiano anche un po' le cose, io la vedo ancora più avanti, però attendiamo, accogliamo la tua valutazione, Ale.
3: Ti faccio un altro esempio.

0: Vai, vai.
1: Stones è un grandissimo difensore centrale, non lo può mettere nessuno in discussione. Andate a vedere l'ultimo anno di Stones.
0: Sì, da dicembre in poi, anzi anche prima, è stato fuori.
1: Ma praticamente mai giocato. E quindi si è rinforzato o no la difesa? Se Stones sta bene, sì. Ma c'è questa garanzia? Secondo me no.
0: Beh, nell'ultima Premier League, ti do i dati, ha fatto 5 partite da titolare in tutto il campionato.
1: Capisci?
0: Eh sì, è una grossa incognita sicuramente. Invece sul Napoli, mi stavi dicendo, ti convince molto, mi sembra di capire. Insomma, ci sono i primi test, ieri ha battuto l'Osasuna 2-1. Bisognerà capire, come sempre, Lukaku non si è presentato, ha dei giorni in più di proroga sostanzialmente, ma su questo ormai ci siamo parecchio abituati. Però, ecco, sul Napoli invece mi dicevi?
1: Ma il Napoli per me è una rosa profondissima, è chiaro che deve testare il nuovo allenatore, Allegri, però va a prendere la rosa del Napoli, che in questo momento ha una grossa difficoltà, onestamente, la difesa, perché la difesa del Napoli con il portiere di Buongiorno ha un problema, ma il centrale arriverà. E poi l'altro problema che io vedo nel Napoli è oggettivamente il portiere, non è messo male come la Juve, ma non è messo neppure bene. Però andiamo sulle cose che funzionano. Il Napoli è il centrocampo più forte del campionato, perché un centrocampo come il Napoli non ce l'ha nessuno.
0: Beh.
1: Ha un attacco che, al netto di Lukaku, è un buonissimo attacco. Ha una batteria di esterni interessante. Ha una rosa profonda. E io vedo il Napoli avanti. Vedo il Napoli avanti in questo momento. È chiaro, c'è il passaggio dell'allenatore, ci sono alcune situazioni da sistemare ancora.
0: Beh sì, però, sono tutti in uscita in realtà, poi.
1: Bravissimo. Però le basi, io le vedo più solide rispetto a quelle dell'Inter in questo momento, quelle del Napoli.
0: Beh.
1: Con chiaramente la differenza dell'allenatore, uno che conosce la squadra, cioè Chivu, uno che la deve conoscere Allegri. Ma come basi, come asse portante della squadra, quando risolverà il caso di Lukaku, ma io mi meraviglio che nel 2026 ci siano squadre che ancora si affidano a Lukaku, perché Lukaku lo conosciamo tutti.
0: Sì, ormai quando è un abitué.
1: Ma dai.
0: Con tutto il rispetto per il giocatore, per carità, che ha dato tanto a tante squadre nel corso degli anni.
1: Lucio, però il rispetto, ma lui rispetta le società dove va.
0: Dipende da quelli che sono i propri interessi. Quindi no.
1: Capito? No,
0: non
1: per
0: sei.
1: Me Lukaku è proprio l'esempio del calciatore che io nella mia squadra non vorrei mai, perché ha fatto sempre le solite banali conferenze stampa da bambino e tifoso dell'Inter, del Napoli, del Milan, della Juve. Poi quando è così Lukaku. Poi quando le cose cominciano a non andare, allora non si presenta, non viene, scappa, via. Quindi risolto il problema Lukaku, credo che il Napoli un attaccante lo proverà, ma Højlund è un signor attaccante, eh? E poi io vi dico, attenzione alla mina vacante Vlahović, che per me non andrà al Beşiktaş, non andrà al Beşiktaş, e alla fine, ma è una mia previsione, non è alla fine.
0: Ma da Allegri,
1: io credo che rimarrà in Italia.
0: Questo sarebbe un risvolto interessante, perché al momento poi si è mosso veramente poco. Certo, immagino sulla carta Højlund, Vlahović, poi vedremo anche se uscirà qualcun altro, ma ad ora Lang, David Neres, Alisson Santos, Giovane, aggiungendo poi anche Vergara, comunque un discreto attacco sarebbe tra centravanti esterni. Male, ecco, non è.
1: Certo, no, ma anche se non c'è Vlahović e ci sarà un altro attaccante, io non credo Luca. Però se ci sono altri attaccanti, è come una batteria esterni così, tanta roba.
0: Sì, di certo i nomi non mancano a livello generale. E invece sulla Roma, mi stavi dicendo, ti convince, peraltro stai chiudendo anche questo altro colpo, cercava qualcuno sulla fascia destra, Molina, comunque l'abbiamo conosciuto in Serie A con l'Udinese, si era distinto bene con l'Atletico Madrid, in alcuni momenti è stato importante, rimane un esterno nel giro della nazionale argentina, l'abbiamo visto al Mondiale, quindi un altro colpo, peraltro cifre neanche esagerate, Ale, perché 13 milioni più 4 di bonus in questo mercato non è di certo una cifra così esosa. Insomma, la Roma mi sembrava anche qui di capire, ti piacesse, no? la previsione sul centenario, o sbaglio?
1: Ci sono 3 centenari quest'anno, Lucio, la Fiorentina, il Napoli e la Roma. Allora io ti dico questo, segnatelo, una tra Napoli e Roma.

0: vince lo scudetto, perché è centenario, bisogna festeggiarlo. Una tra queste due va comunque in Champions e la Fiorentina magari una Coppetta Italia la porta a casa. La Roma per me quest'anno farà un all-in, e poi sai, gli all-in possono andare bene e possono andare male, però la vedo una squadra, da quando l'ha presa in mano l'imperatore Caius Julius Gasperinus, perché lui comanda
1: plenipotenziario,
0: plenipotenziario. Lì poi bisogna stare attenti, perché gli uomini sono al comando, o bene bene o male male, a volte ti tagliano anche la testa. Però io credo che loro abbiano fatto questa sorta di all-in e si sta muovendo bene. Guarda, io faccio questa previsione, oggi sono in vena di previsioni.
1: Vai, ce le segniamo tutte, so che, Ale.
0: So che a qualcuno vicino a te non farà piacere, ma io immagino questa cosa. Anno prossimo Roma vince lo scudetto, Lazio retrocede in Serie B.
1: Ti dico solo che dall'altro lato del vetro c'è una sorta di apoteosi, sostanzialmente, per quello che hai detto. Quindi sì, no, in realtà c'è chi abbraccia pienamente le tue previsioni, così detto in maniera, non facciamo riferimenti diretti, però un'idea ce la facciamo, un'idea ce la facciamo.
0: La situazione della Lazio, apro questa parentesi, è una situazione secondo me drammatica.
1: Sono drammatica. Di quelli che l'avete molto a rischio, vero? Anche il grande direttore Marco Piccarelli.
0: Io l'avete molto a rischio per due motivi: uno, la situazione ambientale; due, l'allenatore che hanno scelto; tre, una squadra che ha come attaccante centrale Ratkov.
1: Difesa a malapena dei centrali titolari, perché ad ora c'è Provsgard, immagino che poi Romagnoli alla fine partirà, gli altri sono Gigot, che però è perennemente infortunato, e Doechi, che è arrivato dall'Union Berlino e che è un'incognita. Insomma, di certo sembra quasi una rosa non da metà sinistra della classifica.
0: La vedo veramente male. E poi, siccome la Lazio è comunque una società che ha una storia importantissima, mi auguro di sbagliarmi. Però è una situazione troppo delicata e non è vero che l'ambiente non si fa sentire. Poi onestamente mi pare che Gattuso sia sbarcato da Marte, perché un allenatore che dice noi cercheremo di riportare i tifosi con i risultati vuol dire che non hai capito veramente niente, ma veramente niente.
1: Sì, anche quindi, perché già i risultati non basterebbero per loro, anche se arrivassero, più con queste...
0: Ma vuol dire che vivi in un altro mondo, Lucio, vivi in un altro mondo. Un allenatore che fa di cazzo del genere vive in un altro mondo, è poco da fare,
1: bisogna attenersi alla realtà.
0: Esatto, quindi la vedo molto male, mentre la Roma, se azzecca un paio di acquisti, può lottare per lo scudetto.
1: Beh, di certo le basi sono molto buone per quanto riguarda la Roma, però poi ti porto, ecco, come promesso anche su Infantino, perché dobbiamo riportare anche delle notizie sulla FIFA, perché devi sapere che c'è stato questo summit d'urgenza in Marocco dopo tutto quello che è successo, la situazione degli ultimi giorni, e incredibilmente questo summit di emergenza, dove in realtà precedentemente con delle dichiarazioni Infantino era stato un po' messo perlomeno in discussione, c'era stato questo comunicato post summit, la FIFA ammetteva la presenza di gravi falle nel metodo e nella gestione, ma devi sapere che invece Infantino è stato totalmente riconfermato, fiducia riconfermata, come viene scritto nella stessa lettera della FIFA: per evitare qualsiasi dubbio, il segretario generale FIFA e il management board presenti ribadiscono il loro pieno sostegno al presidente FIFA Gianni Infantino, unico ufficiale eletto delle 211 associazioni membro della FIFA. Peraltro la cosa divertente è che la lettera è firmata da Mattias Grafström e peraltro lo stesso Infantino, quindi ecco un commento sulla fiducia ad Infantino controfirmata da Infantino stesso.
0: Allora la prendo alla larga,
1: vai.
0: Perché poi ho un'idea. Dunque, Infantino, cioè la FIFA deve ancora pagare i soldi alle squadre di club che hanno partecipato al mondiale per club. Il principe di Giordania ha detto, l'ha detto lui, non l'ho detto io, che aveva promesso dei soldi in cambio dell'appoggio, giusto? Bene. Voleva privatizzare il mondiale e stranamente l'UEFA, stranamente, capisco tutto, ma poi a un certo punto bisogna intervenire, gli ha detto noi partecipiamo più alle tue competizioni, facciamo una per conto nostro, tipo Superlega. Bene, Allora Lucio, è presente che in quasi tutte le città, le più importanti, ci sono delle strutture fuori solitamente dalle città, molto grosse, non belle, con delle sbarre alle finestre, no? Ce l'hai presente?
1: Dove... Sì, ho una vaga, un vago presentimento.
0: Ecco, dove per... di solito quando entri vieni portato da dei cambi, da dei pulmini, no? Con scortato e
1: sì,
0: tutto.
1: Talvolta detti cellulari, da non confondere con il dispositivo mobile.
0: No, con il dispositivo mobile. E per uscire a volte passano degli anni, di solito ti danno 2 ore d'aria al giorno, ecco, quella
1: beh,
0: è la collocazione di infantino, secondo me.
1: Detto questo
0: è una follia. Ma di che parte? Cioè, Lucio, ma noi, dopo che abbiamo assistito al mondiale in cui l'asse Trump e Infantino tolgono un cartellino rosso e una squalifica, ma mi dici cosa altro devo vedere?
1: Sì.
0: Basta.
1: No, basta. Direi abbiamo raggiunto.
0: È stato tolto, perché ora se lo sono dimenticati tutti. È stato tolto una squalifica perché è intervenuto Trump con Infantino. E questo è stato presidente della FIFA.
1: Sì, peraltro.
0: Ma te l'ho detto, dove stare questo personaggio.
1: Aggiungo anche un altro tema, perché anche le città che hanno ospitato il mondiale, gli era stato promesso alle sedi del mondiale 1 milione a testa, e la FIFA non ha fatto più alcun comunicato e le città non hanno ricevuto neanche un centesimo al momento, quindi tutto tace, anche quello un altro grosso interrogativo. Noi riportiamo solo notizie, questi sono fatti sotto la luce del sole, poi ognuno tragga le considerazioni che vuole. Però ecco, mi sembra che tu sia stato leggermente chiaro. Ci stiamo per salutare, Ale, però mi diceva il grande Andrea Magliocca in cabina di regia che abbiamo un messaggio audio per te. Allora vai, ce lo giochiamo.
2: Buongiorno, volevo fare un appunto a Santarelli. L'Inter come ha fatto di non essere ingiovanita? È andato via Darmian, De Vrij, Acerbi, Sommer, quindi ha preso uno di 32 anni e poi sono tutti giovani, cioè a centrocampo c'ha tutti i ricambi giovanili, 22-23 anni. Non so se è Stankovic, Diouf, Susic, sono vecchi per loro, non lo so, davanti è abbastanza giovane, quindi non sono proprio d'accordo con Santarelli che è vecchia all'Inter, il portiere l'ha ringiovanito, l'ha ringiovanito tutti, cosa deve fare? È giusto, è il mix tra giovani e anziani.
1: Ah, ti hanno bacchettato, anche se Ale, credo tu ti riferissi all'11 titolare.
0: Bravo Lucio, non è che ci vuole tanto a capirlo. Io mi riferisco all'11 titolare, però non ha sbagliato questo amico. Io parlavo dell'11 titolare. L'11 titolare si basa su giocatori, secondo me, forti. Penso a Çalhanoğlu, per esempio, penso allo stesso Lautaro. Che poi Lautaro è forte in Italia, come mette il naso fuori dall'Italia, mi sembra questo fenomeno a parte per la Gazzetta del Sport, ma questo
1: è... ti attiri contro le ire dei...
0: No, dico la verità, ma non mi interessa, racconto le cose che leggo. Lautaro, cioè non è per la Gazzetta dello Sport, non era l'Argentina, era Lautaro e basta. Comunque, detto questo, Lautaro in Italia è un fenomeno, fuori relativamente, però in Italia è un fenomeno. Ma nell'asse portante l'Inter è rimasta una squadra forte, c'è un giocatore che piace da morire, quindi vedi che poi dico le cose che non penso. Diouf non mi piace per niente, tant'è vero che non ha mai giocato.
1: Eh sì, poi il discorso anche sul centrocampo, dato che al momento Zielinski e Çalhanoğlu sono dei giocatori fondamentali, ma chiuderanno la stagione con 33 anni, dice forse poi dei ragionamenti andranno fatti in un modo o nell'altro lì. Bisognerà attendere, ecco, le valutazioni di Marotta e di tutto l'entourage.
0: Io credo che l'Inter quest'anno dovrà migliorare, al di là del campionato, in Champions.
1: Il miglioramento è quello lì.
0: Io non lo dimentico che quando magari, faccio un esempio, la Juve vinceva gli scudetti e usciva in Champions, era fallimento, no? Quest'anno la Champions Inter è uscita con il Bodo Glimt.
1: Ce lo ricordiamo, purtroppo. Grande pecca.
0: Io me lo ricordo.
1: Sì, sì, ma
0: è
1: chiaro.
0: È una pecca enorme. Ma attenzione, ha fatto una scelta Inter che ci sta,
1: Certo, però dall'Inter è lecito aspettarsi quantomeno un turno in più, poi i sorteggi possono andare bene o male.
0: A me non piacciono i due pezzi e le due misure. Per la Juve l'ha fatto fino al confine, no? Giustamente. Per l'Inter, che ha fatto una scelta, dal mio punto di vista, saggia, perché se te fai come l'anno precedente, che è

0: perdi lo scudetto, perché l'anno precedente lo scudetto non lo vince il Napoli, lo perde l'Inter, e perdi la finale di Champions, te porti a casa a zero. Quest'anno, secondo me, l'Inter poteva superare il turno di Champions col Bodo, però fa una scelta che io tifoso, ok, accetto, perché poi festeggio lo scudetto. Però nel computo della stagione, quella macchia rimane.
1: Eh sì, beh, ovvio che quello è il miglioramento principale. Ale, è stato un piacere, a questo punto tanto poi ci rivediamo più avanti. Grazie ancora, buon lavoro.
0: Ciao ragazzi, ciao ciao.
1: Grazie ad Alessandro Santarelli per questo punto sull'editoriale. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma dovevamo rispondere ovviamente ai messaggi audio. Adesso ci andiamo in pausa, rientriamo con Rotocalcio, già con i collegamenti dalla redazione Tutto Mercato Web per gli aggiornamenti di mercato. A fra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchiolo, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchiolo, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90, lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Beh, chiaramente direi di sì, perché comunque forse all'organico più forte, quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via i giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia, e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo, perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via, perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo, perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione, anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni: o che lui vada via, o che faccia un grande campionato e che torni Leao, che tutti noi conosciamo.
0: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonzalo Ramos nel derby contro l'Inter.
1: Sì, devo essere sincero, è stata una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come l'Inter sono ancora squadre non complete.

0: Sì, assolutamente, anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi, Gasperini li attende, Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini per
1: Molina.
0: riformulargli la proposta giusta per il contratto, sembra essere molto vicino l'accordo, cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
1: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale, e poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, è uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
0: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi.
1: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini, è il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
0: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
1: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari e fa bene sia nel campionato che nella Champions, ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
0: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, a meno per quanto riguarda i titolari.
1: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
0: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
1: E secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre in... Non è eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
0: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
1: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque ha esperienza, ha vinto tanto soprattutto in Italia e vedremo perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo e poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku
0: Sì.
1: perché ancora non si sa se rimane o meno e quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
0: Sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera.
1: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
0: Sì.
1: quindi grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
0: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
1: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con pochi soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza, ecco.
0: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
1: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina
0: Sì,
1: in generale.
0: certo.
1: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare e poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità è quella che è.
0: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi? Senza Corvino come DS?
1: Guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma vincente questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che hanno in rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana e il punto interrogativo Bamba.
0: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
1: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
0: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
1: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no? Del gruppo Corvino,
0: Certo.
1: e quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
0: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo, comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
1: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
0: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata.
1: Volentieri, ciao Lorenzo, grazie.
0: Dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli emiliani, Alberto Aquilani.

0: forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini in cui Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
1: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che come pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Il secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato, e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto, è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, è ovvio, non deve succedere in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere. Non mi piace il fatto che la squadra sia completamente spinta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano due gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire e non buttare. A Roma si dice buttarla in bacca, no, va bene.
0: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto, e la stagione sta per iniziare, cosa ti aspetti dal mercato?
1: No, già ho parlato, io preferisco non parlare di mercato, perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici, quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
0: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
1: Beh, è ovvio che se vedete dietro soprattutto noi abbiamo delle difficoltà, perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande. Nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati. Però se parliamo di difficoltà, sicuramente è quella, che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa un po', la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
2: Azic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
1: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi insomma ha fatto una buona partita.
0: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
1: Sì, è un giocatore diverso da Minamonti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti, che sono diversi, però un giocatore che ha potenziale.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanistica.

0: Urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La Commissione per la sicurezza interna del Senato americano ha approvato con 8 voti a favore e 7 contrari la mozione d'oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. L'ex responsabile della gestione della pandemia si è avvalso più volte del quinto emendamento per non rispondere alle domande del Senato, temendo incriminazioni a sfondo politico. Il presidente della Commissione, Rand Paul, ha contestato l'uso della facoltà di non rispondere, sostenendo che la grazia preventiva concessa a Joe Biden renda obbligatoria la testimonianza, e ha annunciato che l'infettivologo rischia ora un'indagine penale per ostruzione. In Italia, audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza Covid a Palazzo San Macuto. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aperto il suo intervento assumendosi la piena responsabilità politica e giuridica delle scelte fatte durante la pandemia, rivendicando di aver agito con scienza e coscienza e giurando sul proprio onore. Conte ha difeso l'operato del suo esecutivo sulla gestione dei DPCM, delle mascherine e del piano vaccinale, denunciando al contempo il clima politico e accusando le opposizioni d'avere trasformato la Commissione in un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. Tensioni risolte nello stretto di Hormuz, dove si è registrata un'esplosione nei pressi di una petroliera, mentre l'Iran definisce con l'Oman la riapertura della rotta marittima. Teheran ha smentito le dichiarazioni del vicepresidente americano Vance circa presunti colloqui diretti con Washington per il cessate il fuoco, ribadendo di negoziare unicamente con la mediazione di Muscat. Nel frattempo, dal canale Truth Social, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni su presunte carenze di munizioni nell'arsenale americano, promettendo punizioni per chi ha diffuso questa notizia. I servizi di intelligence spagnoli ritengono pienamente credibile l'ipotesi di un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nell'esclave di Ceuta pianificato per Ferragosto. Centro Nazionale di Intelligence di Madrid, canale mobilitazione e notizie false su arrestati all'alba a Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale con le accuse d'arresto illegale, falso ideologico e peculato. Le indagini della Procura di Milano sono scattate dopo la denuncia di un uomo arrestato a luglio, a cui i vigili avrebbero sottratto 1.400 euro in contanti senza mai repertarli né restituirli. Tra i 5 agenti trasferiti in carcere figura anche uno dei vigili già a processo per il pestaggio della donna transessuale Bruna, avvenuto a maggio 2023. Il comandante Mirabelli ha ribadito la fermezza del corpo nell'isolare immediatamente qualsiasi condotta illecita. Battuta d'arresto per l'industria italiana a giugno, i dati resi noti dall'Istat indicano una flessione dell'indice della produzione dell'1% su base mensile e un calo dello 0,6% su base annua. La contrazione si concentra in particolar modo nel comparto dei beni di consumo, mentre mostrano una modesta tenuta i settori dell'energia e dei beni strumentali. Nonostante il dato negativo del mese di giugno, la media della produzione industriale del secondo trimestre 2026 conserva un margine positivo dello 0,4% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Continua l'ondata eccezionale di caldo sull'Italia con allerta di massimo livello che oggi coinvolge per la prima volta tutti i 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute da nord a sud. L'anticiclone africano mantiene le temperature molto elevate per altri 10 giorni, causando forti disagi al centro-sud e l'aumento degli accessi al pronto soccorso. L'emergenza sta provocando ingenti danni anche all'agricoltura, con siccità ed incendi in varie regioni, mentre in Alto Adige una colata detritica ha causato lo sbarramento del torrente Taurino, portando all'evacuazione cautelare di 120 persone a San Giovanni. Il mondo della cultura, della musica e della letteratura piange la scomparsa di Francesco Guccini, morto in mattinata all'età di 86 anni nella sua amata Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Il cantautore si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, nel luogo scelto per vivere lontano dai riflettori. Come reso noto dalla famiglia, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata nel mese di settembre. Nato a Modena nel 1940, Guccini è stato molto più di un cantautore, intellettuale, scrittore, insegnante e acuto osservatore della società. Dopo i primi passi come autore per i Nomadi ed Equipe 84, firmando brani simbolo come Auschwitz e Dio è morto, dagli anni 70 è diventato il pilastro della canzone d'autore con album storici come Radice e Via Paolo Fabbri 43. Impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio leggendario che va dalla Locomotiva all'Avvelenata. Con la sua scomparsa il paese perde uno degli ultimi grandi maestri della scuola dei cantautori italiani, capace di elevare la canzone a forma di alta espressione culturale e di dimostrare che le parole hanno la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va ben oltre i dischi venduti, centinaia di pagine ballate immortali che continueranno a raccontare l'Italia, rimanendo per milioni di ascoltatori un compagno di viaggio insostituibile e la voce della memoria collettiva di intere generazioni.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che sarà ancora molto calda in tutta Italia, però sul nord Italia, specie verso fine giornata, arriva qualche acquazzone temporale e questo aiuterà le temperature a perdere qualche grado. Continuiamo la nuvolosità attiva sull'Italia, in realtà inizialmente di nuvole non ce n'è, quindi sta ancora oltre una giornata soleggiata e molto calda. Però nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sulle zone montuose del nord e verso fine giornata qualche nuvola riesce a interessare anche le aree di pianura delle regioni settentrionali. Anche se in realtà gli eventuali temporali saranno davvero di breve durata. Contiamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che spuntano dapprima in montagna, ma poi verso tardo pomeriggio sera scendono anche verso parte della pianura padana. Scrosci di pioggia, temporali improvvisi di brevissima durata, che però andranno a interessare non solo Alpi Prealpi, ma localmente anche la pianura piemontese, lombarda e l'Alto Veneto. Per il resto tanto sole, non cambia la situazione e come temperature e valori sempre molto alti in tutta Italia. Però il nord vede magari un paio di gradi in meno. Per sapere comunque nel dettaglio quanto durerà ancora tutto questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: la Juventus accelera su Joshua Zirkzee. Dopo il benestare dell'attaccante olandese, anche il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito libero o condizionato. La trattativa è guidata da Ricky Massara ed è legata al futuro di Jonathan David, destinato a lasciare Torino. Parallelamente, i bianconeri lavorano per chiudere per l'estremo difensore Zion Suzuki del Parma via PSG e proseguono le trattative per John Lukumi del Bologna. L'obiettivo della dirigenza è garantire a mister Spalletti una rosa completa prima del rientro dalla tournée estiva in Oriente. Federico Di Marco sempre più al centro del progetto dell'Inter. Dopo le prestazioni da protagonista nella tournée in Asia e Australia, l'esterno azzurro s'appresta a prolungare il proprio contratto. La società intende esercitare l'opzione per il 2028 per poi blindarlo fino al 2030. La dirigenza nerazzurra considera il giocatore una pedina fondamentale dell'organico e è pronta a chiudere ogni trattativa in tempi brevi. In difesa resta invece lo stallo per Cristian Romero con l'inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore del Tottenham. La FIFA compie un passo indietro ufficiale chiedendo scusa alle federazioni affiliate dopo le recenti polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, nato per gestire i diritti commerciali dei mondiali con investitori esterni e successivamente abbandonato. Il segretario generale e la dirigenza hanno ribadito il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino, annunciando una revisione interna delle procedure di governance. Impresa dell'Atletica Azzurra ai mondiali Under 20 di Eugene, la 16enne Kelly Dual ha conquistato la finale dei 100 metri vincendo la propria semifinale con il tempo di 11.36 in condizioni ambientali difficili per il fumo d'un incendio. 30 anni dopo l'ultima finale centrata da Manuela Levorato nel 1996, la giovanissima velocista lombarda si giocherà una medaglia iridata nella notte. La giovane sprinter ha mostrato grande determinazione e una tenuta mentale straordinaria, nonostante l'aria resa pesante dagli incendi della zona. Tennis, positivo esordio per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti ha superato il colombiano Meja in due set e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Jodar. Avanza anche Matteo Arnaldi, che ha piegato in tre set l'ungherese Marozsan e sfiderà ora l'olandese Grinspoor. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev, sconfitto in due set da Van de Zandschulp. Il torneo canadese regala subito sorprese sul cemento nordamericano, dove l'assenza di Alcaraz lascia spazio alle aspirazioni dei nostri portacolori. I tennisti azzurri puntano a guadagnare posizioni importanti nel ranking mondiale proprio la vigilia degli imminenti US Open. Grande carica in casa azzurra in vista degli europei di atletica leggera in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Tra le protagoniste più attese c'è la velocista Zainab Dosso, pronta a scendere in pista nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La sprinter delle Fiamme Azzurre si presenta all'appuntamento continentale con grande fiducia, puntando alla medaglia e ad abbattere il muro degli 11 secondi.
1: Come mi sento fisicamente? Come direbbe il mio allenatore, è una bomba, mentalmente ancora meglio. E il fatto di avere tutti qui nel campo dove mi alleno, del mio gruppo sportivo, mi fa ancora di più entrare un po' prima nel mood competizione-gara. Quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di essere dietro i blocchi il 10 di agosto per quello che io so e voi saprete. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata già dall'inizio dell'anno è ovviamente tornare a casa con una medaglia, e io penso che la conseguenza di questa medaglia potrebbe essere appunto il fatidico muro degli 11, quindi sono molto emozionata di mettermi alla prova, di spingermi ancora di più oltre la mia zona di comfort e vedere cosa posso fare ancora di più. Il nostro è uno sport individuale e l'unico momento in cui abbiamo di essere squadra è proprio questo, è l'unica disciplina dell'atletica in cui siamo riuniti, e in un certo senso noi velocisti da sempre siamo come una famiglia e chiunque gareggi c'è sempre stato quello spirito, e il fatto di ritrovarci negli ultimi giorni a gareggiare con la staffetta è un ulteriore in più. A volte non sono per forza i risultati a parlare, ma la coesione tra i quattro, e penso che l'oro della staffetta a Tokyo abbia parlato, il nostro bronzo a Monaco ai precedenti europei prima di Roma abbia parlato, perché appunto a volte non hai per forza i tempi, ma la nostra unione ci ha sempre aiutati.
2: Un abbraccio a tutti, sono sempre qui con il piacere di stare in vostra compagnia e con tante cose da aggiornare. Partiamo dalle non notizie. Benvenuti nuovamente sul mio canale, grazie per le vostre interazioni, visualizzazioni, commenti, tantissimi. Lorenzo Pellegrini non è una notizia, siamo d'accordo, voglio dire, era un passaggio annunciato, era un passaggio obbligato, era un rinnovo scritto di grande contenuto perché lui ha aspettato, aveva altre proposte, ci ha provato anche la Juventus e quindi sta alla Roma per un'altra stagione, contratto alla Dybala, ma è evidente che siano cambiati i tempi e gli scenari anche su situazioni contrattuali che non devono essere lunghe. Tutto questo mentre io sto registrando questo video, sono le 20 circa, mancano pochi minuti, appena arrivata a Firenze Mastantuono, a Firenze, non a Roma, attenzione, a Firenze, perché la Fiorentina è stato l'unico club italiano che ha cercato con forza Mastantuono, che lo ha voluto prendere accettando anche le condizioni, non sono condizioni che per un club non sono il massimo della vita, perché il prestito, il club non vuole valorizzare il prodotto degli altri, ma sono con la Fiorentina, è una grande operazione, aggiungi un ragazzo di 19 anni che ti può spostare gli equilibri, tutti i discorsi, ripeto, Baggio, lasciamo perdere, non c'entra proprio nulla. Mastantuono, si prende uno straniero, se è bravo, se ti può alzare il tasso qualitativo, lo devi fare perché fai un salto di qualità enorme. Andiamo agli altri discorsi. Romero, per chi non avesse seguito le puntate precedenti, ma so che le avete seguite in tanti, il discorso di venerdì scorso era molto chiaro. L'Inter ha raggiunto un accordo con Romero e il suo entourage sull'ingaggio, le cifre, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3, a stagione, bonus compresi. Lo ha fatto per anticipare la concorrenza e per cercare di accelerare un'uscita venerdì scorso. Soltanto a queste condizioni si può chiudere l'operazione. Quindi la premessa era talmente chiara che non dava adito ad alcun tipo di equivoco. Cosa è successo in quasi una settimana? Che purtroppo Pavard non lo vuole nessuno. È la verità. L'Inter, malgrado le parole di circostanza che fanno parte del gioco, Pavard non lo vorrebbe più. Kivu vorrebbe, avrebbe voluto, utilizzate voi il termine, Romero. Pavard non lo vuole nessuno. Quei pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all'Inter. Quindi questa è una cosa che se si sblocca più avanti. Nel frattempo, come vi dicono, non riattaccate per mantenere la priorità, no, se poi attaccate parlando con un call center la priorità

una proposta inferiore. Questa è un'esclusiva di Gianluigi Longari, che ricordo sempre del 1° luglio, quando l'Atletico aveva fatto i primi sondaggi, il 1° luglio, poi sono venuti tutti dietro a una cosa standardizzata. L'Inter chiaramente in questo momento è in una fase difficile, è l'irruzione dell'Atletico Madrid, vedremo, non siamo in chiusura tra un'ora, ma è un'irruzione pesante. Anche l'Arsenal è un pallino di Arteta, il signor Romero, ma tra Arsenal e Tottenham ci sono dei rapporti che non hanno certificato e portato ad operazioni di mercato, quindi diventa molto complicato pensare che tra di loro si possa trovare un accordo a prescindere dalla cifra, perché c'è il gelo. Quindi oggi palla all'Atletico. L'Inter ha avuto 6 giorni di tempo per fare una cessione, non obbligatoriamente Pavard, ma almeno una, al momento nessuna, se non situazioni minori. Quello che intendo dire è che oggi le cessioni sono diventate un grande problema per chiunque, perché oggi si pensa, la Juve ha preso 2 attaccanti senza aver ceduto Jonathan David, la Juve è su Zirkzee non da oggi, ma magari pensa di farlo senza una cessione, e questo è un problema che vale per tutti. Le cessioni sono un passaggio difficilissimo e molto spesso ti rinviano agli ultimi giorni di agosto. Le parole di Nusa, che ha detto: io non ho mai chiesto di andare via dall'Ipsia, tutto giusto, non vedo nulla di particolarmente scorretto, è tutto corretto quello che dice Nusa, non ha detto non voglio andare alla Roma, ha detto semplicemente non ho chiesto di andare via, che sono 2 cose completamente diverse. La Roma sta ancora lavorando all'interno di una situazione difficile, ma sta ancora lavorando. La soluzione alternativa è Fofana. Le verità su Hendrick mi avete chiesto, ma la verità è soltanto una: la Roma, io avevo fatto un video una ventina di giorni fa, la Roma è in corsa, piace anche alla Roma Hendrick, ma è una cosa non di oggi, domani o dopodomani, è una situazione che comporta il coinvolgimento di altri club, e questa cosa sinceramente la vedremo con calma quando ci sarà una situazione più concreta che potrà vedere la Roma, dopo aver risolto le altre cose, soprattutto l'esterno sinistro offensivo, ancora in corsa perché c'è concorrenza. Vagiti per Koopmeiners, andiamo per argomenti, perché dicevo le cessioni sono difficili, devi stare attento a non fare minusvalenza, all'ammortamento, a tutte cose che conoscete, non vi spiego. Ci sono dei vagiti, è vero, ho verificato, le conferme ci sono su un tentativo di approfondimento da parte di club inglesi, il Newcastle e non soltanto, un paio di club che hanno chiesto notizie, vedremo se questi vagiti porteranno a una situazione molto più concreta, come vorrebbe la Juventus, che chiaramente non lo ritiene incedibile, che in questo momento c'è Douglas Luiz e Arthur in organico, stanno facendo bene, soprattutto il primo brasiliano Douglas, non Arthur, e quindi qualcuno dovrà pur uscire, perché in tutto questo contesto Lukumi è di una fedeltà assoluta, è un soldato fedele, vuole soltanto la Juve. Il Bologna è sceso dalla richiesta di 25 rispetto alla clausola di 28 che è scaduta, adesso il Bologna vorrebbe 20 milioni più qualche bonus, la Juve offre un po' di meno perché il tassametro scorre, scivola e ci avviciniamo alla scadenza del contratto. Lukumi aspetta ancora, non deludiamolo, tutti quelli che aspettano andrebbero accontentati, io la penso così perché mi sembra anche giusto così. Chiudo con Leao, fumo. Tutte le offerte raccontate per quanto ci risulti, e sono fumo, non ci risultano queste cose, sono situazioni mediatiche, tra l'altro 35 milioni, 38 milioni porti a casa lo scarpino destro e il polpaccio di Leao, non porti a casa il cartellino, il Milan vuole almeno 50 milioni, quindi è un discorso di fumo, di spot, di pubblicità, di chi sta lavorando, magari in generale parlo e vorrebbe amplificare questo lavoro che al momento non ha portato a nulla. Non credo neanche tanto alle voci che dicono Leao resta al 100%, una partita per me molto aperta, se qualcuno si presenta con 50 milioni di base secondo me porta Leao a casa, e la vedo come una situazione abbastanza standardizzata sotto questo punto di vista, perché il rapporto è un rapporto che è stato ricostruito, ricostituito, ma fondamentalmente c'è la reciproca volontà e il reciproco desiderio di chiudere questo tipo di rapporto. Siamo in chiusura di questo video, immagino, e quindi adesso vi volevo soltanto aggiornare su altre operazioni, per esempio Aurelio, che è molto vicino al Cagliari, è terzino esterno che potrà dare un contributo, quindi è una cosa che dobbiamo seguire, perché il Cagliari continua a rinforzarsi a prescindere

apprendere dalla vicenda legata a Sebastiano Esposito. Su Maldini soltanto conferme da luglio, tutto confermato. Nessun obbligo se non a condizioni difficili, prestito con diritto che può diventare obbligo a condizioni difficili per una somma sotto i 10 milioni e siamo qui abbastanza standardizzati verso l'annuncio più che la definizione perché ci sono gli accordi completi. Vi saluto, vi lascio, aspettatemi magari nella notte se arriveranno delle novità clamorose, cercherò di essere sempre qui a vostra disposizione. Ricordatevi che non siete, che siete sempre liberi, che non siete portavoce di chi che sia, che dovete andare per la vostra strada di competenze, che non dovete seguire input o dettati. I dettati li facevamo a scuola, ma è passato purtroppo tanto tempo. Un abbraccio!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Caldo e siccità stanno mettendo in ginocchio l'Europa in questi mesi. Allora vediamo quali sono state le conseguenze peggiori per il nostro continente nelle ultime settimane, proprio per il mix tra temperature estremamente elevate e un clima piuttosto secco. Ci sono stati numerosi incendi in Francia, Spagna, Portogallo e adesso anche in Grecia, tra l'altro anche in Italia. Sono presenti alcuni incendi, ci sono degli incendi proprio in queste ore. I fiumi sono in secca non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa, tanto che il Danubio ai minimi storici non è più navigabile in molti punti e addirittura si è stati costretti a deviare una parte del corso del fiume per raffreddare una centrale nucleare in Romania che non aveva appunto abbastanza acqua per il raffreddamento. E poi l'agricoltura è in ginocchio un po' in tutta l'Europa, un po' in tutti gli stati centrali, ma anche in Inghilterra, nella piovosa e verde Inghilterra, invece nelle ultime settimane ci sono stati parecchi problemi proprio legati alla scarsità dei raccolti dovuta alla siccità. Andiamo a vedere adesso il satellite che ci mostra ancora la presenza della cupola anticiclonica, vedete ben presente su tutto il Mediterraneo e sull'Italia. C'è un po' di movimento sull'Europa centrale e settentrionale con il passaggio di qualche temporale, però vedete non sono perturbazioni ancora troppo organizzate. Per quanto riguarda le prossime ore sull'Italia, avremo la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto questo pomeriggio sulle zone alpine. Giovedì pomeriggio vedete temporali un po' più diffusi sull'area alpina e qualcosa anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, sull'area interna di Sardegna e Sicilia. Possibilità verso sera anche di qualche sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Poi venerdì un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà ancora dei nuovi temporali, una giornata un po' più variabile al nord, con fin dal mattino dei temporali su Alpi e Prealpi, che poi nel pomeriggio e in serata potranno localmente sconfinare anche le zone pianeggianti del nord Italia. Qualche temporale anche sulla dorsale appenninica centrale. Andiamo dunque adesso a vedere proprio le temperature partendo dai valori a 1500 metri che ci mostra bene la risalita dell'aria calda, anzi ormai la presenza quasi perenne di questa massa d'aria calda che dall'Algeria si sposta verso il Mediterraneo, verso l'Italia e poi verso l'Europa orientale e i Balcani. E anche nei prossimi giorni insisterà un leggero calo termico, vedete atteso al nord, colori un po' meno accesi, un rosso un po' meno acceso, qualche grado in meno, 3-4 gradi in meno, però ecco, continuerà a far caldo probabilmente almeno fino a Ferragosto, ma forse anche dopo. Andiamo a vedere dunque le temperature attese, queste sono le minime di venerdì, ancora molto alte su tutta l'Italia, in lieve calo sulle Alpi, ma sul resto delle nostre città si starà ancora anche al di sopra dei 25 gradi. Le massime venerdì perderanno qualche grado al nord, dove si torna sotto i 35 gradi, mentre saranno pressoché stazionari al centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi sulle aree interne. Sabato questa leggera diminuzione delle temperature impegnerà il nord, il medio-alto versante adriatico, dove però comunque continuerà a far caldo. Ecco, non si tratta di una vera e propria rinfrescata, ma solo di un'attenuazione del caldo che poi rimarrà intenso anche nei prossimi giorni. Infatti, per concludere, questo è il sommario di quello che ci attende alla fine settimana, un po' meno caldo al nord, ma l'afa continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, temporali un po' più frequenti al nord venerdì sera, ma un vero cambiamento probabilmente sarà possibile soltanto

0: Viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e

0: sostenibili capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio. Ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
1: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
2: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
3: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
4: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco del Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i passi arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. Due le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guest House ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
5: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
3: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
4: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
6: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.

0: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
1: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro Candellino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
2: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro Candellino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
0: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle Ceneuro Toque Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
3: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
4: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata dal Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro, In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agenola a Palazzo Campolo.

0: Per me è una grande soddisfazione perché stiamo raggiungendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'interno che abbiamo fatto, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campola.
1: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con quattro giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
5: Quattro giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane

0: e che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille. Uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
1: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
2: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Valnerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali, che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
3: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardland. Il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
4: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in

0: programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai team che si sviluppa in sei diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
1: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
2: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
3: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon, cui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
2: 5 giorni di spettacolo e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38ª edizione di Mercanzia.

0: sia il Festival Internazionale del Quarto Teatro, che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
1: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto e si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il Festival Internazionale del Quarto Teatro, che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione è l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
0: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, Capitale dell'Arte Contemporanea 2026.
2: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno, e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale, La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
3: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
4: Alla nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio, e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio, e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Corlino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
0: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo, firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
5: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti, su un impianto pensato per l'ascolto del vinile, sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
6: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà è il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
0: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tanto mercato in questa mattina di TMV Radio, anche in questo martedì 4 agosto 2026, che però è la giornata dei funerali di Franco Baresi. È arrivato proprio pochissimi minuti fa il feretro presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sono in corso in questo momento le esequie per dare l'ultimo saluto alla leggenda, al capitano del Milan, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì all'età di 66 anni. E quindi ovviamente avremo modo anche di vedere le immagini che ci arrivano dai nostri inviati direttamente alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ovviamente parleremo di questo, però poi ci sono le notizie, ci sono i tanti movimenti di mercato di cui andremo a parlare anche nella giornata di oggi. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno al nostro Andrea Maglioca in cabina di regia, e andiamo anche a dare il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, allora, ciao, eccomi qua Lorenzo.
1: Eccoci, partiamo subito da quello che sta succedendo in questi minuti a Milano. Avremo modo di vedere anche le immagini nel corso della mattinata. Tanta gente che si è recata, nonostante il periodo ormai, possiamo dirlo, festivo e il tanto caldo, alla Basilica di Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluto a quello che è stato uno dei più grandi del calcio italiano.
2: Ma sai, Franco Baresi è stato un campione trasversale. Io penso che ci siano nella storia del calcio dei giocatori che, pur difendendo per tutta la vita i colori di una maglia, poi sono i campioni di tutti. E Franco Baresi è sempre stato rispettato da tutti gli avversari, anche, voglio dire, dalle tifoserie avversarie. Un giocatore che ha dato tutto in campo, che ha sempre dimostrato il suo valore, la realtà sportiva, è stato interprete di un ruolo moderno del libero, perché con lui è cambiato questo ruolo, perché comunque è il famoso libero, no, che ripartiva dal basso, faceva ripartire l'azione in una certa maniera, si sganciava, si inseriva. Io ricordo alcune immagini anche del mondiale di USA 94, un'azione che lui comincia dalla propria area di rigore e la sta quasi per concludere nell'area di rigore avversaria. Per cui Franco Baresi ci ha lasciato troppo presto, però ci ha lasciato qualcosa di importante, ci ha lasciato una testimonianza che chi si comporta sempre in una certa maniera è sempre fedele a dei principi e dei valori, poi li vengono riconosciuti e vengono poi riconosciuti da tutti quelli che amano il calcio. E questo è il più bello insegnamento, perché poi alla fine, quando lasci un grande ricordo di te stesso, quando tutti non riescono a nascondere la loro commozione e pensi a Franco Baresi. Io per esempio penso a Franco Baresi e penso al calcio. Il calcio e Franco Baresi, ecco, sono due cose che per me vanno di pari passo. E quindi lui è stato un rappresentante importantissimo della storia della nostra nazionale, della storia del Milan e della storia anche di un ruolo che ha avuto, diciamo così, anche negli anni grandi interpreti, prima Scirea, poi Franco Baresi.
1: Ecco, è stato un grandissimo. Stiamo vedendo le immagini, grazie al nostro Andrea Maglioca in regia, tanti personaggi importanti dello sport che sono presenti in questo momento alla Basilica di Sant'Ambrogio. Adesso vediamo Giovanni Galli, ma per esempio abbiamo visto anche l'arrivo di Beppe Marotta, c'è presente Cardinale, presente Maldini, c'è anche il ministro dello sport Abodi. Avremo modo ovviamente nel corso della mattinata anche di continuare a ricordare Franco Baresi con i tantissimi tifosi del Milan, e poi con la bandiera straordinaria che stiamo vedendo adesso in questo momento nelle immagini, che ha sempre accompagnato le partite del Milan a San Siro, continuerà a farle. Oggi è presente anche alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Nick, c'è però il mercato che tiene banco. Partirei dagli aggiornamenti sulla questione Mastantuono-Fiorentina, perché ci sono aggiornamenti importanti.
2: Sì, allora, innanzitutto non mi risulta l'interesse del Napoli su Mastantuono, nel senso che il Napoli può anche essere interessato a Mastantuono, ma non ha fatto partire nessun tipo di trattativa né con il

giocatore né con il Real Madrid. Per quanto riguarda Mastantuono, la Fiorentina in Italia è l'unica rappresentante di un lotto di altre concorrenti, perché ricordiamolo, non c'è solo la Fiorentina nel mondo che vuole Mastantuono, un giocatore che è stato pagato da River Plate 45 milioni di euro e quindi un giocatore

0: è che innanzitutto il giocatore deve essere convinto al 100% di giocare nella Fiorentina. La Fiorentina naturalmente non è che poi vorrebbe modificare tutto il suo sistema di gioco per far spazio a Mastantuono, a meno che non ci siano delle condizioni tali che sono: uno, la convinzione totale del giocatore di dire vengo alla Fiorentina perché mi piace la Fiorentina, e due, perché il Real Madrid contribuisca anche allo stipendio di Mastantuono, che chiaramente giocando nel Real Madrid guadagna 3,5 milioni di euro, e la Fiorentina questi soldi fondamentalmente non li dà a nessuno in rosa se non a Ken, che guadagna 5 milioni di euro. Quindi questa è un po' la problematica, e quindi si continua ad andare avanti con la Fiorentina, che chiaramente però sta lavorando parallelamente anche su altre situazioni, perché l'obiettivo è quello di rafforzare il settore offensivo, di trovare comunque sia un esterno che possa dare, diciamo, della qualità. Sai, Mastantuono, io ho letto libri su Mastantuono, sì, diciamo, anche sui social e anche da tanti colleghi, eccetera. Io, francamente, bisogna che dica la verità, io ho una conoscenza del calcio non come qua.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per

0: preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: e poi, che poi insomma in realtà non è che poi cambia tantissimo, cioè fondamentalmente l'importante è che questi due giocatori sappiano innescare Kane, ecco, questa è la cosa più importante.
1: Che a questo punto dovrebbe rimanere alla Fiorentina, mi sposto lato Como, che comunque un attaccante lo vuole fare, nonostante Fabregas a disposizione avrà sicuramente quello che è stato il secondo miglior marcatore della scorsa stagione in Serie A, ovvero Tavos Duvikas. Che cosa dobbiamo aspettare dal Como lì davanti? Poi andiamo anche su Chalobah.
0: Allora, il Como ora vediamo, perché un'altra punta la deve prendere. Io credo che non lo diranno mai, ma il Como ha offerto 30 milioni alla Fiorentina. E la Fiorentina ha detto no, 30 milioni perché ne, diciamo, neanche in cartolina. E quindi il Como, che chiaramente ne ha spesi già 30 per Chalobah, non è che può continuare a spendere 40, 50 ancora per un altro per un altro attaccante e un altro giocatore offensivo. Per cui la conseguenza di tutto questo è che io credo che il Como ora stia cercando di vedere quale possa essere il profilo giusto. Non è semplice, è chiaro che Kane gli serviva per un semplice motivo, perché a parte che è forte, se sta bene è molto forte, e poi perché è italiano, siccome gli serve per il questione di lista, perché se ci pensi bene siamo ancora lì,
1: sì.
0: Cioè loro mi sembra abbiano tre giocatori, no? Hanno preso liberali, ne hanno tre mi sembra in lista, l'altro giorno facevo un conto liberali, altri due adesso non mi sfuggono un po' ora, visto che anche Gabrielloni va via, quindi cioè, alla fine c'è tutta una questione anche di lista che il Como deve tenere presente, perché se non riesce a mettere almeno quattro italiani in lista diventa anche problematico. Alla fine, se ci pensi bene, è incredibile, no? Questa squadra è forte, ma praticamente senza italiani. Ecco perché Kane era un'ottima soluzione per loro. Non lo so, stai volendo, ci potrebbe essere Pinamonti, che è un altro giocatore che è in uscita dal Sassuolo, che gli costerebbe chiaramente molto meno. Certo, chiaramente se va Kane fa il titolare, Pinamonti probabilmente forse è più alternativa in questo senso rispetto alla punta centrale che hanno adesso. Vediamo, ecco, comunque loro stanno facendo un ottimo mercato e il Como sarà ancora protagonista, ecco.
1: No, stavo vedendo adesso anche un po' quelli che sono i nomi, e tendenzialmente sono tutti giocatori rientrati dal prestito, gli italiani in questo momento in lista, sì. nel Como. L'unico che ha detto è liberali, perché poi ci sono davanti Fumagalli e Gabrielloni, non penso rientrino nel progetto del Como. A centrocampo ci sono Mazzitelli e Rispoli, anche qui non credo che rientrino, e dietro ci sono Goldaniga e Dossena, quindi
0: sì.
1: In porta forse Mauro Vigorito, che penso farà il terzo portiere, e c'è Odero, che pure lui è tornato al prestito a Cremona,
0: sì, infatti secondo me di tutti quelli che abbiamo detto sono i liberali, forse Goldaniga, siamo a due, a Odero tre, e poi dobbiamo prendere il quarto,
1: sì.
0: Quindi un altro lo dobbiamo prendere, perché poi alcuni di questi secondo me, cioè, non vengono utilizzati proprio in virtù di quello che vuol fare Como.
1: Sì, tra l'altro, ma Nick, liberali essendo 2007 penso non vada neanche in lista, nel senso non...
0: 2007 lui ha quindi
1: è 19?
0: Under.
1: È 19,
0: è un under. Sì, under. Sì, quindi, esatto, lui non va, esatto, non va neanche in lista.
1: Tecnicamente sì. Ne possono prendere anche più di uno, cioè se vogliono, quindi da questo punto di vista...
0: Sì.
1: Poi in Champions ci va in lista, perché non essendo il settore giovanile non può entrare nella lista B. Però
0: sì,
1: in campionato
0: abbiamo conto una lista sempre,
1: esattamente,
0: certo, sono
1: esattamente.
0: D'accordo, sì,
1: esattamente.
0: Vero, vero, vero.
1: Ecco, però Como che nel frattempo ha definito

0: anche Chalobah, che è un'altra operazione importante, a 30 milioni di euro. Il Como che sta facendo un mercato diverso rispetto a quello che aveva fatto lo scorso anno, perché lì aveva preso tanti giocatori intorno a questi 15-18 milioni per costruire una base importante. Adesso, oltre alla mega operazione di Copaz, mi sembra che la sensazione è fare un paio di colpi, ma farli di un certo livello. Chalobah, l'eventuale offerta per Ken, o comunque questo centravanti, per aggiungere dei tasselli che possano portare anche uno status importante a livello europeo.
1: Sì, sì, però insomma, voglio dire, Chalobah, voglio dire, un difensore che gli dà qualità, perché sì, comunque è un'operazione che loro hanno cercato di fare già da tanto tempo. Io mi ricordo, se ne parlava un mese fa, quando c'è stato un evento a Forte dei Marmi organizzato da Alessandro Moggi, e c'era appunto Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, il quale appunto parlava di Chalobah, e già all'epoca, insomma, ti ricordi, c'era un iniziale duello tra lui, sì, e l'Inter, cioè tra Como e l'Inter, per arrivare a Chalobah. E alla fine, se ci pensi bene, l'Inter ha preso Stones a parametro zero, e loro hanno preso Chalobah spendendo 30 milioni di euro. Quindi, cioè, il Como è uno scherzo, il Como fa le cose sul serio, il Como vuole veramente aumentare totalmente la sua qualità. Io sono molto curioso di vedere, perché quest'anno il Como potrebbe rappresentare una mina vagante in Champions League, ma non perché vada a vincerla, io non sto dicendo questo, però quando inizierà il mini campionato di queste partite, io sono curioso di vedere quanti punti farà il Como, perché la sua spensieratezza, il suo modo di fare, la non pressione, il calcio, diciamo così, rilassante anche di Cesc Fabregas, Nico Paz, che vorrà dimostrare il suo valore in una competizione così importante, per me il Como darà del filo da torcere a tutti. Ci sta che faccia meglio in Champions rispetto a quanto possa non fare in campionato. Guarda, ti do questa previsione: secondo me ci stupirà di più in Champions rispetto a quanto non ha fatto quest'anno in campionato.
0: Anche perché penso che tutto il brand Como, dalla società Fabregas ai giocatori stessi, abbiano voglia di mettersi in mostra in Champions, anche di misurarsi con la Champions. Ecco, faccio l'esempio del Bologna, no? Quando un paio d'anni fa il Bologna ha fatto la Champions, lì la sensazione era come se la Champions fosse veramente un premio per l'annata straordinaria fatta, e si godessero la Champions. E che io penso che il Como invece voglia veramente sfruttare la vetrina europea per fare bene, e anche probabilmente il tipo di mercato che sta facendo il Como, ripeto, meno quantità e più operazioni di qualità, poche ma non solo buone, ma veramente di livello sopra la media anche per il calcio italiano, dimostrano come in questo momento il Como voglia fare particolarmente bene. Chi vuole fare bene è anche la Roma, Nick, a proposito di squadra che sarà impegnata in Champions. Qui però c'è da, possiamo dire, velocizzare un pochino, lo ha detto anche Gasperini con i suoi classici modi, dicendo servono 4 acquisti, è chiaro a chiunque, non servo io per farvelo capire. Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma, che continua a lavorare su più fronti, l'attacco, l'esterno, con Reed del Feyenoord che piace? Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma nei prossimi giorni?
1: Innanzitutto credo che l'acquisto migliore che abbiano fatto è Santiago Castro, a me piace tantissimo, quindi questo è un attaccante che a mio avviso potrebbe diventare veramente importante a Roma, migliorare ulteriormente anche per le caratteristiche che lui ha. Per quanto riguarda Reed, loro hanno offerto 25 milioni di euro, che non sono certo noccioline, è una bella offerta, vediamo se riescono a portarla in fondo. Poi chiaramente dovranno cambiare altre cose, dovranno trovare anche l'esterno, no? In sostituzione anche Ligno, ci sono di cose da fare. Ora non so se Reed riusciranno a prenderlo, certo sono tanti soldi, e sai, da capire. Poi io francamente non ho neanche capito che cosa stiano facendo per quanto riguarda soprattutto alcune situazioni, no? Vuol dire, Sulè resterà davvero, è dentro il progetto, rimane dentro il progetto, perché questo è un giocatore importante. Ho visto un pochino di nervosismo, ecco, in campo, sì, che mi sembrava un po' strano, ecco, voglio dire, perché poi alla fine è chiaro che la Roma è ancora un po' in fase di costruzione, però ecco, sai, c'è tanta pressione a Roma, lo sai meglio di me, e quindi poi Gasperini non è certo uomo di pace, tra virgolette, no. È uno che quando c'è da dire qualcosa la dice sempre col suo modo, che bisogna saperlo interpretare, e chiaramente a volte può essere estremamente spigoloso, però anche estremamente sincero, perché lui non le manda a dire dietro, e si vede che sente anche lui la responsabilità. Oggi probabilmente ha più teso ancora rispetto al recente.

0: è passato e quindi dovrà con D'Amico in qualche maniera sistemare questa squadra, però il lavoro non manca certamente.
1: No, non manca il lavoro anche in casa Roma. Ci sono poi altre situazioni da definire e ci spostiamo da chi è in tournée in Galles a chi è in tournée in Australia, ovvero il Milan. La questione Leao, Amorim ha parlato, ha detto Leao è fortunato ad essere in un gruppo come questo, dovrebbe essere felice. La sensazione che ho è che piano piano, giorno dopo giorno, si stia un po' ricucendo questo rapporto fra Leao e il Milan. Dobbiamo aspettarci un'altra stagione di Leao rossonero?
0: Allora, io penso che il Fenerbahce non sia un'opportunità, che il Milan lo valuti 50-60 milioni di euro. Se Amorim riesce in qualche maniera a convincerlo, sarebbe sicuramente molto importante, però alla fine Leao è lui che ha deluso parecchio nelle ultime 2-3 stagioni, non sono gli altri. Io non credo che ci sia tanta responsabilità da parte delle altre persone o degli allenatori o della società, è proprio Leao che deve dimostrare tutto il suo valore, lui ne ha tanto, però sono 2-3 anni, dai, diciamo le cose come stanno, fa delle prestazioni veramente altalenanti, più verso il basso che verso l'alto. Che poi ci sia l'opportunità di partire, sì, se c'è questa possibilità, secondo me si chiama Galatasaray. Vediamo se il Galatasaray gli farà un'offerta economicamente valida a lui, ma su questo ho pochi dubbi. Se andrà a soddisfare le richieste invece in maniera molto concreta del Milan, se non ci sarà tutto questo, resterà e dovrà dimostrare. Se ci sarà l'opportunità di una partenza, il Milan dopo andrà a prendere un giocatore che secondo me sarà un po' diverso da Leao, cioè che avrà delle caratteristiche più da trequartista che da, diciamo, da ala alla Leao, e quindi magari un trequartista, loro cercherebbero a quel punto un trequartista di piede mancino, e vediamo se in effetti questa cosa si avvererà, ma si può avverare solo nel caso in cui vada via Leao.
1: Ecco, diciamo un altro Mastantuono, per dirci, per far capire un po' il tipo di giocatore, visto che comunque questo 3-4-2-1 di Amorim lì sul centrosinistra dovrebbe partire Pulisic, a quel punto ci sarebbe il centrodestra da trovare, quindi il piede mancino a rientrare. Milan che giocherà anche contro l'Inter in quel dell'Australia. E quindi Inter che sta lavorando su Romero. Nick, che aggiornamenti ci sono? Perché non si fermerà a stonzi il mercato dell'Inter per quanto riguarda la difesa. Dobbiamo veramente aspettarci il ritorno in Italia di Romero?
0: Ma allora, a 50 milioni mi sembra si sia su cifre veramente senza un rispetto della realtà, perché comunque sia Romero è un signor difensore, ma 50 milioni di euro, io capisco che poi Tottenham giustamente non ha bisogno di venderlo e che non avendo bisogno di venderlo faccio delle richieste abbastanza importanti, ma 50 milioni di euro mi sembra eccessive. Secondo me l'Inter valuterà un attimo se si abbassano le richieste, rimane sempre una strada. Sono curioso di vedere come vanno a risolvere la questione dell'esterno, no? Perché ho visto che nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi, quella di Nico Gonzalez, che rispetto, voglio dire, ai profili cercati finora è decisamente più offensivo. Cioè io Nico Gonzalez l'ho avuto alla Fiorentina e mi sono reso conto che è un giocatore che però 3-5-2 fa fatica a farlo, cioè voglio dire, messo in quel ruolo lì. Ma io non lo so se francamente, diciamo, può rappresentare un'alternativa, cioè Dumfries era uno che comunque sia tra gamba, capacità di inserimento e visione anche della porta, portava anche in dote dei gol, ma dava equilibrio alla squadra. Nico Gonzalez te la squilibra, cioè nel senso Nico Gonzalez è un giocatore che comunque sia molto offensivo, quindi io non lo so quanto possa rappresentare un'opportunità. Certo, ora costerebbe un po' meno e poi conoscendo la Juve, secondo me a lui, per lui chiederebbe sicuramente una cifra più alta rispetto a quanto la sta chiedendo all'Atletico Madrid, e quindi c'è da risolvere anche questa questione, vediamo se naturalmente verrà fatto.
1: Ecco, anche perché poi Nico parte da, diciamo, mancino, giocare a destra, un conto è farlo all'esterno all'attacco, un conto è farlo nel 3-5-2, sì. Una situazione un po' più...
0: No, per me non è un giocatore da 3-5-2, ecco, Nico Gonzalez, se poi diventa... Cioè, per me è uno da tridente nel 4-3-3, se lo metti a fare l'esterno, cioè il quinto lo può fare, guarda, lo può fare un giocatore come Palestra, lo può fare, non lo so, facciamo tutti gli esempi che vogliamo, ma Di Marco, no, può fare il quinto, però lui secondo me cioè non ha la capacità difensiva, ecco, questa è la mia idea.
1: Sarebbe una discreta forzatura, verrebbe da dire, considerando anche comunque lì c'è bisogno di una certezza l'Inter, se vuole tra virgolette forzare fra Diouf e Luis Enrique, le opzioni le può trovare. Vediamo anche cosa offrirà il mercato da qui a fine agosto. Chiudo sulla Juve, Nick, per salutarti, perché comunque una Juve che ha battuto due colpi importanti come Colomani e Alaibegovic. Adesso però c'è la questione portiere da risolvere, e a meno di tre settimane dall'inizio della stagione si va forte su Vicario. Il nome è quello?
0: Ma io penso, Lorenzo, che il nome sarà Vicario, e penso che cercheranno di andare a prendere Vicario, perché Dibu Martinez ora comincia ad essere estremamente complicato. Suzuki c'è la corrente del Paris Saint-Germain e vogliono 30 milioni. Alla fine picchia e mena, Vicario è la soluzione migliore. Poi dovranno sistemare anche Di Gregorio, perché poi sì, insomma, anche Di Gregorio dovrà andare, no, nel momento in cui arriverà Vicario. Quindi non è facile il mercato della Juve. Hai detto bene te, sono stati fatti questi due colpi, però c'è ancora da fare, perché secondo me potrebbero ancora prendere che sia a centrocampo Vicario. Ora l'obiettivo è il portiere. Ora, per quello parlando con Carnevali, me l'ha spiegato chiaro e tondo, ha detto l'obiettivo ora è il portiere, e vediamo se il portiere sarà il Vicario.
1: Vedremo anche cosa farà la Juve da questo punto di vista. Nick, grazie per essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale per quanto riguarda la giornata di oggi. Ancora in corso, stiamo vedendo le immagini anche dal Mondial di Servizio, le esequie per Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio. Saremo nella redazione Tutto Mercato Web, continueremo a fare il punto sul mercato e non solo, e poi ovviamente come sempre la giornata di Rotocalcio continua con i vari collegamenti. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Si sono tenuti stamane nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni per un male incurabile. Un'immensa folla ha accolto il feretro con cori e bandiere rossonere, presenti tantissime leggende del calcio, tra cui Paolo Maldini e Marco Van Basten, che hanno portato la bara, oltre a Beppe Bergomi, che ha letto la prima lettura. In rappresentanza del Milan c'erano il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, i calciatori Pulisic e Gimenez, affiancati dai vertici delle istituzioni sportive del presidente del Inter Beppe Marotta.
1: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, quello del senso di appartenenza. Capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo, soprattutto di professionista.
2: Io credo che le imprese sportive, tutti voi sapete quello che ha fatto e il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, quando non c'era un cerimoniale, no? Che di solito, visto fuochi d'artificio, che altro, lì c'era il presidente dell'UEFA che ti dava la coppa in mezzo al campo e finiva tutto lì. E io ero dietro di lui, l'ho sollevato e ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
3: Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
4: Il tuo ricordo in questi giorni? Ne avrai tanti, ma il primo?
3: Ce ne ho tanti, io ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
5: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i nostalgici Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan, così come a quella del calcio in generale, non è un caso che sia amato da tutti.
0: In Australia intanto è tutto pronto per il primo derby stagionale tra Milan e Inter, in programma domani a Perth. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi. Alla vigilia il tecnico rossonero Ruben Amorim ha sottolineato la centralità del gruppo e confermato la presenza di Luka Modric, mentre in casa Inter mister Christian Kiw e Federico Di Marco hanno puntato l'attenzione sulla crescita della condizione fisica in vista del campionato. In casa Juventus, dopo la chiusura degli acquisti di Alai Begovic e Colomani, la priorità della dirigenza era la ricerca del nuovo portiere. La pista principale porta Zion Suzuki del Parma, con il PSG interessato a rilevarlo per poi girarlo in prestito a Torino. L'alternativa immediata resta Guglielmo Vicario, in prestito dal Tottenham, mentre salgono anche le quotazioni di Noah Tubolu dal Friburgo. Sul fronte uscite si valutano le posizioni di Nico Gonzalez e Jonathan David. Nuova soddisfazione per l'Italia agli europei delle discipline acquatiche in corso a Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincronizzato dal trampolino 3 metri con un punteggio di 386.07, arrivando da appena mezzo punto sopra la Gran Bretagna grazie a un eccellente ultimo tuffo. Si tratta della nona medaglia complessiva per la spedizione azzurra. Ciclismo: Tadej Pogacar parteciperà alla prossima Vuelta a Spagna in partenza il 22 agosto dal Principato di Monaco. La conferma è arrivata direttamente dal team UAE Emirates. Il fuoriclasse sloveno, reduce dalla quinta vittoria al Tour de France, punterà al successo nel grande giro spagnolo per completare la tripla corona dopo la vittoria al Giro d'Italia ottenuta nel 2024. Esordio amaro per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il tennista romano è stato sconfitto al primo turno dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 al termine di una partita condizionata dal maltempo.
6: Lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
7: Ci sono persone che attraverso lo sport raccontano una visione della vita. Gianpaolo Ricci, tu sei presidente della Avani Educational ODD, che è un'associazione affiliata ad ASI Cultura, ad ASI Nazionale.
6: Sì, intanto grazie, perché insomma entrare nella famiglia di ASI per noi come Amani è un ulteriore step. Io da piccolo ho toccato l'Africa con mano sin da subito e quindi ho capito quanto noi siamo fortunati, quanto la scuola noi la diamo per scontata, ma lì è veramente un'opportunità, una possibilità, è un lusso, esatto. Le scuole dell'Assunzione con cui noi collaboriamo mi presentano questo progetto di questa scuola, ho una sorta di epifania, perché dico, se in questo momento non faccio qualcosa io, non lo farà mai nessuno. Quindi decido con questo obiettivo in testa di fondare Amani Education ODB, il nostro evento di punta, l'evento di Natale. Lo scorso, quindi l'ultimo era il quarto, e c'erano 800 persone. Abbiamo finito di costruire le prime classi, il primo dormitorio, i laboratori, i bagni, la cucina, e abbiamo avuto più di 200 richieste di iscrizione, perché i ragazzi sognano di entrare nella nostra scuola, perché appunto lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
7: E tu rappresenti in tutto e per tutto quello che poi è la missione di ASI Cultura all'interno di ASI Nazionale.
6: Siamo due realtà che...

Martedì 4 agosto, pieno di notizie, pieno di indiscrezioni, pieno di conferme, pieno di tutto, pieno di mercato, perché sarà sempre così per tutto il mese di agosto, poi andremo al primo giorno di settembre e ci saluteremo, tra virgolette, per quanto riguarda questa sessione, ma stanno accadendo moltissime cose che dobbiamo puntualizzare. Oggi partirei dalla Roma, che inevitabilmente è il club più attivo. Perché il più attivo? Perché deve fare questo benedetto, maledetto esterno sinistro offensivo, perché sono stati fatti tanti nomi che io sinceramente non ho cavalcato. Mi sono soffermato su Nusa, perché Nusa continua a essere oggi, mentre vi parlo e mentre registro questo video, prima delle 11 di martedì 4 agosto, un riferimento essenziale se il Lipsia volesse. Perché lui vuole, il Lipsia gioca un po' al rimbalzo di linea, la manda di qua, prende e perde tempo. Perché? Perché c'è anche la vicenda di Diomandé, questa lunga, assurda telenovela con Real Madrid al rialzo ogni 5 minuti, che tiene il Lipsia assolutamente concentrato su questa trattativa. Ma la Roma non può restare con il cerino in mano. E cosa accade? Accade che, come soluzione alternativa, ma mica tanto alternativa perché è un grande calciatore, è un altro 2005, mi riferisco a Fofana, il belga dell'Olympique Lione, che vi avevo segnalato già ieri con l'etichetta piace moltissimo. Vi avevo segnalato qualche perplessità sulle sue condizioni perché ha avuto un problema, un infortunio serio alla caviglia, non tanto serio rispetto alle previsioni, ma con qualche paturnia e qualche patema d'animo. Tutte queste cose sono state superate, la Roma lo valuta in modo vero, concreto. Tra l'altro, lui sarebbe nella lista dell'Ipsia se partisse, guarda caso, Nusa. Quindi sono questi intrecci che fanno parte del gioco. La corsa è a due, l'esterno offensivo di fascia sinistra è la priorità della Roma, a costo di fare una spesa importante, e quindi qui ci soffermiamo tenendo conto che la Roma aspetta una risposta definitiva dal Feyenoord per ridare la sensazione che per l'esterno basso sia un gioco al rialzo, e che ieri sera, come ho raccontato in esclusiva, c'è stato un ritorno di fiamma per Cacciamani del Torino, al punto che la Roma potrebbe alzare l'offerta, e Cacciamani sarebbe il vice. Potrebbe crescere all'ombra di Wesley, destinato a giocare sulla corsia mancina, visto che la Roma cerca un esterno destro basso. Sull'Inter ho poco da aggiungere rispetto a tutto quello che vi ho raccontato. Continuo a leggere di accordo da trovare tra l'entourage di Romero, gli agenti e l'Inter. Questa è una fase superata, credetemi, superata. L'accordo è stato trovato venerdì scorso e non ci sono dubbi sul fatto che l'accordo sia stato trovato. È proprio senza fondamento questa storia di dover creare un tormentone che non esiste. L'Inter sta lavorando per le uscite e dopo aver fatto le uscite, si concentrerà sull'operazione Romero, che non vorrebbe perdere, proprio perché l'ha impostata nei dettagli, esattamente come vorrebbe fare Jones. Per il centrocampo. Mi avete chiesto in tanti come funziona con Nico Gonzalez. Funziona che l'Atletico Madrid lo vorrebbe, ma non ai soldi che chiede la Juve, almeno 28 milioni. Simeone è innamorato pazzo di Nico, ma solo sulla carta, perché poi il suo club, con i fatti, almeno per ora, non mette i soldi che servono. La Juventus, il discorso con la Juve è finito, perché a parte il fatto che la Juve, abbiamo visto, una Juve intasata come qualità, dovrebbe andare via qualcuno, non può permettersi di aggiungere. Su traiettorie italiane, quando avrò cose concrete, ve le dirò. Per la Juventus, Nico Gonzalez diventa un passaggio obbligato per fare mercato e per rientrare. Su questo non ci sono dubbi, perché forse è una delle poche chiavi che oggi ti permettono di rientrare e di fare o uno scambio oppure un ritorno economico, che in questo momento, dopo esborsi significativi, questo ritorno ti servirebbe per tornare con forza sul mercato. Per fare cosa? Intanto vediamo come finisce la storia tra Suzuki e il Paris Saint-Germain, perché dobbiamo vedere la fine.
di una storia bella dal punto di vista dell'offerta, bella per il Parma, che chiede una cifra vicina ai 35 milioni, ma tutta da chiarire per quanto riguarda il futuro di Suzuki. Che fa il PSG? Gioca? Fa il titolare? Lo prestano? Titolare no, perché in questo momento non è il titolare. E quindi in tutta questa vicenda c'è un prigioniero di mercato, non chiamiamolo prigioniero politico, che non avrebbe senso, prigioniero di mercato sì, che si chiama Vicario, perché Vicario ha un discorso avviato con la Juve ed è un discorso che dal suo punto di vista è definito e definitivo, nel senso che lui ha accettato, lui tornerebbe di corsa alla Juventus, deve aspettare tutti questi altri incastri, le valutazioni che sta facendo la società anche su eventuali altri portieri, non togliendo

dalla lista vicario che può essere preso in prestito con diritto di riscatto che magari diventa obbligo a determinate condizioni, la Juve riflette perché sa che questa scelta è una scelta che inciderà sul futuro. Cioè, se scegli il portiere adesso, più forte lo scegli, più parteciperà al tuo nuovo ciclo. Quindi qualche riflessione in più di sicuro la fai. All'interno di un mercato che comprende tante cose, intanto il discorso legato a Daniel Maldini, che è un promesso sposo del Cagliari, a prescindere dal discorso collegato a Sebastiano Esposito, e se entrasse nell'operazione Sebastiano Esposito, l'Atalanta potrebbe anche farci un pensiero in più sull'acquisizione dell'attaccante, al centro di polemiche inutili, di una telenovela anche per certi versi ridicola, con situazioni messe in piazza come accadeva una volta nei mercatini, e oggi siamo soltanto noi a fare questo tipo di disastri mediatici per chi va in piazza e spara zero contro tutte e tutti. Siamo davvero di un altro mondo, e se siamo dietro agli altri è evidente che anche queste cose non ci facciano star bene. Ci vuole stile anche nel fare delle trattative. E se non c'è stile quando fai le trattative, diventa tutto un ricatto, una minaccia, un'accusa, non va bene. Perché il calcio italiano è a pezzi anche per queste motivazioni e non ci rialziamo, soprattutto perché pensiamo di essere i più bravi. Fondamentalmente, spesso noi siamo i più scarsi, anche con atteggiamenti da censurare. Del Napoli e sul Napoli non ho novità, la trattativa Favasulli non è completata, deve ancora iniziare, quindi un po' di calma. Il discorso legato al difensore è sicuramente ancora bloccato. Il Torino è alle prese con l'ennesima telenovela legata al portiere che non viene ancora liberato, e vedremo se accadrà nelle prossime ore. La concorrenza c'è su più fronti, le neopromosse stanno cercando di attivarsi. E credo che vi darò altri aggiornamenti a stretto giro, non vi do un orario, non vi do un appuntamento, so una cosa, che posso contare su di voi, e questo mi fa molto piacere. Un abbraccio, buona giornata.

Bentornati a questo aggiornamento del Previsioni di TV Meteo, questa nuova edizione del TG di 3B, e partiamo con le temperature che si stanno registrando a 1500 metri di quota, che è una quota che per noi meteorologi è molto importante, ci fa capire come si stanno muovendo le masse d'aria sopra le nostre teste. Ebbene, è sempre presente questa bolla d'aria rovente nordafricana che ha investito ormai da settimane il Mediterraneo e l'Italia, quindi ancora da noi avremo giornate bollenti con aria più fresca che transita sull'Europa centrale, e nel weekend riuscirà a lambire anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, quindi una leggera diminuzione delle temperature è prevista nel weekend, meglio che niente. Ma vediamo questi valori con le minime che sono già alte al primo mattino, quindi temperature già elevate, e poi nel pomeriggio vediamo le massime di questo martedì, punta anche di 38-39 gradi. Pianura padana, zone interne dell'Italia centrale le più bollenti, ma anche al sud a causa dell'umidità il caldo è particolarmente pesante. Massime di mercoledì uguali, non cambia un granché la situazione, addirittura per giovedì spuntano anche i 40 gradi, attenzione perché sono temperature importanti, quindi non facciamo sforzi eccessivi. Molto caldo anche in montagna, con lo zero termico a 4800 metri, incredibile. Tutte le nostre montagne sostanzialmente hanno temperature sopra lo zero e i nostri ghiacciai si sciolgono. Quindi situazione drammatica davvero per lo stato di salute dei ghiacciai italiani. E anche il mare continua a essere caldo, con valori anche oltre i 30 gradi in alcuni bacini anche attorno all'Italia. Fa caldo ovunque, ovunque. Immagine del satellite con questa nuvolosità, che in realtà tende a dissolversi e quindi non porta nessun cambiamento. Queste altre nubi presenti sull'Europa centrale, loro sì portano dei temporali, ma si limitano a lambire l'arco alpino, e quindi su Alpi e Prealpi qualche temporale di calore spunterà nei prossimi giorni. Lo vediamo anche da queste immagini, con l'alta pressione sempre ben salda, ma queste macchioline azzurre che compaiono in montagna al nord e anche sull'Appennino. Nelle ore pomeridiane le nostre

0: Le montagne vedono dei temporali di calore, ma non rinfrescano un granché, solo in quelle zone per qualche ora. La situazione in realtà a grandi linee non cambia. Chiudo con il vento, anche lui di debole intensità, regime di brezza lungo le coste, qualche rinforzo sulla Sardegna. Con questo è tutto, ma per sapere quanto durerà il caldo c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Un caloroso saluto a tutti voi, eccoci ad agosto, nel pieno di un'estate ricca di incontri e di appuntamenti. Andremo oggi, anche oggi, a curiosare in alcuni centri estivi, cuore pulsante dell'attività del Centro Sportivo Italiano, dei suoi oratori e delle società sportive. Si è da poco concluso a Misano Adriatico il camp solidale con Internazionale, Realize e Centro Sportivo Italiano in squadra insieme per un'esperienza inclusiva e formativa. 4 giorni di crescita per oltre 40 bambini e ragazzi ciechi o ipovedenti. Siamo insomma al Play Sport Camp.
1: Inclusione e sport hanno giocato in coppia nel Play Sport Camp che da domenica 19 a mercoledì 22 luglio nel villaggio San Pellegrino di Misano Adriatico ha offerto ad oltre 40 bambini e ragazzi con disabilità visiva un'esperienza formativa e di condivisione. Giunto alla quinta edizione, quest'anno il camp solidale promosso da Internazionale Milano e Centro Sportivo Italiano è stato realizzato assieme alla Real Ice Sport, associazione nata dall'idea del campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli, società impegnata nell'organizzazione di attività sportive e ludico-motorie per persone cieche e ipovedenti. La comune volontà di creare valore nella comunità ha quindi dato via al camp estivo di Misano Adriatico, coinvolti i bambini e ragazzi tra 4 e 14 anni che hanno potuto muovere i primi passi nello sport insieme alle loro famiglie, vivendo un'esperienza di crescita e di sviluppo delle proprie capacità. Diverse le stazioni dedicate allo sport, con i giovani atleti incentivati a mettersi alla prova in più discipline. Tra queste, gli allenatori dell'Inter e del CSI hanno accompagnato, insieme ad altri educatori e guide, bambini e ragazzi alla scoperta del calcio, del primo approccio col pallone, fino all'importanza del gioco di squadra. A partire dal 2022 Play Sport Camp ha coinvolto così oltre 1700 bambini e ragazzi a Chiavari, Assisi, Arezzo e Messina, creando laboratori di inclusione, educazione e sport e coinvolgendo minori in situazioni di fragilità sociale e numerose realtà radicate sul territorio, facilitando la costruzione di una società più inclusiva.
0: Ma l'estate dei centri estivi del CSI, lo abbiamo visto anche nelle precedenti puntate, è anche quella che ormai da 4 anni è accompagnata da tutti in gioco, divertimento e giochi in squadra con Fondazione Conad. Siamo andati a Genova per condividere le emozioni in mezzo a tantissimi bambini.
2: Giovedì 16 luglio, dopo una mattina di giochi ed attività, tutti in gioco a Genova ha premiato la SD La Salle. Nella cornice dell'Altum Park, oltre 110 bambini e ragazzi hanno partecipato alla festa conclusiva del progetto sociale promosso dal Centro Sportivo Italiano e Fondazione Conad ETS, con il supporto di Conad Nordovest. Giunto alla quarta edizione, il progetto nato per consentire l'accesso ai centri estivi organizzati da oratori e società sportive anche alle famiglie in difficoltà economica, sta garantendo un'estate di benessere, movimento ed inclusione a migliaia di giovani attraverso l'erogazione di circa 2.000 voucher. Genova è stata infatti la città che ha coinvolto nell'estate 2026 il maggior numero di centri estivi, 10 sui 64 camp totali, segnando un'edizione record. Insieme alla ASD La Salle, presenti ad animare la mattina genovese anche i coetanei del Centro Storico Ragazzi, i bambini della Cooperativa Sport Service Family e dell'Unione Sportiva San Marziano. Tutti i partecipanti alla finale hanno ricevuto il braccialetto Tutti in Gioco, creato da Made in Carcere, un gadget simbolico di inclusione e sostenibilità sociale.
3: Noi coinvolgiamo ogni anno 9.000 bambini, ma 2.000 giocano gratuitamente per tutta l'estate grazie al nostro supporto economico. Quindi riteniamo che utilizzare lo sport come strumento di inclusione sociale e aggregare altri partner per allargare il numero di beneficiari sia davvero un modo per fare del bene alle nostre comunità.
4: Essere vicino alle famiglie, vicino a dove ci sono delle difficoltà, all'inclusione, allo sport, soprattutto del giovanile, per noi è una missione molto importante e che svolgiamo grazie ai nostri soci che vivono il territorio dove lavorano e abitano e quindi sono più propensi tutti i giorni a inserirsi in quello che è la vita del quartiere o la comunità che sta intorno ai nostri punti vendita.
5: Genova, come Centro Sportivo Italiano, organizza più di 30 centri estivi su tutto il territorio. Abbiamo potuto selezionarne una decina tra quelli di estrazione oratoriale e certamente quelli dove la componente di aiuto economico potesse portare dei benefici maggiori, e questo fa un po' parte del DNA, della mission del CSI Genova.
0: E non poteva mancare anche la Campania. Quest'anno la finale di Tutti in Gioco è stata a Cava dei Tirreni, anche qui tanto divertimento e qualche sorpresa.
6: Venerdì 17 luglio a Cava dei Tirreni, l'oratorio cavese San Filippo Neri ha premiato un centro estivo per Cava come quarto vincitore del torneo nazionale estivo degli oratori Tutti in Gioco. Percorsi ludico-motori, tiri in porta, sfide di calcio balilla hanno animato gli spazi della parrocchia Santa Maria dell'Olmo, dove si è tenuta, insieme alla festa finale per la 23esima edizione del camp, la quarta tappa conclusiva del progetto sociale che promuove inclusione e sport nei centri estivi di tutta Italia. Nel capoluogo metelliano, un centro estivo per Cava, organizzato dalla cooperativa Litodora e da Litodora Sport, è il quarto vincitore dell'estate 2026. Oltre 60 bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni, mentre i più piccoli svolgevano giochi e attività nella limitrofa sede della cooperativa Litodora, si sono cimentati in percorsi motori a tema sostenibilità ambientale, al termine dei quali lo scopo era individuare il corretto cestino dell'immondizia in cui gettare il rifiuto ricevuto. A tutti i giovani atleti è stata consegnata una medaglia in ricordo della giornata di feste e ai 20 migliori partecipanti una carta prepagata Fondazione Conad ETS del valore di 50 euro, pensata come riconoscimento dell'impegno, della partecipazione e dello spirito di squadra dimostrati durante il torneo. Le attività della giornata si sono chiuse con la golosa merenda offerta dalla cooperativa PAC 2000A Conad.
7: Il nostro obiettivo, soprattutto come assessorato allo sport, è quello di creare sinergie che vadano, come dire, dagli oratori, piuttosto con le scuole, piuttosto con gli enti pubblici, piuttosto con i ministeri. Pertanto creare questa sinergia e quindi anche per attingere eventualmente dei fondi, dei progetti per poter costruire e dare a tanti bambini, anche chi ha difficoltà, e penso in questo momento anche a tanti bambini, per creare quello che è l'aspetto dell'inclusione.
8: È il classico oratorio, è la cosa più bella dove ci siamo nati tutti, ci siamo passati tutti, e che speriamo che come Centro Sportivo Italiano e Litodora e insieme a tutti gli altri nostri partner di poterlo continuare e portare avanti anche nei prossimi anni.
0: Ed eccoci al traguardo finale di Tutti in Gioco. Per noi anche nell'ultima tappa patavina, alla fine del mese di luglio, c'era Laura Politi. Vediamo insieme con lei il servizio dal Veneto.
1: Una giornata di festa sportiva, 5 stazioni di gioco, polisportività e un mistero da risolvere è stato il riepilogo dell'ultima finale Tutti in Gioco nella tappa conclusiva di giovedì 30 luglio a Legnaro in provincia di Padova. 5 in tutto le feste di chiusura del torneo nazionale estivo degli oratori, che ha coinvolto su tutto il territorio nazionale 64 centri estivi in 40 comuni con oltre 10.000 bambini e ragazzi partecipanti complessivamente. Presso il centro sportivo Airone, circa 50 under 14 con insieme ai giovani di casa dell'Airone, società che si era contraddistinta nel corso della stagione estiva, hanno partecipato anche i camp patavini della Tennis San Paolo della Nova Eta Beta. 5 le stazioni di gioco che i piccoli atleti, divisi in 4 squadre, verdi, blu, rossi e arancioni, hanno affrontato per ottenere indizi utili per la risoluzione di un enigma costruito ad hoc per sensibilizzarli sul rispetto dell'ambiente. Dal campo di padel, dove ogni coppia di bambini ha testato equilibrio e precisione nel trasporto e smash, a rotazione il passaggio sui campi da tennis per il calcio al bersaglio e il tennis al bersaglio. Un goloso ristoro fra le diverse stazioni, infine sui campi da beach volley, nella gara dei granchi e nel beach target, i partecipanti hanno testato la propria abilità nel palleggio, ma soprattutto precisione e gioco di squadra. A festeggiare la vittoria è stata la squadra dei rossi, ma tutti i giovani atleti sono stati premiati con una medaglia in ricordo della giornata. Ai 20 migliori giovani atleti è stata consegnata una carta prepagata del il valore di 50 euro, pensata come riconoscimento dell'impegno, della partecipazione e dello spirito di squadra nel torneo. Anche qui tutti i partecipanti alla fine, inoltre, hanno ricevuto il braccialetto Tutti in Gioco, creato da Made in Carcere.
9: Abbiamo creato un'atmosfera meravigliosa, dove lo sport ha fatto da protagonista insieme ai nostri ragazzi. C'è stato divertimento, c'è stata competizione, c'è stato agonismo, hanno potuto giocare tutti e proprio tutti i bambini che hanno partecipato.
10: Un progetto che propone lo sport inclusivo per tutti. Il Centro Sportivo Italiano in questo caso può essere ridenominato Centro Sportivo Inclusivo, perché qui nel CSI nazionale, CSI Veneto, l'intenzionalità inclusiva nelle nostre attività è praticamente quasi sempre presente, è il comune denominatore.
0: Ed il mese di luglio ha visto protagonisti in più tappe anche i bolidi dello Speed Down, la simpatica disciplina con prototipi ed equipaggi tutta sulle discese appenniniche. Riviviamole insieme.
2: Un mese intenso a tutto Speed Down, quello appena trascorso di luglio, con due gare di qualificazione al campionato nazionale CSI ed una prova del campionato europeo. La classica d'inizio mese è stata a Pian degli Ontani in Toscana, percorso tecnico e impegnativo che ha messo a dura prova i 55 piloti iscritti. Due settimane appena il gruppo di piloti e scuderie si è spostato in Lombardia, a Grantola, nel Varesotto, per la sesta tappa di qualifica, percorso di oltre 2,5 km con alcuni passaggi veramente insidiosi, 46 i partenti compresi gli scalmanati delle biroce, rumorose biposto con ruote in legno. L'ultimo appuntamento con la propulsione gravitazionale è andato in scena nel maceratese a Gualdo nel weekend del 25-26 luglio con il campionato europeo Speed Down sotto l'egida della FISD. Al via tutti i top driver della specialità provenienti da una decina di paesi europei, dai cugini francesi alla lontana delegazione lituana. Più numerosa ovviamente, correndo in casa, la pattuglia italiana, gara spettacolare combattuta sul filo dei secondi per diverse categorie, anche se chiusa anticipatamente a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabile e pericoloso il percorso. Ben 132 gli equipaggi partenti. Gli atleti del CSI si sono ben comportati, agguantando diversi podi e qualche titolo continentale.
0: E siamo in agosto, è immancabile andare al mare, siamo in voga su quello splendido della Puglia, sulle onde dell'Adriatico, ecco le tappe finali del canottaggio a sedile fisso.
1: Tutti insieme Ro, la ormai famosissima vogata vichinga spalla a spalla approda anche in Puglia e dopo la battaglia in mare ha concluso l'edizione 2026 del Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio, promosso come ogni anno dal CSI Puglia. Le ultime decisive manche domenica 2 agosto nella regata dei gonfaloni in Cala Porto a Giovinazzo. Dopo che la penultima regata, quella del 26 luglio, sempre nello specchio d'acqua di Calaporto, si era tinta di bianco-verde andando a premiare nella voga a 10 remi i terribili ragazzi dell'associazione Vogatori Massimo Cervone, il rimonta sui remuri Brindisi, appaiandoli di fatto in vetta alla classifica. L'ultimo traguardo ha visto sempre sulle acque adriatiche di Giovinazzo la rivincita di quest'ultima. L'equipaggio brindisino del timoniere Romanelli firma così un'altra grande impresa nelle due manche, vincendo il campionato delle marinerie del Centro Sportivo Italiano. Festa grande sul palco delle premiazioni anche per i vugatori e le vugatrici del Palio di Taranto. È infatti loro il successo nel canottaggio a 10 remi nelle categorie femminile e mista.
0: E adesso oltre l'Adriatico, nell'est, in terra di Bosnia, a Međugorje si è concluso il Torneo della Pace, ispirato tra gli altri dal CSI Toscana.
11: A Međugorje lo sport diventa occasione di incontro, condivisione e crescita.
1: È questo lo spirito della Coppa della Pace, il torneo ideato dalle Scintille di Maria in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano della Toscana. Nato con una prima fase sui territori, è arrivato poi a vivere il suo momento internazionale proprio in uno dei luoghi simbolo della spiritualità e della fede. Nella finalissima di calcio a 5, la rappresentativa italiana, formata dai ragazzi delle parrocchie di Villa Magna, della diocesi di Volterra, e San Piero a Sieve, della diocesi di Firenze, ha superato per 8-3 la formazione bosniaca del Ljubljuski. Successo bosniaco invece nella pallavolo con le ragazze del Libero Ljubljuski che hanno battuto per 3-7-0 le barbagianni della diocesi di Volterra. Ma al di là dei risultati, la Coppa della Pace nasce soprattutto per creare occasioni nelle quali i giovani possano incontrarsi, conoscersi e fare squadra. Lo sport come strumento per trasmettere valori, costruire relazioni e condividere anche un'esperienza di fede, resa ancora più significativa dalla cornice di Medjugorje. Un messaggio sottolineato da Monsignor Aldo Cavalli, visitatore apostolico della Santa Sede per la parrocchia di Medjugorje, che ha incontrato i ragazzi portando loro il suo saluto e la sua benedizione.
11: Quando anch'io ero come loro, la loro età avevo 13-14 anni, avevo sempre notato una cosa, che quando non c'era il gioco di squadra, cioè quando dietro di me non c'erano due bravi terzini, perdevo sempre, ma quando c'erano vincevo sempre. Ho capito che senza gioco di squadra la persona sola non cresce, cioè a un certo punto cade e si oscura e basta.
0: E adesso un po' di basket, uno dei 3 contro 3 più caldi di quest'estate è quello disputato da poco in terra sarda, vediamo insieme.
1: 4 giorni di basket, spettacolo e condivisione hanno animato il parco Gianmarco Manca di Maria Pia ad Alghero, dove dal 30 luglio al 2 agosto è andata in scena la 9ª edizione del Ball Don't Lie, torneo di basket 3 contro 3.

0: edizione e portato avanti dalla ASD Ball Don't Lie, società algherese affiliata al CSI Sassari. La manifestazione conferma la vitalità nel solco della tradizione del movimento cestistico sassarese e soprattutto la capacità dello sport di trasformare uno spazio all'aperto in un luogo di incontro e partecipazione. Appena conclusa la nona edizione, il Ball Don't Lie consolida così il proprio posto nel calendario estivo degli eventi della palla La Spicchi della provincia di Sassari.
1: E non potevamo non correre andando verso il finale di puntata, running, o meglio corsa in montagna, siamo andati in Lombardia.
0: Vincono ancora i Diavoli Rossi. Il campionato CSI Lombardia di corsa in montagna anche quest'anno, e della quinta volta sulle sei edizioni regionali disputate, ha confermato il primato del GS CSI Morbegno. Sul podio la Polisportiva Pagnona, terza la Aido Artogne. Gli ultimi tempi cronometrati il 2 agosto in Val Sassina a Pagnola in occasione della Rampegada, che ha festeggiato la sua 50esima edizione, confermandosi una delle manifestazioni sportive più sentite e riuscite della montagna. Nonostante il temporale, erano circa 200 gli iscritti sui tornanti dell'Alpe Campo a correre i 10,5 km del percorso, e la giornata si è chiusa con un bilancio più che positivo tra partecipazione, entusiasmo e una gara giudicata da tutti impeccabile. Un circuito decisamente apprezzato dagli appassionati di mountain running, in rappresentanza dei 22 sodalizi lombardi, che ha concluso così il trittico iniziato in maggio con il trail a Sale Marasino in Val Camonica e proseguito con la prova classic up and down in Valtellina a Morbegno a giugno.
1: E nel mese di agosto nessun campionato nazionale ci attende, ma comunque c'è un grande storico appuntamento nazionale per il CSI. Ci sarà il Papa ovviamente al meeting di Rimini, ma come ormai tradizione non mancherà lo sport del villaggio sportivo curato dal CSI nei padiglioni della Fiera Riminese. Alla vigilia della 47esima edizione siamo andati ad anticipare qualcosina in sede di presentazione.
2: Siamo molto interessati allo sport. Per due ragioni: perché lo sport è da sempre stato un momento importante in tutte le sue varietà per promuovere l'amicizia fra le persone e fra i popoli, e poi lo sport è anche un momento particolarmente importante per l'educazione della persona, perché chi fa veramente lo sport diventa una persona accogliente, interessata, curiosa, rispettosa. Lo sport educa al rispetto, che è una cifra molto importante da curare per il nostro futuro. Noi avremo la campionessa olimpiaca Arianna Fontana, che penso sia la sportiva più medagliata di tutta la storia delle Olimpiadi. E lei ci racconterà cosa vuol dire per lei fare sport in un modo interessante, affascinante, dignitoso.
3: È un partner importantissimo per il meeting da tantissimi anni. Costruiamo insieme questo grande padiglione di oltre, adesso siamo arrivati quasi a 15.000 metri quadri, e dove riusciamo a permettere a tantissimi ragazzi che sono presenti al meeting in fasce d'età dai 12 anni in su, poi chiamo ragazzi anche quelli di 35-40 anni, perché comunque ci sentiamo ancora ragazzi, con attività e con gioco da praticare gratuito, completamente gratuito. E la cosa ancora più importante che abbiamo costruito insieme al Centro Sportivo Italiano è il fatto che queste attività vengono fatte anche seguite da persone che hanno capacità, quindi allenatori, arbitri, e quindi anche la classica partita di calcetto, di basket, di pallavolo diventa comunque una sfida, perché c'è un arbitro, c'è un allenatore che ti segue. E questa cosa qui ha portato che ogni anno oltre 10.000 ragazzi, perché lo vediamo anche dal fatto che regaliamo questi braccialetti che servono anche per essere assicurati, quindi stare tutto in massima sicurezza per i ragazzi, oltre 10.000 persone ogni anno partecipano al padiglione. E oltre i camp che facciamo insieme, sempre seguiti dal centro sportivo, poi con altri partner su basket, pallavolo e calcetto, e ci sono anche attività tipo la danza, tipo la ginnastica artistica, il judo, però passiamo anche alla pista delle bocce, e quindi abbiamo tante piccole attività, e molte volte capita che il ragazzo si diverte durante il giorno, poi passa dei momenti anche con la propria famiglia per fare anche soltanto nel piccolo una partita a scacchi. dal baskin, come può essere il basket in carrozzina, come può essere altre attività,

0: diamo la possibilità a tutti, perché per noi tutti quanti hanno la, devono avere la possibilità di divertirsi, di passare dei momenti belli al meeting, e il padiglione dello sport è uno veramente dei padiglioni principali per noi a livello proprio di attività e di inclusione. Per noi è importantissima anche la parte convegnistica, e quest'anno avremo l'onore di avere ancora il presidente Bosio presente all'interno per portare la propria esperienza in un convegno, diciamo, importante a programma che stiamo lanciando oggi in questa giornata romana di presentazione.
1: Allora, appuntamento a Rimini certamente dal 21 al 26 agosto, ci sarà il meeting, ma prima, subito dopo Ferragosto, non perdete la prossima puntata di Stadium. Buon agosto, buone vacanze, buona estate, restate con Stadium TV, alla prossima, ci vediamo!

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Aderio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Aderio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande, grande, grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già che lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica. Ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costa Curta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei e diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece, capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stato insomma un miglior modo per ricominciare?
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero, sicuramente è meglio sbagliare subito però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente, ma parlando, è alla prima sua esperienza. Ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione il top manager come Maldini e

0: e Leonardo sicuramente. Ci sono stati dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto. Adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale, e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager, sicuramente ha fatto queste scelte, e mi auguro che possano portare dei risultati.
1: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
0: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia. Anche questo, il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei. Dopo, tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita come allenatore è logico. Non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano prima se avevano questa intenzione andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto, ma molto bene.
1: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
0: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò l'Inter ha deciso di prenderlo, perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi. Ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
1: In effetti
0: ma
1: chi vu vorrebbe Romero? Con lui, secondo te, potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
0: Sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto, molto importante, perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande, grande valore.

0: se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma, il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
1: Parliamo un po' anche dell'Atalanta, come sta nascendo secondo te la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
0: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo era di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
1: Giuntoli.
0: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, cioè a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese. L'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva, come l'è stata in tutti questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
1: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
0: Eh sì, con i giocatori che hanno preso sicuramente sì, potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso sicuramente con le scelte di giocatori di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore e perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori, adesso hanno inserito dentro giocatori molto, molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Mill, Kirk, insomma giocatori di un certo valore. Perciò poi conoscendo l'allenatore sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato quest'anno, in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
1: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
0: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure questo ragazzo ha delle qualità, non si vedono in certi

0: In certe partite dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è, dove potrebbe rendere meglio in una squadra. Trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no gli anni passano e non riesci a completarti, perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue, e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
1: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue qualità
0: Esatto,
1: e possa anche tirare fuori il
0: hai
1: meglio
0: detto
1: del
0: bene.
1: giocatore.
0: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, lo stesso modo. Sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie qualità. Le ho trovate dopo ho avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo, e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie
1: Carlo Mazzone?
0: A. No, il primo è stato Mimmo Renna
1: Ah, Mimmo Renna.
0: e poi Gibi Fabbri.
1: Ah, poi Gibi
0: Poi
1: Fabbri.
0: ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera, arrivare al Milan. Ma avevo già 32-33 anni e ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
1: Certo.
0: ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
1: Aurelio, grazie mille come sempre. A presto.
0: Grazie a te e buona serata a tutti.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, si è esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo insomma, aver trovato un modo misurato e garbato anche per poter esprimere delle opinioni, dei pensieri che non sono sicuramente cerchio bottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande, ecco.
2: Sei però, e ti confermi, pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano? Tu hai parlato, contano solo i risultati. Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che...

0: gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere, e per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha, e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
1: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
0: Le sensazioni di grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte diciamo le prime due della classe, con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto, e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
2: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Bentornati cari amici, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questo martedì di fuoco, ma probabilmente come sarà, è stato anche ieri sera, c'è stata una leggera brezza. Davvero, sapete, ieri sera si respirava, perché una delle cose che accuso tantissimo, per esempio, l'anno scorso trasferitemi qui. Il più grande caldo che ho provato, ma caldo senza aria, quindi con un tasso altissimo di umidità, tutto quello che ne concerne, solo un giorno. O forse perché ero talmente presa sapete quando andate in una nuova città, in un nuovo posto, avete sempre il naso in aria a guardare tutte le cose, ad accogliere ogni particolare, probabilmente anche quello, quindi il caldo non mi pesava particolarmente. Non che in Lombardia si stia meglio, eh. In Lombardia, cioè, l'umidità ci perseguita sempre 365 giorni l'anno. Comunque, sono stata molto. C'è questo periodo, diciamo, mi è sembrato quasi una condanna. Giuro, perché questo caldo mi sudano. Oh, sicuramente, considerate il fatto che ogni 15 anni il nostro corpo cambia. Parlo soprattutto di noi ragazze, di noi donne. Quindi ogni 15 anni c'è un mutamento ormonale, c'è un cambiamento nel fisico, ma non sempre in peggio, tante volte in meglio, voglio dire. Questo qua dipende spessissimo solo esclusivamente da noi. Ma c'è questo cambiamento. Infatti il mio corpo di adesso non è quello di quando avevo 30 anni, manco 35. E vi ricordo sempre quella cosa famosa che dai 35 più o meno ai 49 è l'età più bella di una donna, ma pure dai 40 ai 49. Perché dici 49, Simo? Perché arrivati a un certo punto tutto decade, cambia ancora il metabolismo, arriva per molte donne la perimenopausa, poi la menopausa, quindi anche i capelli che prima, non so, erano stupendi, che erano rigogliosi, cominciano un po' a sfibrarsi o cominciano a risentirne. Ecco perché è fondamentale avere cura di se stesse, non solamente con delle creme esterne, ma anche curarsi dentro, quindi prendere le giuste vitamine, i giusti integratori. È fondamentale per noi prendere la vitamina D, che siamo o meno celiachi, quello non c'entra niente. La vitamina D serve tantissimo a noi ragazze per le ossa, per rafforzare le ossa. Quindi questo caldo, che sicuramente non aiuta ma spossa, mi raccomando il magnesio e potassio. Se non lo amate come me, ma ormai l'ho comprato in quello che è solubile, in pasticche è molto più veloce e veramente fa miracoli. Fa miracoli perché sudiamo tantissimo, sudiamo a fare qualsiasi cosa, anche andare da una parte all'altra della stanza, a meno che non abbiamo l'aria condizionata ovunque, fa caldissimo. Quindi abbiamo cura di noi, abbiamo cura anche della nostra psiche, che è fondamentale, perché diversamente lo sappiamo benissimo. Già in una condizione normale, di una temperatura dai 20 ai 23 gradi, potremmo veramente innescare delle liti fotoniche con i nostri compagni, con i nostri mariti. Quindi, se riusciamo anche a mantenere per noi stesse anche un equilibrio, un buon equilibrio, ok, non un equilibrio eccellente, ma un buon equilibrio non sarebbe cosa buona, nel senso che non se lo meritano fondamentalmente. Loro sono veramente la maggior parte di loro, perché dando per scontate che se stiamo con una persona è perché vogliamo stare con lei, che la scegliamo ogni giorno. Questo non, povero Cristiano, non si merita i nostri, veramente le nostre sfuriate, perché da un momento all'altro siamo in una persona e poi tutto un bando, non parliamo più. Silenzio selettivo, cioè nel senso non riusciamo, non parliamo, non è che non abbiamo nulla da dire, semplicemente non parliamo. Questi sbalzi d'umore, che sono dovuti tante volte

pre-ciclo, ciclo, post-ciclo, insomma, non, a noi, ma non è che, cioè non è possibile comunque che possa essere tutta colpa di Eva. Parliamoci chiaro, cioè capisco che lei possa essere stata il primo male del mondo, dal momento in cui Lilith ha detto, ah sì, ciaone, queste regole a me non vanno, non stanno bene, se n'è andata tranquillamente, prima donna al mondo ad essere totalmente libera e indipendente. Vuoi dirgli qualcosa? Per forza poi la paragonano al demonio. Già, bravi. Comunque non tocchiamo questo argomento perché poi io divento veramente un super saiyan e lasciamo perdere. Quindi siamo figlie di Eva. E figlie, probabilmente Eva, come la raffigurano? La raffigurano bionda. Quindi Eva non era, secondo me, proprio una donna intelligentissima, diversamente da Lilith, che invece sapeva il fatto suo e ha detto, ah sì, si è fatta quattro conti, ha detto, sai che c'è? Capite? Quindi siamo figlie di questa, per chi ci crede, attenzione, io la prendiamo tutti con le pinze, atei, non atei, ok, facciamo così, la favoletta. Però devo dire che a seconda poi di come uno si orienta, ok, pensa di poter essere più o meno una persona civile. Quando abbiamo il raziocinio, io perché faccio tutto questo giro pindalico, per dirvi che ci sono delle notizie che sono state molto carine negli ultimi giorni, nell'ultimo weekend, è vero, lunedì ormai è andato, però tendenzialmente non è che io riesca a raccontarvi tutto quello che è successo nel giro di. Magari lo faccio sedimentare e poi ne parliamo insieme. Tipo quella, l'ultima scema di Reel, parlo di storia, l'ho incrociata per sbaglio, di un ragazzo a Vietri, su una spiaggetta di Vietri. Io e Mauro le abbiamo viste tutte queste spiaggette, sono veramente molto incantevoli. Cosa fa? Questo genio vede, ma per i like. Penso, perché allora, nella storia raccontata da un quotidiano online non si evince, non si capisce che questa persona lo faccia per denaro. Ok, quindi si è preso questo suo fornetto a gas. Avete presente quelli con la pietra refrattaria, quelli piccinini che ci stanno una pizza alla volta? Ok, con tanto di bombola, quindi sotto al muretto, quindi. Diciamo così, tanto stupido non è stato perché la bombola di gas in spiaggia piena di gente, di bambini, e non era esattamente sotto il sole a trabattone, ma, qui, ma era comunque all'ombra. Però sapete la calura, anche la sabbia. La sabbia raggiunge gradi Fahrenheit improponibili, non riesco a metterci su nemmeno i piedi. Se mi scotto io, che con le mani sono abituata a prendere anche cose molto calde, figuriamoci dei piedini, dove non, comunque non c'è neanche un minimo di callosità. Parliamo di piedi normali, non parliamo piedi di piedi di drago, che non si fanno mai una pedicure neanche una volta all'anno. E quindi questo genio. Balla, balletti così con i suoi due amici lì, vedi di sfornare pizze con la bombola in spiaggia senza comunque nessuna autorizzazione. Ora, un altro reel che ho visto è di un signore, classica tavolata di famiglia, spiaggia privata, spiaggia libera ovviamente, tavolata di famiglia, e lui che se ne sta sempre col fornelletto, ma con la bombola, quella più piccolina, a friggere. Allora, io non vorrei parlare da nordica perché non è questo il caso, ma io parlo solamente di. Caspiterina, ma che cavolo ti viene in mente? A quello della pizza, a quello che friggi in spiaggia, ma dico, ci sta tantissimo che siamo una famiglia unita e siamo tanti in famiglia, ma devi proprio necessariamente friggere in spiaggia? Col pentolino che avrà perso anche come si chiama, la copertura di Teflon. Ma devi davvero, veramente fai? Cosa che magari a casa tua non alzi un dito, non lo alzi un dito, per aiutare tua moglie in casa e fa tutto lei, però in spiaggia fai il capofamiglia, quello che ci penso io, come frego io, nessuno. Queste cose io non le tollero, questo è esibizionismo, io non lo tollero. Il fatto che poverino è stato ripreso probabilmente da un familiare perché era lì tutto gobbo, panzone, che stava friggendo le sue cose. Ma in spiaggia non puoi cioè non lo puoi fare.
Gli ambulanti, ora non parlo.

Di chi paga le tasse, era quello scontato. Però gli ambulanti che utilizzano le friggitrici, il girarrosto, qualsiasi cosa che abbia gas, sono controllati. Arriva l'omino, ti mette un sigillo e tu sai che questo gas, questa bombola, è perfetta. Non ha, ma la puoi anche andare a comprare perché sono quelle piccole bombole da campeggio che, per l'amor del cielo, funzionano benissimo, ma hanno una deflagrazione che, se le cose non dovessero andare bene, ti fa veramente fa enormi danni. Anche una piccola bombola è da 5 kg, ma forse anche meno, da 2,5. Comunque si sentono legittimati, dal momento che la spiaggia è libera, di friggere. Tu friggi a casa tua, tu le pizze le fai a casa tua. Sarà stato per un reel. Nel frattempo si vede in questo reel il vigile, giustamente, che emette una multa, una sanzione. Ma ci sta, perché vuoi che a 100 metri, 20 metri, quello che volete voi, non ci sia un ristorante e una pizzeria? Per quale motivo fai questo show senza sicurezza? Ogni camioncino di ambulante, ogni pizzeria sono severamente controllati. Devi essere certificato, devi avere un manuale, devi sapere se dovesse succedere qualcosa, esplode tutto. E poi che fai? Cioè, perché come dice Mauro, chi non pensa poi sospira. Se tu pensi di fare il genio del momento e vendere 3 euro le pizze, ok? Fai una pizza a 3 euro, ma perché dovresti farlo? Perché dovresti lucrare? Ma chi lo fai? Se lo fai per la tua famiglia, ti dico, vabbè, l'idea è anche carina, voglio dire, cioè, sì, faccio la pizza fresca, per l'amore, ma te la fai a casa tua. Se sei così povero che non hai neanche un balcone per poterti accampare e fare con questo fornetto, perché rendiamoci conto, questo fornetto, io l'ho visto, mi piace tantissimo, ma comunque, voglio dire, per quella situazione che ho io non può essere, costa intorno ai 380 euro, una cosa del genere. Quindi non è neanche una spesa così irrisoria. Ma andate in spiaggia con il cibo già pronto. Spessissimo io e Mauro ci è capitato di andare a fare delle gite, dei picnic, per avere un momento romantico di tranquillità, per non essere assoggettati ai camerieri, tutta una serie di cose e soprattutto. Ripeto, per una persona celiaca è difficile potersi fidare quando va a mangiare, perché c'è un'ignoranza ancora veramente spaventosa, una cosa spaventosa. Poi vi racconto una cosa a proposito. Quindi io mi preparo qualsiasi cosa, una pasta fredda, un poke, qualsiasi cosa, o dei panini, ce li portiamo e ce li mangiamo come si faceva una volta, il picnic al sacco, che non c'è niente di male, non vuol dire essere poveri e non avere la possibilità di. Noi abbiamo la possibilità di, però. Giustamente Mauro dice, ma perché rischiare? Se per caso ti contamino, abbiamo finito la giornata. Eh sì. Quindi, ma questo lo fa. Io mi ricordavo, e anche dai racconti delle amiche o degli amici che andavano giù dai nonni o dai parenti, che quando si incontravano tutti c'era tutta la pasta, tutto ciò che era assolutamente a volte pensi che sia un miraggio, la marmigiana, la pasta al forno, tutte queste cose buonissime, straordinarie. Io adesso, per esempio, ho l'acquolina in bocca. Perché? Perché mi ricordo una puntata di Mina Settembre, quando la meravigliosa Marisa Laurito fece la pasta al forno, se non sbaglio si chiamava, che non è la lasagna, è un'altra cosa, la pasta al forno alla napoletana, quella con le polpettine, quella che c'è gente che ci mette dentro addirittura l'uovo, quella che ci mette. Insomma, ci sono varie versioni. Io penso che, come il tacchino in America, nella festa di ringraziamento, anche questo genere di pasta al forno, ogni casa, ogni famiglia ha la sua tradizione, ha chi mette più cose, chi mette meno cose, chi mette determinati formaggi, chi ne mette meno. Il risultato è che comunque la base deve essere con il pomodoro. Il risultato è qualcosa di è così buono. Così, e l'ho fatta da celiaca, quindi l'ho fatta con i rigatoni, fatta da me, cioè ho seguito proprio la ricetta pari pari. E ancora Mauro se la sogna. Mauro se la sogna, è perché è una pasta squisita. Certo, non la farei adesso, però le famiglie lo fanno. Quindi andate in spiaggia con questa succulenta pasta.
Guardate, veramente ho la cuglina in bocca. Con questa succuletta pasta, anche se mangiata fredda o appena tiepida, è squisita, lo stesso la parmigiana non va mangiata per forza calda, che cavolo mangiate le cose così calde che non riuscite ad assaporare il formaggio, il prosciutto.

Asciutto. Non riuscite a sentire la vera consistenza, perché? Perché la roba molto calda mangiata, a parte che sì, va bene soffiare, però apprezzate di più il cibo quando è tiepido. Veramente è un consiglio che vi do, pure anche la minestra, quando è tiepido, che non vi scottate le papille gustative, è tutto estremamente più buono. Addirittura io sto abituando Mauro a mangiare la pasta al pesto fredda con le patate. Non ci ho mai messo i fagiolini perché tendenzialmente non mi ricordo mai se li ho in casa, però anche questa è una cosa squisita. Penso che gliela farò nei prossimi giorni. Fredda, fredda non vuol dire fredda da frigo, non mi piace, ma fredda. Fatta, sciacquata la pasta sotto l'acqua, quindi quell'attimo per renderla tiepidina. Nel momento in cui comincia a condire, lei un pochino si raffredda, aspettate quei minuti, mangiate una pasta a temperatura ambiente, cioè a 40 gradi, quindi va benissimo, è perfetta. Ma queste cose fatele a casa vostra, ma anche se siete le persone più prudenti del mondo, basta un niente, ma a volte basta anche uno stupido che faccia uno scherzo. Perché? Perché ve la vuol far pagare, perché è un modo, attenzione, per darvi una lezione su queste cose non si fanno. Cioè, queste cose le fai a casa tua, non vieni a me, perché poi c'è anche questo, a me che pago le tasse, non vieni a rompermi le balle a vendere la pizza a 3 euro o a 5 euro, fate voi, non lo so. Allora, nel reel non si capisce che se lui la vende o meno. Ne ho parlato anche con Mauro, lui dice, beh, se si mette lì col fornetto, il banchetto, probabilmente non è solo uno show, ma magari qualche soldino si vuole anche fare. Io non sono d'accordo, ma non tanto quanto uno potrebbe, anche per assurdo, fai degli arancini, che qui non si trovano, e vendili. Non è carino, ma li fai a casa tua e li vendi tiepidini, li vendi in un. Ci sono poi quei contenitori di, come si chiamano? Di polistirolo che mantengono la temperatura. Non è più carino così. Non dai fastidio a nessuno, non provochi panico vedendo una bombola del gas, tra l'altro di quelle alte, neanche quelle da piccole, neanche piccole da campeggio, da 2,5 kg, no, quelle da 6. Cioè io sono, quando ho visto la bombola, io sono entrata in panico, tu puoi fare quello che vuoi nella tua vita. Ah, poi attenzione, altra notizia, perché giustamente io amo molto anche tenermi aggiornata sulle notizie, anche qui, no, di Salerno, di quello che succede. Un tizio denuncia su un social, quindi è sicuramente non su Instagram ovviamente, ma su Facebook, e quando vedo le cose scritte su Facebook sicuramente hai più di 50-55 anni, non sei ancora un boomer, ma sei veramente una persona pesante, dice sulla litoranea, che per noi la litoranea è una sola, quella che da Salerno ti porta verso il Cilento. Scusate, c'è stato un attimo di. Si è mossa la cosa. Comunque, vai in Cilento e quella fascia, quella lingua. Cosa succede? Quella lingua c'è un sacco di spiaggia, sono ombrelloni, ci sono tantissime persone che approfittano anche di lingue di spiaggia libera. E poi da una parte c'è la spiaggia, allora calcoliamo che siamo veniamo da Salerno. Da Salerno il mare ovviamente è a destra, quindi dall'altra parte invece c'è qualche locale, ci sono invece terreni privati dove chi tiene cavalli, dove ci sono cose, diciamo strutture totalmente dimesse. E c'è anche una struttura, un prefabbricato molto vecchio che qualche anno fa, ma diversi anni fa, probabilmente era una sorta di negozio, piccolo centro commerciale che si è fatto adesso farebbe i soldoni perché ha un sacco di spazio attorno. Un parcheggio potrebbe essere veramente, veramente utilizzato per qualcosa di intelligente, invece no, è la casetta delle prostitute. Questo, cioè, sì. Allora, praticamente tu vedi che durante l'inverno loro aspettano fuori i loro clienti e poi aprono. Non credo che sia così caldino d'inverno, però d'estate c'è sempre. Allora, se tu guardi dentro, vedi sempre il bracciolo di un divano, e poi chissà che c'è dentro, perché di volta in volta, secondo

nel tempo è stato anche arredato questo posto, insomma se lo dividono queste prostitute, che io nella mia più totale, io non sono maliziosa, e quindi quando vedevo un individuo passeggiare così abbronzata, ma così brutta, che nella mia mente era, visto che aveva comunque la tuta, cioè nel senso vestita da camminata, non avrei mai pensato che potesse essere una prostituta, ma mai, cioè nella mia testa, a parte le escort, scartiamo quelle, ma una prostituta deve essere mediamente attraente, cioè non deve essere un bidone dell'umido. Quella era una donna terrificante. Era veramente terrificante. E Mauro mi dice: no, guarda che questa mi sa che è una prostituta. Ma come può essere? Cioè, sì, perché ci sono i target anche. Cioè, più sei brutta e più sei umido, più probabilmente anche il tuo cachet costa meno. Queste cose le vediamo in televisione, non è che uno... più sei bella e più comunque hai una prestanza, invece magari giustamente puoi chiedere un pochino di più. A parte quello, leggo che questo si scandalizza perché una di queste signorine era completamente nuda. Allora, io ho chiesto, ma cioè, io posso crederci? Posso crederci che di sabato mattina alle 9, quando cominciano ad arrivare le famiglie, questa prostituta se ne vada in giro per il litorale tutta bella bella? Allora ho detto, scusate, ma... posso essere scettica riguardo la cosa, perché mi fa molto strano, alle 9 del mattino, o è ubriaca, marcia dalla sera prima, però fa stranissima anche questa cosa, perché ragazzi, cioè alle 9 della mattina tu essere nuda, allora uno mi dice, beh puoi anche non crederci, tante persone lo hanno vista, benissimo, ma perché allora lo scrivete su un social, per quale motivo a me e a tutti gli altri deve interessare che ci sia una donna completamente nuda? E questo continua a rispondermi, sì, e poi è quella che è soggetto. Allora ce n'è una che noi si vede sempre, che passeggia, ed è quella famosa, a Roma dicono busta di fave, ecco, per essere carini, ecco quella che se ne passeggiava tutta nuda. Allora gli ho detto, scusa un attimo, sempre perché io devo entrare nella cosa, ma scusa tanto, ma perché non avete chiamato le forze dell'ordine, ma anche la municipale? Per quale motivo, se una veramente pensa nuda, poi brutta come la morte, ma la morte è più bella, brutta, di andarsene in giro completamente nuda e di ledere la mia libertà come libero cittadino? Cioè io vado in giro con i miei bambini a braccio, con mio marito, che cosa, e vedo questo hobbit che se ne va in giro nuda. Io sto parlando, io di solito non, sì è vero, io uso aggettivi piuttosto feroci, è vero, ma è veramente bruttissima come persona, ma non curante. Allora io sono scettica riguardo, perché gli ho detto a questo tizio, e poi dice, non è che tutte le volte che uno vede qualcosa che non va deve chiamare le forze dell'ordine, e invece sì, lo devi fare, perché dal momento in cui la libertà di questa persona, se è vero che se ne va in giro nuda, deve ledere la mia libertà come libero cittadino di girarmi dall'altra parte, perché non ti si può guardare, allora diventa veramente una cosa fastidiosa. Allora io chiamo la municipale, dico guarda che c'è una donna, che poi tra l'altro se lo fa un uomo è un pazzo che è delirante, ma può succedere anche a una donna che con questo sole possa perdere veramente, ci può stare che sia che le sia successo qualcosa e quindi sia in pieno delirio. Se invece è veramente una che vuole mettere in mostra la sua mercanzia, non lo so, già, allora, se tu puoi scegliere la vita che vuoi fare, e io non me importa, tu veramente, ognuno può scegliere la vita che vuole, ma si viene a ledere la mia di libertà, di non poter, di togliere lo sguardo, questa cosa mi pesa un pochino. E detto questo, e io, questo continua a dire, ma le forze dell'ordine non si possono chiamare, eccetera, eccetera, non lo so se questo ha figli, ma io ho solamente il pensiero di dover giustificare a mio figlio, già che fa milioni di domande, milioni, ma mamma, perché questa è nuda? Allora vai a spiegare tutto, perché sei presa anche tu dal questo, non sei pronta. Cioè, al limite, la cosa carina che poteva fare, si mette un bel cartone, non in faccia, ma nel corpo, uno vede che può essere comunque nuda,
Ok, e scrivi i prezzi, il prezzario, lui deve essere anche una cosa simpatica, ma tutta nuda, io comincio a non crederci perché nuda, lui mi dice nuda poco vestita, ah, fermo, allora dal momento in cui tu fai il super precisino, tu mi devi distinguere tra nuda senza nemmeno un indumento a mezza vestita, perché lo sappiamo benissimo, è estate, ci sono. C'è pieno di donne mezze vestite. L'altro giorno, non più tardi di, credo fosse un mercoledì, andiamo in un super centro commerciale qui e vedo un papà, un papone, con in mano un piccoletto, un neonato, avrà avuto 4 mesi, 5 mesi. Lui mica mi dà gomito e mi dice, oddio, guarda la madre di quel neonato. Ho fatto fatica a metterla a fuoco, ma era una donna con una gonna, una minigonna, cortissima, con delle, capite quelle ciabattine che una volta, si usano anche adesso, però una volta le star le utilizzavano come ciabattine scendiletto, che avevano tutto il pelo, le piume di struzzo, questa cosa, ecco, togliete le piume di struzzo, mettete il lucido, il nero lucido, mettetele che questo vestitino abbia avuto delle bustier che non le reggeva il seno, quindi aveva quasi tutte le tette fuori. Okay. E sopra un giubbettino fatto in tricot, io non so quale colore. Allora ho detto, vabbè, Flo, gli ho detto, lascia stare, probabilmente è già pronta ad allattare, l'ho buttata sullo scherzo. Anche questa donna, tra l'altro, neo mamma, era completamente, era mezza nuda per me. Ci sono in giro un sacco di persone, di donne mezze nude, è estate, e comunque va benissimo, sei comunque hai anche un bel corpo. Non ti dico che preferisco guardare te che hai un bel corpo, che sei mezza nuda, che quelle che si vestono mezze nude con gli short cortissimi e hai delle chiappe che non hai buon gusto, insomma, diciamola così. Preferisco questa. Guardare una ragazza un po' di poco vestita, che poi tra l'altro. È sempre una questione di gusti, perché puoi avere un corpo da fata e avere il cattivo gusto di essere poco vestita, ma un poco vestito proprio male, da povera. Quindi lasciamo stare. Quindi questa cosa è venuto fuori un cincino. Allora gli ho detto, ascoltami, dal momento che non vuoi chiamare le forze dell'ordine, ma ti dà fastidio che questa persona sia nuda, io ti dico, ti ricordo che come libero cittadino. Sempre, e questo lo sappiamo, chi non lo sa ve lo dico ora, come libero cittadini, noi se vediamo una persona in flagranza di reato, per l'articolo del codice penale 383, noi possiamo effettuare un arresto da libero cittadino. Eh sì che possiamo. Possiamo e come? Che se vediamo questa donna che si prostituisce o che è in cerca di ed è nuda. Ok? E questa cosa è lede la mia libertà, il buon gusto, ci sono bambini. E allora noi possiamo fare questa cosa. Certo, voglio ben vedere chi se ne va in giro con le manette. Nessuno si va a comprare un paio di manette per effettuare arresti. Però sappiate che per l'articolo 383 del codice penale, un libero cittadino, se ci sono delle caratteristiche che vanno rispettate, se volete ve le leggo perché comunque non, cioè, mi sono andata a informarmi anch'io dal momento in cui lo sapevo, ma non sapevo i dettagli della cosa. E volete che ve la dica? Ma sai che carino che può essere d'aiuto a tutti? Cioè adesso no, non è che andiamo a riempire le carceri noi. Per come liberi cittadini noi possiamo effettuare un arresto. E questa persona, no, perché c'è anche gente molto stupida, ecco qua. Gente che è molto stupida, la gente molto stupida fa cose strane. E ricordate sempre quello che vi dico: la gente è il male, le persone sono persone per bene. Perché gente ignorante, persone per bene, già questo. Ci fa capire come vengono etichettate le cose. Allora, dice questo. Ho pochissimo tempo, però ora ve lo dico. Allora, i requisiti fondamentali per poter procedere legittimamente all'arresto devono sussistere contemporaneamente queste condizioni. Cioè, non è che possiamo fare, vedi uno che sta cercando di armeggiare in casa, magari ha perso lui le chiavi, lo arrestate. Non fate queste cose. Allora, flagranza di reato. Il cittadino deve cogliere la persona in flagranza di reato, cioè mentre lo sta commettendo o subito dopo averlo commesso.
Gravità del reato, delitti perseguibili d'ufficio. L'arresto è consentito solo per i reati più gravi, per i quali l'arresto da parte delle forze dell'ordine sarà

sarebbe obbligatorio. Ad esempio, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona, spaccio di droga di ingente entità, furto aggravato in determinate circostanze, violenza sessuale, eccetera. Non è più

moralmente mio figlio, io lo farei proprio serenamente, anzi gli darei anche due calci in culo, detto proprio tra noi ragazzi, e come se glieli darei, perché puoi fare la vita che vuoi, ma non te ne vai in giro nuda dove anche mio figlio o mia figlia ti possono vedere. Dunque, l'obbligo di consegna immediata. Il privato cittadino che effettua l'arresto non può trattenere la persona o farsi giustizia da sé. Ha l'obbligo tassativo di consegnare immediatamente l'arrestato e le eventuali cose costituenti corpo del reato dalla polizia giudiziaria, scusate, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, intervenuta sul posto o recandosi al posto di presidio più vicino. La consegna deve avvenire senza ritardo, solitamente entro pochissime ore, perché altrimenti è sequestro di persona. Limiti, vediamo se ho tempo. No, allora, mi piace questa cosa, magari finisco di leggervela domani. Ok, ci vediamo dopo. Ci vediamo domani. Un bacio grande. Grazie.

0: Robdick JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Acceso confronto al Consiglio Giustizia Affari Interni dell'Unione Europea sulla crisi migratoria a Ceuta, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha difeso la decisione cautelare di ripristinare i controlli alle frontiere interne aeree marittime per tutelare la sicurezza nazionale. Di contro, il ministro spagnolo Fernando Grande Marlaska ha giudicato sproporzionato il blocco di Schengen. A stemperare la tensione è intervenuto il commissario europeo Magnus Brunner, confermando che nessun migrante arrivato dall'estrada spagnola è riuscito a fare ingresso nel resto del continente. Grave provocazione antisemita a Sofia in Bulgaria, dove un gruppo di nazisti ha tentato di forzare e bloccare l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Un video documenta i momenti di forte tensione con estremisti vestiti di nero che esibiscono saluto nazista. Il presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, ha condannato l'aggressione, chiedendo l'intervento immediato delle autorità bulgare, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso ferma condanna e vicinanza ai ragazzi coinvolti. Tensioni e diplomazia si intrecciano nel Golfo Persico dopo il danneggiamento di una nave mercantile colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz, mentre Teheran smentisce contatti diretti con Washington e conferma colloqui con l'Oman. Il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha aperto la possibilità di un'intesa imminente per la riapertura della rotta strategica, determinando un'immediata flessione del prezzo del petrolio di oltre il 3%. Frizioni interne all'opposizione in Italia in vista delle future scadenze elettorali. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha respinto la proposta del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, di trasformare le primarie di coalizione in un referendum sugli aiuti militari a Kiev, ribadendo la necessità di definire prima

0: ma un programma ampiamente condiviso. Preoccupazione all'interno dei gruppi parlamentari Dem per il rischio di strappi formali sull'asse dell'alleanza progressista. Si sono concluse tragicamente.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Italia Opere SPA. azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
8: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
9: Felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
10: Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
11: Il tuo ricordo in questi giorni? Ne avrai tanti, ma il primo?
10: Ce ne ho tanti, io ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
12: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i nostalgi Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile, con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan, così come a quella del calcio in generale, non è un caso che sia amato da tutti.
0: In Australia intanto è tutto pronto per il primo derby stagionale tra Milan e Inter, in programma domani a Perth. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi. Alla vigilia il tecnico rossonero Ruben Amorim ha sottolineato la centralità del gruppo e confermato la presenza di Luka Modric, mentre in casa Inter mister Christian Kiw e Federico Di Marco hanno puntato l'attenzione sulla crescita della condizione fisica in vista del campionato. In casa Juventus, dopo la chiusura degli acquisti di Alai Begovic e Colomouani, la priorità della dirigenza era la ricerca del nuovo portiere. La pista principale porta a Zion Suzuki del Parma, con il PSG interessato a rilevarlo per poi girarlo in prestito a Torino. L'alternativa immediata resta Guglielmo Vicario, in prestito dal Tottenham, mentre salgono anche le quotazioni di Noah Tubolu dal Friburgo. Sul fronte uscite si valutano le posizioni di Nico Gonzalez e Jonathan David. Nuova soddisfazione per l'Italia agli europei delle discipline acquatiche in corso a Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincronizzato dal

0: 2024. Esordio amaro per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il tennista romano è stato sconfitto al primo turno dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 al termine di una partita condizionata dal maltempo.
1: Lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
2: Ci sono persone che attraverso lo sport raccontano una visione della vita. Giampaolo Ricci, tu sei presidente della Avani Educational ODB, che è un'associazione affiliata ad ASI Cultura, ad ASI Nazionale.
1: Sì, intanto grazie, perché insomma entrare nella famiglia di ASI per noi come Avani è un ulteriore step. Io da piccolo ho toccato l'Africa con mano sin da subito, quindi ho capito quanto noi siamo fortunati, quanto la scuola noi la diamo per scontata, ma lì è veramente un'opportunità, una possibilità, è un lusso, esatto. Le scuole dell'Assunzione con cui noi collaboriamo mi presentano questo progetto di questa scuola, ho una sorta di epifania, perché dico, se in questo momento non faccio qualcosa io, non lo farà mai nessuno. Quindi decido con questo obiettivo in testa di fondare Amani Education ODB, il nostro evento di punta, l'evento di Natale. Lo scorso, quindi l'ultimo era il quarto, c'erano 800 persone, abbiamo finito di costruire le prime classi, il primo dormitorio, i laboratori, i bagni, la cucina, e abbiamo avuto più di 200 richieste di iscrizione. Perché i ragazzi sognano di entrare nella nostra scuola, perché appunto lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
2: E tu rappresenti in tutto e per tutto quello che poi è la missione di ASI Cultura all'interno di ASI Nazionale.
1: Siamo due realtà che

Martedì 4 agosto, pieno di notizie, pieno di indiscrezioni, pieno di conferme, pieno di tutto, pieno di mercato, perché sarà sempre così per tutto il mese di agosto. Poi andremo al primo giorno di settembre e ci saluteremo, tra virgolette, per quanto riguarda questa sessione, ma stanno accadendo moltissime cose che dobbiamo puntualizzare. Oggi partirei dalla Roma, che inevitabilmente è il club più attivo. Perché il più attivo? Perché deve fare questo benedetto, maledetto esterno sinistro offensivo, perché sono stati fatti tanti nomi che io sinceramente non ho cavalcato. Mi sono soffermato su Musa, perché Musa continua a essere oggi, mentre vi parlo e mentre registro questo video, prima delle 11 di martedì 4 agosto, un riferimento essenziale se il Lipsia volesse, perché lui vuole. Il Lipsia gioca un po' al rimbalzo di linea, la manda di qua, la manda di qua, prende e perde tempo. Perché? Perché c'è anche la vicenda di Omandé, questa lunga assurda telenovela con Real Madrid al rialzo di 5 minuti, che tiene il Lipsia assolutamente concentrato su questa trattativa. Ma la Roma non può restare con il cerino in mano. E cosa accade? Accade che, come soluzione alternativa, ma mica tanto alternativa, perché è un grande calciatore, è un altro 2005, mi riferisco a Fofana, il belga dell'Olympique Lione, che vi avevo segnalato già ieri con l'etichetta piace moltissimo. Vi avevo segnalato qualche perplessità sulle sue condizioni, perché ha avuto un problema, un infortunio serio alla caviglia, non tanto serio rispetto alle previsioni, ma con qualche paturnia e qualche patema d'animo. Tutte queste cose sono state superate, la Roma lo valuta in modo vero, concreto. Tra l'altro lui sarebbe nella lista dell'Ipsia se partisse, guarda caso, Musa, quindi sono questi intrecci che fanno parte del gioco. La corsa è a due, l'esterno offensivo di fascia sinistra è la priorità della Roma, a costo di fare una spesa importante, e quindi qui ci soffermiamo, tenendo conto che la Roma aspetta una risposta definitiva dal Feyenoord per Reed, la sensazione che per l'esterno basso sia un gioco a rialzo, e che ieri sera, come ho raccontato in esclusiva, c'è stato un ritorno di fiamma per Cacciamani del Torino, al punto che la Roma potrebbe alzare l'offerta, e Cacciamani sarebbe il vice, potrebbe crescere all'ombra di Wesley, destinato a giocare sulla corsia mancina, visto che la Roma cerca un esterno destro basso. Sull'Inter ho poco da aggiungere rispetto a tutto quello che vi ho raccontato. Continuo a leggere di accordo da trovare tra l'entourage di Romero, gli agenti e l'Inter. Questa è una fase superata, credetemi, superata. L'accordo è stato trovato venerdì scorso e non ci sono dubbi sul fatto che l'accordo sia stato trovato. È proprio senza fondamento questa storia di dover creare un tormentone che non esiste. L'Inter

sta lavorando per le uscite e dopo aver fatto le uscite si concentrerà sull'operazione Romero che non vorrebbe perdere, proprio perché l'ha impostata nei dettagli, esattamente come vorrebbe fare Jones per il centrocampo. Mi avete chiesto in tanti come funziona con Nico Gonzalez, funziona che l'Atletico Madrid lo vorrebbe, ma non ai soldi che chiede la Juve, almeno 28 milioni. Simeone è innamorato pazzo di Nico, ma solo sulla carta, perché poi il suo club con i fatti, almeno per ora, non mette i soldi che servono. La Juventus, il discorso con la Juve è finito, perché a parte il fatto che la Juve, abbiamo visto, una Juve intasata come qualità, dovrebbe andare via qualcuno, non può permettersi di aggiungere su traiettorie italiane. Quando avrò cose concrete ve le dirò. Per la Juventus, Nico Gonzalez diventa un passaggio obbligato per fare mercato e per rientrare. Su questo non ci sono dubbi, perché forse è una delle poche chiavi che oggi ti permettono di rientrare e di fare o uno scambio oppure un ritorno economico che in questo momento, dopo esborsi significativi, questo ritorno ti servirebbe per tornare con forza sul mercato. Per fare cosa? Intanto vediamo come finisce la storia tra Suzuki e il Paris Saint-Germain, perché dobbiamo vedere la fine di una storia bella dal punto di vista dell'offerta, bella per il Parma che chiede una cifra vicina ai 35 milioni, ma tutta da chiarire per quanto riguarda il futuro di Suzuki. Che fa il PSG? Gioca? Fa il titolare? Lo prestano? Titolare no, perché in questo momento non è il titolare. E quindi in tutta questa vicenda c'è un prigioniero di mercato, non chiamiamolo prigioniero politico che non avrebbe senso, prigioniero di mercato sì, che si chiama Vicario. Perché Vicario ha un discorso avviato con la Juve ed è un discorso che dal suo punto di vista è definito e definitivo, nel senso che lui ha accettato, lui tornerebbe di corsa alla Juventus, deve aspettare tutti questi altri incastri, le valutazioni che sta facendo la società anche su eventuali altri portieri, non togliendo dalla lista Vicario che può essere preso in prestito con diritto di riscatto che magari diventa obbligo a determinate condizioni, la Juve riflette perché sa che questa scelta è una scelta che inciderà sul futuro. Cioè, se scegli il portiere adesso, più forte lo scegli, più parteciperà al tuo nuovo ciclo. Quindi qualche riflessione in più di sicuro la fai. All'interno di un mercato che comprende tante cose, intanto il discorso legato a Daniel Maldini, che è un promesso sposo del Cagliari, a prescindere dal discorso collegato a Sebastiano Esposito. E se entrasse nell'operazione Sebastiano Esposito, l'Atalanta potrebbe anche farci un pensiero in più sull'acquisizione dell'attaccante, al centro di polemiche inutili, di una telenovela anche per certi versi ridicola, con situazioni messe in piazza come accadeva una volta nei mercatini, e oggi siamo soltanto noi a fare questo tipo di disastri mediatici per chi va in piazza e spara zero contro tutte e tutti. Siamo davvero di un altro mondo e se siamo dietro agli altri è evidente che anche queste cose non ci facciano star bene. Ci vuole stile anche nel fare delle trattative. E se non c'è stile quando fai le trattative diventa tutto un ricatto, una minaccia, un'accusa, non va bene, perché il calcio italiano è a pezzi anche per queste motivazioni e non ci rialziamo, soprattutto perché pensiamo di essere i più bravi, fondamentalmente spesso noi siamo i più scarsi anche con atteggiamenti da censurare. Del Napoli e sul Napoli non ho novità, la trattativa Favasulli non è completata, deve ancora iniziare, quindi un po' di calma. Il discorso legato al difensore è sicuramente ancora bloccato. Il Torino è alle prese con l'ennesima telenovela legata al portiere che non viene ancora liberato e vedremo se accadrà nelle prossime ore. La concorrenza c'è su più fronti, le neopromosse stanno cercando di attivarsi. E credo che vi darò altri aggiornamenti a stretto giro, non vi do un orario, non vi do un appuntamento, so una cosa, che posso contare su di voi e questo mi fa molto piacere. Un abbraccio, buona giornata.

Bentornati a questo aggiornamento del Previsioni di TV Meteo, questa nuova edizione del TG di 3B, e partiamo con le temperature che si stanno registrando a 1500 metri di quota, che è una quota che per noi meteorologi è molto importante, ci fa capire come si stanno muovendo le masse d'aria sopra le nostre teste. Ebbene, è sempre presente questa bolla d'aria rovente nordafricana che ha investito ormai da settimane il Mediterraneo e l'Italia, quindi ancora da noi avremo giornate bollenti con aria più fresca che transita sull'Europa centrale, e nel weekend riuscirà a lambire anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, quindi una leggera diminuzione delle temperature è prevista nel weekend, meglio che niente. Ma vediamo questi valori con le minime che sono già alte al primo mattino, quindi temperature già elevate, e poi nel pomeriggio vediamo le massime di questo martedì, punta anche di 38-39 gradi. Pianura padana, zone interne dell'Italia centrale le più bollenti, ma anche al sud a causa dell'umidità il caldo è particolarmente pesante. Massime di mercoledì uguali, non cambia un granché la situazione, addirittura per giovedì spuntano anche i 40 gradi, attenzione perché sono temperature importanti, quindi non facciamo sforzi eccessivi. Molto caldo anche in montagna, con lo zero termico a 4800 metri, incredibile. Tutte le nostre montagne sostanzialmente hanno temperature sopra lo zero e i nostri ghiacciai si sciolgono. Quindi situazione drammatica davvero per lo stato di salute dei ghiacciai italiani. E anche il mare continua a essere caldo, con valori anche oltre i 30 gradi in alcuni bacini anche attorno all'Italia. Fa caldo ovunque, ovunque. Immagine del satellite con questa nuvolosità, che in realtà tende a dissolversi e quindi non porta nessun cambiamento. Queste altre nubi presenti sull'Europa centrale, loro sì portano dei temporali, ma si limitano a lambire l'arco alpino, e quindi su Alpi e Prealpi qualche temporale di calore spunterà nei prossimi giorni. Lo vediamo anche da queste immagini, con l'alta pressione sempre ben salda, ma queste macchioline azzurre che compaiono in montagna al nord e anche sull'Appennino. Nelle ore pomeridiane le nostre montagne vedono dei temporali di calore, ma non rinfrescano un granché, solo in quelle zone per qualche ora. La situazione in realtà a grandi linee non cambia. Chiudo con il vento, anche lui di debole intensità, regime di brezza lungo le coste, qualche rinforzo sulla Sardegna. Con questo è tutto, ma per sapere quanto durerà il caldo c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

Allora io gli voglio bene a questo dei Gazebo, no, non ti posso dire di no. Bellissima canzone, qualcosa di meraviglioso, di unico, di inconfondibile, il sound che richiama ovviamente i mitici anni 80, La Dolce Vita è il titolo di questa canzone, ma in questa versione che hanno deciso di rifare ovviamente perché ritornando in auge quello che è il sound adorato tanto degli anni 80, hanno deciso di rifare il video mettendoci in mezzo un paio di stereotipi ma delicatissimi, stereotipi che mai si è visto, che ne so, la Mercedes SL bianca in girare per Roma, lui elegante col fazzoletto al collo e lei anche col fazzoletto in testa sull'auto cabrio con una Roma dove non c'è traffico alle 4 forse del mattino, ma neanche alle 4 del mattino c'è traffico, e il giro per Fontana di Trevi, e poi la scena ripresa di Marcello Mastroianni e Sofia Loren, di loro in camera che giocano eccetera, la scena della calza, carino, però caspita, inventatevi qualcos'altro di diverso, cioè La Dolce Vita lo so che rappresenta, ci mancava solo che faceste il giro per la costiera amalfitana a fare il giretto per far vedere, e poi proprio era anzi dopo la mettiamo la canzone La Costiera Amalfitana, grande, viva Nino D'Angelo. Allora cari amici, però ci ricollegheremo anche a questo, ma prima di iniziare, come vedete alle mie spalle c'è scritto Full Gas e quindi manca poco, perché tra circa, lo leggo, 42 giorni, 5 ore e 46 minuti, e premendo il tasto rosso troverete Full Gas, ma ve ne parlo tra poco. Ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, prima parte di questa giornata, poi arriverà lei, la diva per eccellenza, Simona Monaco, con me mi terrà compagnia in quest'altra, in queste altre due parti del programma. Che cos'è Full Gas? Ve lo dico così.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Esattamente, è questo quello che noi amiamo e soprattutto io, figurati, a me mi parli di gas, come si dice dalle mie parti, quindi figurati, tutto quello che sarà il mondo motori, auto, moto e non solo, saremo con voi, quindi evviva. Allora, questo è Full Gas, tra poco, a settembre poi, in onda. Come si fa? Andate sul canale 403, Nexun Channel, premete il tasto rosso e lì entrerete nel mondo dei motori. Allora, dicevamo di che cosa vi voglio parlare ora. Oggi lancio subito, apro subito la puntata con quelli che sono gli studi. Adoro l'appuntamento dedicato agli studi, perché c'è qualcuno che studia, qualcuno che si sente studiato, qualcuno che dice no perché io mi preparo, no perché io faccio, ho fatto le scuole, io sono intelligente, io ho studiato e studiato. Ma vi dico qual è lo studio di oggi e lo so, mi vergogno un po', vabbè, comunque. Hanno studiato l'odore delle ascelle dell'uomo. E voi direte, estica? Sì, a quanto pare sì. E quindi, quello è il bello. Allora, dice uno studio, inalare, il titolo è questo, è inalare il sudore delle ascelle maschili potrebbe ridurre lo stress. Ammazza, oh, cioè non ho capito qua in studio, commentano ovviamente, perché giustamente è una cosa che ha lasciato interdetti un po' tutti, a me compreso, però io non volevo sentire i commenti, nel senso, studio, se volete intervenire potete intervenire tranquillamente. Allora, come vi dicevo, questa cosa dice che, allora, può sembrare, pensa, guarda come sono stati bravi, guarda cosa dicono. Può sembrare una curiosità assurda, ma no? Ma davvero? Ma davvero, davvero, davvero? Sì, a quanto pare sì. Può sembrare una curiosità assurda, ma alcune ricerche suggeriscono che particolari sostanze presenti nel sudore maschile potrebbero influenzare temporaneamente l'umore e contribuire a ridurre la percezione dello stress. La scienza continua a studiare questo fenomeno, ma i risultati sono davvero sorprendenti. Ora, diciamo che, prendendola alla larga, tutto quello che è i famosi feromoni, no? Cioè quello che l'uomo in qualche modo va a trasmettere, probabilmente inducono anche un certo tipo di avvicinamento, no? Da parte di quella che potrebbe essere la partner femminile, di sai, senti l'uomo, sale uomo. Come si dice, allora, quello piace, potrebbe essere, non ho sentito parlare di queste cose, sono molte fidanzate che dicono no, mi piace l'odore del mio uomo, e su questo ci può stare, ci mancherebbe altro, nessuno vuol dire nulla, perché ogni scarafone è bella mamma su, potrebbe essere, quello potrebbe essere, ma altre volte, e questo purtroppo lo andiamo ad analizzare quando prendiamo quello che il milanese imbruttito definisce lo sposta poveri, e diciamo che l'odeur de la chair della gente che gira, diciamo che non è proprio rilassante. diciamo che ti farò abbastanza il culo, cioè nel senso che non è facile dargli una tu sei lì bello tranquillo in sull'autobus o su altre cose e ti arriva quello con l'ascellina pezzatina gagliardina e tu senti come sono rilassato adesso che mi hai ascellato in faccia. No, direi proprio che non è il caso, però vi torno a ripetere, sono degli studi, probabilmente hanno calcolato quello che è il profumo, l'odore di un uomo medio che se lava, perché il concetto di base è lavarsi. Capisco che dopo una giornata di lavoro, capisco che dopo essere stati magari sotto il sole, capisco tutto, perché ci sono magari alcune persone che, faccio esempio, io mi ricordo quando lavoravo in hotel e quando arrivavano i cecoslovacchi, ragazzi, cecoslovacchi e polacchi, era la morte di odori, ma di cosa? Di alcol. Cioè trasudavano birra, perché ne bevi tanta, o quelli che mangiano tanto aglio o tante cipolle, di conseguenza poi il corpo in qualche

0: modo deve espellere quegli odorini, che non sono solo da una parte, ma sono, quindi sarà successo anche a voi di trovare qualcuno nella vostra cerchia di persone che emana quell'odore. Poi lì entriamo anche nella fascia adolescenziale, vostri figli, nipoti, cuginetti. Io da piccolo non credo, perché mia madre mi definiva un ciuccio pulito, nel senso che io odiavo qualsiasi cosa che fosse odore, proprio perché li sento tantissimo, quindi me lavavo sempre. E però avevo compagni e tuttora sento animatori, avevo avuto animatori o persone che ragazzi, mamma mia, c'è proprio l'ormone che esce e dà proprio sentori di gioia e di felicità. Ma non voglio continuare a parlare di tutto ciò, ci mancherebbe, ma visto che ho menzionato prima la dolce vita e quindi la costiera amalfitana, non da poco portare a Milano, come dice il grande Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi con Arisa.
1: Chi si omare? Perché non te ne niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre.
1: Ed eccoci tornati.
0: Il mondo dei motori cambia marcia.
1: Esattamente.
0: Su Nexum TV, canale 403.
1: Bene, full gas, eccoci tornati in studio. Non vediamo l'ora di seguire tutta la programmazione su full gas, canale 403. Quindi questo che state guardando, ma almeno che non siate gli amici di Teleroma 56, quindi se volete vedere le moto o quello che riguarda il mondo dei motori, sul 403 premendo il tasto rosso poi entrerete in questo magnifico e incantevole mondo dedicato alle moto e non solo. Allora, leggiamo un'altra notizia molto divertente. No, non è divertente per coloro che l'hanno vissuta e ci dispiace, però adesso poi lo commentiamo. Questa poi la faccio leggere anche a Simona, sono proprio curioso, guarda, gliela giro proprio subito, sono proprio curioso poi di vedere lei se la commenta in Gossip, quindi vi invito a seguire anche il programma. Sono pronti a rivolgersi agli avvocati 226 passeggeri di Air Mediterranean con un charter in partenza sabato alle 17:15. Avrebbero dovuto raggiungere Sharm el Sheikh per una vacanza in hotel a 5 stelle. Fate una vacanza in hotel a 5 stelle a Sharm el Sheikh, va bene. Ma di quel volo, che sarebbe dovuto decollare dall'aeroporto di Bari, è stato dapprima annunciato un decollo in ritardo, poi infine la cancellazione. I passeggeri sono stati smistati in due alberghi della provincia di Bari e in uno di Matera. Valentina, nome ovviamente invenzione in questo caso, aveva programmato una vacanza da sogno con il suo compagno ed è furiosa e dice: abbiamo investito 2.200 euro approfittando di uno sconto sul prezzo originario di ben 2.700 euro. Per concedersi qualche giorno di relax in un hotel all inclusive. Quindi la vacanza costava 2,2 più 2,7 fa 4,9. 4.900 euro, ti dicono: sai che c'è? Ti tolgo 2.700 euro, volo compreso, all inclusive, quindi mangi, bevi, dormi, tutto compreso. E secondo te non... Non ti snasa un pochino? Va bene, una settimana programmata da tempo, immaginando di passare già la prima giornata tra il mare cristallino e le escursioni nel deserto. Invece, il primo giorno è trascorso ai corridoi dell'aeroporto e una camera d'albergo accorato. Il nostro volo accumula fin da subito ritardi, prima un'ora per un presunto guasto tecnico, poi un ulteriore rinvio di 2 ore. A noi passeggeri viene assicurato un voucher per consumare un pasto in aeroporto, voucher che non è mai arrivato. Le ore trascorrono tra annunci e false speranze. Ogni comunicazione lascia intendere che la partenza sia imminente, poi quando ormai la pazienza è al limite, arriva la notizia definitiva. Il guasto non può essere riparato e il volo viene cancellato. Da quel momento inizia una seconda attesa. Noi siamo stati trasferiti a Corato, una situazione di emergenza ben lontana dall'assistenza promessa. La cena si riduce a un pasto frugale servito quando ormai le cucine erano chiuse. Perfino le bottiglie d'acqua sono a pagamento. La mattina successiva viene garantita tanto la colazione, mentre per pranzo nessuna assistenza. Bloccati senza informazioni, ad ogni telefonata ci viene chiesto soltanto di avere pazienza. Ora, cioè questo è, lo so che è un bel problema e mi dispiace, io non lo voglio prendere a ridere, ok, ci mancherebbe, però purtroppo bisogna, le vacanze oggi non è che per forza tutto oro, ciò che luce, due, andare a spendere, cioè per stare 15 giorni in Egitto, a Sharm el Sheikh, cioè con i super sconti, ci sarà qualche modo, cioè, caspita, tutto in 5 stelle, tutto è 5 stelle, poi dopo arrivi, hai pagato e ciao, capito? Poi fammi denuncia, vai dagli avvocati, cioè, è che ci saranno delle clausole che in qualche modo è. Quindi fate attenzione quando andate in vacanza, quando trovate una struttura che vi piace, fate una telefonata prima, controllate. È un volo charter, probabilmente magari era un aereo di quella lì, fa quella linea, ha rotto l'aereo, non si parte più perché non ci stanno altri voli. Vedo, quindi bisogna fare un po' di attenzione alle vacanze, visto che questo ormai è periodo. È periodo anche di chiusura, quindi io devo andare a chiudere. Ci vedremo tra poco in compagnia di Simona, che ringrazio sempre per la sua immane presenza, anche se continua a non chiamarmi il venerabile, dovrò fargli una lettera di richiamo. Se non mi chiama venerabile, si richiama. Pronto? Venerabile? Detto questo, dal venerabile, grazie a tutti. Grazie a tutti, e come fanno i venerabilissimi presentatori, come me nel mio caso, signori, per voi sigla.

0: E questa la dedichiamo a Simona, che ama tanto Bruno Mars e soprattutto ama tanto questa canzone, perché oggettivamente, effettivamente, è bellissima. Non si può non dire che non sia bella la canzone di Bruno Mars, romantica, una balla, è una rumba in realtà, no? Quindi tu immagini quelli che si la ballano tutti con le manine cotte così, che vanno, è quella, è una rumba Bruno Mars, che a parte tutti i grandi concerti bellissimi, adesso è venuta fuori sta notizia, non so se lo sai,
1: no.
0: hanno messo in vendita i biglietti per il concerto di Bruno Mars audio only. Cioè, ti ricordi quando abbiamo lavorato al Forum di Assago, no?
1: Sì.
0: E il palco è da un lato del palco, no?
1: Sì.
0: E c'è quindi tutto il retro del palcoscenico, che non c'è nessuno,
1: certo.
0: Ovviamente sono vuoti.
1: Certo.
0: E quindi tutti stanno davanti.
1: Alle spalle del palco, certo.
0: Alle spalle del palco. E adesso hanno messo in vendita anche i biglietti audio only. Cioè
1: sono geniali.
0: Solo audio, cioè tu non vedi il concerto ma ascolti. Perché in realtà se tu ti metti a un concertone di Vasco Rossi e stai a mille chilometri di distanza,
1: come quelli con Ultimo.
0: O con Ultimo, è audio only.
1: Ma sì, ma cioè, posso chiederti una cosa? Ma è dal momento in cui è audio only, però io è comunque molto triste, perché dietro al palco comunque c'è poca luce, comunque stai al buio in un certo senso.
0: Sì, sì,
1: ma sarebbe
0: sì.
1: Corretto dal momento in cui loro hanno questi maxi schermi.
0: Mettene uno dietro, anche dietro.
1: Metterne comunque uno dietro, proprio in mezzo.
0: Allora, sicuramente ha un costo fare anche quello. Sicuramente però, se tu metti il maxi schermo dietro...
1: Ma sai quanto ci guadagni già solamente a vendere...
0: Ma se è audio only. Cioè, nel senso, perché te devo mettere... Allora, non metto audio only, metto anche video. Cioè l'audio only è per riempire tutto il palazzetto ottimizzando i costi, magari si spera abbassandogli un pochino e permettendo, impossibile, permettendo

0: Signori, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo, di marrone vestita meravigliosamente, Simona Monaco, io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, per voi,
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, ci vedono e ci vogliono tantissimo bene. Stavi dicendo riguardo
1: Bruno Mars? Che un amico di Roma, appunto, ciao Domenico, mi ha scritto perché gli ho messo un super like al concerto, alle filmati che faceva al concerto di Bruno.

Massimo, mi ha detto: Simo, io ho seguito tanti concerti, lui va a vedere, lui è un Vasco Rossi, lui Vasco Rossi non se ne perde una data, però dice mi piace anche un po' diversificare, fa, io un concerto così bello.

0: Sergio Baglioni, che era una cosa straordinaria. Quest'uomo di 70 rotti anni ha cantato per 2 ore di fila senza mai fermarsi. Ha detto che forse è uno, più che un, cioè uno show inimmaginabile,
1: sì,
0: però
1: sì, certo,
0: per un cantante
1: certo.
0: comunque americano che non fa effetti speciali, non ha coreografie di che, però mi fa, io un concerto così, ma ci torno se torna.
1: No, è senza dubbio, Bruno Mars è bravo anche in quello, ti detto, un gran performer in tutto e per tutto. Il fattore dell'audio only, ti detto, bisogna capire il discorso prezzi, se è una cosa che ovviamente magari non è stata valuta da lui, ma da tutto quello che c'è dietro, che non dimentichiamoci che non è più cioè lui che organizza tutto, cioè dietro le spalle ci sono tutta la produzione, i PR che devono rientrare dei soldi,
0: certo,
1: e quindi rientrare, lo sai, montare un palcoscenico, cioè non è fai come i Pooh una volta che girano con i loro camion, prendono le persone e montavano, oggi deve avere dei permetti. Faccio un esempio, i Rammstein, no? Che siamo andati a vedere, a lavorare all'ultimo
0: che
1: concerto
0: caldo.
1: A Campio, esatto, caldo infernale, però il cantante dei Rammstein che utilizza il fuoco, utilizza tutti gli effetti speciali, scenici, e cioè lui ha dovuto prendere, anche per un suo gusto personale in realtà, però ha preso tutti gli attestati, i brevetti e le autorizzazioni per firmare lui stesso i dispositivi di sicurezza.
0: Cioè, bravo.
1: Nel senso, dice, io li voglio usare nei miei concerti, me ne assumo io una responsabilità, quindi sono io che guardo e osservo come montano, quello che fanno, eccetera, perché
0: mi prendo io la responsabilità
1: di usare, tu perché utilizzano fuoco
0: pesante,
1: cioè
0: lanciafiamme,
1: buttano dentro quella la vasca, gli danno fuoco, cioè
0: Cose leggere,
1: dai, quindi
0: poi fatte con 40 gradi già fuori.
1: Esatto, quindi c'è chi si assume quella che è la responsabilità, mentre dietro hai tutto il resto. Probabilmente per ottimizzare anche i costi hanno detto, beh, vendiamo, e ci metto, ci può stare, la tua idea in effetti non è male. Cioè, cosa ti costa mettere un LED wall anche piccolino dietro, giusto per farmi vedere che cosa sta succedendo?
0: Sì, perché è solo musica, dici, va bene, però non trattarmi come
1: capito, esatto,
0: come quello povero,
1: esatto,
0: della famiglia,
1: però
0: della
1: se scegli quello, sai che se no ti metti con un amico davanti col telefonino, che tu guardi il telefonino ascoltando
0: in videochiamata costa
1: vedi,
0: niente, ma però
1: Bruno
0: si può fare.
1: Sì, però ti ripeto, come hai detto tu, da ultimo c'era gente che ha pagato il biglietto normale ed era dietro i cessi
0: e non l'ha visto,
1: e almeno sono onesti, dice, oh, guarda, tu
0: da tot metri
1: è solo audio, quindi paghi un po' di meno,
0: certo.
1: Magari ci può,
0: e questa
1: ci
0: è una cosa veramente molto equa, questa è una cosa molto bella.
1: Bene, allora, beh, ringraziamo, salutiamo Bruno Mars, magari andremo a vederlo anche noi, perché no, stavo sentendo prima che stavi facendo la puntata di Gossip di quel genialone che abbiamo visto a Vietri sul mare, che faceva la pizza, è arrivato lì col forno a gas della pizza e si metteva a sfornare pizza in spiaggia. Per gli amici?
0: Per scopo di lucro?
1: Probabilmente sì, nel senso che io, cioè, secondo te, mi sbatto ad arrivare a Vietri con il forno della pizza pesante, con la bombola a gas, messo lì con tutti i panetti.
0: Che tra l'altro io ho riflettuto su questa cosa. Questo forno è un forno elettrico, non è un forno a gas. Quindi, a meno che non ci sia anche a gas, perché no, è un fornetto portatile.
1: Io dalle immagini che ho visto.
0: No, ho capito.
1: Esce la fiammetta, vedi, c'è la bombola sotto.
0: Sì. Ma
1: passa l'egiziano con le catenine e lui.
0: Ma sapevo che probabilmente esista sia elettrico che a gas.
1: Però in effetti
0: il signor vigile
1: che cerca di fargli la multa è lui con
0: imperterrito
1: che fa le pizze. Ora ti ripeto, non si sa se fosse a scopo di lucro, forse per gli amici, però io sicuramente una volta che sono là e vedo uno che fa la pizza, ma vicino, gli dico, scusa, ce l'hai
0: una margherita?
1: No, magari tu fai tutte, cioè a Milano davanti all'università c'era un signore che andava con un camion vecchio Iveco, un vecchio camion,
0: so bene.
1: Dentro questo camion c'era un forno a legna. Cioè lui

0: sopra il camion aveva il forno a legna, si fermava davanti all'università e sfornava pizze margherite fisse, solo quelle per gli studenti. Tu andavi, 5 euro, ti prendevi la pizza margherita, arrivavi, pizza a portafoglio, te la portavi.
1: Sì, però lui ha, sicuramente non è un abusivo.
0: No, certo, certo,
1: aveva avuto,
0: aveva avuto dei permessi.
1: Cioè, io onestamente, per quello che, avendo io avuto una gastronomia e avendo avuto anche un reparto di friggitoria, sappiamo perfettamente che il tubo del gas deve essere a norma, non è quello, scusate,
0: non
1: è quello che stava usando il ragazzo.
0: È ovvio.
1: Quindi ci devono essere dei controlli, quindi ci deve essere una cosa. Quindi, e mi fa, ma ha sempre fatto paurissima questa cosa del gas. Quando ho visto la bombola del gas, ho detto: ciao, io mi proprio ma cambio spiaggia. Perché è
0: pericolo.
1: Veramente un attimo che può succedere. Cioè, dici,
0: sì,
1: ma non succede, ma se succede, sono veramente.
0: Sono danni, ma soprattutto
1: danni.
0: In una spiaggia, soprattutto in una spiaggia. Allora, prima di continuare con il prossimo argomento, vi, alle mie spalle potete vedere la TV. Come vedete, abbiamo uno schermo nuovo, diverso. Perché? Perché tra ben 42 giorni, 11 ore, 35 minuti e 4 secondi e si aprirà ufficialmente il canale Full Gas. Okay? Quindi premendo il tasto rosso del vostro telecomando, andando sul canale 403 della vostra televisione, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo dei motori, auto, moto, probabilmente anche barche, perché no, sarebbe anche quelli sono motori, e quindi tutto ciò che è motorizzato e sarà per voi a disposizione su Nexon Channel. Quindi restate collegati, man mano ve lo diremo, vi terremo sempre aggiornati in tutto quello che andremo a fare e a dire. E viva i motori, viva le moto, faremo i vari test drive, saremo presenti all'Eternal City Custom Show, al Motorbike Expo a Verona, ce ne saranno un po' di cose da fare e da farvi vedere. Intanto vi regalo una canzone e poi torniamo in studio.

0: Drive like wind, guida come se fossi il vento, velocissimo, o meglio, non tanto veloce, ma più che altro libero, ecco, mettiamo così, questo è un po' il significato di questa canzone. Bentrovati, bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, Simona Monaco, nella seconda parte di Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Allora, ieri è successa un'altra cosa, mentre oltre a quello che faceva la pizza Vietri, al ritorno in, ormai vi abbiamo anche sfrantecato i maroni ogni tanto, sfrantecati i maroni con sta serie K-drama, perché giustamente Simone impazzisce tantissimo e ci piace, però ovviamente adesso lei appena vede uno con gli occhi palmandola, si mette a fare tutto, sono signora, perché ha studiato e quindi deve per forza comunicare.
1: Sei stato tu che hai fatto la figura,
0: esatto,
1: salame.
0: E per lei mi ha fatto fare una figura.
1: Perché no, posso dire, apro una parentesi, poi ti racconto, sì. Poi racconta lui, sì. Quando si emoziona fa figure di merda.
0: No, non è che quando mi emoziono, quando io sto facendo altro, lei si lancia in avventure linguistiche fuori dal comune e quindi uno deve intervenire. Perché? Cosa succede? Eravamo in traghetta, cioè, questi avevano tutti in fronte un fazzolettino bagnato. Ti sei chiesta che cos'era quel fazzolettino?
1: Non ancora.
0: È un fazzolettino al mentolo, eccetera, che rinfresca e asciuga. Tu te l'attacchi, non è per il mal de mare. Cioè,
1: sono meravigliosi questi giapponesi.
0: Serve per rinfrescarsi.
1: Comunque, ragazzi, ma hanno veramente una pelle diafana.
0: Sì, esatto.
1: Di perla.
0: Sono chiarissimi. Bene, quindi inizia a farmi e chiedi che cos'è, ma dai, ma te metti a rompere palle, eccetera, eccetera. Ma no. A un certo punto li abbiamo dietro, eravamo vicini, vedo lei che si ferma, inchioda e va per girarsi. Ora, la mia domanda è: come tu volevi chiedere quella cosa a quelle ragazze?
1: No,
0: spiegami.
1: Aspetta.
0: Come gliela avresti voluto dire?
1: No, allora, siamo usciti dal traghetto, sono usciti tutti con traghetto, con la signorina che diceva la cosa.
0: Siamo partiti.
1: No, aspetta, no, era il viaggio di ritorno. Allora, sento dietro di me, una dice, questa vocale così prolungata, perché lui mi aveva detto, guarda che sono coreane, io ho detto, sei sicuro che non sono cinesi? E fa, no, sono coreane, perché ovviamente, naturalmente, io faccio un po' fatica a distinguere
0: i giapponesi,
1: secondo me i coreani sono più belli dei giapponesi, sì. E più belli dei cinesi.
0: Coreani e giapponesi più o meno la stessa cosa, perché quella è la terra,
1: quella è lì.
0: Cina è diversa perché viene da un'altra,
1: ho detto, vabbè, adesso io glielo chiedo, io tocco la ragazza meravigliosa, piccolina, una gnappetta, gli dico, sei coreana o sei cinese? Per fortuna c'è lui, mi fa, excuse me, voi siete coreani o siete...
0: gli ho chiesto se veniva dalla
1: Corea. Dal Giappone, Corea o Giappone? E lui, Corea, Mauro, preso dall'emozione.
0: Dall'emozione, però la domanda me la sono fatta proprio vedendo, perché
1: appunto,
0: so che ci sono...
1: proprio vedendo e sapendo...
0: Ma ci sono i nordcoreani che vengono...
1: È molto più raro.
0: Infatti ho chiesto South Korea, perché lei mi ha detto Korea e io ho detto South Korea, punto di domanda, quindi Sud Corea, e lei fa no, North, un po' anche stizzita.
1: Sì, perché probabilmente, ed è così, ci sono pause linguistiche e un'ironia che abbiamo noi italiani che è... a stellare, che è meravigliosa, che può non essere, perdonami, capita
0: da loro,
1: perché sono tutti un po' particolari anche
0: ce lo diceva,
1: quindi probabilmente non aveva capito la sua ironia, quindi vabbè, e lei invece è stata un po' pungente, però lui dice,
0: e infatti poi ha detto scusa, ma bad, cioè colpa mia, hai ragione, cioè, l'ho buttata così. Però
1: anche meno.
0: Cioè, nel senso, stai sempre in Italia, ti scippo tutte le borse, ti porto,
1: esagerato.
0: Ti seguo in hotel e ti faccio scippare con quello col motorino, col ciaetto a pedale.
1: Bella,
0: ma che mi dici a me? La Vietcong,
1: non fare.
0: Eccola.
1: Non fare quello che...
0: Aiutami.
1: Non fare quello che è aspro. Sì, sono stato un po' snob, effettivamente. ultimamente.
0: Corea del Nord, chiamo Kim Jong-un e ti faccio venire a deportare.
1: Anche meno, zia. Ma,
0: dai, per piacere.
1: Io non vado in giro con l'ombrellino.
0: Beh, vabbè, pioveva, figlio.
1: Qui non andavo in giro con l'ombrellino.
0: Hai capito? No. Perché devono avere la pelle di ebano, tutta la pelle di ebano. Sì, la pelle di perla.
1: Ma veramente, non sto scherzando, avevano probabilmente la pelle del viso del diverso colore della pelle del collo, perché aveva una protezione 200, ma era anche questa pelle così luminosa, skincare coreana probabilmente, erano veramente molto luminose.
0: Potevi chiedere, sai dei prodotti coreani da regalarmi? Ti scippo la borsa e ti prodotti.
1: È brutta persona.
0: Va bene, dai, siamo giunti in chiusura, poi dopo torniamo anche con l'almanacco, magari continueremo a raccontarvi un po' di cose. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Allora, quando ascolto certi ritmi mi viene, non so, una rilassatezza addosso, cioè alcune volte mi ricordo una spiaggia in Grecia, quando lavoravo lì, che era vicino al nostro villaggio dove ci andavamo la mattina e aveva tutto questo sound che iniziava con questo reggae lento la mattina per poi salire alla deep, eccetera, poi man mano andavi su e da cui mi ispiravo anch'io per le varie spiagge che avevamo all'interno del villaggio, perché tu stai in spiaggia rilassato con questo sottofondo. Mamma, che meraviglia,
1: A me, cioè, io penso,
0: bro!
1: sì, questo è un ritmo caraibico
0: Esatto.
1: che riesco a reggere, ma lo
0: È
1: reggo questo perché lo trovo anche rilassante, diversamente dopo diventa tutto molto
0: reggae.
1: pesante
0: No, no, no,
1: per me.
0: assolutamente. Cioè, quando vai in un'isola e senti e poi a basso volume che senti solo gli altri, come al solito, è difficile. Cioè, andare in una spiaggia, in un posto, la musica è fondamentale. Cioè, ti ho detto, fondamentale in quella struttura. E il direttore era talmente rompiballe che girava la mattina tutte le spiagge a vedere se c'era quel tipo di musica lì. Perché? Perché c'era la spiaggia, quella appunto come della zona benessere, frequentato magari ci voleva Buddha Bar, sai, le cose un po' più lounge, la zona del ristorante voleva un po' una cosa un po' più commerciale, la spiaggia, quella isolata, voleva quel reggae, quel sound dove tu te mettevi e stavi alone nel tuo mondo ingannato.
1: Gli
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Cari amici, terza parte di Yes
1: spaghetti a
0: We Are, a
1: vongole.
0: spaghetti a vongole, tutto attaccato. Carina, e possiamo partire? Applausi
1: Sì.
0: scroscianti dal cielo per lei, la beltà di Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

The Appointment, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ricordo sempre dietro alle mie spalle, come vedete, c'è un altro tipo di schermata, perché quando voi andrete sul canale 403 nella vostra televisione, vi si aprirà questa schermata. Se non è collegata a internet avrete questa qui, esattamente questa qui che vedete qui dietro. Se invece è collegata a internet diventa tutto molto grande e quindi è tutto molto grande, e quello che vedrete adesso invece è che mancano 42 giorni, 11 ore, 0 minuti, 10 secondi, eccetera eccetera, per l'apertura ufficiale del canale Full Gas, e il canale è completamente dedicato alla Suzuki. Suzuki, no, nel canale dedicato ai motori, a tutto quello che è auto, moto, tutto quello che è motori e auto, e se ne occuperà questo canale come

0: E premendo il tasto rosso del vostro telecomando andrete direttamente sul canale, appunto, Full Gas. Ma iniziamo, cari amici, in un modo che solo voi amate e sapete ci richiedete puntualmente, perché senza quel modo
1: non è più l'almanacco.
0: Non è più l'almanacco, ormai dopo sennò è casino. È esattamente questo, cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento dell'almanacco. Sapete, oggi parliamo dell'almanacco di domani, del giorno dopo, quindi di mercoledì 5 agosto 2026. E noi vi ricordiamo sempre di affrontare la vostra giornata, la vostra settimana, il vostro segno in un modo solo e unico, che è questo.
2: Passo lento ma violento. E me passa lo sgomento. Passo lento ma violento. E me passa lo sgomento.
0: Di.
1: Domenica. Ci siamo dimenticati di dirvi. Quando siamo andati su una spiaggettina, la Santa Croce ad Amalfi. C'è stato il momento quando c'è venuto il barchino. Dal traghetto al barchino direttamente alla spiaggia privata, ci hanno preso. A un certo punto non eravamo solo noi, eravamo alcuni amici e altri avventori, e ci aiutavano a scendere da questa barchetta. Tutto io e lui, passo lento ma violento, forza! Che l'abbiamo capito solo noi. Passo lento ma violento, su.
0: Allora, no, perché ci sta, cioè, nel senso, il passo lento, ecco, tu immagina stare una spiaggia dove hai tutto il tempo. Allora, se ascoltata a ritmi, a volumi alti, sì, è bellissimo. Sì. Se ascoltata, ovviamente, quel sottofondo, perché senti...
1: Questa dovrebbe essere la classica canzone a metà mattinata, che ti dà quella
0: no, energia. Quello che ti dà energia non è tanto... Ok, i volumi sono i BPM, quindi i battiti. Questo ha un battito molto lento, cioè non ti può dare energia questa. Cioè, questa ti può piacere, ma vedo, cioè l'energia te la dà un BPM più alto, no? Generalmente. Quindi questa qua può essere un pre-chiusura, per esempio. Cioè, quando hai pompato, arrivi, capito? E andando a scemare abbassi, pezzo comunque bellissimo. Senti, questo ricorda comunque, se tu immagini Children, no? Questo sound così ti ricorda che vai a calare, rallenti e poi chiudi, saluti e ciao.
1: Cioè... Scusa, saluti e ciao, la mia è pronta dopo.
0: Non lo so. Comunque, dicevamo, oggi la chiesa celebra la dedicazione, cioè dedica della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Esatto, la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, nota anche come la festa della Madonna della Neve, rievocando la celebre nevicata sul Colle Esquilino nell'agosto 352 d.C. Il sole domani sorgerà alle 6:02 e tramonterà alle 20:27. Quindi ora questo è quello che è. Chiudiamo il momento passo lento ma violento, perché invece ora, visto che abbiamo già ricordato quello che è successo nel 352 d.C. addirittura, andiamo a ripercorrere assieme i fatti più significativi accaduti il 5 agosto nella storia. A parte la nascita di mia sorella, purtroppo è successo. E cosa è successo il 5 agosto del 1952? Nel 1902 viene posata, ma che bella, la prima pietra del nuovo campanile di San Marco a Venezia dopo il crollo avvenuto il mese precedente. Vorrei andare indietro nel tempo proprio per vedere questa cosa. 1930. 5 agosto 1930, Neil Armstrong, l'astronauta statunitense che nel 1969 diventerà il primo uomo Ah, posa-

0: fare il piede sulla Luna nasce a Wapakoneta. In Ohio. Poi nel 1962 scompare la celebre attrice e icona del cinema mondiale Marilyn Monroe, lasciando un segno indelebile nella cultura e nel costume del Novecento. Vedi, perché non ti fai i capelli come Marilyn? Tu sei molto simile a Marilyn.
1: Uguale, da qui o qui, uguale.
0: Mamma mia, che meraviglia, ragazzi. Questa canzone continua e riesce a darmi sempre e comunque un...
1: Però è bellissima, cioè tu secondo me sei una veramente una mente brillante, a volte non compresa, ma chi ti comprende può veramente gioire di tutto il tuo genio, perché mettere la canzone di Ritorno al Futuro,
0: sì.
1: Noi che leggiamo l'accaduto
0: del passato
1: è veramente
0: genio.
1: Io sono legata a
0: ma
1: te.
0: Ma ora...
1: È il mio momento.

0: pelle d'oca. Vai, pezzone.
1: Sai che se la canto in playback non mi vengono le parole? Ne ho sbagliate un paio. Io che sbaglio le parole della Carrà.
0: Lo so, però si chiama Lip Sync Battle ed è quella la cosa bella. Ti metti avanti al microfono.
1: Ma vedi, ricordare, non riposare.
0: Ma tu è l'assonanza della bocca.
1: Come si fa?
0: Ti metti avanti al microfono.
1: Sono davanti al microfono.
0: Sì, ma ti devi nascondere la bocca perché se si vede la bocca.
1: Ok, vai.

0: fallo tu.
1: Ma perché devo fare il pirla io? Non ho capito.
0: Perché mi fa male la schiena.
1: Tu fai il plebe che faccio il pirla, non ho
0: capito. Sì, mi fa male la schiena.
1: Dai,
0: io non il suo.
1: Andiamo, andiamo, andiamo, via.
0: Per la natura, rubrica Orto. Ho mal di schiena. Sono tre giorni che sto facendo le punture. Nel nostro spazio dedicato al verde, oggi parliamo della coltivazione e cura del basilico in piena estate. Per mantenerlo rigoglioso e aromatico durante le giornate più calde è fondamentale annaffiarlo regolarmente alle prime ore del mattino o al tramonto. Evitando di bagnare le foglie alla luce diretta del sole. Ricordatevi inoltre di cimare con costanza le infiorescenze apicali, quelle che sono in cima. Questo semplice gesto stimolerà la pianta a produrre nuove profumatissime foglie verdi, perché se voi lasciate le infiorescenze, lui dice: ah, beh, sono arrivato, ho già fatto, il mio lavoro è fatto. Se invece voi li togliete, lui dice: ah, no, aspetta che butto fuori altre foglioline verdi. Per la rubrica invece la cucina del giorno, io oggi vi propongo spaghettoni con collatura di alici di cetara, pomodorini e granella di mandorle. Noi le facciamo spesso questa cosa. L'unico consiglio che vi do è di utilizzare a testa, se vi piace la collatura, 2 cucchiai di collatura a testa e 1 cucchiaio di olio a testa. Fate cuocere gli spaghetti, li scolate, li mettete nella collatura, dove dentro avrete già messo i pomodorini. Una volta tutto pronto, ci buttate dentro anche del basilico e alla fine nell'impiattamento i grani di mandorle. Una cosa è essenziale, mi raccomando, la collatura di alici è molto salata.

0: benissimo, avete ballato anche Madonna, a casa.
1: Io l'ascolterei
0: sempre. Sempre, sempre. Vi lasciamo con un'altra canzone e vi farà ballare anche questa. Bang, gran, gran, gran, gran, gran, gran.

0: Pezzone, ragazzi. Speriamo che continui sì. a fare
1: sì,
0: bella
1: per
0: musica.
1: Un momento non capivo cosa stessi cantando, perché pensavo stessi cantando pensavo fosse una canzone di questi meravigliosi esseri che dopo il 15 di agosto si cominciano a guardare decorazioni natalizie.
0: Ma che stai a dire? Ma no. Va bene, comunque, cari amici, rientriamo subito a bombina con il l'almanacco del giorno dopo, che andiamo appunto finalmente a mettere la canzone dell'almanacco del giorno dopo.
1: Quella seria.
0: Ma è diventato una caciara continuamente. Allora, nella nostra riflessione della settimana parliamo dell'arte di rallentare nei ritmi estivi. Anche durante le giornate lavorative di agosto, imparare a concedersi, cari amici, dei momenti di pausa consapevole, che è importante questa cosa, come per esempio gustare una bevanda fresca, una granita al limone, potrebbe essere un Luke.
1: Potresti continuare per ore.
0: Esatto, un fior di

0: fragola, un ghiacciolo, comunque a me è una bevanda fresca in tranquillità, o dedicare 10 minuti alla lettura. Perché no, la lettura, tu che sei una lettrice, leggi, brava, ascolta musica, ecco, io dedicherei tempo ad ascoltare,
1: ragazzi,
0: musica.
1: L'ultimo libro che ho letto è La Levatrice, ecco. Non fatelo se non volete piangere, tutto dovete piangere, ma sta cristiana, mai una gioia, ma vero.
0: Perfetto,
1: eh.
0: Non lo spoilerare, ci aiuta, potresti fare una rubrica del libro ogni tanto, ma non la fai, ci aiuta a ritrovare l'equilibrio mentale e a rigenerare le energie personali, no, perché secondo me le tue amiche vorrebbero sapere come consigli i libri alle altre due amiche, consigliala a tutto il mondo, a tout le monde. Detto questo, siamo giunti al termine, cari amici, della nostra rubrica di oggi, quindi per domani, che è il giorno 5, oggi è il 4, tanto, oh, guarda chi c'è dietro!
1: Vostra grazia. Venerabile,
0: non è difficile.
1: Ah no, perché è vostra vastità, anzi mia vastità.
0: È semplice. Venerabile. Venerabile. Quando mi vedi, venerabile. Volevi salutare l'altro giorno? Venerabile a me, ci sta. Bene, dicevamo, la frase di oggi è: ciò che sta dentro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Vedo, ciò che sta davanti, ciò che sta dietro sono piccole cose rispetto a quello che sta dentro. Bellissimo, ricordatelo, ricorda sempre, io sono
1: venerabile.
0: Il venerabile. Detto questo, grazie, noi scherziamo ovviamente, ci vediamo domani, continuiamo sempre a stare con voi in vostra compagnia, seguite anche il Gossip. Ballerò sempre per te.
1: Grazie.
0: Più o meno. E come fanno i bravi presentatori, signori e signori, per voi
1: sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati nella programmazione di TMV Radio dalla sede di Roma per questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi con i tanti discorsi, chiaramente a partire dal calciomercato, ma per proseguire poi anche sulla programmazione delle squadre. Ci sono state tante amichevoli. Io ringrazio anche ovviamente i colleghi della sede di Firenze, con tutta C ci hanno accompagnati fino alle ore 10.45, dalle ore 9.45, adesso l'editoriale, poi Rotocalcio con il sottoscritto fino alle ore 13 e poi dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto anche per la finestra di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Io saluto Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi, ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Ma bando alle ciance, andiamo subito a presentare il protagonista di questo editoriale di oggi, l'unico e inimitabile Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno. Marinucci, ci sei anche nel pomeriggio quindi?
1: Sì, sì, sì, assolutamente, ho monopolizzato la radio sia per oggi che per domani, quindi attenzione.
2: Questa è una cosa bruttissima, dobbiamo immediatamente prendere provvedimenti.
1: Prendere atto, anzi, invece, di questa situazione, di questa usurpazione del posto. Però, come dicevo, Ale, ci sono veramente tanti temi. Poi ti porto anche su delle novità spinose per quanto riguarda la FIFA Infantino, che so che è un tema molto, molto caro. So che tu sei un grande fan, no? Quindi tra poco ti ci porto. Però parto anche dalle amichevoli. Ieri abbiamo visto dei test, chiaramente ancora il calcio d'agosto, con risultati che contano fino a un certo punto. Il derby di Milano è terminato 1-1, la Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea. Parto proprio dalla Juventus, che risposte stai vedendo dai bianconeri? Perché comunque in realtà poi rimane una Juventus che finora non ha subito neanche un gol. Ripeto, calcio estivo, però qualche segnale c'è.
2: Ma dici molto bene, Lucio, bisogna sempre prendere tutto con le molle. Però il calcio d'agosto è già diverso da quello di luglio. E la Juve sembra una squadra, rispetto a quella che abbiamo visto finire la stagione, con una leggera identità in più, con una compattezza che si intravede, e con alcuni giocatori. Ovviamente, Lucio, parliamo di una squadra che deve essere ancora completata.
1: Beh, chiaro, ovvio.
2: Però vedo alcuni giocatori che cercano di mettersi in mostra, penso a Douglas Luiz, e ad altri che invece, penso a Kun Miners, continuano ad essere, prendo proprio, secondo me, il top di ieri e il flop di ieri, che proprio continuano ad essere corpi estranei all'interno di una squadra. Poi ripeto, vale anche per i singoli il discorso fatto per il collettivo. Però io non sono un grande estimatore di Luiz, cioè è un giocatore forte ma lento di testa, però sì, Credo che ci sta mettendo l'anima, altri un po' meno.
1: Ah, ti sta convincendo? Senti, più di altri, insomma, a livello di attitudine, sì, perlomeno.
2: Decisamente, decisamente. Arthur nemmeno lo prendo in considerazione perché sembra... Beh, capitato mai. Per caso guarda, a Rimini cercano dei bagnini e probabilmente potrebbe andare. Leggevo stamattina che c'è carenza di bagnini, ecco Arthur. Oddio, io non mi farei mai salvare da Arthur con la sua lentezza.
1: Ah, non saresti convinto neanche lì, però dici, reinventarsi in questo momento non sarebbe...
2: Però reinventarsi, lui che io continuo a dire di fronte a un'offerta cederei. Però mi sembra un giocatore arrivato a Torino con voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa. E questo emerge, caro Lucio, nelle amichevoli. Per esempio, un altro totalmente fuori luogo, però è altrettanto vero che è rientrato più tardi, è David. David è un giocatore ad oggi totalmente impresentabile.
1: Beh sì, diciamo, non è che avesse condotto una grande avventura con la Juventus. però ecco,
2: e nemmeno al mondiale,
1: no, tra l'altro nemmeno al mondiale, nonostante qualche gol contro nazionali di certo non di primissimo piano, per usare un eufemismo. E poi per il mercato adesso che cosa ti aspetti, Ale? Perché dicevamo prima, sì, sono arrivati dei colpi, Ale Begovic è un buon talento, Colomani riempie quella casella da attaccante titolare, però ecco, ti volevo chiedere adesso che cosa c'è da attendersi per completare finalmente questa squadra e renderla, ecco, prima parlavamo di competitività, ancora più competitiva.
2: Ma guarda Lucio, allora la Juve secondo me ha già fatto due operazioni, escludo Selic e Decator, parlo di Ale Begovic e Colomani, nonostante non siano usciti dei giocatori. Quindi se la linea è questa, che è anche un po' rischiosa, io mi aspetto nei prossimi giorni, quelle settimane, Zirkzee. Perché comunque la Juve ha bisogno di un altro attaccante, a prescindere da David, che poi immagino uscirà. Però secondo me la Juve, se trova la quadra con lo United, Zirkzee lo fa a prescindere. Poi però bisogna che ci siano delle uscite. Per rinforzare la spesa si parla di Lukumi e bisogna che uno tra Gatti e Kelly esca.

0: i tifosi della Juve correttamente parlano del centrocampo, ma numericamente oggi il centrocampo ha 7 giocatori, dico 7.
1: Quasi troppi, volendo.
0: Troppi, per cui che sì sarebbe sicuramente un valore aggiunto, ma che sì per entrare bisogna che almeno 2 ne escano, e ti dico 2 tra 3. Per cui io, se dovessi oggi scommettere un euro, lo scommetterei sull'ingresso di Zirkzee, e poi vediamo. Capitolo a parte è quello del portiere.
1: Un altro nodo.
0: Infatti te l'ho messo poi con una situazione a parte. Perché qui si continua a fare milioni di nomi, tra cui, ora io non sono un estimatore di Gregorio, ma se devo prendere Gil,
1: prendo
0: di Gregorio.
1: Sono d'accordo con te.
0: Quindi, però anche lì, oggi è il 6 di agosto. Bene, se la Juve su alcune operazioni ha anticipato, devo dire che sul portiere è in netto ritardo, nettissimo ritardo.
1: Anche perché poi sono saltate tante, Ale. Prima Alisson, poi il Dibu Martinez, e chi più ne ha più ne metta.
0: Sempre quell'euro che io provo a scommettere, io ad oggi, sul fatto che Di Gregorio non sia in porta il 23 di agosto nella canicola di Frosinone, io non ce lo metto, io non ce lo metto l'euro.
1: Sono poco più di 2 settimane, sembra tanto ma non lo è, quindi in realtà...
0: Sono 2 settimane,
1: sì.
0: Quindi io magari va in panchina e gioca Perin, ma non è che cambia molto. Però per far capire che il portiere, che doveva essere la priorità, si sta trascinando, secondo me, troppo a lungo.
1: Sì, decisamente. Poi sono i nodi più importanti in realtà che bisogna cercare di sciogliere, e prima poi di passare anche alle altre squadre in realtà, perché ci si sta avvicinando un po' per tutti l'inizio della stagione. Ti volevo chiedere come hai rivisto Yıldız, però, per carità, anche qui subentrato solo nella parte finale, il passaggio comunque per Jegrova l'ha effettuato lui, non l'assist più complicato che ha dovuto sfornare, però ecco, ti chiedo come l'hai visto e soprattutto che cosa ci aspettiamo quest'anno da Kenan Yıldız, perché comunque sempre giovane, ma non è neanche più un bambino del calcio, 2005, quindi ci si aspetta tanto, secondo me giustamente, per un 21enne.
0: Mi aspetto, Lucio, la consacrazione definitiva, cioè alzare l'asticella da fuori. Lui oggi lo possiamo definire tra l'ottimo giocatore e il campione. Mi aspetto il passaggio a fuori classe.
1: Anche dal punto di vista caratteriale, magari, da più leader?
0: Molto dal punto di vista materiale. Però attenzione, non è detto che accada. Cioè, Yıldız è un giocatore forte, tecnicamente insieme a Luiz è fortissimo tecnicamente, e Zegrova il migliore della Juve, però il passaggio da campione a fuori classe non è scontato.
1: No,
0: Voglio vedere quest'anno. L'anno scorso... secondo me complessivamente ha fatto una stagione da 7,5, quel 7,5 deve diventare 8,5/9.
1: Eh sì, farlo con continuità, poi al di là dei guai fisici che ci sono stati, ma quello è un caso a parte sul finale di stagione.
0: Esatto.
1: Quindi io sono d'accordo con te, deve consacrarsi, ecco. Già a livello campione, per me è un livello che non ha ancora raggiunto, deve confermarsi su quel parametro lì. Adesso starà anche a lui, poi vedremo, ecco, la Juventus come si completerà, però sarà lui dare delle risposte. Mentre sulle milanesi, che idea ti stai facendo, Ale? Ieri c'è stato questo derby, dicevo, terminato 1-1 con l'Inter che vinceva, poi mi sento di dire un rigorino ha permesso al Milan di pareggiare, ma ripeto, conta il giusto il risultato. L'Inter deve ancora colmare quella casella a destra, che per carità è pur sempre solo una casella, ma rimpiazzare Dumfries è tutt'altro che scontato. Il Milan, io dico sempre, belli 100 e passa milioni investiti nel giro di pochi giorni per Gonzalo Ramos e Gila, ma prima e dopo il nulla. Quindi chiedo a te, sulle milanesi, che impressioni ti stai facendo?
0: Ma allora, premesso che non ho visto la partita perché ero in diretta,
1: certo,
0: dall'altra parte, alla Radio, quindi non posso parlare della partita, però posso parlare in generale. Mi sembrano due squadre in difficoltà sul mercato, Lucio, devo essere molto sincero. Hai detto bene, il Milan ha sparato un fuoco d'artificio immediatamente, ma poi si è arenata. È vero che ha preso uno dei migliori difensori della Serie A, cioè Gila,
1: certo,
0: però il Milan ha completato

0: anche in altri reparti. Poi rimane sempre questo nodo da sciogliere di Leao. Leggevo stamattina, Leao il gruppo li vuole bene, lo vuole, però Leao deve anche capire cosa vuol fare da grande. Secondo me lo ha già capito, ma vediamo.
1: Anche perché pure lui ormai è grande, è un 99.
0: È
1: quindi
0: abbastanza. Il Milan, se rimane così, non si muove, farà un'altra stagione
1: non
0: molto,
1: sufficiente.
0: Molto difficile. No, molto difficile, e non te la metto tra le prime quattro.
1: Neanche io.
0: L'Inter, caro Lucio, per me è una grande incognita, ma ti dirò di più. Per quanto mi riguarda, la grande incognita dell'Inter rimane una. E mi direte, sì, ma ha vinto lo scudetto. Sì, ma per me Chivu deve dimostrare ancora di... Sì. Per me Chivu deve ancora dimostrare di essere un grande allenatore. Per me non lo è. È un buon allenatore, ma non lo è. Lo so che in questo momento sto dicendo una cosa impopolare, perché è un allenatore che ha vinto lo scudetto. Però è un allenatore che, quando l'Inter ha avuto i momenti di difficoltà, non mi sembra che sia riuscito a trovare delle soluzioni che siano uscite dalla questione dei singoli che gli hanno risolto le partite. Poi è chiaro che quando le cose sono andate bene, sono andate bene, perché l'Inter era, attenzione, sottolineo questo, era la squadra più forte del campionato.
1: Ah, e ora non la vedi più così?
0: No, io non vedo l'Inter la squadra più forte del campionato, vedo davanti il Napoli in questo momento. Secondo me partirà davanti la Roma rispetto all'Inter.
1: Ah, e
0: l'Inter la vedo una... Sì, l'Inter la vedo una squadra a fine ciclo. L'Inter la vedo una squadra a fine

0: con l'età ci sono, poi vedremo anche chi arriverà a destra. Se a destra riesce a prendere un grande esterno, probabilmente magari ricambiano anche un po' le cose. Io la vedo ancora più avanti, però attendiamo, accogliamo la tua valutazione, Ale.
1: Ti faccio un altro esempio.
0: Vai.
1: Stones è un grandissimo difensore centrale, non lo può mettere nessuno in discussione. Andate a vedere l'ultimo anno di Stones.
0: Sì, da dicembre in poi, anzi anche prima, è stato fuori.
1: Ma praticamente mai giocato. E quindi si è rinforzato o no la difesa? Se Stones sta bene, sì. Ma c'è questa garanzia? Secondo me no.
0: Beh, nell'ultima Premier League, ti do i dati, ha fatto 5 partite da titolare in tutto il campionato.
1: Capisci?
0: Eh sì, è una grossa incognita sicuramente. Invece sul Napoli, mi stavi dicendo, ti convince molto, mi sembra di capire. Insomma, ci sono i primi test, ieri ha battuto l'Osasuna 2-1. Bisognerà capire, come sempre, Ale, Lukaku non si è presentato, ha dei giorni in più di proroga sostanzialmente, ma su questo ormai ci siamo parecchio abituati. Però, ecco, sul Napoli invece mi dicevi?
1: Ma il Napoli per me è una rosa profondissima, è chiaro che deve testare il nuovo allenatore, Allegri, però va a prendere la rosa del Napoli, che in questo momento ha una grossa difficoltà, onestamente, la difesa, perché la difesa del Napoli con il portiere di Buongiorno ha un problema, ma il centrale arriverà. E poi l'altro problema che io vedo nel Napoli è oggettivamente il portiere, non è messo male come la Juve, ma non è messo neppure bene. Però andiamo sulle cose che funzionano. Il Napoli è il centrocampo più forte del campionato, perché un centrocampo come il Napoli non ce l'ha nessuno.
0: Beh.
1: Ha un attacco che, al netto di Lukaku, è un buonissimo attacco. Ha una batteria di esterni interessante. Ha una rosa profonda. E io vedo il Napoli avanti. Vedo il Napoli avanti in questo momento. È chiaro, c'è il passaggio dell'allenatore. Ci sono alcune situazioni da sistemare ancora.
0: Beh sì, però, sono tutti in uscita in realtà, poi.
1: Bravissimo. Però le basi, io le vedo più solide rispetto a quelle dell'Inter in questo momento, quelle del Napoli.
0: Beh.
1: Con chiaramente la differenza dell'allenatore, uno che conosce la squadra, cioè Chivu, uno che la deve conoscere Allegri. Ma come basi, come asse portante della squadra, quando risolverà il caso di Lukaku, ma io mi meraviglio che nel 2026 ci siano squadre che ancora si affidano a Lukaku, perché Lukaku lo conosciamo tutti,

0: tutti.
1: Sì, ormai quando un'abitudine.
0: Ma dai.
1: Con tutto il rispetto per il giocatore, per carità, che ha dato tanto a tante squadre nel corso degli anni.

0: Lukaku. Poi quando le cose cominciano a non andare, allora non si presenta, non viene, scappa, tira. Quindi risolto il problema Lukaku, che per me non andrà al Besiktas, non andrà al Besiktas, e alla fine, ma è una mia previsione, non è la fine.
1: Ad Allegri, dice.
0: Io credo che rimarrà in Italia.
1: Questo sarebbe un risvolto interessante, perché al momento poi si è mosso veramente poco. Certo, immagino sulla carta Højlund, Vlahovic, poi vedremo anche se uscirà qualcun altro, ma ad ora Lang, David Neres, Alisson Santos, Giovane, aggiungendo poi anche Vergara, comunque un discreto attacco sarebbe tra centravanti esterni. Male, ecco, non è.
0: Certo, no, ma anche se non c'è Vlahovic e ci sarà un altro attaccante, io non credo Luca. Però se ci sono altri attaccanti e con una batteria esterni così, tanta roba.
1: Sì, di certo i nomi non mancano a livello generale. E invece sulla Roma, mi stavi dicendo, ti convince, peraltro stai chiudendo anche questo altro colpo, cercava qualcuno sulla fascia destra. Molina, comunque l'abbiamo conosciuto in Serie A con l'Udinese, si era distinto bene con l'Atletico Madrid, in alcuni momenti è stato importante, rimane un esterno nel giro della nazionale argentina, l'abbiamo visto al Mondiale, quindi un altro colpo, peraltro cifre neanche esagerate, Ale, perché 13 milioni più 4 di bonus in questo mercato non è di certo una cifra così esosa. Insomma, la Roma mi sembrava anche qui di capire, ti piacesse, no, la previsione sul centenario, o sbaglio?
0: Ci sono tre centenari quest'anno, Lucio, la Fiorentina, il Napoli e la Roma. Allora io ti dico questo, segnatelo, una tra Napoli e Roma vince lo scudetto, perché è centenario, bisogna festeggiarlo. Una tra queste due va comunque in Champions e la Fiorentina magari una Coppetta Italia la porta a casa. La Roma per me quest'anno farà un all-in, e poi sai, gli all-in possono andare bene e possono andare male, però la vedo una squadra, da quando l'ha presa in mano l'imperatore Caius Julius Gasperinus, perché lui comanda
1: plenipotenziario,
0: dai, tipo bisogna stare attenti, perché gli uomini sono a comando, o bene bene o male male, a volte ti tagliano anche la testa, però io credo che loro abbiano fatto questa sorta di all-in e si sta muovendo bene. Guarda, io faccio questa previsione, oggi sono in vena di previsioni.
1: Vai, ce le segniamo tutte, Ale.
0: So che a qualcuno vicino a te non farà piacere, ma io immagino questa cosa. Anno prossimo Roma vince lo scudetto, Lazio retrocede in Serie B.
1: Ti dico solo che dall'altro lato del vetro c'è una sorta di apoteosi, sostanzialmente, per quello che hai detto. Quindi sì, no, in realtà c'è chi abbraccia pienamente le tue previsioni, così detto in maniera, non facciamo riferimenti diretti, però un'idea ce la facciamo.
0: La situazione della Lazio, apro questa parentesi, è una situazione secondo me drammatica.
1: Sono uno di quelli che l'avete molto a rischio, vero? Anche il grande direttore Marco Piccarelli.
0: Io l'avevo molto a rischio per due motivi: uno, la situazione ambientale; due, l'allenatore che hanno scelto; tre, una squadra che ha come attaccante centrale Ratkov.
1: Difesa a malapena dei centrali titolari, perché ad ora c'è Provsgard, immagino che poi Romagnoli alla fine partirà, gli altri sono Gigot, che però è perennemente infortunato, e Doechi, che è arrivato dall'Union Berlino e che è un'incognita. Insomma, di certo sembra quasi una rosa non da metà sinistra della classifica.
0: La vedo veramente male. E poi, siccome la Lazio è comunque una società che ha una storia importantissima, mi auguro di sbagliarmi. Però è una situazione troppo delicata e non è vero che l'ambiente non si fa sentire. Poi onestamente mi pare che Gattuso sia sbarcato da Marte, perché un allenatore che dice noi cercheremo di riportare i tifosi con i risultati vuol dire che non hai capito veramente niente, ma veramente niente.
1: Sì, anche quindi, perché già i risultati non basterebbero per loro, anche se arrivassero, più con queste...
0: Vuol dire che vivi in un altro mondo, Lucio, vivi in un altro mondo. Un allenatore che fa di cazzate del genere vive in un altro mondo, è poco da fare,
1: bisogna attenersi alla realtà.
0: Esatto, quindi la vedo molto male, mentre la Roma

0: secca un paio di acquisti, può lottare per lo scudetto.
1: Beh, di certo le basi sono molto buone per quanto riguarda la Roma, però poi ti porto, ecco, come promesso anche su Infantino, perché dobbiamo riportare anche delle notizie sulla FIFA, perché devi sapere che c'è stato questo summit d'urgenza in Marocco dopo tutto quello che è successo, la situazione degli ultimi giorni, e incredibilmente questo summit di emergenza, dove in realtà precedentemente con delle dichiarazioni Infantino era stato un po' messo perlomeno in discussione, c'era stato questo comunicato post summit, la FIFA ammetteva la presenza di gravi falle nel metodo e nella gestione, ma devi sapere che invece Infantino è stato totalmente riconfermato, fiducia riconfermata, come viene scritto nella stessa lettera della FIFA: per evitare qualsiasi dubbio, il segretario generale FIFA e il management board presenti ribadiscono il loro pieno sostegno al presidente FIFA Gianni Infantino, unico ufficiale eletto delle 211 associazioni membro della FIFA. Peraltro la cosa divertente è che la lettera è firmata da Mattias Grafström e peraltro lo stesso Infantino, quindi ecco un commento sulla fiducia ad Infantino controfirmata da Infantino stesso.
0: Allora, la prendo alla larga,
1: vai.
0: Perché poi ho un'idea. Dunque, Infantino, cioè la FIFA deve ancora pagare i soldi alle squadre di club che hanno partecipato al mondiale per club. Il principe di Giordania ha detto, l'ha detto lui, non l'ho detto io, che aveva promesso dei soldi in cambio dell'appoggio, giusto? Bene. Voleva privatizzare il mondiale, stranamente l'UEFA, stranamente, capisco tutto, ma poi a un certo punto bisogna intervenire, gli ha detto: noi partecipiamo più alle tue competizioni, facciamo una per conto nostro, tipo Superlega. Bene. Allora Lucio, hai presente che in quasi tutte le città, le più importanti, ci sono delle strutture fuori solitamente dalle città, molto grosse, non belle, con delle sbarre alle finestre, no? Ce l'hai presente?
1: Dove... Sì, ho una vaga, un vago presentimento.
0: Ecco, dove di solito quando entri vieni portato da dei cambi, da dei pulmini, no? Con scortato e
1: sì,
0: tutto.
1: Talvolta detti cellulari, da non confondere col dispositivo mobile.
0: No, con il dispositivo mobile. E per uscire a volte passano degli anni, di solito ti danno 2 ore d'aria al giorno, ecco, quella è la
1: detto
0: collocazione
1: questo?
0: Di Infantino, secondo me.
1: Ah.
0: Detto questo è una follia. Lucio, ma noi dopo che abbiamo assistito al mondiale in cui l'asse Trump e Infantino tolgono un cartellino rosso e una squalifica, ma mi dici cosa altro devo vedere?
1: Sì.
0: Basta.
1: No,
0: basta.
1: Direi abbiamo raggiunto.
0: È stato tolto, perché ora se lo sono dimenticati tutti. È stato tolto una squalifica perché è intervenuto Trump con Infantino, e questo è stato presidente della FIFA.
1: Sì, peraltro.
0: Ma te l'ho detto, dove stare questo personaggio.
1: Aggiungo anche un altro tema, perché anche le città che hanno ospitato il mondiale, gli era stato promesso alle sedi del mondiale 1 milione a testa, e la FIFA non ha fatto più alcun comunicato e le città non hanno ricevuto neanche un centesimo al momento, quindi tutto tace, anche quello un altro grosso interrogativo. Noi riportiamo solo notizie, questi sono fatti sotto la luce del sole, poi ognuno tragga le considerazioni che vuole. Però ecco, mi sembra che tu sia stato leggermente chiaro. Ci stiamo per salutare, Ale, però mi diceva il grande Andrea Magliocca in cabina di regia che abbiamo un messaggio audio per te, allora vai, ce lo giochiamo.
2: Buongiorno, volevo fare un appunto a Santarelli. L'Inter come ha fatto di non essere ingiovanita? È andato via Darmian, De Vrij, Acerbi, Sommer, quindi ha preso uno di 32 anni e poi sono tutti giovani, cioè a centrocampo c'ha tutti i ricambi giovanili, 22-23 anni, non so se è Stankovic, Diouf, Susic, sono vecchi per loro, non lo so, davanti è abbastanza giovane, quindi non sono proprio d'accordo con Santarelli che è vecchia all'Inter, il portiere l'ha ringiovanito, l'ha ringiovanito tutti, cosa deve fare? È giusto, è il mix tra giovani e anziani.
1: Ah, ti hanno bacchettato, anche se Ale, credo tu ti riferissi all'11 titolare.
0: Bravo Lucio, non è che ci vuole tanto a capirlo. Io mi riferisco all'11 titolare, però non ha sbagliato questo amico. Io parlavo dell'11 titolare. L'11 titolare si basa su giocatori, secondo me, forti. Penso a Çalhanoğlu, per esempio, penso allo stesso Lautaro. Che poi Lautaro è forte in Italia, come mette il naso fuori dall'Italia, mi sembra questo fenomeno a parte per la Gazzetta del Sport, ma questo
1: ti attiri contro le ire dei
0: no, dico la, Ma non mi interessa, racconto le cose che leggo. Racconto le cose che leggo, Lautaro, cioè non è per la Gazzetta dello Sport, non era l'Argentina, era Lautaro e basta. Comunque, detto questo, Lautaro in Italia è un fenomeno, fuori relativamente, però in Italia è un fenomeno, ma nell'asse portante l'Inter è rimasta una squadra forte, ma c'è un giocatore che piace da morire, quindi vedi che non è che poi dico le cose che non penso. Diouf non mi piace per niente, tant'è vero che non ha mai giocato.
1: Eh sì, poi il discorso anche sul centrocampo, dato che al momento Zielinski e Çalhanoğlu sono dei giocatori fondamentali, ma chiuderanno la stagione con 33 anni e dice forse poi dei ragionamenti andranno fatti in un modo o nell'altro.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di

0: impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Della letteratura piange la scomparsa di Francesco Guccini, morto in mattinata all'età di 86 anni nella sua amata Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Il cantautore si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, nel luogo scelto per vivere lontano dai riflettori. Come reso noto dalla famiglia, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata nel mese di settembre. Nato a Modena nel 1940, Guccini è stato molto più di un cantautore, intellettuale, scrittore, insegnante e acuto osservatore della società. Dopo i primi passi come autore per i Nomadi e l'Equipe 84, firmando brani simbolo come Auschwitz e Dio è morto, dagli anni 70 è diventato il pilastro della canzone d'autore con album storici come Radice e Via Paolo Fabbri 43. Impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio leggendario che va dalla locomotiva all'avvelenata. Con la sua scomparsa il paese perde uno degli ultimi grandi maestri della scuola dei cantautori italiani, capace di elevare la canzone a forma di alta espressione culturale e di dimostrare che le parole hanno la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va ben oltre i dischi venduti, centinaia di pagine ballate immortali che continueranno a raccontare l'Italia, rimanendo per milioni di ascoltatori un compagno di viaggio insostituibile e la voce della memoria collettiva di intere generazioni.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che sarà ancora molto calda in tutta Italia, però sul nord Italia, specie verso fine giornata, arriva qualche acquazzone temporale e questo aiuterà le temperature a perdere qualche grado. Continuiamo a nuvolosità attiva sull'Italia, in realtà inizialmente di nuvole non ce n'è, quindi sarà ancora volta una giornata soleggiata e molto calda. Però nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sulle zone montuose del nord e verso fine giornata qualche nuvola riesce a interessare anche le aree di pianura delle regioni settentrionali. Anche se in realtà gli eventuali temporali saranno davvero di breve durata. Contiamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che spuntano dapprima in montagna, ma poi verso tardo pomeriggio sera scendono anche verso parte della pianura padana. Scrosci di pioggia, temporali improvvisi di brevissima durata.

che però andranno a interessare non solo Alpi Prealpi, ma localmente anche la pianura piemontese, lombarda e l'Alto Veneto. Per il resto tanto sole, non cambia la situazione e come temperature e valori sempre molto alti in tutta Italia, però il nord vede magari un paio di gradi in meno. Per sapere comunque nel dettaglio quanto durerà ancora tutto questo caldo, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: la Juventus accelera su Joshua Zirkzee. Dopo il benestare dell'attaccante olandese, anche il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito libero o condizionato. La trattativa è guidata da Ricky Massara ed è legata al futuro di Jonathan David, destinato a lasciare Torino. Parallelamente, i bianconeri lavorano per chiudere per l'estremo difensore Zion Suzuki del Parma via PSG e proseguono le trattative per John Lukumi del Bologna. L'obiettivo della dirigenza è garantire a mister Spalletti una rosa completa prima del rientro dalla tournée estiva in Oriente. Federico Di Marco sempre più al centro del progetto dell'Inter. Dopo le prestazioni da protagonista nella tournée in Asia e Australia, l'esterno azzurro s'appresta a prolungare il proprio contratto. La società intende esercitare l'opzione per il 2028 per poi blindarlo fino al 2030. La dirigenza nerazzurra considera il giocatore una pedina fondamentale dell'organico e è pronta a chiudere ogni trattativa in tempi brevi. In difesa resta invece lo stallo per Cristian Romero con l'inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore del Tottenham. La FIFA compie un passo indietro ufficiale chiedendo scusa alle federazioni affiliate dopo le recenti polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, nato per gestire i diritti commerciali dei mondiali con investitori esterni e successivamente abbandonato. Il segretario generale e la dirigenza hanno ribadito il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino, annunciando una revisione interna delle procedure di governance. Impresa dell'atletica azzurra ai mondiali Under 20 di Eugene, la 16enne Kelly Dual ha conquistato la finale dei 100 metri vincendo la propria semifinale con il tempo di 11.36 in condizioni ambientali difficili per il fumo d'un incendio. 30 anni dopo l'ultima finale centrata da Manuela Levorato nel 1996, la giovanissima velocista lombarda si giocherà una medaglia iridata nella notte. La giovane sprinter ha mostrato grande determinazione e una tenuta mentale straordinaria, nonostante l'aria resa pesante dagli incendi della zona. Tennis, positivo esordio per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti ha superato il colombiano Meja in due set e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Jodar. Avanza anche Matteo Arnaldi, che ha piegato in tre set l'ungherese Marozsan e sfiderà ora l'olandese Grinspoor. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev, sconfitto in due set da Van de Zandschulp. Il torneo canadese regala subito sorprese sul cemento nordamericano, dove l'assenza di Alcaraz lascia spazio alle aspirazioni dei nostri portacolori. I tennisti azzurri puntano a guadagnare posizioni importanti nel ranking mondiale proprio la vigilia degli imminenti US Open. Grande carica in casa azzurra in vista degli europei di atletica leggera in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Tra le protagoniste più attese c'è la velocista Zainab Dosso, pronta a scendere in pista nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La sprinter delle Fiamme Azzurre si presenta all'appuntamento continentale con grande fiducia, puntando alla medaglia e ad abbattere il muro degli 11 secondi.
1: Come mi sento fisicamente? Come direbbe il mio allenatore, è una bomba, mentalmente ancora meglio. E il fatto di avere tutti qui nel campo dove mi alleno, del mio gruppo sportivo, mi fa ancora di più entrare un po' prima nel mood competizione-gara. Quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di essere dietro i blocchi il 10 di agosto per quello che io so e voi saprete. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata già dall'inizio dell'anno è ovviamente tornare a casa con una medaglia, e io penso che la conseguenza di questa medaglia potrebbe essere appunto il fatidico muro degli 11, quindi sono molto emozionata di mettermi alla prova, di spingermi ancora di più oltre la mia zona di comfort e vedere cosa posso fare ancora di più. Il nostro è uno sport individuale e l'unico momento in cui abbiamo di essere squadra è proprio questo, è l'unica disciplina dell'atletica in cui siamo riuniti, e in un certo senso noi velocisti da sempre siamo come una famiglia e chiunque gareggi c'è sempre stato quello spirito, e il fatto di ritrovarci negli ultimi giorni a gareggiare con la staffetta è un ulteriore in più. A volte non sono per forza i risultati a parlare, ma la coesione tra i quattro, e penso che l'oro della staffetta a Tokyo abbia parlato, il nostro bronzo a Monaco ai precedenti europei prima di Roma abbia parlato, perché appunto a volte non hai per forza i tempi, ma la nostra unione ci ha sempre aiutati.
2: Un abbraccio a tutti, sono sempre qui con il piacere di stare in vostra compagnia e con tante cose da aggiornare. Partiamo dalle non notizie. Benvenuti nuovamente sul mio canale, grazie per le vostre interazioni, visualizzazioni, commenti, tantissimi. Lorenzo Pellegrini non è una notizia, siamo d'accordo? Voglio dire, era un passaggio annunciato, era un passaggio obbligato, era un rinnovo scritto di grande contenuto perché lui aspettava, aveva altre proposte, ci ha provato anche la Juventus e quindi sta alla Roma per un'altra stagione, contratto alla Dybala, ma è evidente che siano cambiati i tempi e gli scenari anche su situazioni contrattuali che non devono essere lunghe. Tutto questo mentre io sto registrando questo video, sono le 20 circa, mancano pochi minuti, appena arrivato a Firenze Mastantuono, a Firenze, non a Roma, attenzione, a Firenze, perché la Fiorentina è stato l'unico club italiano che ha cercato con forza Mastantuono, che lo ha voluto prendere accettando anche le condizioni, non sono condizioni che per un club non sono il massimo della vita, perché il prestito, il club non vuole valorizzare il prodotto degli altri, ma sono con la Fiorentina, è una grande operazione, aggiungi un ragazzo di 19 anni che ti può spostare gli equilibri, tutti i discorsi, ripeto, Baggio, lasciamo perdere, non c'entra proprio nulla. Mastantuono, si prende uno straniero, se è bravo, se ti può alzare il tasso qualitativo, lo devi fare perché fai un salto di qualità enorme. Andiamo agli altri discorsi. Romero, per chi non avesse seguito le puntate precedenti, ma so che le avete seguite in tanti, il discorso di venerdì scorso era molto chiaro. L'Inter ha raggiunto un accordo con Romero e il suo entourage sull'ingaggio, le cifre, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3 a stagione, bonus compresi. Lo ha fatto per anticipare la concorrenza e per cercare di accelerare un'uscita venerdì scorso. Soltanto a queste condizioni si può chiudere l'operazione. Quindi la premessa era talmente chiara che non dava adito ad alcun tipo di equivoco. Cosa è successo in quasi una settimana? Che purtroppo Pavard non lo vuole nessuno. È la verità. L'Inter, malgrado le parole di circostanza che fanno parte del gioco, Pavard non lo vorrebbe più. Kivu vorrebbe, avrebbe voluto, utilizzate voi il termine, Romero. Pavard non lo vuole nessuno. Quei pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all'Inter, quindi questa è una cosa che se si sblocca più avanti. Nel frattempo, come vi dicono, non riattaccate per mantenere la priorità. No, se poi attaccate, parlando con un call center, la priorità la perdete. La priorità all'Inter la perde, se non ci sono le cessioni la perde, ed è esattamente il discorso inquadrato da venerdì. Quindi lo spiego a quel 2% che mi ha chiesto Lumi, era talmente chiaro in italiano, mi sembra corretto, che l'Atletico Madrid non vedeva l'ora di fare una cessione, Molina si è materializzato, da oggi i contatti sono stati molto più frequenti, devono avvicinarsi ai 40 milioni perché la richiesta, anzi la proposta iniziale era una proposta inferiore. Questa è un'esclusiva di Gianluigi Longari, che ricordo sempre, del 1° luglio, quando l'Atletico aveva fatto i primi sondaggi, il 1° luglio, poi sono venuti tutti dietro a una cosa standardizzata. L'Inter chiaramente in questo momento è in una fase difficile, è l'irruzione dell'Atletico Madrid, vedremo, non siamo in chiusura tra un'ora, ma è un'irruzione pesante. Anche l'Arsenal è un pallino di Arteta, il signor Romero, ma tra Arsenal e Tottenham ci sono dei rapporti che non hanno certificato e portato ad operazioni di mercato, quindi diventa molto complicato pensare che tra di loro si possa trovare un accordo a prescindere dalla cifra, perché c'è il gelo. Quindi oggi palla all'Atletico, l'Inter ha avuto 6 giorni di tempo per fare una cessione, non obbligatoriamente Pavard, ma almeno una, al momento nessuna, se non situazioni minori. Quello che intendo dire è che oggi le cessioni sono diventate un grande problema per chiunque,

Perché oggi si pensa, la Juve ha preso due attaccanti senza aver ceduto Jonathan David. La Juve è su Zirkzee non da oggi, ma magari pensa di farlo senza una cessione. E questo è un problema che vale per tutti. Le cessioni sono un passaggio difficilissimo e molto spesso ti rinviano agli ultimi giorni di agosto. Le parole di Nusa, che ha detto: io non ho mai chiesto di andare via dall'Ipsia, tutto giusto, non vedo nulla di particolarmente scorretto, è tutto corretto quello che dice Nusa, non ha detto non voglio andare alla Roma, ha detto semplicemente non ho chiesto di andare via, che sono due cose completamente diverse. La Roma sta ancora lavorando all'interno di una situazione difficile, ma sta ancora lavorando, la soluzione alternativa è Fofana. Le verità su Hendrik mi avete chiesto, ma la verità è soltanto una. La Roma, io avevo fatto un video una ventina di giorni fa, la Roma è in corsa, piace anche alla Roma Hendrik, ma è una cosa non di oggi, domani, dopodomani. È una situazione che comporta il coinvolgimento di altri club e questa cosa sinceramente la vedremo con calma quando ci sarà una situazione più concreta che potrà vedere la Roma, dopo aver risolto le altre cose, soprattutto l'esterno sinistro offensivo, ancora in corsa. Perché c'è concorrenza. Vagiti per Koopmeiners, andiamo per argomenti. Perché? Dicevo, le cessioni sono difficili, devi stare attento a non fare minusvalenza, all'ammortamento, a tutte cose che conoscete, non vi spiego. Ci sono dei vagiti, è vero, ho verificato, le conferme ci sono su un tentativo di approfondimento da parte di club inglesi, il Newcastle e non soltanto, un paio di club che hanno chiesto notizie, vedremo se questi vagiti porteranno a una situazione molto più concreta, come vorrebbe la Juventus, che chiaramente non lo ritiene incedibile, che in questo momento c'è Douglas Luiz e Arthur in organico, stanno facendo bene, soprattutto il primo brasiliano Douglas, non Arthur, e quindi qualcuno dovrà pur uscire, perché in tutto questo contesto Lucumi è di una fedeltà assoluta, è un soldato fedele, vuole soltanto la Juve. Il Bologna è sceso dalla richiesta di 25 rispetto alla clausola di 28 che è scaduta. Adesso il Bologna vorrebbe 20 milioni più qualche bonus, la Juve offre un po' di meno perché il tassametro scorre, scivola e ci avviciniamo alla scadenza del contratto. Lucumi aspetta ancora, non deludiamolo, tutti quelli che aspettano andrebbero accontentati, io la penso così perché mi sembra anche giusto così. Chiudo con Leao, fumo. Tutte le offerte raccontate per quanto ci risulti e sono fumo, non ci risultano queste cose, sono situazioni mediatiche. Tra l'altro 35 milioni, 38 milioni porti a casa lo scarpino destro e il polpaccio di Leao, non porti a casa il cartellino, il Milan vuole almeno 50 milioni. Quindi è un discorso di fumo, di spot, di pubblicità, di chi sta lavorando, magari in generale parlo e vorrebbe amplificare questo lavoro che al momento non ha portato a nulla. Non credo neanche tanto alle voci che dicono Leao resta al 100%, una partita per me molto aperta. Se qualcuno si presenta con 50 milioni di base, secondo me porta Leao a casa e la vedo come una situazione abbastanza standardizzata sotto questo punto di vista, perché il rapporto è un rapporto che è stato ricostruito, ricostituito. Ma fondamentalmente c'è la reciproca volontà e il reciproco desiderio di chiudere questo tipo di rapporto. Siamo in chiusura di questo video, immagino, e quindi adesso vi volevo soltanto aggiornare su altre operazioni, per esempio Aurelio, che è molto vicino al Cagliari, è terzino esterno che potrà dare un contributo, quindi è una cosa che dobbiamo seguire perché il Cagliari continua a rinforzarsi a prescindere dalla vicenda legata a Sebastiano Esposito. Su Maldini soltanto conferme da luglio, tutto confermato, nessun obbligo se non a condizioni difficili, prestito con diritto che può diventare obbligo a condizioni difficili per una somma sotto i 10 milioni e siamo qui abbastanza standardizzati verso l'annuncio più che la definizione perché ci sono gli accordi completi. Vi saluto, vi lascio, aspettatemi magari nella notte se arriveranno delle novità clamorose, cercherò di essere sempre qui a vostra disposizione. Ricordatevi che non siete, che siete sempre liberi, che non siete portavoce di chi che sia, che dovete andare per la vostra strada di competenze, che non dovete seguire input o dettati. I dettati li facevamo a scuola, ma è passato purtroppo tanto tempo. Un abbraccio!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Caldo e siccità stanno mettendo in ginocchio l'Europa in questi mesi. Allora vediamo quali sono state le conseguenze peggiori per il nostro continente nelle ultime settimane, proprio per il mix tra temperature estremamente elevate e un clima piuttosto secco. Ci sono stati numerosi incendi in Francia, Spagna, Portogallo e adesso anche in Grecia, tra l'altro anche in Italia. Sono presenti alcuni incendi, ci sono degli incendi proprio in queste ore. I fiumi sono in secca non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa, tanto che il Danubio ai minimi storici, non è più navigabile in molti punti e addirittura si è stati costretti a deviare una parte del corso del fiume per raffreddare una centrale nucleare in Romania che non aveva appunto abbastanza acqua per il raffreddamento. E poi l'agricoltura è in ginocchio un po' in tutta l'Europa, un po' in tutti gli stati centrali, ma anche in Inghilterra, nella piovosa e verde Inghilterra, invece nelle ultime settimane ci sono stati parecchi problemi proprio legati alla scarsità dei raccolti dovuta alla siccità. Andiamo a vedere adesso il satellite che ci mostra ancora la presenza della cupola anticiclonica, vedete ben presente su tutto il Mediterraneo e sull'Italia. C'è un po' di movimento sull'Europa centrale e settentrionale con il passaggio di qualche temporale, però vedete non sono perturbazioni ancora troppo organizzate. Per quanto riguarda le prossime ore sull'Italia, avremo la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto questo pomeriggio sulle zone alpine. Giovedì pomeriggio vedete temporali un po' più diffusi sulle aree alpine, qualcosa anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, sull'area interna di Sardegna e Sicilia. Possibilità verso sera anche di qualche sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Poi venerdì un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà ancora dei nuovi temporali, una giornata un po' più variabile al nord, con fin dal mattino dei temporali su Alpi e Prealpi, che poi nel pomeriggio e in serata potranno localmente sconfinare anche le zone pianeggianti del nord Italia. Qualche temporale anche sulla dorsale appenninica centrale. Andiamo dunque adesso a vedere proprio le temperature partendo dai valori a 1500 metri che ci mostra bene la risalita dell'aria calda, anzi ormai la presenza quasi perenne di questa massa d'aria calda che dall'Algeria si sposta verso il Mediterraneo, verso l'Italia e poi verso l'Europa orientale e i Balcani. Anche nei prossimi giorni insisterà un leggero calo termico, vedete atteso al nord, colori un po' meno accesi, un rosso un po' meno acceso, qualche grado in meno, 3-4 gradi in meno, però ecco, continuerà a far caldo probabilmente almeno fino a Ferragosto, ma forse anche dopo. Andiamo a vedere dunque le temperature attese, queste sono le minime di venerdì, ancora molto alte su tutta l'Italia, in lieve calo sulle Alpi, ma sul resto delle nostre città si starà ancora anche al di sopra dei 25 gradi. Le massime venerdì perderanno qualche grado al nord, dove si torna sotto i 35 gradi, mentre saranno pressoché stazionari al centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi sulle aree interne. Sabato questa leggera diminuzione delle temperature impegnerà il nord, il medio alto versante adriatico, dove però comunque continuerà a far caldo, ecco, non si tratta di una vera e propria rinfrescata, ma solo di un'attenuazione del caldo che poi rimarrà intenso anche nei prossimi giorni. Infatti per concludere, questo è il sommario di quello che ci attende alla fine settimana, un po' meno caldo al nord, ma l'afa continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, temporali un po' più frequenti al nord venerdì sera, ma un vero cambiamento probabilmente sarà possibile soltanto dopo il Ferragosto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli ci aggiorniamo sul sito o sull'app di Trevi Meteo.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati a una nuova puntata nel salottino delle amiche. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di una cosa che mi sta sempre molto a cuore. Perché? Perché non credo che passerà mai questa diavolo di moda di giudicare il corpo delle persone. E le più cattive tendenzialmente non solo siamo noi donne, ma sono anche le donne di una certa età. C'è una certa età, per dirvi, allora ho imparato che i boomer sono quelli nati dal 47 al 62. Se andate a cercarlo su Google, identificano questa parola con queste date di nascita, cioè questo arco. E va bene, io conosco benissimo i miei genitori, loro so che con l'avvento dei nuovi cellulari, con l'avvento della nuova tecnologia, che mia madre è pigrissima, perché mia madre è una di quelle donne che non legge le istruzioni, lei sa fare, lei si butta, lei fa, perché prima diceva non può essere così difficile, in fin dei conti ho partorito tre figli, figuriamoci se sta cosa io non la riesco a fare. Con l'andare della tecnologia e con l'andare di questi telefonini, dove veramente ormai puoi fare veramente qualsiasi

Qualsiasi cosa, all'inizio c'era questa paura che lei potesse, come tutti i genitori, ma non si sa, ma non solo, con l'avvento dei nipoti ha imparato prestissimo come si fanno le foto, come si salvano, come si inviano. WhatsApp ormai per lei è un gioco da ragazzi, addirittura si è fatto l'account, quello per inviarsi tutte le cose che, perché all'inizio, quando non si sapeva che potevi mettere tu, e quindi inviarti tutte le cose che ti interessavano, ce le inviavamo noi. Quindi avevamo le nostre, diciamo, chat, cariche di cose con l'uncinetto, cose per fare la maglia, cose per dipingere, cose per cucinare, una marea. Insomma, invece ora ognuna di noi se le invia nella propria, diciamo, nella propria chat. E questa è una cosa, però questo per farvi capire che ci sono proprio la necessità. Ti aguzza l'ingegno, la necessità è quella cosa che ti porta a farti dire: caspita, non pensavo di essere capace di farlo. E invece, mamma, sì. La cosa che tra l'altro mi ha fatto tantissimo piacere e un po' in un certo senso mi ha fatto mettere la camicetta con allacciato il bottone. Cioè, non è che io vado in giro tutta scosciata o piuttosto tutta ignuda, assolutamente no, però sia mai, Mauro dice non sia mai. Mia madre stamattina mi manda un messaggio, erano le 7:10, 7:08, e mi dice: oh, ti sto guardando in TV. Come mi stai guardando? Ma se fino a ieri non riuscivi a vedermi, ma se fino a ieri mi sboccolavi perché dovevi guardarmi attraverso il cellulare, perché? Cosa è successo? Nel giro di una settimana perse per casa, ci sono diverse televisioni, due sono svampate. Insomma, si sono rotte le TV e quindi è una cosa e l'altra di mamma, papà, cioè. E si sono comprati una televisione nuova, ormai erano vecchi, avranno avuto forse neanche 10 anni, ma sapete benissimo che intorno, dopo quando cominciano ad avere 5-6 anni, le televisioni arrancano. E quindi quelli dei miei genitori hanno arrancato finché non hanno più funzionato in nessun modo e maniera. La televisione nuova, mia madre, la prima cosa che ha fatto una volta installata è canale 403 Nexon Channel. E mia madre mi dice: vedo mia figlia, faccio la foto, me la manda. Io il panico, devo essere ancora più brava, devo essere ancora più. Perché? Non perché, sì, certo, il giudizio dei genitori, che vogliate o meno, cioè, ce l'abbiamo incollato addosso. Anche quelli che fanno i più fenomeni, conta sempre quello che pensano mamma e papà, soprattutto una mamma e un papà decisamente dolci, ma poco avvezzi a complimenti, più che altro anche un pochino alle critiche, ma quando qualcosa è giusta ce la dicono. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta. Infatti dico sempre a mamma: mi raccomando, se riesci a vedermi, dimmi se ti piaccio, se vado bene, come devo, non lo so, se la pettinatura, una pettinatura, lasciamo stare. Lasciamo stare, non tocchiamo questo tasto, vi prego. Cos'è successo? È successo che, vi ricordate che è da questo inverno che sto rincorrendo l'idea mia di avere finalmente un parrucchiere qui. Io non lo so, non lo so. Qua ci sono delle teste bellissime, parrucchieri fantastici, ma sia io che Mauro stiamo riscontrando veramente un grandissimo problema a farci capire. E a farci capire su quello che vogliamo. Pensavo di averlo trovato, io non vado dal parrucchiere spesso, prima sì, quando ero a Crema ci andavo una volta ogni 2 mesi, cioè la tiravo lunga, però avevo dei capelli fantastici, fluenti, lunghi, anche il riccio, poi quando tornava dopo la piega era sano, stava benissimo. A un certo punto non è più stato così, è stato un mio errore, sicuramente mio errore, di essere andata da una parrucchiera dove credo sia stata usi, diciamo così, prodotti non esattamente eccellenti, e ovviamente il prezzo è decisamente cambiato anche a riguardo, ma ero anche abbastanza contenta, perché a fin dei conti, voglio dire, quello è il mio standard. Io sono bionda, voglio delle mesh, insomma, una serie di cose. Però certo, ora le cose cambiano. Comunque, torniamo a noi. Cosa succede? L'ultima crema di decolorazione è troppo forte. Troppo forte, e il mio capello subisce il primo colpo. Mi trasferisco, le ragazze di un noto salone cercano in qualche modo di salvarmi, non facendomi assolutamente
toccandomi il capello con nessuna decolorazione, quindi piano piano lui arrancando comincia a riprendersi, ma io divento troppo scura e io non mi vedo troppo scura, non ce la faccio. Poi vado da un altro, zero, vado da un altro ancora, insomma mi hanno spilato un sacco di soldi, detto proprio tra noi, e il risultato è pessimo. Finalmente trovo questo parrucchiere che capisce perfettamente lo stato dei miei capelli. Ah, nel frattempo spendo cifre folli per prodotti che vanno a risanarmi il capello, e ci sono ritornata perché l'ultima volta dal parrucchiere questa persona mi ha di nuovo, e non necessitavo, io necessitavo solamente di essere sistemata, perché ovviamente cioè, i capelli bianchi mi sono arrivati intorno ai 38 anni, però insomma ci sono, io non li voglio vedere, mi dà proprio fastidio. Lui, io non lo so cosa ha fatto, mi ha ficcato in testa le cartine, mi ha fatto biondissima e mi ha bruciato i capelli, non in maniera insanabile, perché per fortuna ho un capello sano, però ragazzi, io il giorno, se lavo i capelli la mattina, io la sera sembro un porco spino, non ci stanno più. Quindi mi sono affidata di nuovo alla cura dell'Olaplex. Olaplex è questa azienda di non so quale origine, però è l'unica che cura il capello da dentro e anche da fuori. Quindi è l'unica che riesce a risanarmi il capello. So che noi di solito non facciamo nomi, però è molto costosa. Io l'ho trovato, il flacone da 250 grammi ml costa 68 euro, io l'ho trovato molto molto scontato, infatti l'ho preso subito, e ho trovato anche la crema, avete presente la Live In, quelle che ecco, insomma, boh, speriamo da qui a in poi io non mi farò mai più toccare, non lo so cosa succederà di me, non lo so, però ecco, i capelli sono qualcosa, ma questo un po' di pensieri, sono andata in burnout. Io oggi sono andata in burnout, e dici, ma che vuol dire? Perché comunque sia, è una parola che si sente sempre ultimamente, o comunque si sente spesso. Cosa mi è capitato? Stamattina abbiamo lavorato, siamo andati a prendere due cose, perché il gatto ha fame e avevo solo una bustina, quindi non sia mai che poi mi fissa negli occhi, madre, non ho cibo. Non è vero, è piena di crocchette, ma l'umido gli fa molto meglio, gli fa, diciamo così, che lo fa star meglio d'estate, quindi corri a prendere l'umido, vai a fare due cose, solo che ne eravamo in moto, il caldo, tutto quello, i pensieri, il disagio nel vedere i miei capelli, tutta una serie di cose, di pensieri, cose da fare, da sistemare. È arrivato un certo orario, io a Mauro gli ho detto, devo andare a dormire, ma forse sarà stata l'una, 12:30, lui mi guarda preoccupato, mi dice, ma sei sicuro, va tutto bene? Sì, io fisicamente mi sento bene, ma devo andare a dormire 10 minuti, gli ho detto. Ho chiuso gli occhi e mi sono svegliata quasi 3 ore dopo, non sentivo nulla, non ho pranzato, il che non ho niente, adesso siamo comunque in un orario nel pomeriggio, perché non, la prima mattina abbiamo fatto gli SVR, dove volevo fare anche di solito sono molto fresca la mattina ma c'è stata questa cosa, questo burnout di cui io sono andata completamente in tilt. Ma sto bene, vi ripeto, cioè, avevo questa necessità di assecondare il mio corpo, e forse una delle cose più belle in assoluto, riuscire a sentire il corpo e avere anche la fortuna di dargli retta, perché non so in quante possano permettersi di poter andare proprio KO, close, tutto chiuso, sentivo. Ma non riuscivo ad aprire gli occhi e ho dormito davvero bene. Sono notti queste terrificanti, dove fatico a dormire, un po' come tutti noi. Abbiamo l'aria condizionata a casa, ma non l'abbiamo voluto mettere in camera da letto per non essere proprio condizionati dal spostarci. Vi ricordate, ne avevamo parlato anche in una puntata, che le persone che vivono un pochino meglio l'estate sono quelle che passano dall'aria condizionata della macchina all'aria condizionata dell'ufficio o del posto di lavoro, comunque dal posto di lavoro all'aria condizionata della macchina dopo i primi minuti, dopo che è un forno, e poi a casa con l'aria condizionata. Quelle sono persone molto fortunate, secondo me. Io che non abbiamo voluto farlo perché abbiamo detto ci basta un ventilatore, non sto dormendo così bene. Forse tutto questo, forse tutto il pensiero, sono andata e allora ho detto, ma io voglio capire esattamente cos'è, perché magari uno non vuole
vorrei mai usarlo a sproposito, però mi piacerebbe leggere insieme questa cosa. La parola inglese significa letteralmente bruciato,

0: che tra l'altro io la conoscevo la parola burnout, perché è quella pratica che si fa con le automobili quando si fa infischiare, no, che si fanno le curve, tutte quelle cose, quelle macchine che bruci praticamente un terreno di gomme in, non so, 5 minuti di rappresentazione. Vabbè, quello è anche il burnout, anzi forse quello è il burnout. Comunque adesso si associa anche alla psiche e dice bruciato, consumato da burnout, spegnersi per esaurimento del combustibile. Le tre componenti principali di questo stato, secondo la psicologia del lavoro, il burnout si compone in tre elementi. Esaurimento emotivo, una sensazione di stanchezza profonda, cronica, in cui le risorse emotive ed energetiche sono completamente svuotate. Ci si sente incapaci di ricaricarsi anche dopo il riposo. Per fortuna per me è così, ho avuto una sensazione di stanchezza profonda e cronica, quello è vero. Mi sono sentita svuotata, però dopo il sonno mi sono sentita decisamente molto bene, quello sì. Secondo punto, depersonalizzazione o cinismo. Un atteggiamento di distacco, freddezza o cinismo nei confronti del proprio lavoro, dei colleghi, dei clienti e dei propri compiti. Si tende a isolarsi e a diventare cinici verso ciò che prima ci appassionava. È tremendo. E anche, io lo chiamerei anche disinnamoramento del proprio lavoro, quando ci si brucia in questo modo. Terzo punto, ridotta percezione di autoefficacia. La sensazione di non essere più capaci di fare bene il proprio lavoro, accompagnata da una forte perdita di autostima professionale e dalla convinzione che i propri sforzi siano del tutto inutili. Credo di sì, credo che anche questo punto abbia contribuito al mio blackout. Credo anche di sì, non so in che punti, non so in quale modo, probabilmente in maniera sicuramente molto leggera, perché sono un elefante ad abbattermi. In realtà ad abbattermi ci basta molta schiena, però detto questo cerco sempre di mantenermi piuttosto lucida. I sintomi più comuni sono la stanchezza cronica, dormire non basta più per recuperare le energie, ansia e irritabilità, reagire in modo sproporzionato a piccoli problemi o sentirsi costantemente sotto pressione. Quindi potevamo anche parlare, comunque i sintomi sono questi. Se voi avete questi sintomi che sto elencandovi, abbiate cura di guardarvi veramente molto bene dentro, perché non è una bella sensazione quella di burnout. Calo drastico della produttività, difficoltà di concentrazione, dimenticanze e sensazione di nebbia mentale. Per alcuni di noi è la celiachia. Se l'avete, non è burnout, ma ma non sapete di essere celiache. E non è una cosa come quelli che, scusate, ve lo dico proprio fuori dai denti, ma siamo nel mio salottino, come quelli che sono gay e pensano che anche tutti debbano essere gay. Ecco, una cosa del genere, che io sono celiaca e allora penso che tutti possano essere celiaci. Ma c'è una probabilità molto più forte che uno possa essere gay e celiaco, o semplicemente celiaco, che neanche un etero possa essere definito gay. Vabbè, comunque. Sintomi psicosomatici, mal di testa frequenti, tensioni muscolari, disturbi del sonno o problemi allo stomaco legati allo stress. A cosa può essere dovuto questo? Non nasce da un semplice periodo di stanchezza o da una giornata pesante, ma è il risultato di uno stress prolungato e non gestito sul posto di lavoro. Spesso colpisce le persone più motivate, empatiche e perfezioniste, che tendono a caricarsi di troppe responsabilità, a stabilire confini labili tra vita privata e professionale e a non riconoscere i propri limiti fino al collasso. Ed è una cosa che comunque a me dispiace tantissimo, ma per quale motivo? Perché la passione per un lavoro che facciamo. Allora, per esempio, posso fare un'infinità di esempi. L'esempio più comune è quello che chi si approccia al mondo del lavoro come un giovane ragazzo o una giovane ragazza ha bisogno di una sua identità. Io ho studiato, ho fatto determinate cose, però non è detto che subito io abbia la fortuna di trovare un lavoro per ciò che ho studiato, per ciò con cui mi sono diplomato, laureato, ok? Magari si comincia con capire come impegnare il proprio tempo senza stare a casa a spese dei genitori, ma fare qualcosa di
1: Dico

costruttivo, anche per avere sicuramente, perché nessuno lavora più per la gloria, avere dei soldini da parte che ti rendono, insomma, cominciano a renderti un pochino responsabile e autonomo. Quindi io sono quella che consiglia, se non trovate subito lavoro per la vostra specializzazione, per lo studio che avete fatto, cercate di ampliare le vostre capacità facendo altro, tipo la commessa. Allora per favore non cominciamo a parlare di oh, mi sfrutta di qua, va bene. Cioè no, non va bene, ma è quello che, se lo fate bene, ciò che imparate anche dalla collega anziana, anche dalla titolare, vale tantissimo. Se andate a lavorare solo per lo stipendio, io ve lo posso giurare e sottoscrivere che non ne uscirete vive. Vi farà schifo tutto, comincerete anche a fumare se non l'avete mai fatto, perché diventa una trappola mortale. Ne ho parlato tante volte di quanto sia importante imparare un lavoro per rendersi autonome. Non volevi fare, non lo so, qualsiasi cosa, non parliamo ora di professioni meravigliose come quelle di infermiera, di veterinario, di medici, parliamo anche di cose un po' più semplici. Non è semplice trovare lavoro subito dopo la laurea, anche perché dipende molto anche dalla laurea che avete preso, però è importante saper fare. Un motto che viene da anni è quello di: se sai fare solo una cosa non serve. È così, essere multitasking è molto più interessante, perché saper fare tante cose. Però allora, la filosofia di pensiero è: sai fare tante cose male? No, sai fare tante cose e bene, allora sì. Ma è tutto un tuo vantaggio. Certo, magari non è che devi scriverle tutte sul curriculum, però è un vantaggio sapere fare tante cose, perché non si sa mai nella vita. Tu puoi arrivare a iniziare la tua vita, la tua carriera lavorativa dopo gli studi, a essere così in gamba da iniziare come commessa normale. Parlo di commessa perché è la prima cosa che mi è venuta in mente, ragazzi, attenzione. E poi devi essere così brava, così spigliata, così volenterosa da poter essere anche già, che ne so, poi la responsabile del negozio. Poi piano piano chi vede quanto frutta il tuo negozio, il merito sa che è tuo, e quindi potresti diventare anche capo area. Ci sono una milionata di cose, ma se il lavoro si fa con passione, ecco, dice, ma io non ho studiato per questo, va bene, però questo lavoro, se tu vedi che stai diventando sempre più brava, vale di più una laurea in lettere che non sai come sfruttare momentaneamente, o vale il fatto che stai facendo carriera in un luogo dove anche lo stipendio sta diventando sempre più alto? Perché io, nemmeno io lavoro per la gloria, si lavora per passione, e chi lavora per passione è quella, colui o colei che si dà perché dice: lo sto facendo per me, questi soldi posso reinvestirli, questi soldi ci posso fare un master, tante cose. Non entro nei problemi di ognuna di noi che ho la laurea, non lavoro, un lavoro di merda perché non mi pagano abbastanza. È come l'affronti la vita. Nessun lavoro è privo di problemi, nessunissimo lavoro, ma è proprio come affrontiamo questa cosa. Poi più andiamo avanti, ragazzi, non è che sia più semplice, però se abbiamo un bagaglio di cose fatte e saper fare, che viene da noi, che viene dal fatto che siamo curiose, che è stupendo. Poi le scelte sono di ognuna, deve scegliere per sé, deve saper scegliere. Non è facile a volte, perché ci sono a volte dei rimpianti, a volte il rimorso di aver lasciato un lavoro per rincorrere magari una cattedra che va a punteggio, che oggi fare gli insegnanti veramente è qualcosa che è ancora di più di una vocazione. È qualcosa che mette veramente a prova la testa di queste nostre insegnanti, i nostri insegnanti. Ma quello che volevo, tornando al burnout, è quello che fate con passione, ci mettete impegno. Ci sono gli ostacoli nonostante tutto, perché non è detto che tutto deve essere rose e fiori, non è detto che ci sia una scalata semplice, perché tendenzialmente dalla mia dalla mia esperienza, tante volte il nostro capo è un'emerita testa di cavolo, la nostra capa è una indiscussa stronza. Sono persone che magari si sono trovati, perché la differenza tra trovarsi
in azienda.

al capo, cioè che è un uomo straordinario, che sa cosa vuol dire lavorare, che tratta tutti i suoi dipendenti benissimo. E questa persona che raccontava diceva: più lui mi tratta bene, più io mi butterei nel fuoco per... non ho usato esattamente questa frase, però ve la dico io: mi butterei nel fuoco per lui, perché so che verrei comunque ricompensato, che avrei comunque che la mia professione so quanto sono importante per lui. Questo dovremmo affrontare tutti. E andare in burnout significa che quando dai tutto, ma cominci a bruciare, perché sei come una falena attaccata al lampione. Non riesci a trovare una via d'uscita. Ecco, corri, corri, corri, corri, perché nessuno ti dà la giusta attenzione, perché nessuno ti porta ad avere una costruzione anche di te stessa all'interno del lavoro. E questo è veramente un peccato, perché le persone che lavorano con passione sono quelle che vanno premiate. E una persona lungimirante, parliamo di capo, onestamente, parliamo di capo, che il mio capo veda come mi impegno, la passione che ci metto, però questo non deve portare quella persona a sfruttarle un'altra, ma dire: tu ti stai dando un sacco da fare, stai facendo un sacco di cose, non mi dici mai di no, se ti chiedo per un'emergenza di fermarti mezz'ora dopo il tuo orario di lavoro, lo fai. Queste sono le persone da premiare, non le persone da, non dico da non premiare, ma le persone a dire: ah caspita, io ti ho chiesto di darmi una mano per una cosa, ma il tuo orario di lavoro finiva alle 2, ti ho chiesto aiuto perché sono da sola, non saprei cosa fare, e tu mi dici: no, mi dispiace, io ho finito il mio orario di lavoro. Signori miei, ci sono certi lavori per cui davvero dovete andare in fabbrica a timbrare il cartellino. Diversamente non potete neanche pensare di lavorare, per esempio, nella ristorazione, nei negozi. Io ho lavorato anche in un negozio di scarpe. Io mi sono fatta venire, forse il mio primo mal di schiena mi è arrivato lì, perché non c'era orario per la preparazione, arrivavano le nuove collezioni, non vedevi l'ora di metterle fuori. Io ero molto giovane e volevo, nonostante avessi superato la scuola alberghiera, avessi fatto tutte le mie stagioni, però volevo imparare qualcosa di diverso, volevo fare qualcosa di diverso. Io dico: fatelo, fatelo, perché nella vita tutto può servire. E mi ricordo che mi sono talmente sfranta in quel negozio che ci ho lasciato la schiena. Per fortuna abitavo davanti e mi vennero a prendere e mi portarono a casa, perché probabilmente, forse il mio primo nervo sciatico a 20 anni, non lo so. So che non sono stata ricompensata. So che il mio lavoro, la mia dedizione, il mio arrivare un'ora prima, il mio trattenermi dopo, sicuramente li ho avuti in busta paga. Ma indubbiamente, ora non ricordo, però sicuramente, ma a livello di trattamento personale, a livello professionale, è stato un bagno di sangue, è veramente stato un bagno di sangue. Comunque, detto questo, ci sono persone e persone, non possiamo fare sicuramente un calderone di tutto, ma quello che vi chiedo è che è giusto però mettere dei limiti. Avere una vita privata è fondamentale, e spesso chi lavora nel commercio, nella ristorazione, lo sa, soprattutto nella ristorazione, va in vacanza dopo che sono tornati gli altri. Non esistono feste, non esiste Pasqua, non esiste Natale, non esiste nulla, nulla. Però è un lavoro di sacrificio che, se non viene anche retribuito in maniera dignitosa, questo ti fa veramente perdere le staffe. Io non voglio tornare sul discorso del "li pagate poco, non trovate personale", anche con un compenso adeguato io vi assicuro che sia una brigata di sala che di cucina sono veramente molto difficili, non solo da tenere assieme, ma sti ragazzi, se non hanno un'inquadratura, e perdonatemi la schiettezza, ma rigida, ma che devono sapere che hanno un capo, sono veramente dei cavalli pazzi allo sbaraglio. Perché ci sono persone che rendono tantissimo, sono bravissimi solo se hanno una guida. Però è un lavoro di sacrificio, e lo sai, perché quando lavori nel commercio lo sai anche di più, perché arriva la tizia che ha questo piede che sembra uno zampone di un cotechino, ok, e vuole infilarlo in una ciabattina da piedino 36.

magro magro, magari di vernicetta. Lei ci vuole affilare come la Genoveffa, Geltrude Genoveffa si chiamavano, le sorelle di Biancaneve, che vogliono a tutti i costi ficcare la loro melanzana gigante dentro la scarpina di cristallo. E tu devi sapere affrontare anche questa cosa. Io mi ricorderò sempre, forse ho tempo, sì, che ho fatto sempre da giovane, sempre dalle mie varie esperienze, ho lavorato anche in un reparto da uomo. Mi ero affezionata, sapete a quale reparto? Alle taglie over. Io avevo a che fare con, soprattutto con gli uomini giganti. E mi ero affezionata a loro. Allora, quando c'era da aiutarli a provare i vestiti in camerino, ovvio non ci andavo io, ma ci andava il mio titolare, per l'amor del cielo, però li trattavo con una tale dignità, e quando sapevo, perché ormai li conoscevo, che quella taglia non gli poteva stare, manco gliela facevo vedere la sua taglia giusta, gli dicevo prova questo e vedrai che ti sta, e lui fa grazie, mi sta benissimo. Non gliene fregava che non era la sua taglia, che non era la XXL che voleva, ma era una 6XL, per dirti. E lo stesso con le scarpe. Tu, il problem solving probabilmente non è per tutti, ma è qualcosa che ti stimola tantissimo, è qualcosa che ti fa stare così bene quando trovi la soluzione, che ti appaga. Quella signora con il piede da zampone che vuole infilare nella scarpetta di cristallo, non farla uscire senza averle fatto comprare qualcosa, perché ciò che manca oggi, e io lo vedo dappertutto, probabilmente tranne da Footlocker, lo vedo dappertutto, è che non c'è più quella voglia di proporre, quella voglia di vendere. Ma è questo che in ogni ambiente, dall'alberghiero, quindi dalla ristorazione, al commercio più semplice, è quello che ci manda avanti, è quello che ci fa capire a me capo, per dirti, quanto vale il mio cameriere, quanto vale la mia commessa, perché non si arrende al primo no, ma io volevo quello. Guardi signora, ho questa scarpa che mi è appena arrivata, è una meraviglia, l'ho vista addosso a Jennifer Lopez. Gliele devi dire le cazzate, gliele devi dire, e quella scarpa tu la vendi. Io ora vi saluto, spero di esservi stata utile, e parleremo ancora di tante altre cose, perché siamo partiti con parlare del nostro corpo, ma ci arriveremo con Giorgina. Vi mando un bacio grande e a presto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchioro, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchioro, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90, lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.

0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Chiaramente direi di sì, perché comunque forse ha l'organico più forte, e quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia, e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo, perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora sono molto curioso, perché intanto non so se alla fine andrà via, perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo, perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni: o che lui vada via, o che faccia un grande campionato e che torni Leao, che tutti noi conosciamo.
0: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonçalo Ramos nel derby contro l'Inter.
1: Sì, deve essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan Benitez sono ancora squadre non complete.
0: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini
1: Molina.
0: per riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
1: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale, e poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì, e poi la cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga, perché è il capitano della Roma.
0: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi?
1: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini. È il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale. E Molina in questo momento lo è.
0: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
1: E beh, e

0: poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari e fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
1: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, almeno per quanto riguarda i titolari.
0: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
1: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio, che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
0: E secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non è eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Stata assolutamente positiva.
0: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina in generale. Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare area e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare e poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa

0: cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità che è quella che è.
1: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi? Senza Corvino come DS?
0: Guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo. Però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma di vincenza questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che ha in rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana. È il punto interrogativo, Bamba.
1: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
0: Ma è strano, è paradossale. Cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè, adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo. Perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
1: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
0: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no? Del gruppo Corvino,
1: Certo.
0: e quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
1: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. Comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
0: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
1: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata. Dopo
0: Volentieri, ciao Lorenzo. Grazie.
1: questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli Emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini, in cui Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che comunque pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato, e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto, è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, è ovvio, succede in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere. Non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano due gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che poco allenabile o è meno allenabile rispetto

0: aspetto un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire e non buttare, a Roma si dice buttarla in vacca, no, va bene.
1: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto, e la stagione sta per iniziare, cosa ti aspetti dal mercato?
0: No, già ho parlato, io preferisco non parlare di mercato, perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici, quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
1: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
0: Beh, è ovvio che se vedete dietro soprattutto noi abbiamo delle difficoltà, perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati, però se parliamo di difficoltà sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa un po', la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
2: Azic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
0: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi insomma ha fatto una buona partita.
1: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
0: Sì, è un giocatore diverso da Mina Monti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però un giocatore che ha potenziale.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

La Commissione per la sicurezza interna del Senato americano ha approvato con 8 voti a favore e 7 contrari la mozione d'oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. L'ex responsabile della gestione della pandemia si è avvalso più volte del quinto emendamento per non rispondere alle domande del Senato, temendo incriminazioni a sfondo politico. Il presidente della Commissione, Rand Paul, ha contestato l'uso della facoltà di non rispondere sostenendo che la grazia preventiva concessa a Joe Biden renda obbligatoria la testimonianza e ha annunciato che l'infettivologo rischia ora un'indagine penale per ostruzione. In Italia, audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza Covid a Palazzo San Macuto. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aperto il suo intervento assumendosi la piena responsabilità politica e giuridica delle scelte fatte durante la pandemia, rivendicando di aver agito con scienza e coscienza e giurando sul proprio onore. Conte ha difeso l'operato del suo esecutivo sulla gestione dei DPCM, delle mascherine e del piano vaccinale, denunciando al contempo il clima politico e accusando le opposizioni di avere trasformato la commissione in un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. Tensioni risolte nello stretto di Hormuz, dove si è registrata un'esplosione nei pressi di una petroliera, mentre l'Iran definisce con l'Oman la riapertura della rotta marittima. Teheran ha smentito le dichiarazioni del vicepresidente americano Vance circa presunti colloqui diretti con Washington per il cessate il fuoco, ribadendo di negoziare unicamente con la mediazione di Muscat. Nel frattempo, dal canale Truth Social, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni su presunte carenze di munizioni nell'arsenale americano, promettendo punizioni per chi ha diffuso questa notizia. I servizi di intelligence spagnoli ritengono pienamente credibile l'ipotesi di un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nelle enclave di Ceuta pianificato per Ferragosto. Il Centro Nazionale di Intelligence di Madrid sta monitorando i principali canali social e piattaforme di messaggistica dove circolano inviti alla mobilitazione e notizie false su presunte falle nei controlli di sicurezza alla frontiera. Arrestati all'alba a Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale con le accuse d'arresto illegale, falso ideologico e peculato. Le indagini della Procura di Milano sono scattate dopo la denuncia di un uomo arrestato a luglio, a cui i vigili avrebbero sottratto 1.400 euro in contanti senza mai repertarli né restituirli. Tra i 5 agenti trasferiti in carcere figura anche uno dei vigili già a processo per il pestaggio della donna transessuale Bruna, avvenuto a maggio 2023. Il comandante Mirabelli

0: Egli ha ribadito la fermezza del corpo nell'isolare immediatamente qualsiasi condotta illecita. Battuta d'arresto per l'industria italiana a giugno, i dati resi noti dall'Istat indicano una flessione dell'indice della produzione dell'1% su base mensile e un calo dello 0,6% su base annua. La contrazione si concentra in particolar modo nel comparto dei beni di consumo, mentre mostrano una modesta tenuta i settori dell'energia e dei beni strumentali. Nonostante il dato negativo del mese di giugno, la media della produzione industriale del secondo trimestre 2026 conserva un margine positivo dello 0,4% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Continua l'ondata eccezionale di caldo sull'Italia con allerta di massimo livello che oggi coinvolge per la prima volta tutti i 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute da nord a sud. L'anticiclone africano mantiene le temperature molto elevate per altri 10 giorni, causando forti disagi al centro-sud e l'aumento degli accessi al pronto soccorso. L'emergenza sta provocando ingenti danni anche all'agricoltura, con siccità ed incendi in varie regioni, mentre in Alto Adige una colata detritica ha causato lo sbarramento del torrente Taurino, portando all'evacuazione cautelare di 120 persone a San Giovanni. Il mondo della cultura, della musica e della letteratura piange la scomparsa di Francesco Guccini, morto in mattinata all'età di 86 anni nella sua amata Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Il cantautore si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, nel luogo scelto per vivere lontano dai riflettori. Come reso noto dalla famiglia, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata nel mese di settembre. Nato a Modena nel 1940, Guccini è stato molto più di un cantautore, intellettuale, scrittore, insegnante e acuto osservatore della società. Dopo i primi passi come autore per i Nomadi e l'Equipe 84, firmando brani simbolo come Auschwitz e Dio è morto, dagli anni 70 è diventato il pilastro della canzone d'autore con album storici come Radice e Via Paolo Fabbri 43. Impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio leggendario che va dalla locomotiva all'avvelenata. Con la sua scomparsa il paese perde uno degli ultimi grandi maestri della scuola dei cantautori italiani, capace di elevare la canzone a forma di alta espressione culturale e di dimostrare che le parole hanno la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va ben oltre i dischi venduti, centinaia di pagine ballate immortali che continueranno a raccontare l'Italia, rimanendo per milioni di ascoltatori un compagno di viaggio insostituibile e la voce della memoria collettiva di intere generazioni.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che sarà ancora molto calda in tutta Italia, però sul nord Italia, specie verso fine giornata, arriva qualche acquazzone temporale e questo aiuterà le temperature a perdere qualche grado. Continuiamo la nuvolosità attiva sull'Italia, in realtà inizialmente di nuvole non ce n'è, quindi sarà ancora una volta una giornata soleggiata e molto calda. Però nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sulle zone montuose del nord e verso fine giornata qualche nuvola riesce a interessare anche le aree di pianura delle regioni settentrionali. Anche se in realtà gli eventuali temporali saranno davvero di breve durata. Contiamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che spuntano dapprima in montagna, ma poi verso tardo pomeriggio sera scendono anche verso parte della pianura padana. Scrosci di pioggia, temporali improvvisi di brevissima durata, che però andranno a interessare non solo Alpi Prealpi, ma localmente anche la pianura piemontese, lombarda e l'Alto Veneto. Per il resto tanto sole, non cambia la situazione e come temperature e valori sempre molto alti in tutta Italia. Però il nord vede magari un paio di gradi in meno. Per sapere comunque nel dettaglio quanto durerà ancora tutto questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: la Juventus accelera su Joshua Zirkzee. Dopo il benestare dell'attaccante olandese, anche il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito libero o condizionato. La trattativa è guidata da Ricky Massara e delegata al futuro di Jonathan David, destinato a lasciare Torino. Parallelamente, i bianconeri lavorano per chiudere per l'estremo difensore Zion Suzuki del Parma via PSG e proseguono le trattative per John Lukumi del Bologna. L'obiettivo della dirigenza è garantire a mister Spalletti una rosa completa prima del rientro dalla tournée estiva in Oriente. Federico Di Marco sempre più al centro del progetto dell'Inter. Dopo le prestazioni da protagonista nella tournée in Asia e Australia, l'esterno azzurro s'appresta a prolungare il proprio contratto. La società intende esercitare l'opzione per il 2028 per poi blindarlo fino al 2030. La dirigenza nerazzurra considera il giocatore una pedina fondamentale dell'organico e è pronta a chiudere ogni trattativa in tempi brevi. In difesa resta invece lo stallo per Cristian Romero con l'inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore del Tottenham. La FIFA compie un passo indietro ufficiale chiedendo scusa alle federazioni affiliate dopo le recenti polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, nato per gestire i diritti commerciali dei mondiali con investitori esterni e successivamente abbandonato. Il segretario generale e la dirigenza hanno ribadito il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino, annunciando una revisione interna delle procedure di governance. Impresa dell'atletica azzurra ai mondiali Under 20 di Eugene, la 16enne Kelly Dual ha conquistato la finale dei 100 metri vincendo la propria semifinale con il tempo di 11.36 in condizioni ambientali difficili per il fumo d'un incendio. 30 anni dopo l'ultima finale centrata da Manuela Levorato nel 1996, la giovanissima velocista lombarda si giocherà una medaglia iridata nella notte. La giovane sprinter ha mostrato grande determinazione e una tenuta mentale straordinaria, nonostante l'aria resa pesante dagli incendi della zona. Tennis, positivo esordio per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti ha superato il colombiano Mejia in due set e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Jodar. Avanza anche Matteo Arnaldi, che ha piegato in tre set l'ungherese Marozsan e sfiderà ora l'olandese Greenspoor. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 4 Dani Medvedev, sconfitto in due set da Van de Zandschulp. Il torneo canadese regala subito sorprese sul cemento nordamericano, dove l'assenza di Alcaraz lascia spazio alle aspirazioni dei nostri portacolori. I tennisti azzurri puntano a guadagnare posizioni importanti nel ranking mondiale proprio la vigilia degli imminenti US Open. Grande carica in casa azzurra in vista degli europei di atletica leggera in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Tra le protagoniste più attese c'è la velocista Zainab Dosso, pronta a scendere in pista nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La sprinter delle Fiamme Azzurre si presenta all'appuntamento continentale con grande fiducia, puntando alla medaglia e ad abbattere il muro degli 11 secondi.
1: Come mi sento fisicamente, come direbbe il mio allenatore, è una bomba, mentalmente ancora meglio. E il fatto di avere tutti qui nel campo dove mi alleno, del mio gruppo sportivo, mi fa ancora di più entrare un po' prima nel mood competizione-gara. Quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di essere dietro i blocchi il 10 di agosto per quello che io so e voi saprete. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata già dall'inizio dell'anno è ovviamente tornare a casa con una medaglia, e io penso che la conseguenza di questa medaglia potrebbe essere appunto il fatidico muro degli 11, quindi sono molto emozionata di mettermi alla prova, di spingermi ancora di più oltre la mia zona di comfort e vedere cosa posso fare ancora di più. Il nostro è uno sport individuale e l'unico momento in cui abbiamo di essere squadra è proprio questo, è l'unica disciplina dell'atletica in cui siamo riuniti, e in un certo senso noi velocisti da sempre siamo come una famiglia e chiunque gareggi c'è sempre stato quello spirito, e il fatto di ritrovarci negli ultimi giorni a gareggiare con la staffetta è un ulteriore in più. A volte non sono per forza i risultati a parlare, ma la coesione tra i quattro, e penso che l'oro della staffetta a Tokyo abbia parlato, il nostro bronzo a Monaco ai precedenti europei prima di Roma abbia parlato, perché appunto a volte non hai per forza i tempi, ma la nostra unione ci ha sempre aiutati.
2: Un abbraccio a tutti, sono sempre qui con il piacere di stare in vostra compagnia e con tante cose da aggiornare. Partiamo dalle non notizie. Benvenuti nuovamente sul mio canale, grazie per le vostre interazioni, visualizzazioni, commenti, tantissimi. Lorenzo Pellegrini non è una notizia, siamo d'accordo, voglio dire, era un passaggio annunciato, era un passaggio obbligato, era un rinnovo scritto di grande contenuto perché lui aspettava, aveva altre proposte, ci ha provato anche la Juventus e quindi sta alla Roma per un'altra stagione, contratto alla Dybala, ma è evidente che siano cambiati i tempi e gli scenari anche su situazioni contrattuali che non devono essere lunghe. Tutto questo mentre io sto registrando questo video, sono le 20 circa, mancano pochi minuti, appena arrivato a Firenze, Mastantuono, a Firenze, non a Roma, attenzione, a Firenze, perché la Fiorentina è stato l'unico club italiano

che ha cercato con forza Mastantuono, che lo ha voluto prendere, accettando anche le condizioni. Non sono condizioni che per un club non sono il massimo della vita, perché il prestito, il club non vuole valorizzare il prodotto degli altri, ma sono con la Fiorentina, è una grande operazione, aggiungi un ragazzo di 19 anni che ti può spostare gli equilibri, tutti i discorsi, ripeto, Baggio, lasciamo perdere, non c'entra proprio nulla. Mastantuono, si prende uno straniero, se è bravo, se ti può alzare il tasso qualitativo, lo devi fare, perché fai un salto di qualità enorme. Andiamo agli altri discorsi. Romero, per chi non avesse seguito le puntate precedenti, ma so che le avete seguite in tanti, il discorso di venerdì scorso era molto chiaro. L'Inter ha raggiunto un accordo con Romero e il suo entourage sull'ingaggio, le cifre, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3, a stagione, bonus compresi. Lo ha fatto per anticipare la concorrenza e per cercare di accelerare un'uscita venerdì scorso. Soltanto a queste condizioni si può chiudere l'operazione. Quindi la premessa era talmente chiara che non dava adito ad alcun tipo di equivoco. Cosa è successo in quasi una settimana? Che purtroppo Pavard non lo vuole nessuno. È la verità. L'Inter, malgrado le parole di circostanza che fanno parte del gioco, Pavard non lo vorrebbe più. Chivu vorrebbe, avrebbe voluto, utilizzate voi il termine, Romero. Pavard non lo vuole nessuno. Quei pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all'Inter. Quindi questa è una cosa che, se si sblocca, si sblocca più avanti. Nel frattempo, come vi dicono, non riattaccate per mantenere la priorità, no, se poi attaccate parlando con un call center la priorità la perdete, la priorità all'Inter la perde, se non ci sono le cessioni la perde, ed esattamente il discorso inquadrato da venerdì. Quindi lo spiego a quel 2% che mi ha chiesto Lumi, era talmente chiaro in italiano, mi sembra corretto, che l'Atletico Madrid non vedeva l'ora di fare una cessione. Molina si è materializzato, da oggi i contatti sono stati molto più frequenti, devono avvicinarsi ai 40 milioni perché la richiesta, anzi la proposta iniziale era una proposta inferiore. Questa è un'esclusiva di Gianluigi Longari, che ricordo sempre, del 1° luglio, quando l'Atletico aveva fatto i primi sondaggi, il 1° luglio, poi sono venuti tutti dietro a una cosa standardizzata. L'Inter chiaramente in questo momento è in una fase difficile, è l'irruzione dell'Atletico Madrid, vedremo, non siamo in chiusura tra un'ora, ma è un'irruzione pesante. Anche l'Arsenal è un pallino di Arteta, il signor Romero, ma tra Arsenal e Tottenham ci sono dei rapporti che non hanno certificato e portato ad operazioni di mercato, quindi diventa molto complicato pensare che tra di loro si possa trovare un accordo a prescindere dalla cifra, perché c'è il gelo. Quindi oggi palla all'Atletico, l'Inter ha avuto 6 giorni di tempo per fare una cessione, non obbligatoriamente Pavard, ma almeno una, al momento nessuna, se non situazioni minori. Quello che intendo dire è che oggi le cessioni sono diventate un grande problema per chiunque, perché oggi si pensa, la Juve ha preso 2 attaccanti senza aver ceduto Jonathan David, la Juve è su Zirkzee non da oggi, ma magari pensa di farlo senza una cessione, e questo è un problema che vale per tutti. Le cessioni sono un passaggio difficilissimo e molto spesso ti rinviano agli ultimi giorni di agosto. Le parole di Nusa, che ha detto: io non ho mai chiesto di andare via dall'Ipsia, tutto giusto, non vedo nulla di particolarmente scorretto, è tutto corretto quello che dice Nusa, non ha detto non voglio andare alla Roma, ha detto semplicemente non ho chiesto di andare via, che sono due cose completamente diverse. La Roma sta ancora lavorando all'interno di una situazione difficile, ma sta ancora lavorando, la soluzione alternativa è Fofana. Le verità su Hendrick mi avete chiesto, ma la verità è soltanto una: la Roma, io avevo fatto un video una ventina di giorni fa, la Roma è in corsa, piace anche alla Roma Hendrick, ma è una cosa non di oggi, domani o dopodomani, è una situazione che comporta il coinvolgimento di altri club, e questa cosa sinceramente la vedremo con calma quando ci sarà una situazione più concreta che potrà vedere la Roma, dopo aver risolto le altre cose, soprattutto l'esterno sinistro offensivo, ancora in corsa, perché c'è concorrenza. Vagiti per Koopmeiners, andiamo per argomenti.

Perché? Dicevo, le cessioni sono difficili, devi stare attento a non fare minusvalenza, all'ammortamento, a tutte cose che conoscete, non vi spiego. Ci sono delle agite, è vero, ho verificato, le conferme ci sono su un tentativo di approfondimento da parte di club inglesi, il Newcastle e non soltanto, un paio di club che hanno chiesto notizie, vedremo se questi agiti porteranno a una situazione molto più concreta, come vorrebbe la Juventus, che chiaramente non lo ritiene incedibile, che in questo momento c'è Douglas Luiz e Arthur in organico, stanno facendo bene, soprattutto il primo brasiliano Douglas, non Arthur, e quindi qualcuno dovrà pur uscire, perché in tutto questo contesto Lukumi è di una fedeltà assoluta, è un soldato fedele, vuole soltanto la Juve. Il Bologna è sceso dalla richiesta di 25 rispetto alla clausola di 28 che è scaduta, adesso il Bologna vorrebbe 20 milioni più qualche bonus, la Juve offre un po' di meno perché il tassametro scorre, scivola e ci avviciniamo alla scadenza del contratto. Lukumi aspetta ancora, non deludiamolo, tutti quelli che aspettano andrebbero accontentati, io la penso così perché mi sembra anche giusto così. Chiudo come con Leao, fumo. Tutte le offerte raccontate per quanto ci risulti e sono fumo, non ci risultano queste cose, sono situazioni mediatiche, tra l'altro 35 milioni, 38 milioni porti a casa lo scarpino destro e il polpaccio di Leao, non porti a casa il cartellino, il Milan vuole almeno 50 milioni, quindi è un discorso di fumo, di spot, di pubblicità, di chi sta lavorando, magari in generale parlo e vorrebbe amplificare questo lavoro che al momento non ha portato a nulla, non credo neanche tanto alle voci che dicono Leao resta al 100%, una partita per me molto aperta, se qualcuno si presenta con 50 milioni di base secondo me porta Leao a casa e la vedo come una situazione abbastanza standardizzata sotto questo punto di vista, perché il rapporto è un rapporto che è stato ricostruito, ricostituito, ma fondamentalmente c'è la reciproca volontà e il reciproco desiderio di chiudere questo tipo di rapporto. Siamo in chiusura di questo video, immagino, e quindi adesso vi volevo soltanto aggiornare su altre operazioni, per esempio Aurelio, che è molto vicino al Cagliari, è terzino esterno che potrà dare un contributo, quindi è una cosa che dobbiamo seguire perché il Cagliari continua a rinforzarsi a prescindere dalla vicenda legata a Sebastiano Esposito. Su Maldini soltanto conferme da luglio, tutto confermato. Nessun obbligo se non a condizioni difficili, prestito con diritto che può diventare obbligo a condizioni difficili per una somma sotto i 10 milioni e siamo qui abbastanza standardizzati verso l'annuncio più che la definizione perché ci sono gli accordi completi. Vi saluto, vi lascio, aspettatemi magari nella notte se arriveranno delle novità clamorose, cercherò di essere sempre qui a vostra disposizione. Ricordatevi che non siete, che siete sempre liberi, che non siete portavoce di chi che sia, che dovete andare per la vostra strada di competenze, che non dovete seguire input o dettati. I dettati li facevamo a scuola, ma è passato purtroppo tanto tempo. Un abbraccio!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Caldo e siccità stanno mettendo in ginocchio l'Europa in questi mesi. Allora vediamo quali sono state le conseguenze peggiori per il nostro continente nelle ultime settimane, proprio per il mix tra temperature estremamente elevate e un clima piuttosto secco. Ci sono stati numerosi incendi in Francia, Spagna, Portogallo e adesso anche in Grecia, tra l'altro anche in Italia. Sono presenti alcuni incendi, ci sono degli incendi proprio in quella parte del corso del fiume per raffreddare una centrale nucleare in Romania che non aveva appunto abbastanza acqua per il raffreddamento. E poi l'agricoltura è in ginocchio un po' in tutta l'Europa, un po' in tutti gli stati centrali, ma anche in Inghilterra, nella piovosa e verde Inghilterra, invece nelle ultime settimane ci sono stati parecchi problemi proprio legati alla scarsità dei raccolti dovuta alla siccità. Andiamo a vedere adesso il satellite che ci mostra ancora la presenza della cupola anticiclonica, vedete ben presenza su tutto il Mediterraneo e sull'Italia. C'è un po' di movimento sull'Europa centrale e settentrionale con il passaggio di qualche temporale, però vedete non sono perturbazioni ancora troppo organizzate. Per quanto riguarda le prossime ore sull'Italia, avremo la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto questo pomeriggio sulle zone alpine. Giovedì pomeriggio vedete temporali un po' più diffusi sull'area alpine, qualcosa anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, sull'area interna di Sardegna e Sicilia. Possibilità verso sera anche di qualche sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Poi venerdì un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà ancora dei nuovi temporali, una giornata un po' più variabile al nord, con fin dal mattino dei temporali su Alpi e Prealpi, che poi nel pomeriggio e in serata potranno localmente sconfinare anche le zone pianeggianti del nord Italia. Qualche temporale anche sulla dorsale appenninica centrale. Andiamo dunque adesso a vedere proprio le temperature partendo dai valori a 1500 metri che ci mostra bene la risalita dell'aria calda, anzi ormai la presenza quasi perenne di questa massa d'aria calda che dall'Algeria si sposta verso il Mediterraneo, verso l'Italia e poi verso l'Europa orientale e i Balcani. E anche nei prossimi giorni insisterà un leggero calo termico, vedete atteso al nord, colori un po' meno accesi, un rosso un po' meno acceso, qualche grado in meno, 3-4 gradi in meno, però ecco, continuerà a far caldo probabilmente almeno fino a Ferragosto, ma forse anche dopo. Andiamo a vedere dunque le temperature attese, queste sono le minime di venerdì, ancora molto alte su tutta l'Italia, in lieve calo sulle Alpi, ma sul resto delle nostre città si starà ancora anche al di sopra dei 25 gradi. Le massime venerdì perderanno qualche grado al nord, dove si torna sotto i 35 gradi, mentre saranno pressoché stazionari al centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi sulle aree interne. Sabato questa leggera diminuzione delle temperature impegnerà il nord, il medio-alto versante adriatico, dove però comunque continuerà a far caldo, ecco, non si tratta di una vera e propria rinfrescata, ma solo di un'attenuazione del caldo che poi rimarrà intenso anche nei prossimi giorni. Infatti per concludere, questo è il sommario di quello che ci attende alla fine settimana, un po' meno caldo al nord, ma l'afa continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, temporali un po' più frequenti al nord venerdì sera, ma un vero cambiamento probabilmente sarà possibile soltanto dopo il Ferragosto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli ci aggiorniamo sul sito o sull'app di Trevi Meteo.

0: Che romanticismo, quanto è bella questa canzone, sia la parte, la canzone quella originale, che questa versione reggae che vi abbiamo voluto proporre nella prima puntata di SVR. Oh, sono due giorni che ho la fortuna di riuscire a convincere Simona Monaco ad iniziare la puntata con me. Ma sai perché lo faccio?
1: No.
0: Perché così tua mamma ti
1: perché
0: può vedere.
1: Ciao mami.
0: Esatto. Perché comunque sai, andando in onda la prima parte, magari tua mamma prende, aspetta, vede la prima parte, vede solo me, che l'altro giorno ho detto, ma ho visto solo Mauro, e allora ha detto, guarda, stai con me che così tua mamma ti segue e ti vede. Perché abbiamo voluto iniziare con Al chiaro di luna? Perché è una canzone molto romantica e oggi parleremo anche di romanticismo.
1: No,
0: pensate
1: davvero?
0: Un po'. Sì, ti voglio accennare alcune cose un po' romantiche.
1: No, pensavo perché ormai ero leggermente abbronzata. E tutto sta sparendo.
0: Mamma, infatti dovremmo ritornare a farti abbronzare un pochino. No, parleremo di qualcosa di romantico, altri modi, altre maniere. Ma prima di partire, facciamo che partiamo ufficialmente con il programma. Signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano. Grazie per il grande affetto. Ormai manca, non manca poco, manca più di un mese, quasi all'apertura di un nuovo canale all'interno di Nexun Channel. Vi basterà premere il tasto rosso per entrare a vedere che cosa questo.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: 403 è il canale, quello che state guardando, premendo il tasto rosso, poi entrerete all'interno di Full Gas. Noi man mano ve lo ricorderemo day by day, giorno dopo giorno, sempre e comunque per poi informarvi quando inizieranno le programmazioni ufficiali. Perché voglio parlare di cose romantiche? Perché...
2: E sai, stavo... questa canzone in

0: 1983.
1: Lu Colombo. Un'altra che è sparita dal mondo, probabilmente era finita sotto le grinfie dell'innominabile, dell'innominabile. Allora, 10 cose che rendevano le relazioni di una volta insostituibili rispetto a quelle di oggi.
0: Voglio saperle perché l'articolo non l'ho letto.
1: È un po', noi in qualche modo noi ci siamo nel mezzo.

0: cioè nel senso noi ci siamo conosciuti in un'epoca avanzata digitale. Però in qualche modo, vista la nostra età, la nostra crescita in generale, un qualche canone di queste cose l'abbiamo rispettato.
1: Noi comunque abbiamo un background

0: persona, attendevi ore davanti al telefono di casa sperando semplicemente che ti chiamasse. Ora, questa cosa era vero perché chi chiamava a casa te? Mi rispondeva tuo papà, e già che mi rispondeva tuo papà,
1: panico,
0: cacato sotto, paura di spavento, speriamo che risponda la madre. No, risponde il papà, perché di solito, ti ricordi, al tempo chi era a rispondere, risponde il papà. Cioè, noi bambini non potevamo rispondere al telefono.
1: No, a meno che mamma e papà non ti insegnassero, sì, a dire pronto famiglia Monaco, con chi parlo?
0: Esatto, però se no rispondeva pronto e partiva subito. E tu, salve, sono Mauro, c'è Simona? No, sto studiando.
1: All'epoca non c'era neanche questa educazione telefonica neanche da parte delle nostre famiglie, secondo me. Quando mi ricordo, ma a tutt'oggi, se chiamo papà al telefono, pronto? Sì, ok, va bene, sì, ciao, ne, ciao, sa Edem.
0: Sì, ok, però perché erano comunicazioni brevi e al tempo il telefono costava.
1: Sì, cioè, ma anche adesso, se chiamo mio padre, è così.
0: Ma tuo padre ha vissuto tutta, cioè noi mentre siamo arrivati a metà via, con i telefonini che sono arrivati quando avevamo 20 anni più o meno, quindi metà strada 25, l'abbiamo fatta, sì. Esatto, loro no, i telefonini sono arrivati quando loro avevano già vissuto tutto il periodo di senza telefono, anzi cabina telefonica, e gira, e il lucchetto, e quanto mi costa la telefonata,
1: e la teleselezione,
0: cioè io poi avevo al tempo morosette tutte lontane, perché ne so, una volta c'era la morosetta a Salerno, quindi a interurbana 089, poi c'avevo la morosetta a Rovigo, quindi a 041 e 04 quello che era, poi c'avevo la morosa dall'altra parte, e sempre così. Poi ho iniziato le pen friend americane, e quindi per fortuna là non si chiamava, ma le mandavi le pen friend, si chiama pen friend per quello, però erano soldi, cioè era la bolletta.
1: Ma ti ricordi quanto era bello aspettare anche le cartoline?
0: Le cartoline, cioè, capito, era bello, quindi l'attesa un po' c'era.
1: Noi abbiamo vissuto le lettere, scrivere le lettere agli amici lontani, ai morosi,
0: brava.
1: In questa mamma, che bello.
0: E sì. infatti l'altra cosa bella delle relazioni è che non si buttava via niente, cioè si conservavano lettere, biglietti, fotografie, tutto. Io ancora ne ho i diari dove ci sono letterine d'amore che scrivevo, e le pagine dove mettevo il nome della ragazzetta che mi piaceva, eccetera, e per non farla scoprire, la foto magari dell'attrice, avevo la foto di Kelly Taylor nel diario, o che ne so, di quelle che ti piacevano di più.
1: No, Marty McFly.
0: C'avevo anche la pagina dedicata a Ritorno al Futuro, senza dubbio, ma la pagina dedicata agli aerei, quindi a tutte le cose, o quello che scrivevi. Io non sono mai stato quello che scrive al diario: caro diario, sai, oggi lei mi ha guardato e mi ha detto così. No,
1: io ci ho provato una volta, mia madre l'ha letto, non l'ho mai più scritto.
0: Perché però
1: è il tradimento della fiducia totale.
0: Esatto, completo, totale. Hai letto. Magari mi erano letto, alcune le stanno leggendo adesso. Mi hanno detto che mettendo a posto i libri trovano le robe, hanno letto e capivo. Però sono cose che è bello rivedere, di avere le cartoline. Ciao, come stai? Cioè, io mi ricordo, ho trovato una lettera con scritto "Col ripostino".
1: Che carino,
0: corri postino, vedo, arriva che presto, carino. E poi e scrivi, quindi entravi anche a livello di lessico e di cultura di scrittura. Uno faceva bene, perché certo, scrivevi, e dovevi scrivere bene, perché dovevi far bella figura, perché si arrivava con la scrittura messa male, no, non mi piace. Poi dopo dovevi fare, c'erano anche gli stratagemmi, no, perché sono molto triste e quando ti penso mi viene da piangere, allora facevi cadere la gocciolina di acqua sulla cosa per far vedere come se fosse una lacrima. Che...
1: Io ero già un truffaldino all'epoca.
0: Ma perché? Enfatizzavi, poi ci spruzzavi sopra il profumo. Vedo che ti
1: è un'altra epoca, è un'altra epoca.
0: Meraviglioso.
1: Pensa,
0: bellissimo.
1: Che io ho scritto tanto nella mia vita solo al mio primo vero amore, della mia, avevo 20 anni, 19-20 anni, e lui partì al mio.

0: militare perché era leggermente più grande di me, interrompe gli studi di ingegneria e parte a militare e quindi a Bracciano, me lo ricordo ancora, e io comunque avevo, sì, no, 20 anni e cominciavo a scrivere, no? Scrivevo tantissimo, solo che scrivendo mi dava fastidio il dover ripetere magari la stessa parola. Allora lì, dizionario dei sinonimi e
1: Brava,
0: contrari, dizionario,
1: sì.
0: e dicevo, ok, se voglio dire questa cosa, però mi piacerebbe dirgliela in maniera diversa, perché altrimenti diventa
1: È
0: noioso.
1: certo,
0: Io sono
1: giusto.
0: diventata cintura nera di sinonimi.
1: Di sinonimi,
0: Io,
1: sì.
0: cioè, e lì impari non solamente a scrivere, ma a esprimerti, perché sicuramente magari qualche errore mi sarà sfuggito sicuramente, però mi ricordo bene che in furieria, può darsi che dove
1: Sì,
0: ricevono le lettere,
1: certo.
0: gli dissero: caspita, tizio, che fortunato che sei quello che nella caserma riceve più lettere.
1: Brava, vabbè,
0: E
1: viva,
0: io ero
1: viva.
0: proprio
1: E
0: una
1: tu
0: grafomane, una
1: scrivevi, brava,
0: grafomane.
1: bella, bella sta cosa, ma sì, è quello lì, il concetto era quello, che uno scriveva, imparava a scrivere, veniva corretto, si correggeva le virgole, perché poi se non mettevi la virgola si poteva capire diversamente, cose che adesso con i
0: E
1: messaggi.
0: avevamo, adesso cancelli, avevamo la scolorina all'epoca.
1: Avevi la scolorina, capito? L'altra parte importante che oggi c'è, ma è diverso, è il corteggiamento. Prima di conquistarti doveva presentarsi, invitarti fuori, trovare il coraggio, ecco, nel mio caso, di parlarti dal vivo. Cioè, io veramente avevo la paura di avvicinarmi a una. Cioè, non sapevo come avvicinarmi, io non sono mai stato rimorchione, da mai. Cioè, le cose che sono successe perché i puntini si sono uniti. Non
0: Certo,
1: sono mai stato quello, a differenza
0: che
1: magari
0: forzava le
1: che
0: cose.
1: forzava, vedi, il mio amico Livio o altri che tu conosci,
0: Fai i nomi.
1: il piacere, sì, perché so così, il piacione andava là, no, perché
0: Pianoforte,
1: sai, io
0: sono
1: pianoforte, sono
0: pianoforte.
1: pianoforte, voglio fare il marinaio, la marina, le cose, attaccava a bottone. Io invece lasciavo fluire. Trovavi la persona con cui avevi una sintonia e da lì iniziavi a
0: Sono
1: parlare, perché
0: d'accordo con te.
1: forzare le parole non c'erano. Però io mi ricordo in discoteca, cioè, grande scuola, grande nave scuola la discoteca, andare lì e provare a conoscere la ragazza. Ciao, come stai? Che domanda tu, cazzo. Capito?
0: Sì,
1: Cioè,
0: vabbè, con la voce di Renato Zero, però non ci sta, eh.
1: grande, ciao, sono Renato. Cioè, però era bello quello, quindi già superare quella cosa era un'autostima in te stesso.
0: Adesso telefoni, i ragazzi hanno sempre il telefono in mano, li chiami, non ti
1: E non ti
0: rispondono.
1: rispondono oppure ti mandano la foto, eccetera, eccetera. Dai, su, per piacere. Capito? Quindi è il corteggiamento, quindi base fondamentale, importantissima di tutto ciò. E quindi noi, per esempio, nella nostra storia un po' di corteggiamento c'è stato,
0: Paio
1: cioè
0: di
1: ci siamo
0: mesi, eh.
1: trovati e abbiamo parlato, vi siamo cresciuti man mano assieme e via via. Se volete scoprire le altre, state con noi. Adesso è da tanto che non ascoltiamo un pezzo in napoletano un po' tendente al neomelodico.
0: Cosa mi regali?
1: Gli so guaglione.

0: isoguaglione, nel senso, esatto, io sono un ragazzo, non sono pronto alle relazioni, non sono ancora pronto a fare
1: sono
0: tutto quanto,
1: sono immaturo, ho ancora, in realtà,
0: esatto, sono guagliungel, nel senso, ho ancora voglia di divertirmi.
1: Bello, c'è anche tu l'età dei datteri,
0: dai, che ogni tanto lo mettiamo, ci divertiamo a mettere sì. Il pezzo.
1: Hanno
0: dedicato.
1: Delle voci pazzesche le ragazze,
0: sì, assolutamente, assolutamente. Nancy Coppola, e bravi, comunque, è un bel pezzo. Detto questo, continuiamo a parlare di. Con la differenza tra le relazioni di un tempo, in questa prima parte di SVR, un'altra delle cose fondamentali era la pazienza.
2: La pazienza.
0: Prima una relazione si costruiva lentamente, conoscendosi un po' alla volta, ma esattamente, con passo lento, state con noi, dopo la sentirete, ma soprattutto si accettavano i difetti. Cioè c'era un conoscersi e la pazienza, uno dice ok, va bene questa cosa, però pro e contro, no? Ah, un difetto è il leone, ah però vabbè, posso superare questa cosa che lei è il leone eccetera, sì, perché tutto il resto mi fa impazzire.
1: Io potrei superare tante cose, quasi tante, tu non sei un, non potrei mai stare con un germofobico, per esempio. Una cosa, non riuscirei mai a starci.
0: Ah beh, vabbè, certo, cioè, perché rompi palle più che altro, quello.
1: Pensa povera gente. Che colpa ne ho io? Sì,
0: ora, altra cosa, gli appuntamenti veri, ora su questo qua un po' c'è da capire un po', perché ci si preparava per uscire insieme e si aspettava quella serata per tutta la settimana, aveva un altro valore.
1: Oh sì, è vero.
0: Allora, quando eri molto piccolo, adolescente, aspettavi di andare, che ne
1: so, La domenica pomeriggio,
0: il sabato pomeriggio, che era c'era la CR, quindi, oppure c'erano degli eventi, o la domenica pomeriggio andavi in centro, quando eri proprio grande, la domenica pomeriggio vederla in discoteca. E a scuola, per esempio, avevo quella che mi piaceva a scuola, la mattina era bellissimo perché potevi andarla a vedere. Perché stai girando? Che cosa stai facendo? C'è un lato dove devi andare. Ok, quindi quella lì.
1: Ascolto le tue peripezie amorose.
0: No, sempre quelle, il giro è sempre quello.
1: Lo so.
0: Tasi, che stavi, a 16 anni stavi con quello che è partito militare.
1: Io avevo 19 anni. Che buono.
0: E quella quando è partito militare?
1: Aveva 3 anni più di me. No, alla fermata stava facendo ingegneria a posticipato.
0: Ecco, il solito scansa fatiche, giù uomo.
1: Essendo l'università, ha chiesto la stella.
0: Ecco, peggio mi sento, figura il tenente di complemento che non neanche facevano le flessioni. Detto questo, la presenza quando uscivi con qualcuno era davvero lì, oltre che fisicamente, anche mentalmente, non si stava sempre appiccicata al telefono, no. Quella è la parte bella, no? Dove ti dedicavi quell'ora, la dovevi godere a pieno, perché dopo devi aspettare una settimana prima di rivederla. Vero, o rivederlo, capito? Quello, i piccoli gesti, bastava un fiore, una passeggiata, una canzone dedicata alla radio, o la cassettina, o una letterina, o un fogliettino con scritto ti amo tanto, cioè nel senso, belle, te l'hanno mai fatti?
1: Peccato. No, mi hanno dedicato onestamente delle canzoni, mi ricorderò sempre, un corteggiatore mi ha inciso sui primi CD, Every Breath You Take, non so quante volte, quindi cioè, tutta la canzone, questa me l'ha dedicata, cassetta sempre di un altro ammiratore, ma ammiratori che non hanno poi avuto, cioè hanno potuto solo ammirarmi, delle canzoni degli stadio, io non ero così matura
0: da capirle
1: certo. Onestamente
0: 883
1: però...
0: dai ragazzi,
1: non avreste sbagliato.
0: Il provare a sistemare le cose, quando qualcosa si rompeva si provava a ripararlo,
1: come facevano
0: si
1: i nostri nonni
0: di un rapporto. Esattamente, abbiamo 20 secondi, il valore del tempo.
1: Sigla.
0: Assieme, stare assieme significava parlare, passeggiare, annoiarsi e creare ricordi, senza parlare di chi soffriva la distanza e doveva fare chilometri per vedersi. Quando conoscevi la sua famiglia e te ne diventavi subito parte. Bellissima questa cosa, quando conoscevi la famiglia. Detto questo, vi dobbiamo salutare, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo più tardi, tra un poco, con la seconda e terza parte per voi.
1: Sigla.

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad attaccare.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Sei Ecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Di Tizio e Caio, andiamola a vedere assieme. Era un modo per socializzare facendosi, guardandosi in faccia e non mandandosi messaggi sui social. Cari amici, ben ritrovati. Sono Mauro Caputi, al mio fianco di azzurro vestita come la fata turchina, meravigliosamente bella, Simona Monaco. E apriamo ufficialmente il programma. Signore e signori, benvenuti per voi.
6: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici che ci guardano. I capelli, guardate i miei capelli, no, non me li sono tagliati, io ho solo messo il gel.
1: Sei molto carino.
0: Sono molto carino, grazie, molto meno male, sono carino così. Allora, come vi dicevo, come vi abbiamo detto, noi continueremo a dirvelo finché non passano sti 39-40 giorni che mancano all'apertura del canale Daje Gas. No, non è Daje Gas, però e adesso vi facciamo vedere e vi spieghiamo di cosa si tratta.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre. Tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Full Gas è il nome corretto, a me piace dire Daje Gas perché tra di noi, tra gli amici, quando andiamo in moto, Daje Gas nel senso vai, accelera, andiamo, però questo è il mood anche perché sarà si parlerà di motori, magari faremo proprio un programma all'interno di Full Gas che si chiamerà Daje Gas, cioè sarebbe anche carino.
1: Come Gosvip io ho messo il salottino degli
0: salottino,
1: amiche.
0: Esatto, quindi magari ecco, voglio fare questo programma che si chiama Daje Gas, dove se corre si cammina, ce n'è tanto da dire, sia sulle macchine ma anche sui motori, sulle moto. Adesso per esempio Harley Davidson a Cremona, proprio nella tua terra, e al circuito hanno iniziato a fare il GP con le Harley Davidson. Wow. Quindi corrono sul circuito di Cremona.
1: Anche un tuo amico ci corre, aspetta.
0: Beh, sono molti, sì, ma Rivazzano, sempre da quelle parti, fanno Dragstar, quindi con le moto e con le auto fanno le gare di velocità, certo. All'interno del... E ci sono un sacco di eventi, non dovendo star dietro alla televisione, voglia a girare negli eventi motociclistici, sempre dalle tue parti fanno lo sposter party, no? E l'evento degli sposter, che è molto carino, sì. Quel paese, Piacenza... Dove c'è quel castello? Sporti, party, beh, non mi ricordo adesso, a Castel qualche cosa.
1: Boh. Santa Chiara, no.
0: No, ci siamo andati anche, vabbè, non mi ha messo, sfugge, mi sfugge, ce l'ho
1: vabbè,
0: qua.
1: Tu sei molto più...
0: Ce l'ho qua.
1: Tu sei molto più preparato
0: queste cose. Ce l'ho qua, però vabbè, avremo modo man mano quando partirà il programma di parlarne con voi. Allora, de che voglio parlare? Innanzitutto... E stavo leggendo la notizia, ma perché purtroppo succede ed è successo anche a noi che ci abbiano chiesto queste informazioni, perché non so se hai saputo a Cesenatico di quella...
1: Mi è dispiaciuto molto.
0: Capita puntualmente ogni anno, perché il truffaldino c'è e ci sarà sempre. Ora, le piattaforme che vendono queste cose... Non è che possono sempre fare attenzione a tutto, anche se ci dovrebbe essere.
1: Perché lui ha dato fotografie, ha dato il CIN.
0: Ha rubato praticamente un B&B o comunque degli appartamenti altri con tutto quanto, li ha messi in piattaforme, li ha venduti a prezzi stracciatissimi, ha venduto settimane a 300 euro. E giustamente c'è chi magari voleva portare in vacanza.
1: Una settimana a 300 euro? Mi spaventa sta cosa, ma va bene che è Cesenatico, va bene che è la costiera adriatica, da quella parte Rimini, Riccione e Cesenatico hanno sempre un occhio di riguardo,
0: certo,
1: verso le famiglie,
0: certo.
1: Perché lì hanno un sacco di giochi, cioè è veramente molto bello per le famiglie, però ragazzi 300 euro, magari avete anche fatto pensione completa.
0: Esatto, ci deve essere, perché ti ho detto, le vacanze adesso per esempio se tu vedi
1: perdonami, ma sì. Noi spendiamo 300 euro non li spendiamo 300 euro al mese di cibo, ne spendiamo molto di più,
0: vero, però allora entra, detto, cioè, il turismo un po' si è imbastardito, per di usare una parola buona, quando hanno iniziato ad esserci tour operator, al tempo Iperclub, oggi per esempio Lidl, Eurospin, cioè quando la grande, certo, distribuzione si mette a vendere pacchetti vacanza per i loro clienti. Cosa fanno? Vanno dal villaggio, vengo da te, tu quanti appartamenti hai?
1: 120.
0: 120 appartamenti? Bene, allora facciamo così, invece di sbatterti tu a venderli, me li dai a un prezzo molto basso, quindi me li dai, te lo pago 10.000 euro, 12.000 euro ad appartamento, e sono 1.200.000 euro che ti do l'anno. Boh, io me li prendo, poi mi sto cacchi miei come me li vendo.
1: Certo.
0: E quindi ovviamente se tu dividi le settimane per gli appartamenti e le persone, riesci a dare una settimana, quattro persone in formula residence, solo l'appartamento a 350 euro.
1: Cavoli, certo, ma qui la situazione però è un po' diversa, Cesenatico.
0: Esatto, quindi però la gente questa cosa non la sa. Quindi quando vedo la vacanza a 300 euro, io posso immaginare che sia un pacchetto vacanza fatto da un tour operator, da chiunque, che mi vende quella settimana, perché tu non è che hai la pensione completa, lì erano appartamenti, quindi è come se tu affitti questo appartamento 300 euro a settimana.
1: Ci sta.
0: 3 per 3, 4, 6, 12, 9, 12, sono 1.200 sì. euro, capisci che più o meno come prezzo ci sta. Una famiglia che magari vuol portare i figli in vacanza, magari non è il posto più bello del mondo, ma i servizi ci sono, e ci sa che c'è, glieli do sti 300 euro, perché non posso permettermi di andare magari in un villaggio turistico dove ne spendo 1.000, 1.200, 1.500.
1: Sì, ma io sono dalla parte delle famiglie sempre comunque, però... E allora siamo nel 2026, che riescano ancora a fare queste truffe, mi dispiace tantissimo, ma spero appunto, perché la polizia postale o chi riesca a rintracciare.
0: Adesso stanno facendo, sentivo che addirittura anche il sindaco, fortunatamente tutta Cesenatico si è messa al lavoro, no? Quindi
1: sono
0: alberghi che hanno ospitato,
1: molto buoni, e soprattutto si stanno veramente mobilitando tutti.
0: Certo, cioè fortunatamente chi ha prenotato direttamente con gli OTA, quindi tour operator, magari una certa base di rimborso riescono ad averla. Magari però chi invece, per avere un ulteriore sconto, ha chiamato direttamente la struttura, quello ha detto: guarda, non ti preoccupare, mandami i soldi e poi così ti faccio risparmiare il 20%, quello ha detto: vabbè, caspita,
1: invece
0: se lo fai
1: su Booking,
0: perché Booking, no, gli OTA in generale, OTA, sì.
1: Esatto, funziona in questo modo: la prenotazione, ti scalano i soldi alla fine della prenotazione, tu ti fai la tua settimana, allo scadere della settimana Booking ti prende i soldi e li dà al titolare, sì, dell'esercizio. Quindi siete ancora in tempo. Cioè, nel senso, molte persone che sono passate tramite Booking sono in tempo a chiamarli e dire che tutto, e quindi viene offerto,
0: certo,
1: il risarcimento.
0: Certo, ma
1: chi invece ha voluto un ulteriore sconto su una cifra già veramente molto bassa, ragazzi,
0: Là rischia, lì purtroppo vai a rischiare. Purtroppo se ne è sentito, se ne è parlato anche con gli altri che dovevano andare in Egitto in volo, c'era il prezzo era 5.000 euro scontato, volo, andata, ritorno per due persone in villaggio in Egitto, l'inclusive 5.000 barrato 2009. Sono arrivati a prendere il volo, non c'era il volo, sono rimasti a Bari dispersi in giro per...
1: Allora, con questo benedetto fai da te, tante agenzie turistiche stanno un po' arrancando,
0: certo,
1: tranne ci sono,
0: certo,
1: le pietre miliari, ci sono quelle proprio, lo zoccolo duro, in ogni città c'è un'agenzia o più di una che tiene botta,
0: certo,
1: però è difficilissimo. Io onestamente, quando andremo in Corea, anche se devo dare una percentuale all'agenzia di viaggio, ma preferisco farmi una settimana, 10 giorni in Corea con un'agenzia di viaggio che tutelata in tutto e per tutto, che andare allo sbaraglio. Io avrei un po' paura. Ma perché lui non è mai d'accordo?
0: No, ma non è perché non sono d'accordo, perché che viaggi hai fatto tu?
1: Che te ne frega?
0: Allora, perché no che me ne frega? Non è che non sono affatto questo movimento qui, sono quasi del tutto, cioè sono quasi d'accordo in generale. Ma perché? Perché io quando sono stato in America e ci
1: è
0: sono
1: diverso,
0: stato diverse volte.
1: Secondo me.
0: No, perché il viaggio è quello. È normale che tu una prenotazione in agenzia o determinate cose le devi fare. Il biglietto aereo e determinate altre cose, ti ci informi e le vai a fare. Una notte, un paio di notti le devi comunque prenotare in hotel,
1: sì,
0: per forza, perché sennò non ti fanno entrare, e immagino che sia anche lì,
1: sì,
0: anche in Giappone. Ma la bellezza di visitare un paese liberamente è che tu stai due notti, ma poi parlando con la popolazione dici: oh guarda, aspetta, ho preso anche lì l'agenzia di viaggio, che ne sai dov'è il quartiere?
1: Sì, sì, è vero, ma non è
0: cioè
1: bellissimo.
0: Tu prenoti l'agenzia di viaggio
1: una volta,
0: bellissimo lì è l'hotel da paura, ma da paura.
1: Una volta le agenzie di viaggio, quelle super serie, mandavano i loro diciamo così
0: sì sì addetti a visitare certo,
1: a vedere,
0: certo.
1: Scrive quello da ragazza, erano dei lavori che
0: dei lavori bellissimi, assolutamente sì, ma anche noi che facevamo animazione speravamo sempre di essere

0: essere chiamati dal tour operator e andare a fare, appunto, a vedere, ma spesso lo fanno, ma perché? Perché se io devo venderti qualche cosa, ti devo vendere, devo conoscere quello che ti sto vendendo.
1: Ma è, come,
0: no?
1: Quando, ma è stato per noi come poetica. Prima l'abbiamo provata noi, abbiamo detto, ma sai che qua ci si può veramente fare una bella vacanza, e poi l'abbiamo proposta. Penso che sia così. Cioè, tu vai, mangi in un ristorante piuttosto che vai a dormire, perché adesso se andiamo in Corea, e andremo in Corea, ve lo posso con il sangue,
0: quando ti farai il
1: passaporto, mi sono già, ho già stampato delle cose, non mi interessa andare a dormire in un albergo, io voglio andare a dormire in una di quelle casette tipiche, tipiche,
0: certo, sì
1: perché
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Cioè, un albergo. Ma va bene, con tutti i mega wow, mega comfort, ma vuoi mettere, andare in giro?
0: A trovare quelle cose. Beh, sì. Quando ci andremo noi in Corea, il 16 marzo.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Era un po' che non l'ascoltavamo ed è sempre bella, sempre piacevole questa canzone, sia Achille Lauro sia Laura Pausini,
1: che fa la smorfiosa, con la testa.

0: Ma si chiama atteggiamento, si chiama tutto. Comunque, cari amici, guarda la faccia, insieme, che quando non gli va giù una cosa, fai la faccia di che non, quando non ti va giù una cosa. Esatto. Comunque, se vorrete scoprire il nostro viaggio in Corea, beh, ve lo diremo poi man mano, vi aggiorneremo su
1: prima
0: come fare, se non
1: come...
0: litigheremo prima per metterci d'accordo come andarci o come
1: andarci. No. Io ti dico solamente che sono d'accordo con te che i voli vanno prenotati anche magari i primi due giorni e dopo andiamo allo sbaraglio.
0: Adesso sbaraglio proprio.
1: No, no. Cioè,
0: insomma, ti informi prima, vedi un attimino.
1: Sì.
0: Adesso ormai
1: no, adesso tra tutte le pagine che ormai mi sto abbonando, sì, abbonando, sì. Mi sto iscrivendo a tutte le pagine Instagram che parlano di Corea, esatto, italiani in Corea, sì, tutto. Sì. Sto facendo tutto. Poi mi sto preparando sul fatto che i coreani sì, parlano l'inglese, però non sono delle...
0: Tu non imparerai mai a parlare coreano, non imparerai mai a fare nulla.
1: No, però... secondo me sanno l'inglese come lo so io,
0: esatto,
1: e quindi andremo
0: sicuramente d'accordissimo, beh, vi capirete.
1: E quindi
0: benissimo.
1: Sto imparando anche come si porgono le cose.
0: Tu devi dire kimchi,
1: gentili,
0: toilet e l'ABC, dormire, mangiare,
1: happy birthday to you.
0: Esatto. Bene, siamo giunti al termine. State con noi per continuare con la terza parte del programma. Grazie ancora, applausi scroscianti per Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto per voi.
1: Sigla.

0: Blinders,
1: Ecco dove avevo sentito questa
0: certo,
1: canzone.
0: esattamente. Per gli amanti di Peaky Blinders, la colonna sonora è diventato un cult musicale, nel senso che parte quella ed automaticamente diventi Tommy Shelby, automaticamente
1: Sei
0: scatta la
1: figo,
0: rissa, sei
1: sei
0: figo,
1: figo.
0: cammini al rallentatore
1: E
0: col
1: sei
0: cappello, sei
1: vestito da
0: vestito,
1: figo.
0: è così. Ma è partito, guarda che veramente. Qua, come sono riusciti a creare veramente uno stile, un mood è allucinante. Cioè, dal taglio di capelli di Cillian Murphy all'abbigliamento, tutti questi. Poi magari lì avevano cappottoni di lana super
1: Beh,
0: fighi,
1: sì.
0: belli, eccetera. Poi la gente in giro col cappottino preso dai cinesi che si squaglia dopo 2 minuti.
1: Fatto di petrolio e non di lana,
0: Poi te
1: però
0: metti
1: sai
0: la
1: che
0: coppoletta, cioè allora ci metti Cillian Murphy, non so, alto, Killian,
1: Killiam.
0: può
1: Oddio, leggo
0: essere,
1: Cili,
0: e
1: Cillian.
0: Cillian però è CH, non lo so, beh, lui comunque, la finiamo? Invece di va a
1: No, ma io ti sto
0: finire,
1: ascoltando.
0: ma siamo in diretta
1: Lo so, ma
0: televisiva!
1: scusate, ma c'erano i capelli che mi si
0: Ma giusta lì
1: infilavano. Non ce l'ho fatta.
0: prima! Aiutatemi,
1: Vabbè, ma che fastidio vi
0: signore!
1: do.
0: Come
1: Allora non
0: fate?
1: do fastidio,
0: Quindi
1: è
0: diceva: no,
1: così.
0: no, per te tu ti salvi
1: Natura.
0: perché sei bionda e buona, basta!
1: No, e sono spontanea, cioè dai, su.
0: Quello.
1: Non c'ho un palo da nessuna
0: Da nessuna
1: parte.
0: parte, esattamente.
1: Però
0: Tranne nel mio
1: posso.
0: cetriolo, nel mio
1: Io sono il tuo
0: coso.
1: cetriolo.
0: Quindi
1: Però
0: stavo
1: posso dire
0: dicendo.
1: una cosa? Ma mille volte Peaky Blinders, che non è assolutamente una cosa leggera, che piuttosto quegli altri che sparano,
0: Gomorra e
1: ma che
0: tutte
1: sono
0: robe
1: vestiti da
0: varie,
1: poveri,
0: eccetera.
1: ma quantomeno un Peaky
0: Sì,
1: Blinders sei.
0: il problema che appunto mi stai dicendo, tu sei. Ora, perché tu vedi, e quello è l'errore che fanno. Tu vedi Cillian Murphy, bello, figo, anche gli altri fratelli, anche il fratello più brutto, che è quello lì, più
1: Ma è
0: magretto,
1: elegante, ma è
0: eccetera,
1: elegante.
0: ha attitude, ha personalità, è un personaggio. Poi mi metti il terroncello alto, 1,25 m, col capello rasato, bello paccioccone, col gilet che gli si esce fuori la cosa, che deve camminare perché deve fare. Perdonami, ma sembrano tanti pastori sardi. Ah, io sembrano i pastori, sembrano appunto Aldo, Giovanni e Giacomo vestiti da pastori sardi.
1: Ma chi?
0: Quelli che si vestono volendo, sentendosi che Cillian Murphy. Ma hai capito? Non si è accorto. Non si è accorto, non ha collegato. Non ha collegato.
1: Sì, ma non avevo proprio connesso che tu ti riferivi che a questi belli pacciarotti vestiti come Peaky Blinders. Scusami, no, ho saltato quel passaggio.
0: Dove stava viaggiando la tua mente?
1: Nella
0: Nella
1: bionditudine. E
0: bionditudine,
1: quindi ho
0: ok.
1: capito, no, ma meraviglia.

0: Capito? È quello il problema. Cioè, nel senso che tu, se tu lo vedi, anch'io mi piace, cioè, no, ho una foto.
1: Non dire, non ti azzardare. Allora, dobbiamo imparare ad amarci. Dobbiamo imparare ad avere rispetto.
0: Io ho una foto e ci stavo anche bene con l'Harley Davidson, il cappotto nero, la coppoletta, però non me la sono messa. Cioè, l'abito elegante ci sta bene, sempre.
1: Posso permettermi di dirti che l'unica cosa, un po' troppo, era il tuo pantalone, perché era un pantalone a scozzese, ma troppo scozzese, doveva essere un piedi pull, o comunque uno scozzese un pochino più delicato, così era un po' troppo.
0: Allora, quel pantalone lì, c'è anche il gilet, è stato fatto appositamente su quello, ok? Era un qualche cosa di diverso che non fosse il classico gessato, quindi era uno scozzese anche pesante, perché quel pantalone lì in inverno è de lana bel, cioè richiama quello che è il pantalone, che era anche il taglio, era quello un po' a vita alta, con il gilet, la giacca non c'era, aveva una giacca nera perché andava di moda in quegli anni passati, l'ho spezzato, una giacca nera di velluto con il cappotto nero lungo, la scarpa bicolore, perché avevo la scarpa bicolore, e ti dava un suo senso di generale. Ok, magari
1: no, ma
0: le cose cambiano.
1: Va bene.
0: Stiamo parlando di quando mi hanno fermato per strada delle turiste americane e hanno chiesto di farsi la foto con me, perché ero a Roma, davanti a Montevicino, piazza di Spagna, sulla mia auto, sull'Harley, vestito di tutto punto, le turiste americane, hi Mauro!
1: Hi Mauro, perché già c'ha scritto il nome
0: sì,
1: qua.
0: Sì, perché già si sono informate in giro prima, chiedere chi è quel super figo.
1: Sei un peracottato.
0: Hi, how are you? What's your name? Mi chiamo Mauro.
1: Mauro in americano.
0: In americano. Oh, beautiful, we can make a picture with us, eccetera, eccetera, e c'ho la foto gagliarda messa lì, carissima, è così, l'attitude. Va bene, dai, pronti a partire, basta con le minchiate, dette da me ovviamente, signori e signori, la bionda di bianco, di azzurro vestita, continuiamo, sempre con la stessa, signore, benvenuti.
1: Ma mi piaceva, l'ho messa anche oggi.
0: Sei bellissima.
1: Ah, ti pare, scusami, cioè, voi le camicie quanto tempo le mettete? Cioè,
0: no, ma è la puntata di prima, quindi non è che è quella, puoi mettere anche domani se vuoi.
1: Ma certo.
0: Allora, prego, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: Bene.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì, e oggi è proprio venerdì, dedicato al di questo programma che va in onda su Nexun Channel, va in onda su Teleroma 56. Oggi questa parte è dedicata a...
1: Ah? Lo sai? Perché? A chi?
0: A Soreta, a chi è dedicata? A che cosa? Terza parte, ci questa parte del programma, la terza parte
1: è dedicata all'almanacco. Ma senti,
0: ci ricolleghiamo.
1: Scusate.
0: Dimmi,
1: allora,
0: dimmi qual è il problema
1: perché,
0: oggi?
1: No,
0: dimmi.
1: Perché tu mi avevi detto qualcosa a che fare con Madonna, stiamo facendo talmente tante di quelle chiacchiere che anche se non riusciamo a dare l'almanacco è così divertente stare in mia compagnia e ridere e scherzare ed è anche
0: sì.
1: della mia abitudine che non è che dobbiamo per forza.
0: No,
1: allora,
0: certo, però alcune informazioni, figure, secondo te io mi perdo il momento ballo
1: e il momento accade oggi,
0: capito? impossibile che mi possa perdere quel momento, quindi la parte di almanacco
1: e adesso
0: facciamolo
1: dobbiamo
0: comunque
1: stare anche molto attenti perché mia madre ci guarda.
0: Esatto, pensa che bella figura di me che hai fatto.
1: No, non è vero.
0: Bravo, bene, possiamo partire. E questo è il modo, cara mamma di Simona, cara patria, noi partiamo il programma in questo modo. Anche tu magari che vai, quando vai sulla tua vespetta, mi raccomando, cara mamma di Simona, vacci in un modo che posso prendere anch'io questa cosa così.
1: Lento,
0: grazie.
1: Ma violento, soprattutto
0: esatto.
1: Lento, mamma.
0: Esatto,
1: mamma,
0: principalmente
1: vai
0: lento, ma mi raccomando, nella testa, tieniti questo sound. Anche voi, quando andate in macchina, tenete il sound, ma basta che andate...
2: lo sgomento, passo lento ma violento.
1: Ma mamma, tu vai piano con la vespa.
0: Bravi, andate piano. Quindi, siccome sapete, noi parliamo sempre del giorno dopo, quindi in questo caso è venerdì, ma parliamo di sabato. La chiesa celebra il San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Frati Predicatori Domenicani, figura straordinaria della storia culturale e spirituale d'Europa. Il sole sorgerà domani sabato alle 6.05 e tramonterà alle 20.24. Quindi questo è l'orario del sole, capito? Quindi mi raccomando. Ora passiamo al momento da me tanto gradito e preferito, perché non vedo l'ora di arrivare a vedere la coreografia, cara patria. Guardati la coreografia di Simona.
1: No, no.
0: È bravissima, sì,
1: no,
0: assolutamente.
1: Mamma.
0: Sì,
1: guarda Poirot, sì, mamma, sì. Gira su Poirot.
0: Oggi, o meglio, domani accade nella storia.
1: È domani che arriva, eh?
0: Innanzitutto, domani sera. Non voglio dire il canale, se potessi, però domani sera ci sarà Ritorno al futuro. Non andremo da nessuna parte, non ci sarà nessun film giappo-cinese coreano, perché io mi devo guardare Ritorno al futuro, anche se sono sincero, poi ti lascio andare, non lo guarderei solo perché se mi interrompi Ritorno al futuro con le pubblicità mi incacchio come una iena.
1: Infatti perché sto dovremmo guardarlo sulle piattaforme?
0: Hai ragione, infatti guardiamo, vabbè non è che anche là non te lo danno.
1: Sì, però sono meno due, non sono 18.
0: Lo so, è che io ho il DVD a casa, tutta il DVD della trilogia, il cofanetto, non so niente.
1: E anche il Playmobil.
0: Allora,
1: ma sai cosa mi è venuto in mente? Ma una cosa, ma che non, forse. Allora, un'intervista di qualche settimana fa di Ceccherini, presente, non mi ricordo.
0: Sì, Massimo Ceccherini.
1: Massimo Adriano, stavo dicendo. Di Ceccherini, lamentava il fatto che la televisione, cioè, non passano più i grandi film. Se Nexun Channel facesse una serata a film, proprio come si faceva una volta, che tutti si mettevano davanti alla televisione e mandassero, ma i film che non fanno più vedere, ma non quelli, ma proprio quei film che sono stati pietre miliari, che dici, beh, ma chi lo guarderà mai sto film? Lo guardano un sacco di persone, perché veramente c'è un sacco di gente che lamenta film orribili, e quelli che sono stati pietre miliari del cinema, che parliamo dagli anni 30 in poi, ovviamente,
0: sì,
1: scelti con oculatezza, secondo me sarebbe quella serata cinema, appuntamento fisso con questo orario e pubblicizzato.
0: Ma sai benissimo che per avere i film non è che te li danno così.
1: Ma no.
0: No, E devi, ciao, posso mettere Ritorno al Futuro? Col cavolo, devi avere i diritti.
1: No, ok.
0: Non è che vai, poi passati alcuni anni, allora magari ti tolgono e ti riescono a far avere,
1: perché
0: a bypassare
1: questo mondo uno
0: i diritti.
1: Deve pagare sempre tutto?
0: Perché sennò come ci guadagnano quelli? Quello è il problema. Cioè, nel senso, la base del cinema è dovuto,
1: sì,
0: a quello, no?
1: Diritti, certo.
0: E quindi eccoli là che non ci vai a guadagnare praticamente.
1: No, okay.
0: Quindi sarebbe difficile
1: oggi
0: mandare in onda.
1: Oggi sono un po' troppo bionda.
0: Nella storia accade, nel 1956 si consuma la tragedia della miniera di Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 minatori, tra cui 136 italiani. Una pagina dolorosa ricordata oggi come la giornata nazionale del sacrificio del lavoro nel mondo, appunto. Nel 1963 a Londra avviene la celebre grande rapina, la grande rapina del treno Glasgow-Londra, un colpo leggendario che entrò nella storia della cronaca mondiale. Nel 1988 muore il pioniere dell'automobile Enzo Ferrari, fondatore della celeberrima casa automobilistica di Maranello. Lo sai che non doveva esserci una DeLorean volante?
1: Ma cioè una Ferrari?
0: No, ci doveva essere un frigorifero. A Ritorno al Futuro,
1: sì,
0: all'inizio gli autori volevano fare il frigorifero, ma poi hanno detto ma poi un bambino ci si ficca dentro, muore, eccetera, eccetera. Allora, aspetta, dobbiamo posizionare un attimo tutta la

0: La facciamo tutta?
1: Oddio, è perché sono corroborata anche da...
0: Ah, ridai questo corroborato.
1: Sì, sono corroborata dalla pelle d'oca.
0: Davanti.
1: Rubrica Natura e Orto. Nel nostro spazio dedicato alla natura di oggi parliamo dell'origano. L'origano mediterraneo, mi raccomando.
0: Non l'origano che vi fumate.
1: In questo mese di agosto l'origano raggiunge la sua massima concentrazione di oli essenziali ed aromi. È il momento ideale per raccogliere i rametti in fiore ed essiccarli all'ombra di luoghi ventilati. Un pizzico di origano essiccato al sole dona un profumo inconfondibile alle pizze, alle insalate estive e ai piatti della tradizione mediterranea. E per chi, come me, ama l'origano ma gli si ripropone, cioè non lo digerisce, maggiorana. La maggiorana vi salva la vita, se amate l'origano. Se invece non vi importa di non digerirlo, mettete l'origano.
0: Ma che te frega.
1: Ma che mi frega.
0: Va.
1: La cucina del giorno. Per la tavola del sabato vi proponiamo un grande classico rivisitato dalla tradizione estiva campana. Bruschette con pomodorini freschi, melanzane dolci campane grigliate, oppure fatte, perché no, a funghetto. Granella di mandorle, ma sta cosa della granella di mandorle,
0: ma perché?
1: Cioè, ma non è che dovete metterla dappertutto, eh? La granella di mandorle va messa anche con coscienza, è uno così, vabbè.
0: Certo.
1: Fiocchi di ricotta salata di bufala, ma questo qua secondo me loro stanno copiando le mie ricette.
0: Certo, ovvio.
1: Questo qui, allora...
0: Le facciamo noi.
1: Allora, io ho fatto il pane integrale 5 cereali che ha cotto nel forno. Tra l'altro, vi do adesso, poi magari se Mauro vorrà aiutarmi, faremo le foto, le potremo anche mettere gli SBR. Ma cosa ho fatto? Nella friggitrice ad aria, vi ricordate che vi ho detto che sto imparando, vai, faccio il pane nella friggitrice ad aria perché non ci penso nemmeno ad accendere il forno con la pietra refrattaria, stai buono. Io cosa ho fatto? Ho preso quelle pirofiline di alluminio, quelle classiche della famosa marca, ho messo dentro l'impasto lievitato un'ora e mezza per far che fa così caldo che non ha bisogno di due ore di lievitazione, e l'ho messo nella friggitrice e non vedo, dovrebbe salire in altezza e non espandersi, e non sono curiosa di vedere. L'ho lasciato andare perché intanto l'ho messo nella friggitrice ad aria, 200 gradi, 25 minuti, e una volta che è pronto si spegne e piano piano anche la friggitrice d'aria si raffredderà piano piano, e io, anche se sono al lavoro, il pane non corre rischi, manco la casa. Scusami.
2: Si può, mi vorrei un istante riposare.
0: È andata ora in onda la ricetta del giorno di Simona Monaco.

0: Garrison, sei proprio Brian e Garrison.
1: Io pensavo di essere più tipo Cuccarini. Io pensavo di essere più Billy Elliot.
0: Sì, uguale, ci sta, ci sta. Va bene, praticamente restiamo, abbiamo finito veramente il tempo dell'almanacco, quindi andiamo direttamente alla chiusura. Il sabato d'agosto ci invita a staccare dalla routine e a riscoprire la bellezza della condivisione. Lo sapete, noi ci teniamo tanto a questa cosa. Dedicare del tempo di qualità alle proprie passioni, a una passeggiata al mare o in montagna, a una cena serale con gli affetti più cari, ci permette di ricaricare le energie e godere appieno della magia dell'estate anche a 1000 gradi. L'importante è che se siete con i cari, fidanzati o quant'altro, questo qua lo mandiate a cagare, nel senso che almeno non venite distratti da quello, perché sennò non è tempo di qualità. Siamo giunti al

0: termine con il sottofondo di Raffaella Carrà e dell'appuntamento odierno, vi lasciamo con un pensiero celebre di Enzo Ferrari. Saluto il mio amico Enzo Ferrari, speaker di una nota radio di Modena, bravissimo, adesso era in questi giorni impegnato nel su Italia 1 nel Yoga Radio Estate, bravo
1: sei
0: Enzo,
1: più bravo Enzo,
0: bravo. Detto questo, non si può descrivere la passione, la si può solo vivere. E con questo veramente chiudiamo, ringraziamo con tanta simpatia, beltà, bravura anche nel ballo soprattutto di Simona Monaco, grazie, saremo l'audience si impenna proprio, gli sponsor verranno, vogliamo lei faccia la pubblicità mentre balla, così sarà la chef ballerina, chiameremo
1: il dramma dei drammi,
0: abbiamo 30 secondi perché stava già iniziando, grazie ancora, ci vediamo lunedì se ci guardate in replica, evviva ancora per voi, sono Brunello Robertet, per voi
1: sigla.

0: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia. Specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario. Barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
4: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
0: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Seie Comment Rabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchiolo, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchiolo, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90, lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Chiaramente direi di sì, perché comunque forse all'organico più forte, quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. Il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando di Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto hai la sensazione che possa rimanere in rosso-nero, che magari possa rilanciarsi, possa giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni, o che lui vada via o che faccia un grande campionato e che torni Leao che tutti noi conosciamo.
0: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonzalo Ramos nel derby contro l'Inter.
1: Sì, devo essere sincero, è stata una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come Benitez sono ancora squadre non complete.
0: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi, Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini
1: Molina.
0: per riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
1: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale. E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini l'ho stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
0: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi.
1: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini. È il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
0: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
1: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari. E fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
0: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, almeno per quanto riguarda i titolari.
1: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
0: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
1: E secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, e potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
0: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
1: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque di esperienza ha vinto tanto, soprattutto in Italia,

0: vedremo perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo e poi c'è la grana tra virgolette Lukaku perché ancora non si sa se rimane o meno e quindi bisogna sempre secondo me attendere.
1: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
0: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia, quindi ha grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
1: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
0: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con pochi soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza, ecco.
1: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
0: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina
1: Sì,
0: in generale.
1: certo.
0: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare e poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità che è quella che è.
1: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi senza Corvino come DS?
0: Guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma vincente questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che hanno in rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana e il punto interrogativo Bamba.
1: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
0: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
1: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
0: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no, del gruppo Corvino.
1: Certo.
0: Quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
1: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. comunque anche

0: 2 mesi dopo l'addio di Corvino queste dimissioni.
1: E magari uno ha più tempo per pensarci. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
0: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata.
1: Volentieri, ciao Lorenzo, grazie.
0: Dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli Emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini, in cui il Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? L'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che come pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato, e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto, è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, è ovvio. Succede in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere. Non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano 2 gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10. E devi saper soffrire, e non a Roma si dice buttarla in vacca, no, va bene.
2: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto, la stagione sta per iniziare, cosa ti aspetti dal mercato?
3: No, già ho parlato. Io preferisco non parlare di mercato, perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici. Quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
2: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
3: Beh, è ovvio che se vedete dietro, soprattutto, noi abbiamo delle difficoltà, perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande. Nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati. Però se parliamo di difficoltà, sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa un po'. La cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
4: Adic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
3: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi secondo me ha fatto una buona partita.
2: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
3: Diverso da Mino Monti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però un giocatore che ha potenziale.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il governo italiano dopo la crisi migratoria a Ceuta, alla richiesta della Spagna di revocare il blocco di Schengen entro il 9 agosto, ventilando misure di risposta proporzionali, Palazzo Chigi ha risposto confermando la sospensione del trattato per i cittadini di paesi terzi provenienti dal territorio spagnolo fino al 15 agosto. Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha respinto le polemiche ribadendo che si tratta di una misura temporanea e selettiva a tutela della sicurezza nazionale. Un sedicenne italiano d'origine straniera residente nel Comasco è stato arrestato in provincia di Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane è indagato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda jihadista. Le indagini della polizia, scaturite da una segnalazione dell'AISI, hanno accertato che minorenne diffondeva materiale pro-ISIS e contenuti d'odio tramite profili social e l'utilizzo di reti VPN per accedere a siti legati a Daesh, pur non avendo mai manifestato in precedenza condotte radicali. Tragico bilancio in Thailandia, dove uno studente di 14 anni ha ucciso 8 persone nel distretto di Bang Krai prima di togliersi la vita. Il giovane ha aperto il fuoco all'interno di una scuola causando la morte di 5 insegnanti e il ferimento di circa 20 persone, di cui 2 in gravi condizioni. Prima di compiere la strage all'interno dell'istituto scolastico, l'adolescente aveva tolto la vita ai suoi 2 nonni nella propria abitazione. Le autorità sanitarie hanno confermato che tra le vittime accertate non figurano minori. Intesa tra Iran e Oman per la riapertura temporanea per 60 giorni dello stretto di Hormuz al fine di ripristinare la navigazione commerciale e avviare colloqui tecnici. Nel frattempo, fonti giornalistiche riportano indiscrezioni su presunte condizioni di salute critiche della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sul fronte diplomatico, il principe saudita Mohammed bin Salman ha promosso un vertice di difesa con Pakistan e Turchia e ha interloquito con il presidente francese Macron, mentre dagli Stati Uniti emergono indiscrezioni sulla crescente insoddisfazione del presidente Trump sulle opzioni di contrasto al programma nucleare iraniano. Chiusura estiva per le aule di Camera e Senato. I lavori parlamentari riprenderanno mercoledì 9 settembre per l'avvio del quinto anno della 19ª legislatura. Deputati e senatori torneranno a Roma dopo la pausa estiva per affrontare la sessione autunno-inverno caratterizzata dalle verifiche di metà mandato e dal rush finale verso il termine naturale della legislatura previsto nel 2027. Un nuovo studio condotto dal Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici e dal Politecnico di Milano ha quantificato l'impatto economico delle crisi idriche prolungate. Con un aumento di 2 gradi delle temperature globali, i danni per la siccità in Italia triplicherebbero arrivando a 74 miliardi di euro, pari al 3,99% del prodotto interno lordo, con la perdita stimata di circa 960.000 posti di lavoro. Lo studio evidenzia come gli shock idrici abbiano effetti cumulativi pluriennali su investimenti e occupazione, colpendo in modo critico agricoltura, industria manifatturiera ed edilizia. Al via un fine settimana caratterizzato dal grande esodo estivo con traffico intenso e criticità previste da Viabilità Italia, in particolare per la mattinata di sabato da Pollino Nero. Parallelamente prosegue l'ondata di calore che vedrà 19 città italiane contrassegnate dal Bollino Rosso in questo weekend. Si registrano situazioni critiche per l'agricoltura in Puglia e per la secca del Tevere a Roma, mentre è rientrato l'allarme per l'interruzione della fornitura idrica a Ischia e Procida causata da un blackout elettrico. Rafforzare la vivibilità degli spazi urbani, prevenire i fenomeni di degrado e garantire una maggiore sicurezza nelle aree più frequentate durante le ore serali e notturne. Sono alcuni degli obiettivi della proposta di legge regionale, disposizioni per promuovere la sicurezza integrata, presentata nella Sala Tirreno della sede della Regione Lazio. Il testo rappresenta il primo provvedimento normativo nato dal lavoro del forum regionale La Città della Notte, promosso dal Consiglio regionale del Lazio.
1: Il forum della notte nasce dall'esigenza di rafforzare e tutelare tutto quello che è il mondo notturno, che non è fatto soltanto di movida, ma di tante persone che lavorano nel mondo della notte, al personale sanitario, delle forze dell'ordine, tante attività che sono aperte e ci consentono di produrre. È un settore che va tutelato, come capita in altre capitali europee. Oggi presentiamo la prima proposta di legge presentata dall'onorevole Berni, che va in questa direzione, volta a rafforzare con la sicurezza sussidiaria le attività degli enti locali, dei comuni, della nostra regione, con progetti di sicurezza mirati che vanno in supporto della sicurezza delle forze dell'ordine che garantiscono la nostra tutela sul territorio.
2: Noi siamo stanchi di sentir parlare di
1: di mala movida. La mala movida nasce dalla mala gestione. Se noi riusciamo a raccordare tutti gli operatori del settore e a dare quindi delle indicazioni, dei progetti, possiamo migliorare e portare Roma all'altezza delle altre capitali europee, dove la movida viene vista come un volano, come un momento di rilancio, come un momento di festa e non come un momento di cronaca nera, di fastidio e di disturbo.
0: Un ruolo centrale è affidato ai comuni, che potranno ricevere sostegno della regione per progetti destinati ad affrontare specifiche criticità territoriali.
2: È una proposta di legge che vuole essere di sostegno agli enti locali per la gestione di tutte quelle attività che sono notturne. È una proposta che viene dal basso, che viene da tutti gli operatori della notte e che noi vorremmo aiutare e sostenere creando una rete integrata e un sistema integrato di sostegno e di supporto.
3: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato. L'anticiclone perde qualche colpo sulle regioni settentrionali per l'ingresso di queste correnti un po' più fresche e umide sull'Europa centrale, lambiscono anche il nord, ma non riusciranno però a interessare in maniera diretta tutto il Mediterraneo, dunque continuerà a fare caldo anche nei prossimi giorni, soprattutto al centro-sud. Dal punto di vista della nuvolosità, variabilità fin dalle prime ore del giorno sulle zone settentrionali, con qualche fenomeno che poi tenderà ad esaurirsi, nuovi fenomeni al pomeriggio sulla dorsale appenninica, eccoli qua. Al mattino i fenomeni sulla Valpadana in rapido esaurimento e poi nel pomeriggio ancora qualche acquazzone temporale sulle Alpi e anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Andiamo dunque a vedere la previsione per la giornata di sabato, giornata ancora in prevalenza soleggiata e molto calda al centro-sud. Vedete le massime che toccano ancora i 36-37 gradi, proprio sulle regioni centro-meridionali. Al nord, complice anche questa instabilità, questa maggiore variabilità, avremo invece qualche grado in meno, quindi un lieve calo termico, un lieve smorzamento della calura, ma farà comunque caldo con massime intorno ai 32-34 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La nazionale di Roberto Mancini prende forma in vista degli impegni di Nations League contro Turchia, Francia e Belgio. È stato ufficializzato lo staff tecnico azzurro, che vedrà il ritorno di Gabriele Orjali nel ruolo di team manager e l'inserimento di Alberto Bollini come vice commissario tecnico. Tra i collaboratori figurano Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone. Il gruppo di lavoro si completa con i preparatori dei portieri Roccati e Lupatelli, oltre ai preparatori atletici Ceci e Montini. L'obiettivo della federazione è creare la giusta intesa in vista del raduno di settembre. In casa Juventus parla mister Luciano Spalletti alla vigilia dell'amichevole contro l'Inter, tracciando la strada dopo successo sul Chelsea. Il tecnico si è soffermato sul mercato, spiegando che l'obiettivo è integrare la rosa con innesti mirati, pur esprimendo fiducia nel reparto offensivo a disposizione per la prossima stagione. Tra i profili seguiti resta caldo il nome del difensore John Lucumi del Bologna, mentre prosegue la preparazione per affrontare i nerazzurri. I bianconeri cercano risposte importanti sul piano del gioco prima dell'inizio del campionato. Attività frenetica sui campi e sui tavoli del calcio mercato internazionale. Il Galatasaray è pronto al rilancio per Rafael Leão, proponendo 45 milioni al Milan e un ingaggio super per l'attaccante portoghese, che riflette sul proprio futuro. Sul fronte difensivo, l'Atletico Madrid ha accelerato per Cristian Romero del Tottenham dopo il rallentamento della trattativa con l'Inter. Intanto, mister Cristian Chivu, da ritiro nerazzurro, ha predicato pazienza per completare la rosa. I direttori sportivi lavorano senza sosta per chiudere le operazioni principali prima dell'avvio dei rispettivi tornei. Trionfo azzurro nella giornata conclusiva degli europei di tuffi a Parigi. Chiara Pellacani conquista la sua quinta medaglia d'oro in coppia con Elisa Pizzini nella finale del trampolino sincro da 3 metri, dominando la gara e chiudendo a quota 308,07 punti. L'argento è andato all'Ucraina, mentre la Germania ha conquistato il bronzo sfruttando l'errore difensivo delle britanniche. Per la spedizione italiana arriva anche il quarto posto di Romano Wang dalla piattaforma 10 metri. Ginevra Taddeucci ha conquistato il bronzo nella 3 km agli europei di Parigi, mentre Gregorio Paltrinieri ha chiuso al quarto posto nella prova maschile. Atletica, straordinaria impresa di Kelly Dualla ai mondiali Under 20 di Eugene. La 16enne lombarda ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri con il tempo di 11,27, diventando la prima azzurra nella storia a salire sul podio ridato nella gara regina della categoria. L'atleta, tesserata per i CUS Pro Patria a Milano, ha gestito la pressione della finale cedendo soltanto alla statunitense Maxwell e alla giamaicana Douglas. Per la velocista azzurra si tratta dell'ennesimo traguardo di un'estate straordinaria. Il prossimo appuntamento per la giovane stella italiana sarà

al Gran Prix di Brescia il 30 di agosto. Notte di verdetti opposti per gli italiani al Masters 1000 di Montreal. Luciano Darderi supera in rimonta il cinese Shang in 3-7 con il punteggio di 4-6-6-1-6-4 e vola agli ottavi di finale, dove affronterà Nuno Borges, 55esimo nel ranking, che ha battuto 64-62 il tedesco Yannick Anfang, 57esimo. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, sconfitto in 2-7 dallo spagnolo Rafael Jodar con il risultato di 6-4-6-3. A 7 mesi dalle elezioni presidenziali della FIFA, in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, la mappa della politica calcistica mondiale appare spaccata e complessa. La recente bufera sul progetto FIFA for World Enterprise, il controverso piano per la gestione commerciale dei diritti dei mondiali poi ritirato, ha ridisegnato gli equilibri della governance globale. Nonostante il malcontento espresso da federazioni chiave come la CONCACAF e dalla UEFA, il presidente uscente Gianni Infantino mantiene importanti punti di forza. Tra questi spicca il sostegno compatto della CAF, Confederazione Africana, che ha confermato l'unanimità e la fiducia al dirigente svizzero, oltre alle posizioni di vertice di grandi federazioni sudamericane come quella argentina e messicana, pronte a difenderne il modello istituzionale. Sul fronte opposto guida la protesta la Norvegia, con la presidente federale Lisa Klaveness che ha chiesto apertamente le dimissioni di Infantino. La figura della dirigente scandinava viene indicata da più parti, compreso l'ex presidente Sepp Blatter, come una possibile storica candidatura europea da contrapporre ai vertici attuali. Mentre l'Europa riflette sulle mosse strategiche da compiere in vista dell'appuntamento elettorale, Infantino dimostra di poter ancora contare su una rete solida di consensi internazionali per puntare al suo terzo mandato consecutivo.

0: Bentornati a questo aggiornamento del presente. Vi invito a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo con le temperature che si stanno registrando a 1500 metri di quota, che è una quota che per noi meteorologi è molto importante, ci fa capire come si stanno muovendo le masse d'aria sopra le nostre teste. Ebbene, è sempre presente questa bolla d'aria rovente nordafricana che ha investito ormai da settimane il Mediterraneo e l'Italia, quindi ancora da noi avremo giornate bollenti con aria più fresca che transita sull'Europa centrale e nel weekend riuscirà a lambire anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, quindi una leggera diminuzione delle temperature è prevista nel weekend, meglio che niente. Ma vediamo questi valori con le minime che sono già alte al primo mattino, quindi temperature già elevate, e poi nel pomeriggio vediamo le massime di questo martedì, punta anche di 38-39 gradi. Pianura padana, zone interne dell'Italia centrale le più bollenti, ma anche al sud a causa dell'umidità il caldo è particolarmente pesante. Massimi di mercoledì uguali, non cambia un granché la situazione, addirittura per giovedì spuntano anche i 40 gradi, attenzione perché sono temperature importanti, quindi non facciamo sforzi eccessivi. Molto caldo anche in montagna, con lo zero termico a 4800 metri, incredibile. Tutte le nostre montagne sostanzialmente hanno temperature sopra lo zero e i nostri ghiacciai si sciolgono. Quindi situazione drammatica davvero per lo stato di salute dei ghiacciai italiani. E anche il mare continua a essere caldo, con valori anche oltre i 30 gradi in alcuni bacini anche attorno all'Italia. Fa caldo ovunque, ovunque. Immagine del satellite con questa nuvolosità, che in realtà tende a dissolversi, quindi non porta nessun cambiamento. Queste altre nubi presenti sull'Europa centrale, loro sì portano dei temporali, ma si limitano a lambire l'arco alpino e quindi su Alpi e Prealpi qualche temporale di calore spunterà nei prossimi giorni. Lo vediamo anche da queste immagini, con l'alta pressione sempre ben salda, ma queste macchioline azzurre che compaiono in montagna al nord e anche sull'Appennino. Nelle ore pomeridiane le nostre montagne vedono dei temporali di calore, ma non rinfrescano un granché, solo in quelle zone per qualche ora. La situazione in realtà a grandi linee non cambia. Chiudo con il vento, anche lui di debole intensità, regime di brezza lungo le coste, qualche rinforzo sulla Sardegna. Con questo è tutto, ma per sapere quanto durerà il caldo c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Buongiorno, svegliamoci perché fa caldo, alziamo i ritmi, facciamo i video che non siano camomilla o cloroformio, che andiamo a dormire presto. Vedete, non ho l'assistente accanto che dice insomma, il mio unico regista è Francesco Saverio, che mi dice andiamo dritti verso le notizie, che è l'unica cosa che conta. Senza assistenza tecnica, ma con grande voglia di

possiamo dire che piace, che è stato proposto, che ce l'ha Branchini da poco, esattamente lo stesso Branchini che è l'agente di Massimiliano Allegri, che l'aveva proposta al Milan anche con forza, che guadagna una tombola, che devono uscirne due, Lukaku e Luca, e che è una porta aperta che non deve creare aspettative. Anzi, il Napoli sperava e pensava che questa cosa, cioè non ha gradito molto il fatto che questa cosa sia uscita perché crea aspettative. Rendiamoci però conto che l'Arsenal è in una situazione, soprattutto Gabriel Jesus, che non gioca da una vita, nel senso che ha avuto scarso minutaggio, e quindi è un'opzione che va seguita nel momento in cui dovessero esserci gli incastri legati a due uscite fondamentali. Lukaku, adesso per tutti Lukaku è sul mercato, prima era un pallino di Allegri, doveva restare, impossibile, e Luca che ha fatto gol nell'amichevole di ieri, quindi Gabriel va bene, ma soltanto a certe condizioni. Ammesso che qualcuno non arrivi prima e ammesso anche che lui faccia uno sconto comitiva sull'ingaggio che è di circa 11-12 milioni a stagione. Entriamo nell'ultimo anno e di solito a me risulta che quando entri nell'ultimo anno nessuno vuole fare degli sconti, anzi, pretende di fare un altro contratto per guadagnare sempre tanto, ma vediamo. Gli opposti Inter-Juventus, cosa significa? Che la Juventus fin qui ha fatto un mercato non pensando agli esuberi, ma pensando ad aggiungere. È partita con Ekator che non è pronto per essere il centravanti della Juve, non escludo sorprese da qui alla conclusione del mercato. Ha aggiunto due attaccanti o due pedine offensive come Kolomoani e Alajbegovic, ne vuole aggiungere un'altra di pedina perché magari pensa di poter piazzare Jonathan David. Oggi i riflettori sono su Zirkzee, vi racconterò una cosa già detta e ridetta su Pellegrino. E perché la Juventus sta facendo così? Perché poi teme di dover perdere, di poter perdere tutti gli obiettivi e dovendo ridisegnare l'attacco è evidente che voglia correre questo rischio. L'Inter ha una strategia opposta, cioè sembrano proprio rivali anche in questo. L'Inter deve cedere e poi fare. La Juventus sta facendo e poi cede. Poi su altre cose ci saranno incastri in simultanea, ma l'Inter deve non riesce a dar via Pavard, che adesso è diventato insostituibile, lo spogliatoio, sono tutte cose che a me non risultano, per coprire e giustificare il fatto che comunque lui non sia andato da un'altra parte pur essendo stato proposto. È una forzatura, poi che Pavard sia un buon difensore l'ha dimostrato. E che potrà essere un'aggiunta, sicuramente l'ha dimostrato, ma io non condivido quelli che dicono non mi strappo i capelli perché non è arrivato Romero. Per me è il contrario, perché comunque era un'operazione che avrebbe reso la difesa dell'Inter tra le prime tre in Europa come competitività. Adesso è una difesa forte, ma con Romero sarebbe stata fortissima. L'Atletico Madrid in lizza dal 1° luglio sta andando avanti e l'Inter deve cedere a Slani, deve cedere di quindi siamo agli antipodi. Sono rivali anche in questo, anche nei modi di fare. La Juventus ha bloccato Bremer, sì, ma adesso deve cedere Gatti ed entrerò nel domino dei difensori. E l'Inter, se non cede Aslani e Frattesi, non può fare l'altro a centrocampo. E sapete quale sia l'obiettivo, quale possa essere l'obiettivo. Ma poi se tu aspetti tanto, quell'obiettivo qualcuno te lo porta via. Mentre il terzino destro lo fai a prescindere. La Juventus, dopo gli attaccanti, deve risolvere il problema portiere, ha bloccato Lucumi, mi fa piacere che oggi stiano parlando tutti di Lucumi, è una cosa che ormai per me va avanti da una vita e fin quando lui avrà la forza di aspettare, il discorso vale perché sì, il discorso vale anche per tutti gli altri, e il rischio è quello di arrivare un po' lunghi al 25-26 di agosto per quanto riguarda gli esuberi. Infatti, per me lo scudetto lo vince chi fa le cessioni, vale per tutti. Vale per la Juve, vale per l'Inter, vale per la Roma, vale per il Napoli, vale per la Lazio, vale per la Fiorentina che adesso deve fare cassa. A proposito di Fiorentina, grande bagno per Mastantuono, complimenti a chi ha dato la notizia per primo, lo ripeterò sempre, che è il mio amico Flavio Ognissanti, lo dico perché poi c'è chi arriva di notte all'ultimo secondo e fa questo blitz prendendo
delle situazioni che non appartengono quando dovrebbe citare.

la vendo come una cosa personale, che per me è la stessa differenza che ci sta oggi tra il giornalismo e gli influencer che fanno i giornalisti, sono due cose completamente diverse. Premesso questo, torniamo al discorso principale. Chi vende per me meriterebbe un bonus sul contratto di 1 milione. Lo darei al direttore sportivo che vende più degli altri. Tireremo le somme alla fine. I difensori, Romagnoli e in pressing l'Atalanta ha telefonato Sarri a Romagnoli. Romagnoli aveva fatto una promessa, quale? Quella di non andare in un altro club dopo aver firmato per la Lazio, e che il trasferimento dal Milan e dalla fine del rapporto con il Milan alla Lazio sarebbe stato l'ultimo in Italia. Ci sta pensando molto. L'Atalanta, per fare un difensore costoso, piace anche Todibo, deve fare un'uscita in difesa di un certo spessore, deve cedere qualcuno, non so se Cossonou o un altro, ma deve cedere un altro difensore, e quindi Romagnoli possederebbe la perfezione dal punto di vista della conoscenza della linea 4 di Sarri, ma deve sciogliere le riserve. Gatti, Badiashile, io resto dell'idea che magari arriva Badiashile, io non lo escludo, ma per Allegri Gatti credo sia il non plus ultra, pur essendo destro e non Mancini, e tutti gli altri difensori collegati, quindi Cabal, quindi Lucumi. E quindi le storie che vedremo in questi giorni, in queste ore, che come un effetto domino, quando fai il primo blitz o chiudi la prima operazione, per incanto si sbloccano anche le altre. Dicevo due cose per concludere, dicevo di Matteo Pellegrino, e io ho dato un incontro di un mese e mezzo fa a Milano tra Parma e Fiorentina. Adesso io devo prendere per buone le cose sull'incedibilità di Ken, ma nello stesso tempo aspetto. Matteo Pellegrino deve andare via perché aveva deciso di dire no ad alcune offerte della Premier per restare in Italia. La Juventus non può fare oggi operazioni con obbligo, almeno oggi, ecco perché sta aspettando Zirkzee. La Fiorentina, e alla Fiorentina piace molto. Io penso che Ken Piccoli sia una grande coppia per la Fiorentina, ma evidentemente ognuno può fare delle scelte diverse, quindi Piccoli può essere in uscita, e Matteo Pellegrino per me è un affare per chi lo prende, perché lo vedo come un attaccante che, se trova anche l'allenatore giusto e meno difensivista rispetto a questa, può fare un salto di qualità enorme. Vedremo Ratkov sul mercato, la Lazio spera ancora in Ivanovic, le altre sono alternative. L'unica alternativa non sarebbe, o non sarebbe, perché non sarebbe un'alternativa, Santi Giménez. Ma siamo fermi, Pinamonti è un'alternativa, Piccoli piace, se arrivasse Pinamonti non sarebbe la prima scelta, Ivanovic è una prima scelta, la Lazio ci sta sperando ancora. Sulla Roma, io ho poco da dire, vi ho raccontato ieri quello che significa il significato delle parole di Nusa, perché le parole non possono essere scambiate con fatti. Non ho mai detto che Nusa andrà alla Roma, esattamente come 2 anni fa dicevano che Felipe Anderson sarebbe andato alla Juve, ma in quei minuti stava andando da un'altra parte, al Palmeiras. Quindi le cose cambiano. Per me è importante, e vi ringrazio, cercare di dare delle notizie per tempo. Poi, se gli altri le riportano senza citarci, non è un problema. Malen, Castro, Molina, sono tutte notizie che abbiamo dato noi in anteprima, e sulle parole di Nusa prendiamo una posizione e diciamo: lui ragiona così, ci può essere ancora la Roma, ci possono essere altri club. Io delle parole sinceramente non mi fido, ma lo dico con grande sincerità. Gli altri possono fare ciò che ritengono, ma soprattutto, se arriva Mastantuono a Firenze, diamo merito a chi ha portato la notizia a distanza siderale rispetto a quella degli altri, che si accodono di notte per celebrare una cosa che non appartiene. Questo soltanto per cronaca. L'ultima su Esposito, Sebastiano, c'è stato un contatto con il Como, ci può essere una contropartita tecnica come Van der Vaart, si sta ragionando, non è un'operazione completata, è un'operazione anche complicata, ma in piedi. C'è il Venezia sullo sfondo, ci possono essere altre società, vi aggiornerò anche su questo argomento. Vi mando un grande abbraccio, vi auguro un eccellente weekend e ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti. Ciao!

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati su canale 403 Nexum Channel, bentornati nel salottino delle amiche. Io oggi è venerdì e di solito il venerdì lo sapete che c'è a seconda anche del mio umore. Sì, sono un po' umorale ogni tanto, ma come tutte noi ragazze poi fondamentalmente si parla un po' di cucina. Mi è capitato, vi ricordate che ieri vi ho parlato e che ho avuto un momento di chiusura mentale che mi è successo di dover assecondare il mio corpo assolutamente. Ho fatto un sacco di cose la mattina, siamo usciti anche in moto per fare delle commissioni, il caldo sicuramente ha influenzato tantissimo, anche ci sono stati tanti pensieri, tante... Allora, per esempio, quando accettate qualcosa, che sapete che non può essere accettabile. Quando volete stare calme, stare tranquilli, avere un momento di dire no, aspetta, se io qua do fuori di matto, il peggio lo subisco io. Io vi ho parlato anche senza proprio farne mistero del fatto che hanno esagerato con l'ossigeno e mi hanno bruciato i capelli, le lunghezze per fortuna e non le radici, quindi è tutto rimediabile. Ecco, vedete già questa mia tranquillità, questa cosa ce l'ho, è reale, ma mi capitano momenti in cui vorrei spaccare tutto perché dico che non è, non, santo cielo, non è possibile. Non è possibile che amanti della bellezza come sono qui al sud, non che al nord non lo siano, attenzione, ma qui c'è una particolare attenzione al capello, ai particolari, alle unghie, alle ciglia. Tutti qui non c'è una sola persona che non sia pulita e profumata, ma sul serio, ma sul serio, sono tutti estremamente profumati. I parrucchieri se l'atteggiano tantissimo, tant'è che hanno nei loro negozi le loro gigantografie con i loro nomi e cognomi stellari, tutta una serie di cose veramente molto belle, molto pompose, e poi mi bruciano i capelli. Signori, io non capisco, cioè, ditemelo, cara Simona, noi tutti al sud ti vogliamo bene, tranne i parrucchieri. Perché è così? Non so più quante le ho cambiate, però non voglio essere petulante e ripeterlo un'altra volta perché non è carino. Così. Quindi grazie alla mia amica Sabrina, che troveremo poi a fine di agosto, alla quale ho chiesto anche consiglio, gli ho chiesto come poter aiutare i miei capelli a riequilibrarsi. Accorciarli non li posso più accorciare, le punte non, cioè, nonostante tutto non sono bruciate, cioè è proprio il fusto che si è bruciato. E gli sto dicendo, io sto usando questa azienda, questa Olaplex si chiama, è molto costosa ma fa miracoli. E lei mi scrive, hai fatto benissimo, stavo per consigliartela perché è stata mia cliente, non c'è dentro acqua, non usano, cioè non mescolano l'acqua per allungare il prodotto. Sono tutti ingredienti eccellenti e vedrai che ti faranno star bene. Quindi sto utilizzando queste creme rigeneranti e poi utilizzerò un'altra crema che dovrebbe arrivarmi oggi e dovrei recuperare nel giro di qualche mese i miei capelli. I miei capelli, perché io vi assicuro che avevo una testa meravigliosa, così di capelli lunghi. Adesso sembro un pulcino bagnato, ma non fa niente. Però anche reagire in queste cose non è facile, non è facile. È come quando, per esempio, non è possibile che non mi esca bene una parmigiana. Beh, la trovo una cosa assurda, ma per il mio storico, per il mio background. Eppure è successo che ho sbagliato a tagliare le melanzane troppo sottili e quindi mi è uscita una cosina così buonissima, perché per l'amor del cielo ovviamente tutto è buono quando usi degli super ingredienti, ma era piccinina, è uscita piccolina, bassina, bassina. E anche lì, mutismo selettivo, perché per forza, con chi te la prendi? Non potrai sempre continuare a prendertela con te stessa, e se sei una persona per bene non te la puoi prendere con gli altri se l'errore è stato tuo. Quindi così, è una cosa così, è un periodo sì, non lo so, è un periodo un po' particolare, dove secondo me tutti più o meno ci passiamo, chi una volta al mese,
chi a random può succedere anche più volte durante l'anno, sicuramente questa cosa. E il nostro venerdì, io lo so che ieri vi avevo parlato, ma potrei farvene un accenno perché comunque ho letto un po' in giro sul web del fatto che ci sono due persone, due fisicità diverse, due età diverse, credo, ma anche colori diversi, ma proprio due persone.

totalmente diversi, sono Giorgina Ronaldo e Chiara Ferragni. Entrambe sono state duramente criticate da tante persone. Io non li chiamerei neanche haters, perché non gli darei neanche un appellativo, perché la cosa carina poi è che esistono delle pagine dove fanno vedere non solo il commento, ma la faccia di chi ha commentato, e questa è una cosa che mi piace tantissimo. Perché succede? Cosa succede? A Giorgina, che è sicuramente diventata grande da smilzina che era quando ha conosciuto Cristiano Ronaldo, a parte il fatto che deve badare a 6 figli e sicuramente avrà 2 tate, ma sicuro, perché una donna che porta delle unghie così affilate non credo che metta la crema, le chiappe ai figli, cioè, parliamoci chiaro. Però comunque lei dice: io mi sto preoccupando perché io comunque vivo della mia immagine, è bellissima lei, è bellissima, io vivo della mia immagine, e se la gente mi vede così non va bene. E Ronaldo le dice semplicemente: ma tu sei tu. Cioè, questo è la tua bellezza, che fa parte della tua età, fa parte di quello che è il tuo benessere, non perché è fantamiliardaria, attenzione, ma perché comunque quando una donna sta bene, non è per forza, non deve essere per forza super magra. O io tutto ciò che è estremo, sia le super sportive, quelle che non fanno altro che si alzano alle 4:30 del mattino e finiscono alle 8 la sera, si allenano, io le rispetto tantissimo, ma si inventano anche tutti quei cose motivazionale, no comfort, zero di qua, di là, spartana, voler plasmare le persone a propria immagine e somiglianza, secondo me è sbagliatissimo. Dare invece a delle persone una possibilità di star bene, ma ascoltando il corpo delle persone, è fantastico. Quindi Giorgina viene criticata, io l'ho vista in costume da bagno, è stupenda, è giunonica, indubbiamente, se non sbaglio, anche lei, perché Ronaldo non mi ricordo quanti figli ha avuto con l'utero in affitto, se non ricordo male, ma se non sbaglio i gemelli sono di lei, sono loro, adesso non ricordo, non ne frega niente fondamentalmente, però io l'ho vista, è stupenda, a parte che è solare, a parte che è piena, ma non è quel pieno che dà fastidio perché è un grasso ballonzolante piuttosto che pieno di inestetismi. Ragazzi, io l'ho guardata, per me è divina, fin troppo a volte caricata, però è stupenda, e qualsiasi cosa lei voglia fare o possa indossare le sta benissimo. E lei dice: io sono questa, io sono diventata una donna, e con tutti i pro e i contro che ha il passaggio delle nostre diverse età. E ha perfettamente ragione, perché ogni 15 anni anche il nostro metabolismo cambia. Noi a 45-48 anni non siamo quelle di 30, ma neanche quelle di 35, siamo completamente diverse, cambia, magari possiamo rimanere dello stesso peso, okay? Ma cambia la morfologia del nostro corpo. Se prima entravamo nella taglia 40, adesso dici: ma io com'è che non ho messo un chilo eppure non mi entra più la taglia 40? Perché comunque si cambia, e non è che dobbiamo farne un dramma. E cosa succede? Succede che una Chiara Ferragni viene, che si fa fotografare in diciamo così nature, senza trucco. Lei è, allora, di Chiara Ferragni io ho smesso di seguirla al tempo perché mi ha dato molto molto fastidio, ma dopo questa intervista che ha fatto la sto rivalutando onestamente, perché sì, io purtroppo a volte mi capita di giudicare le persone al momento, no? Sai, d'impatto. Purtroppo sono una persona che sono impetuosa e dovrei, nonostante l'età, imparare a riflettere un attimo. Tante volte lo faccio, tante volte sono veramente così impetuosa da non lasciare spazio al cervello, e quindi parlo direttamente, e non va bene, lo so che non va bene, però
mi ha dato fastidio tutto. Poi nel tempo

E non parlo del Pandoro, non parlo di questo. Questo qua, questa cosa mi ha disturbato, ma io l'ho sempre trovata talmente bella, bella, bella, bella, bella, e di una magrezza che comunque veniva criticata. Comunque, Chiara non era sempre stata bionda e si è passata dall'essere comunque un castano, un bel castano, castano rossiccio, insomma era una ragazza che della moda ne ha fatto bandiera. Io l'ho sempre trovata, veramente, ripeterò sempre, stupenda, tranne la voce. Io non posso sentire parlare, non posso sentirla parlare perché è proprio... Capite? A volte ci sono queste persone che dicono, oh, com'è bella, poi quando parla... Ecco, così, non la posso sentire parlare, mi dà proprio fastidio il tono della sua voce, però per il resto mi piace l'evoluzione che ha avuto come donna, e lo stesso Giorgina, ripeto, sono due donne che sono state attaccate perché una è grassa e l'altra a quanto pare sta invecchiando, ma dai, ma veramente, cioè Chiara Ferragni ha 38 anni, d'accordo, e... è ancora perfettamente naturale. Ci sono ragazze che a 20 anni già si fanno tirare non si sa bene cosa sulla fronte, si fanno già il botox alle labbra a 20 anni. Questa c'ha 38 anni e struccata, sembra una ragazzina, ha le sue lentiggini. Poi una cosa che ho notato nell'intervista è che sta tornando del suo colore naturale dei capelli, che probabilmente farò anch'io dal momento in cui me li stanno bruciando tutti, quindi mi arrendo e tornerò dal mio colore naturale, probabilmente un po' più chiaro magari. Comunque, come fate a essere così cattive? Cioè, lei non ha mai detto io sono finta, sono stata progettata con l'intelligenza artificiale, per cui è ovvio che io non possa invecchiare. Lei ha 38 anni, ha due figli, ha un trascorso di vita che non lo augura nessuno. Quello che le ha fatto passare quell'accidente dell'ex marito, cioè non lo augura nessuno. Ma vi rendete conto che lei è stata anche accusata di far parte di un piano per rendere la vita un inferno? È certo, perché io mi sposo con uno che so che non mi ama, ci faccio pure due figli per il successo. Siete stupidi come la pupù, perché lei era ricchissima, molto più ricca di lui. È lui che si è attaccato, ha attaccato il cappello e ha seguito il carro dei vincitori e ha visto e ha conosciuto ricchezze che non avrebbe mai immaginato, mai immaginato. Quindi lei non aveva bisogno di lui, lei era innamorata di lui, straordinariamente innamorata, come tutte noi quando ci innamoriamo perdutamente. E poi quello che è successo. Quindi Chiara Ferragni è sempre stata, comunque non ha mai avuto una vita sentimentale facile, mai, mai, da che io mi ricordi lei è sempre stata comunque usata, sfruttata, è sempre stata innamorata e usata, sempre, sempre. Io ricordo delle interviste da giovane dove diceva che non era fortunata in amore, probabilmente questo, per questo, sai, sei fortunata in amore, sei fortunata al lavoro e fai i miliardi, probabilmente quello. Adesso invece lei dice, adesso ho una situazione sentimentale stabile, sono serena, non sono più magra come un chiodo, perché spesso ci dividiamo in due, chi è stressata e chi e non mangia e dimagrisce, e chi invece è stressata e si attacca al frigorifero, si attacca a qualsiasi cosa e diventa tre volte tanto. Quindi cerchiamo di capire, lei dice io ora sono serena, per quale motivo mi dovete attaccare? Ma meno male che sto invecchiando, meno male che mi si dà la possibilità di invecchiare, anche perché se non vuoi invecchiare, se non vuoi invecchiare c'è solo una cosa che devi fare, e non è il caso. Quindi c'è questa cosa di essere così cattive, ma perché? Perché amiamo proprio vedere una cosa che dici, madò com'è bella? E lo sai che è bella, però ti viene da dire sei una cicciona, guardati come sei grossa, hai le cosce il doppio delle mie braccia, una roba del genere. Ma io se trovo i commenti, che non mi ricordo più, devo averli salvati da qualche parte. Eccola qua, forse no, osservate quella di qua. Ah, invecchiare no, è un privilegio che non hanno tutti. Chiara Ferragni risponde di nuovo ai commenti sul corpo che cambia, affermando che ciò che vediamo sono i segni di un corpo felice e in salute. E in salute. Perché gli è arrivata, sapete quando vi dicono, magari capita tra fratelli, comunque, sei una merda,
col sorriso, no, tutto così, perché pensando che possa giustificare. Mi è arrivato sulla chat privata in DM un "stai invecchiando" con i sorrisetti. Non siamo scemi, non siamo scemi, lo capiamo perfettamente che sei una serpe velenosa. E lei scrive, risponde a questa persona: in tutti i momenti in cui ero estremamente magra era perché non stavo bene e sinceramente non vorrei mai tornare a sentirmi così. Ora ho 39 anni, due bambini, una relazione sana, un lavoro che amo e finalmente una pace interiore che mai cambierei con una taglia più piccola. Questo dovrebbe veramente essere scritto a caratteri digitali. Io pensavo avesse 38 anni, comunque 39 non cambia molto. Capite? Cioè, sicuramente si matura, non si fanno più le cose a 40 anni, non si fanno le stupide come a 20, perché può durare quell'attimo, no? Ma non puoi fare la stupida. 40 anni è un'età per la quale comunque, scusate, la gente si aspetta da te un determinato profilo, ma non solo Chiara Ferragni, tutte noi. Perché se a 40 anni fai la stupida come quando ne aveva 20, cioè anche la persona più mentalmente libera dice potevi fare la ragazzina quando ne avevi la possibilità, a 42 anni sei ridicola, ma a 42 come a 52 sei ridicola. Quando mi vedete ballare con Mauro lo spezzone di Raffaella Carrà è un momento sicuramente liberatorio e divertente, ma dura quella frazione di secondo. Ma non è che noi facciamo gli idioti sempre o tutte le volte che usciamo, anche no. Quindi c'è questa cosa assurda. A me dispiace. Allora, Chiara, io la sto guardando in questo momento, ma lo potete vedere anche voi in qualsiasi diciamo così pagina femminile. Il fatto che lei sia felice comunque di invecchiare, perché è serena, perché non deve più sentirsi in qualche modo in competizione con, perché ha trovato un suo equilibrio, secondo me questa cosa è straordinaria, è bellissima. Io vi giuro, io non lo capisco tutta questa cattiveria, e se sei in un modo non va bene, e se in un altro non va bene. Anche quell'altra, come ti parlavamo di Giorgina, per me Giorgina è stupenda, però è grassa. Ma è grassa rispetto a chi? E tra l'altro hanno fatto vedere proprio le immagini di quelli che dicevano a Chiara Ferragni: sei vecchia, stai invecchiando, stai ingrassando. Era una sciura che avrà avuto, poteva essere tranquillamente una nonna, magari una giovane nonna, perché avrà avuto un 65-70 anni. Ma tu ce la fai? Ma tu come ti permetti? Ah, poi alla tua età, di dire a una ragazza di 39 anni sei invecchiando, con quella frase un po' di disgusto. Ma ringrazia che stai invecchiando tu, più che altro. Quindi queste cose sono, io le ritengo decisamente molto molto molto brutte. E ognuna di noi, anche quando vediamo la ragazza più grassa, quando vediamo la ragazza più fuori forma, in realtà possiamo pensare solo che non ama se stessa. Possiamo pensare che le piaccia di più il cibo che neanche vestirsi. Possiamo pensare un sacco di cose, possiamo deriderla, che tra l'altro c'è anche un film vecchio, vecchio, vecchio, vecchio, vecchio, molto bello, che c'è un Leonardo DiCaprio e un Johnny Depp che fanno i figli di questa signora obesa. E Leonardo DiCaprio ha solo 19 anni, interpreta un ragazzino autistico, fortemente autistico, ed è di una bravura straordinaria. È un film è un film forte, è un film piuttosto, è un pugno nello stomaco, però lei è una donna obesa, è una donna che viene derisa, è una donna che viene compatita, ma va fiera per la sua strada e cerca di tenere, di dare il meglio ai suoi figli. Ora, questo si chiama Mister qualche cosa, questo film, non lo ricordo, strano direi che non ti ricordi dei nomi, comunque magari lo cerco e devo recuperarlo, ma ce l'ho, è da qualche parte nel cassettino della memoria. Comunque il problema non è la persona grassa, ma sono le persone che la disprezzano. Perché la persona grassa sta attraversando un momento terribile, la persona grassa vuole nascondere un dolore fortissimo. Noi non sappiamo nulla di questa persona. Voi in realtà, quando vedete una persona grassa,
la vedete mangiare? Avete idea di cosa sta passando questa persona?

Ed è veramente molto triste questa cosa, perché non è la persona grassa che ha un problema. Sì, sicuramente ce l'ha, magari più di uno, ma il problema più grave ce l'hanno le persone cattive. Cosa ti frega a te di giudicare una persona che è obesa, che è grassa? Ma cosa te ne viene? Ma sei più magra tu, sei più bella tu, ma va bene, ma non è che brilli di più dal momento in cui affossi un'altra persona. Cioè, per assurdo, una delle cose che non ho mai apprezzato di mia sorella è che ha sempre additato e ha insegnato alle sue figlie, che però sono più intelligenti di lei, a non dire, le chiamava ciccione. Lei, mia sorella, chiamava le sue figlie ciccione, cicciuna. È un modo anche, diciamo così, amorevole, se vogliamo dire. Però quando sul suo percorso incontrava una persona completamente fuori forma, quella persona era disprezzabile. Ora mi dispiace che dico che vabbè, che è mia sorella, però è così. E io, che non sono sicuramente filiforme, mi ho detto vabbè, come mai non me l'ha detto mai in faccia queste cose? Ma è terribile, perché loro sono magrissimi, sono bellissimi, sono super, super in forma, e allora questo ti dà il diritto di poter giudicare quello che è la vita di un'altra persona. Dicono molto quello che voi scrivete, dice molto di voi, non della persona che state giudicando. È per questo che anch'io, quando faccio salottino con voi, a volte mi dispiaccio quando sono un po' troppo severa nelle mie esternazioni. A volte, soprattutto se si tratta di alcune persone, non ritiro assolutamente nulla, perché mi danno proprio fastidio, sono il nulla cosmico, e parlo di alcuni presentatori della televisione, delle maggiori reti, dove, oh, mi raccomando, io in camera mia devo avere 22 gradi, cioè rompono le palle, ok, non è che se puoi arrivare in camera d'albergo e accenderti, no, lui deve già entrare con 22 gradi, ma chi sei? Oh, ma chi sei? Che se qualcuno non t'avesse ripescato dal nulla cosmico saresti ancora probabilmente sdraiato da qualche parte, circondato da ragazzini. Dai, per favore, su, dai. Ecco, queste cose io esco di testa, perché rispetto la professionalità delle persone, rispetto il lavoro di tutte le persone, ma quando hanno degli atteggiamenti da divi, quando non lo sono, allora io mi accendo, veramente divento acidissima, ma non la sopporto questa cosa, non la sopporto, ma non tanto perché non sei un divo, ma perché devi avere il rispetto degli altri, perché non sei nessuno fondamentalmente, perché come ti ci hanno messo, ti ci tolgono, perché non è che tu sia una presenza così fondamentale, perché ci sono mille persone più brave di te, e quelli più bravi di te tu li metti in disparte. Li metti dietro le quinte, gli fai fare qualcos'altro perché c'hai paura, vero? Io non faccio nomi, non mi interessa fare nomi, non posso fare nomi, però è così. E quindi queste persone qui sono sostituibili. Tutti noi, dici, sono sostituibili, certo, però c'è chi invece lavora bene, lavora con quell'umiltà che ti fa brillare, perché fai brillare anche gli altri, non affossare gli altri. E così è per tante cose, per quanto quando puoi pensare di non star bene e c'è qualcuno che invece di caricarti ti mette davanti i tuoi difetti. Non è esattamente così che una persona dovrebbe caricarmi, però è vero che il lavoro più difficile in assoluto, care amiche, è quello di volerci bene. È in assoluto il più difficile, perché quando iniziamo a volerci bene ci stacchiamo un po' dalle persone che vorrebbero sempre starci addosso e andiamo a camminare da sole. Perché? Perché è quel momento che vogliamo per noi. Cuffie, musica, questi 4 km andare, 4 km tornare, o 3 o 2, bisogna sempre iniziare passo passo con la musica, perché la musica, con il passo lento ma violento, come vi insegniamo, come vi diciamo sempre durante gli SBR, si fanno cose grandiose. Sempre con piccoli passi, passi lenti ma violenti, nel senso di dire, a piccoli passi possiamo veramente poterci guarire, perché ognuno di noi ha le sue paturnie. Non crediate, care amiche mie pacciarotte come me, che le persone magre stiano benissimo.
Le persone magre hanno altri problemi, probabilmente non hanno il problema di poter indossare qualsiasi cosa perché gli sta bene tutto, ma hanno sicuramente

di altri problemi che magari noi non abbiamo, che ne sai, che ne sappiamo. Però oggi venerdì dovevo parlarvi di cucina, vero? Insomma, mi avevo promesso ieri che avremmo affrontato questo argomento e fa troppo caldo per cucinare, io me ne rendo conto. Gli ho detto ieri che ho fatto il pane nella friggitrice ad aria ed ha funzionato. L'unica cosa che fare il pane nella friggitrice ad aria, e parliamo di 250 grammi di farina più 225 grammi d'acqua, ve lo dico sempre questo, quindi mi si crea una pagnotta da circa 3 etti, d'accordo? Ma non ha, esplode nella sua lievitazione, ma la friggitrice d'aria cosa fa? La tiene un po' compatta. Io l'ho messa poi in un pirottino rettangolare che ci stava perfettamente, si è leggermente alzata ma non si è allargata. Comunque vabbè, volevo fare questo esperimento, buonissima, stamattina ne ho fatto colazione, è morbido, è al punto giusto, però se lo facciamo nel forno con la pietra refrattaria e tutto, il pane è decisamente molto più alveolato, ha proprio tutto il tempo di esprimersi in larghezza e in altezza, così un po' meno, è più compatto ma è comunque molto buono. E soprattutto la friggitrice d'aria ti dà la possibilità di non espandere i 200 gradi ma di tenere tutto raccolto. Infatti quando poi il pane ha finito di cuocere, 200 gradi per 25 minuti, se volete lo potete girare e dare 10 minuti sempre a 180 gradi perché sotto non si cuoce mai molto bene, dopodiché verrà perfetto. Voi potete tranquillamente togliere il pane, metterlo sulla grata, chiudere la friggitrice d'aria, piano piano lei disperde il calore senza farvi crepare di caldo. È una cosa straordinaria. Diversamente, cucinare, se fa troppo caldo, ci sono 5 regole che dovrei avere il tempo di darvi, che è fondamentale. Non saltate i pasti. Con il caldo è normale avere meno appetito, con il corpo tende a cercare pasti più leggeri e facili da digerire. Il rischio però è mangiare troppo poco o in modo sbilanciato. Non sforzatevi, non forzatevi con piatti pesanti, meglio pasti più semplici e freschi distribuiti durante la giornata, più frutta. Pulite, abbiate la pazienza di pulire magari un paio di meloni e fateli a fettine e poi a quadratini. In questo modo anche durante la giornata potete anche mangiare della frutta a qualsiasi ora, che male non fa. Sì, sono zuccheri, ma cioè non sto mangiando la parmigiana di melanzane a qualsiasi ora, sto mangiando della frutta a qualsiasi ora. Colazione più leggera ma vuota, ma non vuota. Una colazione semplice che dia energia senza appesantirti può funzionare davvero. Quindi potete mangiare le proteine sicuramente, quindi sicuramente sì, pane con la marmellata, la frutta, gli yogurt. Sapete benissimo come, tante volte vi ho consigliato lo yogurt greco con la chia, con i semini di chia, che vi aiutano e saziano tantissimo, e del succo. Poi ci sono delle amiche, io lo so perfettamente, che se non bevono quel caffè con un po' di latte o il caffè latte non vanno in bagno. Ecco, non rinunciate, sapete benissimo com'è il vostro orologio biologico, se non bevete il caffè col latte o il latte caffè, quello che volete, non andate in bagno, fatevi questo regalo, andate in bagno, ok? Non rinunciate mai. E tra l'altro è anche molto buono freddo, è molto buono se ci mettete dentro lo sciroppo di mandorle, mi pare si chiami. Comunque c'è lo sciroppo di mandorle, che ne basta veramente un cucchiaino per avere un caffè un pochino più saporito, e non dovete, lo potete allungare sia col latte che con l'acqua. Io stamattina l'ho fatto, ma proprio un piccolo cucchiaino di questo sciroppo, che se lo potete proprio giocare, ma il cucchiaino quello piccolino piccolino, avete presente i cucchiaini delle bambole? Ecco, forse anche più piccolo di questo sciroppo, allungate il caffè con l'acqua e viene fuori qualcosa di buonissimo, che può essere accompagnato con una fetta di pane e 5 cereali, qualsiasi cosa, e il vostro metabolismo non cambia. A merenda la frutta non può bastare, quindi è sempre meglio abbinarla comunque a una fonte di proteine, che è lo yogurt. Questo ma sempre può, ma fa benissimo. Lo sapete che io al lattosio, ormai ci sono delle aziende che lavorano talmente bene il senza lattosio, che potete tranquillamente trangugiare qualsiasi cosa. Lavorate tantissimo anche con i colori nel piatto, che vi aiutano a stimolare la fame. Comunque io adesso devo andare,
Ho fatto tardi con il sì.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

Ed ora tocca alle squadre del CSI. Iniziamo dai più piccolini e dalle finali polisportive in Basilicata di Sport & Go.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadium TV. Non mancate. Ciao!

Scontro diplomatico tra Roma e Madrid sui controlli alla frontiera reintrodotti dal governo italiano dopo la crisi migratoria a Ceuta. Alla richiesta della Spagna di revocare il blocco di Schengen entro il 9 agosto, ventilando misure di risposta proporzionali, Palazzo Chigi ha risposto confermando la sospensione del trattato per i cittadini di paesi terzi provenienti dal territorio spagnolo fino al 15 agosto. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha respinto le polemiche ribadendo che si tratta di una misura temporanea e selettiva a tutela della sicurezza nazionale. Un 16enne italiano d'origine straniera residente nel Comasco è stato arrestato in provincia di Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane è indagato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda jihadista. Le indagini della polizia, scaturite da una segnalazione dell'AISI, hanno accertato che il minorenne diffondeva materiale pro-ISIS e contenuti d'odio tramite profili social e l'utilizzo di reti VPN per accedere a siti legati a Daesh, pur non avendo mai manifestato in precedenza condotte radicali. Tragico bilancio in Thailandia, dove uno studente di 14 anni

0: ha ucciso 8 persone nel distretto di Bang Krai prima di togliersi la vita. Il giovane ha aperto il fuoco all'interno di una scuola causando la morte di 5 insegnanti e il ferimento di circa 20 persone, di cui 2 in gravi condizioni. Prima di compiere la strage all'interno dell'istituto scolastico, l'adolescente aveva tolto la vita ai suoi 2 nonni nella propria abitazione. Le autorità sanitarie hanno confermato che tra le vittime accertate non figurano minori. Intesa tra Iran e Oman per la riapertura temporanea per 60 giorni dello stretto di Hormuz al fine di ripristinare la navigazione commerciale e avviare colloqui tecnici. Nel frattempo, fonti giornalistiche riportano indiscrezioni su presunte condizioni di salute critiche della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sul fronte diplomatico, il principe saudita Mohammed bin Salman ha promosso un vertice di difesa con Pakistan e Turchia e ha interloquito con il presidente francese Macron, mentre dagli Stati Uniti emergono indiscrezioni sulla crescente insoddisfazione del presidente Trump sulle opzioni di contrasto al programma nucleare iraniano. Chiusura estiva per le aule di Camera e Senato. I lavori parlamentari riprenderanno mercoledì 9 settembre per l'avvio del 5° anno della 19ª legislatura. Deputati e senatori torneranno a Roma dopo la pausa estiva per affrontare la sessione autunno-inverno, caratterizzata dalle verifiche di metà mandato e dal rush finale verso il termine naturale della legislatura previsto nel 2027. Un nuovo studio condotto dal Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici e dal Politecnico di Milano ha quantificato l'impatto economico delle crisi idriche prolungate. Con un aumento di 2 gradi delle temperature globali, i danni per la siccità in Italia triplicherebbero, arrivando a 74 miliardi di euro, pari al 3,99% del prodotto interno lordo, con la perdita stimata di circa 960.000 posti di lavoro. Lo studio evidenzia come gli shock idrici abbiano effetti cumulativi pluriennali su investimenti e occupazione, colpendo in modo critico agricoltura, industria manifatturiera ed edilizia. Al via un fine settimana caratterizzato dal grande esodo estivo con traffico intenso e criticità previste da Viabilità Italia, in particolare per la mattinata di sabato da Pollino Nero. Parallelamente prosegue l'ondata di calore che vedrà 19 città italiane contrassegnate dal Bollino Rosso in questo weekend. Si registrano situazioni critiche per l'agricoltura in Puglia e per la secca del Tevere a Roma, mentre è rientrato l'allarme per l'interruzione della fornitura idrica a Ischia e Procida causata da un blackout elettrico. Rafforzare la vivibilità degli spazi urbani, prevenire i fenomeni di degrado e garantire una maggiore sicurezza nelle aree più frequentate durante le ore serali e notturne. Sono alcuni degli obiettivi della proposta di legge regionale, disposizioni per promuovere la sicurezza integrata, presentata nella Sala Tirreno della sede della Regione Lazio. Il testo rappresenta il primo provvedimento normativo nato dal lavoro del forum regionale La Città della Notte, promosso dal Consiglio regionale del Lazio.
1: Il forum della notte nasce dall'esigenza di rafforzare e tutelare tutto quello che è il mondo notturno, che non è fatto soltanto di movida, ma di tante persone che lavorano nel mondo della notte, al personale sanitario, delle forze dell'ordine, tante attività che sono aperte e ci consentono di produrre. È un settore che va tutelato, come capita nelle altre capitali europee. Oggi presentiamo la prima proposta di legge presentata dall'onorevole Berni, che va in questa direzione, volta a rafforzare con la sicurezza sussidiaria le attività degli enti locali, dei comuni, della nostra regione, con progetti di sicurezza mirati che vanno in supporto della sicurezza delle forze dell'ordine che garantiscono la nostra tutela sul territorio.
2: Noi siamo stanchi di sentir parlare di mala movida. La mala movida nasce dalla mala gestione. Se noi riusciamo a raccordare tutti gli operatori del settore e a dare quindi delle indicazioni, dei progetti, possiamo migliorare e portare Roma all'altezza delle altre capitali europee, dove la movida viene vista come un volano, come un momento di rilancio, come un momento di festa e non come un momento di cronaca nera, di fastidio e di disturbo.
0: Un ruolo centrale è affidato ai comuni, che potranno ricevere sostegno della regione per progetti destinati ad affrontare specifiche criticità territoriali.
3: È una proposta di legge che vuole essere di sostegno agli enti locali per la gestione di tutte quelle attività che sono notturne. È una proposta che viene dal basso, che viene da tutti gli operatori della notte e che noi vorremmo aiutare e sostenere creando una rete integrata e un sistema integrato di sostegno e di supporto.
4: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato. L'anticiclone perde qualche colpo sulle regioni settentrionali per l'ingresso di queste correnti un po' più fresche e umide sull'Europa centrale lambiscono anche il nord, ma non riusciranno però a interessare in maniera diretta tutto il Mediterraneo, dunque continuerà a fare caldo anche nei prossimi giorni, soprattutto al centro-sud. Dal punto di vista della nuvolosità, variabilità fin dalle prime ore del giorno sulle zone settentrionali, con qualche fenomeno che poi tenderà ad esaurirsi, nuovi fenomeni al pomeriggio sulla dorsale appenninica, eccoli qua. Al mattino i fenomeni sulla Valpadana in rapido esaurimento, e poi nel pomeriggio ancora qualche acquazzone temporale sulle Alpi e anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Andiamo dunque a vedere la previsione per la giornata di sabato, giornata ancora in prevalenza soleggiata e molto calda al centro-sud. Vedete le massime che toccano ancora i 36-37 gradi, proprio sulle regioni centro-meridionali. Al nord, complice anche questa instabilità, questa maggiore variabilità, avremo invece qualche grado in meno, quindi un lieve calo termico, un lieve smorzamento della calura, ma farà comunque caldo con massime intorno ai 32-34 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La nazionale di Roberto Mancini prende forma in vista degli impegni di Nations League contro Turchia, Francia e Belgio. È stato ufficializzato lo staff tecnico azzurro che vedrà il ritorno di Gabriele Orjali nel ruolo di team manager e l'inserimento di Alberto Bollini come vice commissario tecnico. Tra i collaboratori figurano Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone. Il gruppo di lavoro si completa con i preparatori dei portieri Roccati e Lupatelli, oltre ai preparatori atletici Ceci e Montini. L'obiettivo della federazione è creare la giusta intesa in vista del raduno di settembre. In casa Juventus parla mister Luciano Spalletti alla vigilia dell'amichevole contro l'Inter, tracciando la strada dopo successo sul Chelsea. Il tecnico si è soffermato sul mercato spiegando che l'obiettivo è integrare la rosa con innesti mirati, pur esprimendo fiducia nel reparto offensivo a disposizione per la prossima stagione. Tra i profili seguiti resta caldo il nome del difensore John Lucumi del Bologna, mentre prosegue la preparazione per affrontare i nerazzurri. I bianconeri cercano risposte importanti sul piano del gioco prima dell'inizio del campionato. Attività frenetica sui campi e sui tavoli del calciomercato internazionale. Il Galatasaray è pronto al rilancio per Rafael Leão proponendo 45 milioni al Milan e un ingaggio super per l'attaccante portoghese che riflette sul proprio futuro. Sul fronte difensivo, l'Atletico Madrid ha accelerato per Cristian Romero del Tottenham dopo il rallentamento della trattativa con l'Inter. Intanto, mister Cristian Chivu, da ritiro nerazzurro, ha predicato pazienza per completare la rosa. I direttori sportivi lavorano senza sosta per chiudere le operazioni principali prima dell'avvio dei rispettivi tornei. Trionfo azzurro nella giornata conclusiva degli europei di tuffi a Parigi. Chiara Pellacani conquista la sua quinta medaglia d'oro in coppia con Elisa Pizzini nella finale del trampolino sincro da 3 metri, dominando la gara e chiudendo a quota 308,07 punti. L'argento è andato all'Ucraina, mentre la Germania ha conquistato il bronzo sfruttando l'errore difensivo delle britanniche. Per la spedizione italiana arriva anche il quarto posto di Romano Wang dalla piattaforma 10 metri. Ginevra Taddeucci ha conquistato il bronzo nella 3 km agli europei di Parigi, mentre Gregorio Paltrinieri ha chiuso al quarto posto nella prova maschile. Atletica, straordinaria impresa di Kelly Dualla ai mondiali Under 20 di Eugene. La 16enne lombarda ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri con il tempo di 11,27, diventando la prima azzurra nella storia a salire sul podio ridato nella gara regina della categoria. L'atleta, tesserata per il CUS Pro Patria Milano, ha gestito la pressione della finale cedendo soltanto alla statunitense Maxwell e alla giamaicana Douglas. Per la velocista azzurra si tratta dell'ennesimo traguardo di un'estate straordinaria. Il prossimo appuntamento per la giovane stella italiana sarà il Gran Prix di Brescia il 30 di agosto. Notte di verdetti opposti per gli italiani al Masters 1000 di Montreal. Luciano Darderi supera in rimonta cinese Shang in 3-7 con il punteggio di 4-6-6-1-6-4 e vola agli ottavi di finale, dove affronterà Nuno Borges, 55esimo nel ranking, che ha battuto 64-62 il tedesco Yannick Anfang, 57esimo. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, sconfitto in 2-7 dallo spagnolo Rafael Jodar con il risultato di 6-4-6-3. A 7 mesi dalle elezioni presidenziali della FIFA, in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, la mappa della politica calcistica mondiale appare spaccata e complessa. La recente bufera sul progetto FIFA for World Enterprise, il controverso piano per la gestione commerciale dei diritti dei mondiali poi ritirato, ha ridisegnato gli equilibri della governance globale. Nonostante il malcontento espresso da federazioni chiave come la CONCACAF e dalla UEFA, il presidente uscente Gianni Infantino mantiene importanti punti di forza. Tra questi spicca il sostegno compatto della CAF, Confederazione Africana, che ha confermato l'unanimità e la fiducia al dirigente svizzero, oltre alle posizioni di vertice di grandi federazioni sudamericane come quella argentina e messicana, pronte a difenderne il modello istituzionale. Sul fronte opposto guida la protesta la Norvegia, con la presidente federale Lisa Klaveness che ha chiesto apertamente le dimissioni di Infantino. La figura della dirigente scandinava viene indicata da più parti, compreso l'ex presidente Sepp Blatter, come una possibile storica candidatura europea da contrapporre ai vertici attuali. Mentre l'Europa riflette sulle mosse strategiche da compiere in vista dell'appuntamento elettorale, Infantino dimostra di poter ancora contare su una rete solida di consensi internazionali per puntare al suo terzo mandato consecutivo.

0: Bentornati a questo aggiornamento del presente, vi metto questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo con le temperature che si stanno registrando a 1500 metri di quota, che è una quota che per noi meteorologi è molto importante, ci fa capire come si stanno muovendo le masse d'aria sopra le nostre teste. Ebbene, è sempre presente questa bolla d'aria rovente nordafricana che ha investito ormai da settimane il Mediterraneo e l'Italia, quindi ancora da noi avremo giornate bollenti con aria più fresca che transita sull'Europa centrale e nel weekend riuscirà a lambire anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, quindi una leggera diminuzione delle temperature è prevista nel weekend, meglio che niente. Ma vediamo questi valori con le minime che sono già alte al primo mattino, quindi temperature già elevate, e poi nel pomeriggio vediamo le massime di questo martedì, punta anche di 38-39 gradi. Pianura padana, zone interne dell'Italia centrale le più bollenti, ma anche al sud a causa dell'umidità il caldo è particolarmente pesante. Massime di mercoledì uguali, non cambia un granché la situazione, addirittura per giovedì spuntano anche i 40 gradi, attenzione perché sono temperature importanti, quindi non facciamo sforzi eccessivi. Molto caldo anche in montagna, con lo zero termico a 4800 metri, incredibile. Tutte le nostre montagne sostanzialmente hanno temperature sopra lo zero e i nostri ghiacciai si sciolgono. Quindi situazione drammatica davvero per lo stato di salute dei ghiacciai italiani. E anche il mare continua a essere caldo, con valori anche oltre i 30 gradi in alcuni bacini anche attorno all'Italia. Fa caldo ovunque, ovunque. Immagine del satellite con questa nuvolosità, che in realtà tende a dissolversi e quindi non porta nessun cambiamento. Queste altre nubi presenti sull'Europa centrale, loro sì portano dei temporali, ma si limitano a lambire l'arco alpino e quindi su Alpi e Prealpi qualche temporale di calore spunterà nei prossimi giorni. Lo vediamo anche da queste immagini, con l'alta pressione sempre ben salda, ma queste macchioline azzurre che compaiono in montagna al nord e anche sull'Appennino. Nelle ore pomeridiane le nostre montagne vedono dei temporali di calore, ma non rinfrescano un granché, solo in quelle zone per qualche ora. La situazione in realtà a grandi linee non cambia. Chiudo con il vento, anche lui di debole intensità, regime di brezza lungo le coste, qualche rinforzo sulla Sardegna. Con questo è tutto, ma per sapere quanto durerà il caldo c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Buongiorno, svegliamoci perché fa caldo, alziamo i ritmi, facciamo i video che non siano camomilla o cloroformio, che andiamo a dormire presto. Vedete, non ho l'assistente accanto che dice insomma, il mio unico regista è Francesco Saverio, che mi dice andiamo dritti verso le notizie, che è l'unica cosa che conta. Senza assistenza tecnica, ma con grande voglia di riepilogare quanto è accaduto, venerdì 7 cosa significa? Che ci avviamo a un altro weekend che poi ci porterà gli ultimi 20 giorni abbondanti di mercato. Partiamo da una storia che mi hanno chiesto in tanti, con una fonte autorevole come Globo Sport dal Brasile, su Gabriel Jesus e il Napoli. Cosa possiamo dire? Che piace, che è stato proposto, che c'è la Branchini da poco, esattamente lo stesso Branchini che è l'agente di Massimiliano Allegri, che l'aveva proposta al Milan anche con forza, che guadagna una tombola, che devono uscirne due, Lukaku e Luca, e che è una porta aperta che non deve creare aspettative. Anzi, il Napoli sperava e pensava che questa cosa, cioè non ha gradito molto il fatto che questa cosa sia uscita, perché crea aspettative. Rendiamoci però conto che l'Arsenal è in una situazione, soprattutto Gabriel Jesus, che non gioca da una vita, nel senso che ha avuto scarso minutaggio, e quindi è un'opzione che va seguita nel momento in cui dovessero esserci gli incastri legati a due uscite fondamentali. Lukaku, adesso per tutti Lukaku è sul mercato, prima era un pallino di Allegri, doveva restare, impossibile, e Luca che ha fatto gol nell'amichevole di ieri, quindi Gabriel va bene, ma soltanto a certe condizioni, ammesso che qualcuno non arrivi prima e ammesso anche che lui faccia uno sconto comitiva sull'ingaggio, che è di circa 11-12 milioni a stagione. Entriamo nell'ultimo anno e di solito a me risulta che quando entri nell'ultimo anno nessuno vuole fare degli sconti, anzi pretende di fare un altro contratto per guadagnare sempre tanto, ma vediamo. gli opposti Inter-Juventus, cosa significa? Che la Juventus fin qui ha fatto un mercato non pensando agli esuberi, ma pensando ad aggiungere. È partita con Ekator, che non è pronto per essere il centravanti della Juve, non escludo sorprese da qui alla conclusione del mercato. Ha aggiunto due attaccanti o due pedine offensive come Colomboani e Alaj Begovic, ne vuole aggiungere un'altra di pedina perché magari pensa di poter piazzare Jonathan David. Oggi i riflettori sono su Zirkzee, vi racconterò una cosa già detta e ridetta su Pellegrino. E perché la Juventus sta facendo così? Perché poi teme di dover perdere, di poter perdere tutti gli obiettivi. E dovendo ridisegnare l'attacco, è evidente che voglia correre questo rischio. L'Inter ha una strategia opposta, cioè sembrano proprio rivali anche in questo. L'Inter deve cedere e poi fare. La Juventus sta facendo e poi cede. Poi su altre cose ci saranno incastri in simultanea, ma l'Inter deve... Non riesce a dar via Pavard, che adesso è diventato insostituibile, lo spogliatoio, sono tutte cose che a me non risultano, per coprire e giustificare il fatto che comunque lui non sia andato da un'altra parte pur essendo stato proposto. È una forzatura, poi che Pavard sia un buon difensore l'ha dimostrato e che potrà essere un'aggiunta sicuramente l'ha dimostrato, ma io non condivido quelli che dicono non mi strappo i capelli perché non è arrivato Romero, per me è il contrario. Perché comunque era un'operazione che avrebbe reso la difesa dell'Inter tra le prime tre in Europa come competitività. Adesso è una difesa forte, ma con Romero sarebbe stata fortissima. L'Atletico Madrid in lizza dal 1 luglio sta andando avanti e l'Inter deve cedere a Slani, deve cedere. Quindi siamo agli antipodi, sono rivali anche in questo, anche nei modi di fare. La Juventus ha bloccato Bremer, sì, ma adesso deve cedere Gatti ed entrerò nel domino dei difensori. E l'Inter, se non cede Aslani e Frattesi, non può fare l'altro a centrocampo. E sapete quale sia l'obiettivo, quale possa essere l'obiettivo. Ma poi se tu aspetti tanto, quell'obiettivo qualcuno te lo porta via. Mentre il terzino destro lo fai a prescindere. La Juventus, dopo gli attaccanti, deve risolvere il problema portiere. Ha bloccato Lukumi. Mi fa piacere che oggi stiano parlando tutti di Lukumi. È una cosa che ormai per me va avanti da una vita. E fin quando lui avrà la forza di aspettare, il discorso vale perché sì, il discorso vale anche per tutti gli altri, e il rischio è quello di arrivare un po' lunghi al 25-26 di agosto per quanto riguarda gli esuberi. Infatti, per me lo scudetto lo vince chi fa le cessioni. Vale per tutti. Vale per la Juve, vale per l'Inter, vale per la Roma, vale per il Napoli, vale per la Lazio, vale per la Fiorentina che adesso deve fare cassa. A proposito di Fiorentina, grande bagno per Mastantuono, complimenti a chi ha dato la notizia per primo, lo ripeterò sempre, che è il mio amico Flavio Ognissanti, lo dico perché poi c'è chi arriva di notte all'ultimo secondo e fa questo blitz prendendo delle situazioni che non appartengono quando dovrebbe citare e la vende come una cosa personale. Che per me è la stessa differenza che ci sta oggi tra il giornalismo e gli influencer che fanno i giornalisti, sono due cose completamente diverse. Premesso questo, torniamo al discorso principale. Chi vende per me meriterebbe un bonus sul contratto di 1 milione. Lo darei al direttore sportivo che vende più degli altri. Tireremo le somme alla fine. I difensori, Romagnoli e in pressing l'Atalanta ha telefonato Sarri a Romagnoli, Romagnoli aveva fatto una promessa, quale? Quella di non andare in un altro club dopo aver firmato per la Lazio e che il trasferimento dal Milan e dalla fine del rapporto con il Milan alla Lazio sarebbe stato l'ultimo in Italia, ci sta pensando molto. L'Atalanta per fare un difensore costoso, piace anche Todibo, deve fare un'uscita in difesa di un certo spessore, deve cedere qualcuno, non so se Kossounou o un altro, ma deve cedere un altro difensore. E quindi Romagnoli possederebbe la perfezione dal punto di vista della conoscenza della linea 4 di Sarri, ma deve sciogliere le riserve. Gatti, Badiashile, io resto dell'idea che magari arriva Badiashile, io non lo escludo, ma per Allegri Gatti credo sia il non plus ultra, pur essendo destro e non Mancini, e tutti gli altri difensori collegati, quindi Cabal, quindi Lukumi, e quindi le storie che vedremo in questi giorni, in queste ore, che come un effetto domino, quando fai il primo blitz o chiudi la prima operazione, per incanto si sbloccano anche le altre. Dicevo due cose per concludere, dicevo di Matteo Pellegrino, e io ho dato un incontro di un mese e mezzo fa a Milano tra Parma e Fiorentina. Adesso io devo prendere per buone le cose sull'incedibilità di Ken, ma nello stesso tempo aspetto. Matteo Pellegrino deve andare via perché aveva deciso di dire no ad alcune offerte della Premier per restare in Italia. La Juventus non può fare oggi operazioni con obbligo, almeno oggi, ecco perché sta aspettando Zirkzee. La Fiorentina, e alla Fiorentina piace molto. Io penso che Ken Piccoli sia una grande coppia per la Fiorentina, ma evidentemente ognuno può fare delle scelte diverse, quindi Piccoli può essere in uscita. E Matteo Pellegrino per me è un affare per chi lo prende, perché lo vedo come un attaccante che, se trova anche l'allenatore giusto e meno difensivista rispetto a questa, può fare un salto di qualità enorme. Vedremo Ratkov sul mercato, la Lazio spera ancora in Ivanovic, le altre sono alternative. L'unica alternativa non sarebbe, perché non sarebbe un'alternativa, Santi Giménez, ma siamo fermi, Pinamonti è un'alternativa, Piccoli piace, se arrivasse Pinamonti non sarebbe la prima scelta, Ivanovic è una prima scelta, la Lazio ci sta sperando. E ancora sulla Roma, io ho poco da dire, vi ho raccontato ieri quello che significa il significato delle parole di Nusa, perché le parole non possono essere scambiate con fatti. Non ho mai detto che Nusa andrà alla Roma, esattamente come due anni fa dicevano che Felipe Anderson sarebbe andato alla Juve, ma in quei minuti stava andando da un'altra parte, al Palmeiras, quindi le cose cambiano. Per me è importante, vi ringrazio, cercare di dare delle notizie per tempo, poi se gli altri le riportano senza citarci non è un problema. Malen, Castro, Molina, sono tutte notizie che abbiamo dato noi in anteprima, e sulle parole di Nusa prendiamo una posizione e diciamo: lui ragiona così, ci può essere ancora la Roma, ci possono essere altri club. Io delle parole sinceramente non mi fido, ma lo dico con grande sincerità. Gli altri possono fare ciò che ritengono, ma soprattutto se arriva Mastantuono a Firenze diamo merito a chi ha portato la notizia a distanza siderale rispetto a quella degli altri, che si accodono di notte per celebrare una cosa che non appartiene. Questo soltanto per cronaca. L'ultima su Esposito, Sebastiano, c'è stato un contatto con il Como, ci può essere una contropartita tecnica come Van der Werth, si sta ragionando, non è un'operazione completata, è un'operazione anche complicata, ma in piedi, c'è il Venezia sullo sfondo, ci possono essere altre società, vi aggiornerò anche su questo argomento. Vi mando un grande abbraccio, vi auguro un eccellente weekend e ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti. Ciao!

0: Che meraviglia, Jerry Maguire, film che abbiamo amato tantissimo, abbiamo visto tante volte e guardate chi c'è, ma guardate chi c'è nella prima parte del programma di SVR, guardate signori e signori, è lei, meravigliosa, grazie. Ti ho chiesto di restare con me perché voglio parlare con te di un argomento oggi che so che a te ci tieni molto e quindi volevo comunque parlare con te della notizia, anche perché poi sono andato a vedere, ovviamente c'è il commentino c'è il commentino di sottofondo e quindi per quello
1: è vero, nel senso che ho capito di cosa
0: adesso infatti lo andiamo a svelare, ma come vedete alle nostre spalle c'è il countdown, mancano 40 giorni 13 ore 41 minuti e 15 secondi per l'apertura ufficiale di Die Gas, di Full Gas, il nuovo la nuova televisione all'interno di Nexon Channel, canale 403, ma facciamo così, ve lo faccio spiegare in questo modo.
2: Nexon TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà, storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexon TV, canale 403.
0: E noi non vediamo l'ora di iniziare a vedere i programmi, soprattutto a vedere Simona che guida le supercar. Ragazzi, ti prego, voglio vedere Simona che guida una Ferrari,
1: no.
0: Simona che guida un Gippone grande.
1: Sì, ma Ferrari no.
0: Bene, possiamo partire, direi proprio di sì. Signore e signori, benvenuti a questa prima parte di Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, applausi scrosciati dal cielo per Simona e per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, per tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, noi vi ringraziamo sempre per riempirci di affetto anche con i dati di ascolto che sono sempre più come dire, rigeneranti, uno si rigenera quando li vede perché siete tanti, grazie mille. Allora, la notizia di oggi su cui voglio concentrarmi in questa prima parte e voglio tuo parere è: mezzo milione di piccoli polpi saranno liberati in mare Rizzone e Cesenatico per mangiare i granchi blu. Ecco un video, c'è il video di come i polponi li afferrano e se le mangiano belli interi, e giustamente il commento della Simona Mona, con cui ho messo like, è il leggilo tu.
1: Ho commentato questa cosa. È il modo più naturale di liberare le acque infestate da questi granchi che sterminano coltivazioni di mitili. Rimane che il terrore del granco mi ha preso male. Sì, perché il video fa vedere che sta arrivando il polpo. Questo granchio, tra l'altro,
0: bel granchione.
1: Si è visto alle strette perché non poteva più scappare, perché essendo in una vasca ha cominciato a muovere i suoi gambettini disperatamente. Mi ha preso male, devo essere sincera, il terrore comunque di un animale non è mai bello da vedere, e quindi capisco, va bene, però queste gambettine qua mi hanno preso male. Io sono, tra l'altro, faccio sempre abbastanza fatica, perché nella mia comunque carriera, anche nel ruolo che ricoprivo, per me l'etica si scontrava spesso con la professione, nel senso che non mangio io cuccioli, quindi non mangio maialino, non mangio vitello, non mangio capretto, non mangio i cuccioli di nessun tipo di animale. Ma ho detto, vabbè, dico, quindi tu il bue lo mangi, ma il buino no. No, vabbè, scherzavo.
0: Il buino mi è piaciuta, però
1: e lo stesso vale negli ultimi anni, sono già diversi anni che non mangio polpo, perché è un essere estremamente incredibile, versatile, intelligente, ha ogni tentacolo, lui ha delle chiamate, sono chiamate, ogni cervello, lui ha 9 tentacoli, ha 9 cervelli e 3 cuori, pensate, c'è gente che non ha manco un cervello e manco un cuore, questo ne ha 3 e 9, per quale motivo io dovrei mangiare un essere che potrei ritenere superiore? E quindi questa cosa mi ha provocato dei conflitti non indifferenti. Poi, quando mi capita di vedere, di andare a mangiare al ristorante, dal momento in cui...
0: Certo.
1: E vedere una materia prima così importante...
0: Trattata pure male, nel senso non sono riusciti...
1: Impiattata male, non sono riusciti neanche a dargli quel giusto rilievo, allora lì ancora di più mi...
0: Ma infatti la parte più bella è uno che ha avuto molti commenti, è uno che scrive sotto: poi verranno introdotti dei baresi nell'habitat per bilanciare il tutto. Tutto, e sapete che bare va a pia lupolt e lo bat eccetera, deve essere arricciato e crudo. Altri commenti, e altri dicono: c'è del commento in questo razzismo. Probabilmente uno di Bari. Altri dicono: vediamo altre cose. Vabbè, c'è poi chi giustamente fa il fondale dell'Alto Adriatico al largo di Riccione Cesenatico, è prevalentemente sabbioso e fangoso, i polpi prediligono anfratti, fondali rocciosi, e come stabilire, cioè rilasciarli in aree prive di rifugi naturali potrebbe esporre i polpi a una forte predazione prima ancora che possa iniziare a cacciare i granchi. L'acquacultura del polpo è storicamente una delle cose più belle e complesse. Madonna!
1: Ma allora, lui ha perfettamente ragione,
0: certo.
1: Ha perfettamente ragione, però credo che chi si sia interessato anche di questo, cioè non è che al polpo posso solo dar da mangiare, devo anche creare un habitat ideale, magari,
0: esatto.
1: Poi non lo so, nel senso, io...
0: Infatti qua si tratta di una sperimentazione creata da un gruppo di ricercatori dell'Università di Bologna, guidati dal professor Oliviero Mordenti del Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie. Arrivare piccoli polpi, metterli in mare al largo delle coste di Cesenatico e Riccione per farlo in modo che diano la caccia ai granchi blu che stanno mettendo in crisi allevamenti di cozze.
1: Ah, sì.
0: Ora, se non vado errato, davanti alle spiagge di Cesenatico e Riccione, come in molte spiagge della costa Adriatica, ci sono i frangiflutti.
1: Sì.
0: cioè ci sono tutte quelle zone, sì, esatto, sì, che servono per quando arrivano le mareggiate, per non, mettendoli in quella zona lì, ecco gli anfratti e i ripari dove si mettono i polpi, sì, dove si vanno a mettere anche i granchi probabilmente, dove magari il polpo, sì, prende, se lo mangia e se lo porta via. Quindi sicuramente non è.
1: Però anche il polpo deve avere il suo rifugio.
0: Deve avere il suo rifugio e probabilmente quello c'è. Ora, abbiamo visto nell'immagine che hai visto del coso, è il polpo che arriva, esce, ma tipo l'odissea.
1: Ma sai, la meravigliosità del polpo è che se c'è un pesce o c'è un altro polpo che lo importuna, gli tira i sassi.
0: Sì, bravo, dice, oh bastardo.
1: Capisci che essere meraviglioso è, tu mi dai fastidio, non è che io mi allontano, no, ti tiro i sassi, te li devi andare tu.
0: Bravo, e fai come il polpo, tira il sasso addosso a qualcuno.
1: Ma infatti io, giustamente, ho commentato anche questo video. No, gli ho detto, signore, ragazzi, dovremmo imparare dai polpi. Quando qualcuno ci dà fastidio, cominciamo a tirargli i sassi, vedrete che si allontanano.
0: Poi una scrive, polpo di scena. Un altro scrive, a Bari durnanotte i polpi, tu buttali, vedi quanto durano. Allora, la morte di un animale provocata dall'uomo in una vasca di cui il granchio non può mettersi in salvo non è mai uno spettacolo edificante, a prescindere dallo scopo, ma come vi viene in mente?
1: Vabbè, lei l'ha detto in maniera molto più pesante, io l'ho detto, a me viene male vedere questa cosa di questo povero granchio che non ha avuto la possibilità di scappare.
0: Poi giustamente un altro dice, ma lo sai che lo hanno fatto anche per le medicine che prendi per il tuo raffreddore, eh? Cioè, ovviamente poi partono...
1: I pipponi, però vabbè, ok. Comunque davvero a me ha preso male vedere il granchio.
0: Sì, infatti anche un altro dice, non riesco a trovare il senso di buttare una vasca un granchio blu vivo, probabilmente spaventato visto il movimento delle chele ad attendere che il polpo faccia buffet, che video doloroso. È vero, allora ci sta che lo vede... Va bene ragazzi, sicuramente hai ragione, può fare, ma è la natura, è come se ti facessero, cioè Quark, Super Quark, fanno vedere la tigre che si mangia l'antilope.
1: Ascolta, non si sta dicendo che si è sbagliato il metodo, si sta dicendo che l'antilope poteva avere il modo di scappare perché non era chiusa in una gabbia. Anche il granchietto poteva avere, cioè è come quando dai il topolino in bocca al serpente. Che diamine, voglio dire, il granchio che ha mosso le zampette in questo modo molto veloce era perché anche lui cercava di scappare, quantomeno sai che fanno questo gesto per nascondersi sotto la sabbia. Vabbè, carne da macello, distordito almeno, cioè che ne so, mi ha preso male, perché ma come me tante altre persone che io non vado lì a dilungarmi.
0: Quindi era meglio ucciderlo prima, secondo te, mettergli in acqua.
1: E che però non sai se il polpo avrebbe mangiato un granchio morto.
0: Cioè, nel senso, il polpo, anche se l'avessero liberato in una mega vasca, il polpo è un pochino più veloce del granchio. Ha delle cose che te prende, quindi in un modo o nell'altro, anzi, avresti allungato l'agonia di quello che doveva continuare a scappare.
1: Però gli dai la possibilità di scappare, è questa la cosa, perché in natura.
0: Ma perché noi ragioniamo con la mente? Tu hai detto
1: il polpo ne ha 9 di cervelli, però no.
0: Il polpo, il granchio.

0: Quanti cervelli c'ha?
1: Ma forse uno tutto spalmato.
0: Capito, cioè...
1: Ma non lo so, non me ne riguarda. Ma il fatto è che si sta dicendo che non era una cosa idilliaca vedere in questo caso un predatore e una preda, che alla preda non è stata data la possibilità di comunque di difendersi, di scappare proprio. È questo che si sta dicendo. Poi il fatto che sia giusto, perché stanno perdendo ogni anno un fracco di soldi queste persone, ma una marea, e quindi... Che muoiano sti granchi blu.
0: No, ti ho detto, è il voler per forza in qualche modo far passare una notizia che può essere importante e può essere comunque, sai, uno studio, la gente si applica a studiare, a vedere i veterinari, per cercare di salvare gli animali, per regolare le specie, perché poi dopo ovviamente il granchio blu non solo crea problemi magari ai pescatori, alle coltivazioni, ma magari va a cambiare il tipo di ecosistema. Quindi c'è certe cose, se sono andate in una direzione, poi l'uomo arriva e le cambia, da qualche parte le devi andare a tagliare. È normale che ci vuole probabilmente un po' di crudeltà, ma allora andate ad essere, fate i crudeli con chi li abbandona i cani, cioè nel senso, allora invece di scrivere il post sul polpo che se magna il granchio, che il granchio chi se ne frega, andate a vedere, andate a fare qualcosa realmente per quelli. L'altro giorno autostrada Salerno-Avellino, fortunatamente, non so se hai visto il video, sì, cane abbandonato, tutti quanti in autostrada hanno rallentato finché il cane non è andato via, perché qualche coglione ha abbandonato un cane in strada. E allora capisci, cioè, tu mi fai la predica sul polpo che si mangia il granchio, non tu, cioè, no, in generale, no, certo. E poi dopo, cioè, fate qualche cosa di attivo invece che scrivere sempre in coppia i social, che è tutto bello quando uno scrive tutte le tiritere, non sto intendendo, non mi riferisco a te, tu hai fatto un commento sensato, però tutti bravi a parlare, poi dopo quando c'è da fare i fatti, adottare un cane, sai, o aiutare qualcuno
1: il prezzo,
0: altro.
1: Tra l'altro i granchi blu sono comunque commestibili, però ce ne sono talmente tanti che anche il loro prezzo non diventa, cioè diventa interessante per chi fa una cucina magari che può avere base di pesce, però non è che il granchio te lo puoi, perché è complicato da pulire, una cosa. Certo. Però se non ce ne fossero così tanti, hai idea, il granchio blu è come l'astice blu.
0: Esatto. Wow. Sarebbe
1: 100 euro di anni, invece ce ne sono tantissimi.
0: Te li vendono al supermercato,
1: te li tirano dietro, quindi non diventa neanche allettante per i ristoranti avere questa cosa. Peccato.
0: Va bene, Miss Italia, dito nella piaga, per Pretoria Studio.

0: Dito nella piaga Miss Italia, questa canzone ha fatto un sacco di scalpore perché Miss Italia ha scritto, ha mandato a lettera all'avvocato dicendo: uè bella, non puoi utilizzare il nome di Miss Italia.
1: Ma ringrazio.
0: Beh, come se Miss Italia fosse, cioè nel senso, le ultime Miss Italia che ti ricordi chi è? Forse
1: io, Martina Colombari.
0: Sì, oppure Miriam Leone, forse anche, ecco, sì. L'ultima sì, è quella sì, che sì, mi viene in mente. Poi dopodiché, finché c'era Fabrizio Frizzi che presentava Miss Italia, aveva un suo perché.
1: E poi il nulla cosmico.
0: Dopodiché il concorso ha perso un po' quello che è la sua beltà.
1: A parer mio ci hanno mangiato fin troppo sopra.
0: Vabbè, ci sta. Allora, decretare lo fanno in tutto il mondo.
1: Sì,
0: decretare
1: allora,
0: la più bella.
1: Allora,
0: d'Italia.
1: Mi devo sfogare in coppa stufata.
0: Vai, sfogare in coppa stufata.
1: Succede qualche settimana fa, Miss Bologna. Miss Bologna nera. Ma di una bellezza straordinaria, ma nera. Ora, se deve rappresentare la città di Bologna, probabilmente dici, vabbè, non siamo andati tanto lontano, perché anche in Francia non ci sta più un francese, è vero, puro, sono tutti più o meno 5-6 gradi. Questa ragazza, che secondo me avrà un futuro pazzesco nel mondo della moda, del cinema, ma veramente io l'ho guardato e ho detto, ma è stupenda. Ragazzi, devi andare a rappresentare Miss Italia. Ora, per quanto possiamo essere inclusivi, rimaniamo politicamente normali, no? Questo politicamente corretto ha veramente stracciato il culo. Perché non può essere, come può lontanamente essere Miss Italia rappresentata da una meravigliosa ragazza di colori? Non lo può
0: però
1: essere.
0: È anche vero che ha 24 anni ed è nata a Imola, anche se di origini congolesi. Ora, attenzione, sì, attenzione.
1: Miss Italia non va, va bene il certificato di nascita, ma un'italiana non può essere nera, purché è la più bella ragazza che io abbia mai visto negli ultimi 5 anni. Ok, anche in televisione non c'è una ragazza, Elena di Troia, che se ne è tanto parlato,
0: sì.
1: Questa ragazza è 100 volte più bella di questa attrice, ma se parliamo proprio di una norvegese non può essere avere fattezze thailandesi, ma me lo spieghi?
0: È vero,
1: rimaniamo con le origini della nostra della nostra terra.
0: Sì, però
1: come fai
0: se
1: a dire
0: sbaglio,
1: che
0: però c'è stata un'altra Miss Italia,
1: ma lascia stare, sì,
0: al tempo, che comunque era molto bella, anche se
1: sì.
0: Allora, però io ho detto, ti do ragione,
1: siamo
0: su
1: in televisione,
0: questo,
1: non posso dire quello,
0: esatto,
1: che penso di
0: anche
1: come
0: perché purtroppo abbiamo finito il tempo, ne parleremo alla prossima puntata, perché è interessante anche scoprire e lanciare un attimino questa cosa, perché si sa, io come al solito faccio
1: Miss Africa potrebbe mai essere bianca, perché io sono nata
0: in un paese, sì, come si chiama, e Charlesteron non
1: ho
0: è una più Sudafrica,
1: sì.
0: Non abbiamo più tempo, ciao, perché sennò vedi come si fomenta. Ci vediamo alla prossima e litighiamo, ciao, come fanno i vari presentatori,
1: sì.

0: Now disappear before I have to pound you.
1: Correva l'anno 1986, questo era Iron Eagle, uno dei film che cavalcava il successo di Top Gun. Ora ditemi voi, io giovane adolescente nell'86, che dopo aver visto Top Gun, dopo aver visto tutta questa serie di Iron Eagle, dove sei?
2: Hanno fatto
1: un paio sempre di aquile d'acciaio, aquile d'attacco, Iron Eagle, tutto un film. Filone, giustamente, poi hanno fatto anche la parodia, con Charlie Sheen hanno fatto Hot Shot,
2: non ricordo.
1: Una cagata, cioè nel senso, però sì, era sempre quello.

0: 60 anni
1: Di guerra, eccetera, vabbè, sempre per quello, no? Per la potenza, ah no, io ho la bomba atomica, se mi gira te la sgancio, no, io ce l'ho più grosso, è sempre chi ce l'ha più grosso, cioè, nel senso, quello è, sì. Poi dopo, alle volte...
0: Poi arriva Trump,
1: no,
0: che...
1: Sì, va bene, non è che, però dopo vorrei capire sempre se hai il coraggio... Cioè, nel senso che tu sei così, e magari alcuni lo sono, però sei così pazzo da dire che è il rischio che questo mi lanci, perché magari un pazzo come Trump, magari gliela lancia davvero un cetriolone atomico.
0: Dai.
1: Cioè, nel senso, quando vai alla follia umana, tu decidi prenderli di far secchi tutti.
0: Tutta un'intera nazione.
1: Sì, perché ormai si va talmente tanto tempo avanti a questa cosa, ma si sa benissimo che ormai gli equilibri mondiali viaggiano su ste cose. Queste sono scaramucce per far vedere, appunto, come i ragazzini in doccia fai l'aeroplanino.
0: Io quando ormai sento Trump, mi vengono in mente le gag di Aldo, Giovanni e Giacomo, che si fanno i dispettini tra di loro. A me viene questa cosa.
1: Tu,
0: sì, bravissimo.
1: Tu partorirai con dolore.
0: No, quando si sputacchia è la stessa cosa, cioè, probabilmente la devi vivere anche in questo modo, perché altrimenti proprio,
1: sì, cioè, non
0: ogni
1: è...
0: volta che apro bocca, allora vediamo cosa uscirà da quella
1: da
0: testa,
1: cosa si inventerà mai. Quello è così, è, cari amici, vabbè, non vogliamo parlare di politica,
0: no.
1: Ma è il bello di quei film degli anni 80, quando c'era Ronald Reagan al potere, quando erano gli anni dove il Rocky è stato fatto non tanto perché Rocky 4 cioè, che poi erano film bellissimi che ci piacevano, eccetera, però erano sempre la vittoria dell'America, dove l'America sconfigge la Russia, Ivan Drago, dove in questo caso il ragazzo va a liberare dagli iraniani, va a liberare come si chiama, il padre che era stato catturato.
0: Ma è sempre il mondo contro, contro il comunismo.
1: E il Ritorno al futuro che faranno sabato, Marty McFly, o meglio Doc, ruba il plutonio ai libici, che dovevano costruire una bomba al plutonio per fare, lui gli ruba il plutonio che permette il viaggio nel tempo. Sono i libici cattivi che vanno a sparare a lui quando poi Marty ritorna. E in Top Gun sono i MiG-21, cioè i russi, cioè Maverick si mette a scappa sotto. Non abbiamo ancora lanciato la sigla, ma te fregate.
0: Certo. Quando sono io.
1: Brava, quando parla
0: quando
1: lei.
0: Sono io. Aspetta,
1: stiamo
0: dopo mettiamo la sigla.
1: Stiamo dando informazioni utili.
0: Sì, è che dopo
1: è interessante. Cioè, perché
0: tu, il tuo Marty McFly.
1: No, perché a te interessa solo la lasagna.
0: La lasagna.
1: Partiamo con la sigla, signori e signori, benvenuti per voi.
0: Sì.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56. Oggi ho un problema grandissimo, cioè il ciuffo. Nel senso che
1: ce l'ha da ieri in realtà.
0: Da ieri sera, perché mi sono reso conto, e non so se succede anche a voi, e allo specchio. Allo specchio io faccio fatica a fare tutto. Cioè, nel senso, ora, se io mi dovessi tirare via i capelli, vedi, istintivamente, guardandomi di là, mi viene da far così.
1: Mm-hmm. E invece devi tirarli.
0: E invece dovrei fare da l'ho fatto, vedi, non ci riesco.
1: Lasciateli stare.
0: Non ci riesco.
1: Scusami. No. Ma se sai che la tua riga è a sinistra, dove c'è la tua manina a sinistra, sai che la riga è qua.
0: Sì.
1: Non guardarti lì, prendi innanzitutto la tua manina e gira da sinistra a destra.
0: Se ci ragiono, non ce la faccio. Se io mi concentro sulla riga a sinistra, dove devo andare?
1: A destra?
0: Cioè, la mia mente fa fatica, è così, cioè nel senso non
1: guarda che anch'io, per esempio, mi sono resa conto ieri che abbiamo cantato quella canzone di Raffaella in playback e io dovevo nascondere le mie labbra al microfono, cioè dietro al microfono.
0: Sì,
1: non riuscivo a centrare
0: il microfono. No, è vero. Però ho detto, ieri sera

0: Stavo perché nasce questo? Stavo guardando una mia fotografia e mi chiedevo come mai i cacchio di parrucchieri qua non ce ne fossi uno in 2 anni che sto qua che mi ingarrano i capelli. E mentre riuscivo ad avere anche il parrucchiere a Vieste, un vecchietto, io i vecchietti li adoro perché sono quelli che ingarrano sempre i capelli, sono bravissimi, ma è riuscito a capire. E io glielo spiego, glielo controspiego, probabilmente mi sono reso conto di essere io non bravo a spiegargli come voglio i capelli.
1: Lascia stare,
0: perché gli fai
1: che...
0: vedere le foto e sbaglia, gli fai vedere e sbaglia, gli spieghi, dici guarda che è, e sbagliano. Ora voi vedete che dico ho sbagliato la riga e gli ho fatto vedere la riga al contrario perché era lo specchio lì.
1: Tu
0: e quindi
1: riesci a ricordarti che vuoi la riga a sinistra, a parte che poi stai anche bene con la riga a destra.
0: Bene, no. E allora io stanotte ragionando ho pensato devo fare io quello che magari diceva il parrucchiere, mi serve un taglio neutro. Cioè significa che da questo lato e da questo lato devono essere uguali, paritari. Il ciuffo io lo posso buttare sia di qua che di là. Quindi mi serve una riga di qua e una riga di là, uguale identico.
1: Io non voglio vedere come uscirai.
0: No, ma è così che me lo facevano.
1: Ah, ok. Quindi
0: per quello
1: giusto.
0: In alcune foto io c'ho i capelli da tirati da una parte e in altre c'ho quell'altro. Perché
1: allora
0: è regolare.
1: Ma non possiamo trovare un parrucchiere anziano?
0: Ragazzi, io non so più dove andare a sbattere.
1: Ma come? Vogliamo parlare dei miei capelli?
0: Parliamo anche dei tuoi capelli, perché capelli, anche tu hai un problema.
1: Ma un grosso problema. Pensavo di aver svoltato, di aver trovato finalmente chi mi capisce.
0: Andiamo fino a Timbuktu.
1: Non facciamo nomi.
0: Andiamo fino in Guatemala.
1: Ci rivado.
0: E prendiamo la macchina del tempo, andiamo indietro nel tempo per arrivare fino di là.
1: È finito. Ci vado. Ci vado e mi dice sempre bionda, gli ho detto sì, però io avevo bisogno di fare anche dei ritocchi qua così, non è che mi ha riempito la testa di cartine e signore e signori mi ha bruciato i capelli.
0: Ma questo qua è l'ultimo?
1: Certo, me li ha completamente sfibrati, me li ha...
0: L'ultimo,
1: me li ha sfibrati, seccati tutti e adesso sto ricorrendo. Te lo giuro.
0: Cioè quello dove sei andata hai fatto dalle 9 del mattino, dalle 8 e mezza del mattino fino all'1 di notte?
1: Sì, più o meno, ecco, non è che ha passato tutte quelle ore dal parrucchiere, siamo stati a... come si chiama quel posto dove c'è stato il terremoto?
0: A Bacoli.
1: No, anche l'altro, Pozzuoli, abbiamo fatto dei giri turistici che non l'avevo ancora vista, ci siamo fermati a pranzo, poi siamo andati dal parrucchiere, poi siamo fermati a cena, insomma è stata una bella giornata, impegnativa a livello del parrucchiere, quando io gli ho detto che mi volevo sempre bionda, sì, nel senso che non è che voglio chissà cosa strane in testa, mi ha fatto ancora una delle serie di cartine, ma i miei capelli vi venivano già comunque da sono stati bistrattati negli ultimi 2 anni e questo bravissimo ragazzo ha visto bene di boh e sono diventati secchissimi, sfibrati. Io adesso sto spendendo.
0: Infatti ieri con l'umidità e con la moto, il viaggio in moto
1: sono arrivata che siamo a Unistrici, no,
0: sì, è caricatissima. Sì. Ma allora io
1: non
0: devo
1: c'ho
0: fare
1: più i miei ricci.
0: Io devo fare il parrucchiere, io devo fare perché io ho la visione, poi non so tagliare, ma devo fare il parrucchiere, io devo avere, sono quello che fa, io apro il negozio di parrucchieri, poi vieni tu e io già ti analizzo il capello,
1: potrebbe rimanerti, io già lo so,
0: perché capite così, vedo perché lui si è concentrato di nuovo sulle punte,
1: e non doveva farlo, e lui
0: erano
1: anche
0: già bionde le punte,
1: sì, ma non ho capito cosa cavolo è successo, però so. Ti viene da persona, quali siamo, quindi da persone
0: educate,
1: ti viene da dire ti viene da dire ma mi sono spiegata male io,
0: sì.
1: Ma santo cielo, ma tu non li vedi i miei capelli, lo sai come sono stressati e mi fai di nuovo le cartine, però sai, ti fidi, tu fai tutt'altro nella vita. Potresti mai, per esempio, io non potrei mai fare cuocere un uovo già cotto.
0: Bella.
1: Cioè basta,
0: hai lanciato però un argomento meraviglioso. Cioè, che è successo ieri la stessa cosa. Tu hai detto, perché tu adesso hai detto, io faccio tutt'altro nella vita. Giusto? È quello che ci ha detto un altro amico ieri, che è proprietario di un hotel, e dice, a me non piace come impiatta lo chef. E io ho detto, ma diglielo, ma io non faccio lo chef, faccio tutt'altro nella vita.
1: E lui in Veneto gli ha risposto,
0: a te se ti è il palon, cioè che cazzo te ne
1: esatto
0: ma è la stessa cosa, cioè tu paghi, io

0: capisco che è il tuo
1: euro,
0: lavoro.
1: €140
0: Azzo! Ah, l'alleno, io almeno ne pago, io almeno ne pago 12. Dici, vabbè, è una merda, però pago 12 euro, cazzo, me frega. Però, capito, è quello. E, quindi lo stesso, cioè, il stesso discorso vale per lui. Se tu ti, se te ti sei il paron, cioè io sono, oh, anche se non è il mio lavoro, io ti posso dire però da paron che non mi piace come me, com'è il, quel piatto. Esatto. E poi dice, ma io sono lo chef, stica, cioè nel senso, sì, a me non piace, quindi siccome io ti pago, tu fai un piatto che piace a me. Stessa cosa vale per i capelli. Ho capito che è il tuo lavoro, ho capito che tu sei il professionista, e oggi sta parola professionista, io non sai con quanti ballerini o con quante persone ho litigato, ma io sono un professionista, ho capito, ma lo devi dimostrare, cioè il professionista, non è che siccome ti chiami professionista allora sei bravo.
1: Sì, vi assicuro che in casa per esempio abbiamo sempre sott'occhio alcuni dei nostri ritratti, le nostre fotografie, e i miei capelli confronto a, perché, ma dico, se le scuole sono quelle, se le regole sono quelle, i prodotti sono quelli, poi ci sono quelli che per l'amor di cielo lucrano anche sui prodotti, ti mettono,
0: certo,
1: dei prodotti,
0: certo,
1: discutibili, va bene, per tenere i prezzi bassi, e tutti d'accordo, sono finita anch'io in questo trappolone, tra l'altro, però finché sono sempre andata dal mio super parrucchiere Diego, cioè, e dalla, soprattutto da Giovanna, che era lei che mi teneva i capelli, ho sempre avuto dei capelli meravigliosi, tanti, ora sono un piccolo spaurato, anche ho uno, questo qua, sono così, perché non mi amate i parrucchieri di qui, perché mi amano solo i parrucchieri,
0: ma povera,
1: di
0: me, mi dispiace,
1: i miei soldi
0: veramente
1: sono,
0: tanto.
1: Uguali a, sono uguali, sono veri i miei soldi,
0: mi dispiace veramente tanto, veramente veramente tanto mi dispiace, va bene, ti regalo una canzone, dai, visto che da tanto lo ascoltiamo, Blanco con Gianluca Grignani, Peggio del Diavolo.
1: Wow.

0: È quello che dice Simona ai parrucchieri quando siete peggio del diavolo. Ragazzi, è difficilissimo trovare il proprio parrucchiere. Ditene se non è vero. Cioè, sì, è sì, proprio. È, credo che sia per tutti così.
1: Ma sai che c'è un detto che è più facile che una donna tradisca il proprio uomo che neanche il proprio parrucchiere quando trova quello giusto. Ora, il mio parrucchiere, fedelissima per anni, quando ho cominciato ad avere dei prezzi esorbitanti e noi vedere, ovviamente, perché sai, era anche giovane, certo, all'epoca, attico a Verona, super macchinone, quasi che comincia a dirti, beh, allora, voglio dire, mi sta bene pagare la tua professionalità, ma pagare tutti i tuoi lussi e eccessi. Io ho ragionato così e non sono stata l'unica a ragionare così, me ne sono comunque andata, ho cercato ed è stato comunque difficile, però lui non solo comunque è molto bravo, ma si avvale anche di una capo sala meravigliosa, che è lei che ha quell'occhio, quella bravura nei colori e non mi ha mai sbagliato.
0: Ma vedi, è quello che ti dicevo prima io, cioè nel senso, tu vuoi investire in qualche cosa, apri un parrucchiere. Ora, io non sono un parrucchiere bravo, tu magari non sei una parrucchiera brava, ma sei una persona attenta che conosce i capelli, conosce i colori, sì, quindi io non necessariamente
1: in America
0: devo...
1: funziona molto,
0: in America
1: vero?
0: Funziona molto, in America funzionano molto anche i parrucchieri condivisi, cioè io apro un salone, investo e prefaccio 5, 6, 7, 10 postazioni. A Melrose ce n'è una con 20 postazioni, cioè tu entri in questo negozio lunghissimo
1: e i parrucchieri mi pagano una percentuale,
0: no, mi paghi la postazione, cioè tu oggi ti prendi gli appuntamenti, sì, da casa, sì, ok, ti prenoti la tua postazione, mi vieni, mi dai $100, adesso non mi ricordo, adesso sì, non ho chiesto, vabbè, mi dai $100 e per quel giorno la postazione è tua, tagli, arriva il tuo cliente, lo mandi lì, tutti là e via eccetera. E si cerca, la cosa bella anche tra di loro, si cerca anche di condividere, cioè quello che sono i vari tagli, cioè da una parte uno fa alcuni tagli, cioè si girano il lavoro, certo, per lavorare tutti, certo, no? Perché magari mi arriva quella con il colore rosso che io non so fare, non so trattare, metto un colore a caso, allora la mando da Antonio che è più bravo,
1: certo,
0: mentre Antonio mi manda quelle, c'è una libera concorrenza, ma anche
1: onesta,
0: e quindi tu vai lì e ti fai i capelli come i tatuatori sono aperti tutta la notte, cioè vai, ti puoi tatuare anche di notte, ma perché di base tu arrivi, finisci eccetera, la serata embriaco ti vai a tatuare, il tatuatore sta dentro il negozio ma sta a fa festa, cioè tu vai dentro, mi tatuo e si aspetta un attimo, il grappino e Jack Daniels,
1: sono così felice che poi in mano un ago e mi
0: tatua, è bellissimo, vivi proprio la vita del tatuatore, cioè quella old school. Comunque dobbiamo chiudere, continueremo a parlare tra poco, mi piace questa cosa e... No, a me sì. Signore e signori, ci vediamo tra poco, la seconda, terza parte del programma. Arrivederci per voi.

0: Allora, c'è chi ha ballato e chi mente. Cioè, perché
1: ma
0: chi ha mosso la testa in macchina, in casa, sul divano, ovunque, c'è chi ha ballato e chi mente, perché è impossibile non ballare con You Should Be Dancing, non tanto per il film ma per quella che è la, io la rimetterei a oltranza per invitarvi, farei un esperimento sociale per invitarvi a, anche a te,
1: anche a te
0: ad ascoltare bene la musica. Perché quello che uno spesso non fa, ascoltare la musica, e quando ascolta la musica si deconcentra.
1: Questo dibattito l'abbiamo fatto anche l'estate scorsa, tu, Alfonso e me, con tu e Alfonso che avete ascoltate la musica a livelli...
0: No, non soltanto per il volume, ora... Cioè,
1: salgo in macchina quando la usa lui, che magari torna da un viaggio di lavoro. Salgo in macchina.
0: A parte la musica, no, però adesso ti devo far ascoltare. Ascoltate un attimo questa cosa assieme, senza video.
1: Dall'intro.
0: Ok, lo senti quel tum tum tum?
1: Sì.
0: Ok, continua, concentra la tua mente. Poi, mentre ascolti la canzone, chiudi gli occhi e concentra la tua mente su quella linea di basso. La linea di basso di You Should Be Dancing, ti fa venire la pelle d'oca. Se ti concentri su quella linea, perché tutti

0: Ora,
1: Però che
0: guarda, tu
1: wow!
0: togli tutta, lascia solo la linea di basso di
1: Allora,
0: YouTube Dancing.
1: sono riuscita a non
0: A isolarla.
1: isolarla e devo dirti che effettivamente quando io mi capita di ballare questa canzone, non canto sulle note del cantato, ma sul basso.
0: È quello, cioè è una canzone strutturata talmente bene, ok, che non cioè tu mi puoi dire quello che ti pare, ma i Bee Gees, la voce, eccetera. Però ora spostati dal basso e vai. E sulla chitarra. Cioè è strutturata beh, così bene che poi dici, caspita, ma allora è un'orchestra? Sì, c'è anche una band, se fa musica, segue gli stessi principi di un'orchestra sinfonica e ti crea queste canzoni che non,
1: Che
0: cioè
1: ancora
0: hai,
1: stiamo
0: a
1: ascoltando.
0: parte ancora ti emozionano tantissimo. Scusate amici, ho detto non volevo
1: Ma ho visto
0: iniziare come
1: veramente
0: al solito.
1: della sua pelle accapponata, eh.
0: Sì, cioè ti ho detto, quando hai musica, sono quelle vibrazioni che dicevamo l'altra volta anche con il nostro nipote che sta al conservatorio. Sono quelle cose che ti entrano, però ti ci devi concentrare.
1: Certo,
0: Perché
1: vero.
0: se non ti fermi a testa concentrata sulla musica, non godi dei privilegi che ti dà la musica, ma ascolti cacate. Quindi, siccome si ascoltano spesso, si ascoltano cacate, non, si va a perdere il significato della musica. Se ascolti Samuel e Garfunkel, per esempio, loro usavano tutte le canzoni in mono. Cioè tu dove avevi, se le mettevi in cuffia, avevi la chitarra da una voce da una parte e la voce dall'altra. E tu provavi l'emozione di sentire quando entrava la voce nella tua testa. Diventa su cose, cioè la gente si fa un
1: Potremmo continuare
0: sacco,
1: per ore.
0: si fa un sacco di trip, tremendi, però. Partiamo, signore e signori, benvenuti in terza parte di SVR, come fanno i bravi presentatori, senza dilungarsi, mi dispiace, per voi.
1: Sigla.

L'appuntamento dal lunedì al giovedì su Nexon Channel, su Teleroma 56. Cari amici, apriamo subito la parte dedicata al momento che tutti aspettano, ma non aspettano tanto per sapere domani a che ora sorge il sole, perché va bene, sì, ci interessa, ma in realtà lo aspettano per due momenti di questo programma, e uno è questo.

0: Buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'almanacco, cari amici. Oggi è, domani sarà il 7 agosto e la Chiesa celebra San Gaetano da Thiene. Ma come al solito noi vi chiediamo cortesemente di affrontare questo fine settimana in un modo solo, che è questo qui, che vi diciamo ormai da tempo, da tanto tempo.
1: Ma violento, e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Ora, concentrati sul... Anche qui, in questo caso, la musica dance, quando salgono man mano gli strumenti, danno emozione. Bene, continuando, dicevamo, la chiesa celebra San Gaetano da Thiene, famosissimo San Gaetano, chi non conosce a San Gaetano, è bravo a San Gaetano, sacerdote noto come il santo della provvidenza e fondatore dei chierici regolari teatini, perché Thiene... Dai, dai. Figura esemplare di carità e totale dedizione al prossimo.
2: Wow.
0: Una che è totale dedizione al prossimo.
2: Ma chi?
0: Esatto, appunto, ma chi?
2: Ma chi? Aiuto, non noi
0: aiuto,
2: due.
0: Aiuto, aiuto. I tu. Io,
2: lui.
0: Io sono bravo.
2: Sono generosissimo.
0: Il sole sorgerà alle 6.04 e tramonterà alle 20.25. Quindi ci avviamo verso questo nuovo fine settimana. Cari amici, e questa è la parte più bella. Quindi fatelo sempre con questo.
1: Yo, yo, yo, yo.
0: Cosa ti viene?
2: Le cufene.
0: Ah, cufene. Sì, perché lei c'ha una malattia nuova che è il mix tra acufene e l'eco, quindi c'è, lei c'ha il fischio che fa fa le cufene. lei fa le cufene. Bene, adesso
3: questo fine settimana non uscite di casa. Questo fine settimana restate sul divano. Sabato sera, finalmente, su questi schermi, torna Ritorno al Futuro. Vieni a viaggiare con noi.
0: Allora, sfogliamo assieme le pagine della storia.
2: Cosa accadde?
0: Legate al 7 agosto nel 1947, devi stare calma, 1947 l'esploratore norvegese Thor Heyerdahl completò la straordinaria traversata dell'Oceano Pacifico sulla Zacchetera, dimostrando la possibilità dei contatti precolombiani tra Sud America e Polinesia. Nel 1974 l'acrobata francese Philippe Petit compì la celebre e leggendaria camminata su un cavo d'acciaio teso tra le torri gemelle di New York. Infine, nel 1990 venne approvata in Italia la legge numero 241 sulla trasparenza del procedimento amministrativo, una pietra miliare nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.
2: questo tono.
0: Così, mi piaceva questa cosa. Bene, allora adesso vado a cedere, dove lo vuoi, ecco qua. Vi ricordo, sabato sera, state con noi. Ma adesso, signori e signori, va ora in onda la rubrica tanto attesa Natura e Orto, con
2: la più bionda d'Italia, cantata, alla quale nessuno ha mai bruciato i capelli.
0: Cantata e coreografata da Simona Monaco.
4: Sono qui con un pizzico di nostalgia.
0: Vai, facciamo coreografia.
2: Magia, vai tu da dietro. Non

0: che fai con ste braccia?
1: Faccio come Mariah Carey, fa tutte le canzoni di Natale, Mariah Carey fa così.
0: Ma no, tu canti, tu sei quella che canta, io ti faccio la... io sono Enzo Paolo Turchi. Io sono il tuo Enzo Paolo Turchi dietro che ti fa la coreografia e tu balli.
1: Siamo un po' stretti,
0: la prossima volta
1: mi stai un po' addosso.
0: La prossima volta ci allargheremo. Avanti,
1: cari amici, benvenuti in Natura e Orto. Il nostro spazio dedicato al pollice verde. Oggi parliamo della salvia. Bene o male, le erbe aromatiche del Mediterraneo non è che ce ne possiamo inventarne di nuove, quelle sono. In questo periodo estivo, sulle foglie vellutate sono particolarmente ricche di oli essenziali e principi attivi e di cenere, perché la mia bellissima salvia sul balcone è proprio.

0: davanti alla postazione del fumatore ed è piena di cenerina. Per preservarne l'aroma e la qualità, smettila, e le qualità balsamiche, raccogliete i rametti nelle ore più fresche della mattinata. In cucina è perfetta per insaporire il burro aromatico e i primi piatti estivi, mentre in un infuso lasciato raffreddare dona un'ottima azione rinfrescante e purificante del cavo orale. Allora, di questa cosa ne avevamo già parlato. Cioè, se tra tutte le erbe aromatiche del nostro panorama mediterraneo, forse quando la salvia è quella che uso un po' meno, ma perché la amo e la amerò sempre avere, perché mi ricorda casa. Sì. Io ogni volta che annuso la salvia mi vengono in mente quando mamma la mette nel burro per farlo diventare color nocciola. Quindi la salvia rilascia un profumo particolare, gli oli essenziali, e noi lo utilizziamo per condire i nostri tortelli cremaschi, famosissimi tortelli cremaschi.
1: Chi non li conosce?
0: Quindi, ma mio papà lo mette quando faceva il coniglio, lo mette quando fa gli arrosti, è proprio l'erba aromatica più usata, e io quando la annuso mi sento a casa. La uso perché la usiamo, però tra mente e basilico sono il top level. Quella invece è la salvia, la tengo solo per me l'annuso tutta.
1: Ah, sì, con un po' di tabacco mio che ci sta bene. Certo. Cosa si può preparare con la salvia? Per esempio, i tortelli cremaschi sono impossibili da preparare perché ovviamente. Però non leggere la ricetta qua, vedi, fai una cosa di tua. Beh, con la salvia, a parte, che ne so, gli hai fatto gli gnudi con la salvia.
0: Sì. Allora, in sé la salvia la potete utilizzare quasi esclusivamente con olio e burro, o comunque, e ricordate sempre che il burro dona quella crosticina, o comunque dona il colore, mentre l'olio è quello che in realtà poi cuoce.
1: Certo.
0: Quindi, insieme dei due può evitare che ci siano anche degli schizzi da parte dell'olio, ovvio, un po' fastidiosi.
1: Ovvio.
0: Però sì, la salvia a crudo. Ma c'è una qualità di salvia che ha le foglie molto grandi. Preparate una semplicissima pastella, e lo possiamo fare tranquillamente anche noi celiaci, chi la vuole con il lievito, chi la vuole senza, chi la vuole con la birra, chi la vuole con l'acqua gasata. L'importante è che facciate quello che ne avete voglia, e se la riuscite anche a farla leggermente aromatizzata sarebbe uno spettacolo, e fate le foglie grandi di salvia fritte
1: sono buonissime. Fritte. Bene, adesso vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: C'è chi ha fischiato e chi mente, così, in qualche modo con questa canzone qualcuno il fischiettino l'ha fatto, ragazzi, no, non mi sistemo sti capelli, vado via le teste.
1: L'altro giorno sbrocca mi dice, ma potevi dirmelo che sembravo il piccolo Lord?
0: Giuro, avevo la riga in mezzo, di qua, di là, biondi al sole, con la camicetta tutta carina, il piccolo Lord, è un bambino sfigati, mamma mia, il bambino ricco, capito, il puteo ricco. Che viene bullizzato. Comunque, prima di chiudere, che manca poco, andiamo a vedere se oggi è la giornata del leone. E vediamo cosa dicono le stelle per
1: in due
0: venerdì,
1: settimane dal mio compleanno, quasi.
0: La luna in posizione armonica dona grande sensibilità e destro creativo, magari al leone. No, il segno top della giornata è il cancro. Mario, dolcezza nei rapporti affettivi, bellissime conferme sul piano personale, quindi leone non può essere mai dolcezza, rapporti affettivi, è impossibile,
1: ma sei veramente...
0: impossibile, non sarà mai leone. Bene, ottimo venerdì anche per lo scorpione, sorretto da grande fascino e determinazione.
1: Se non sbaglio stiamo andando verso la casella del leone.
0: Esatto, la casella proprio. E per i pesci che vivono momenti di profonda intesa emotiva e relax.
1: I cavalieri dello zodiaco ce l'hanno insegnato.
0: La casa del leone. Gesta
1: la casa dello scorpione.
0: Ora andiamo con l'arrivo del fine settimana, la vera provvidenza quotidiana risiede nella capacità di accogliere con gratitudine le piccole cose. Un'ora di riposo, una conversazione sincera con un amico, con il tuo fidanzato, la meraviglia di osservare il mare o la montagna. Coltivare leggerezza nel cuore è il dono più bello che possiamo fare a noi stessi e a chi ci circonda. La frase con cui chiudiamo la giornata di oggi è: non si può scoprire un nuovo oceano se non hai il coraggio di perdere di vista la riva. Mamma, che frase! E con questo, grazie. Evviva, evviva, applausi scroscianti dal cielo per la bellezza di Simona Monaco. E con ballo, ballo, ballo da capogiro vi salutiamo. E come fanno i bravi presentatori, per voi,
1: sigla.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settimana saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastiche e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre, le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione, del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aero Club d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, dal 28 al 30 luglio. Ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: Di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
4: E beh, come Aero Club Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente vocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
0: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
5: In un'epoca in cui siamo sempre connessi e raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
6: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere. Dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
0: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
7: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna, che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
8: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
0: È iniziata la raccolta del pomodoro Candelino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura.
9: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
10: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina.

0: realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
1: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
6: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle Ceneuro Tocche Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
7: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
8: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo raggiungendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format, abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcino abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'interno che abbiamo fatto, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
6: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

è un po' quello che dicono a me, di fare un po' così la presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, quando sono giù sei l'uomo

Venuta dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento e l'Italia è veramente adesso per una volta si può dire l'Italia è unita, unita dal caldo, unita dalla stessa temperatura e anzi forse su fa più caldo e c'è molta più umidità che qui a Salerno in questo caso da dove vi stiamo trasmettendo, cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento con Yes We Are, ma apriamo ufficialmente il programma, lo sapete, diviso in tre parti. La prima parte sono da solo, poi arriverà anche Simona. Apriamolo ufficialmente, signore e signori, benvenuti per voi. Sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché veramente voi ci date la gioia, la felicità di andare sempre avanti e fare sempre meglio. Ora, di cosa voglio parlare? Ieri abbiamo accennato all'Odissea, abbiamo parlato perché comunque mio padre è andato a vederla, mio padre insegnante, mio padre e mia madre, due insegnanti, hanno insegnato per anni l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide ai propri studenti alle scuole, l'hanno insegnata a me facendomi leggere libri su libri eccetera, cercando di darmi la retta via o comunque cercando di insegnarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire ah, che bel sogno, che bella cosa. E bene, è arrivato Christopher Nolan con l'autrice eccetera eccetera e hanno stravolto un po' di cose, quindi purtroppo a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto, un po' si è infastidito, ha detto ma perché bisogna fare sempre cambiare le cose, se è stato scritto almeno falla come si deve, capito che sei Christopher Nolan, va bene, ho detto papà si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino quelli che sono i guadagni degli attori, perché allora innanzitutto partendo da Matt Damon è un continuo, cioè nel senso anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato il soldato Ryan, cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare, qualcuno doveva andare a salvare a Matt Damon o comunque si perdeva sempre da qualche parte, e da lì ovviamente ci hanno giocato tantissimo, tantissimo ci hanno giocato i social network, proprio perché, dai, oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. E lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto mazza, te li meriti tutti quei soldini, va bene, bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è per protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia.

Di questa, perché ce n'è e sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice: ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice, se voi come dire, avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto. E i social amplificano, però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni, presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capite che. E poi adesso cosa vanno a fare questi che rimarranno traumatizzati? Perché hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena, perché abbiamo dato modo a questi ragazzi di vedere senza capire quello che è la realtà. Gomorra, Mare Fuori, tutti sti film qui non insegnano nulla, insegnano solo, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato, ed è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose, è sbagliato. Questi qua non hanno paura perché appunto tanto vado in galera, che me frega, sto a mare fuori, quello è a Gomorra, mi fighi con il loro scooterino e l'orologio, e poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo, sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore, quello che ti pare, tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè dai, questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano, vediamo, dovete fare in qualche modo qualche cosa, bisogna andare a fare. Quindi Stone John Leguizamo ha detto, se siete in qualche modo a favore dell'ICE, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, state venendo a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene, o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose, è quello, perché giustamente uno dice, io sono tranquillo e beato a casa mia, sono magari regolare perché ho un lavoro eccetera, poteva succedere a me in America, e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente vivono, come vedi, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori, non entriamo in questo momento. Comunque ha detto, se siete amanti dell'ICE, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore, 3 milioni di dollari, il The Punisher, no, l'attore di The Punisher per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari, lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, ripeto, entriamo poi nella mente di
di Nolan, vediamo. No, comunque sta Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron. Charlize Theron, 5 milioni di dollari, e è veramente, molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino strabordante. Quindi è stata nominata probabilmente la donna più bella al mondo e ha guadagnato, attenzione attenzione, ben 5 milioni di dollari per questo film. Poi arriva lui, il bellone, il vampiro per eccellenza, mai da mai è passato, però comunque Robert Pattinson ha guadagnato per questo film 6 milioni di dollari. Cioè, mi avete pagato più Robert Pattinson, cioè di un milione di dollari in più Robert Pattinson di che Charlize Theron. Vabbè, va bene, la prossima volta mi chiamate, io c'è anche un... ma guarda te dirò, ma io anche per 500.000 euro vengo, non c'è problema, vengo a fare un film anch'io. Poi saliamo sempre di un milione e milione, quindi Charlize Theron 5 milioni e Robert Pattinson 6 milioni. Anna Hathaway, Diavolo Veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso: volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: me li ricordo, sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna Sfera e Basta. Ha passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are, la prima parte dell'appuntamento. Poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare del The Odyssey, dell'Odissea del Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher. E quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati agli ultimi due, ai due protagonisti. I due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Okay? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa, quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 28, 28, 8, 16, 33, 48, una quarantina di milioni solo di attori, più o meno, anche un po' di più, non è male come budget per un film. Dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet. Poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a cranio, a testa, 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, lo diremo, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora, c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice, oh guarda, la nostra azienda è spaccato, ti do 10 milioni di euro, vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro, ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari o barra, in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché te vuoi comprare quello là, ti finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti, ti vuoi comprare la super villa e magari vedi a Roma a 3 milioni 4 milioni di euro ti compri una bella super villa e già sono partiti 4 milioni 5 milioni di euro per mantenerla e già è ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose, ci campi tra 5 anni forse, volendo e volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, allora benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat è con noi che saluto subito, ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti,
1: poi ciao. C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi, Federico grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fattura, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
1: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto
5: anche a te. Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te la prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una briglia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio, ed è una briglia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Piglia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta, diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti, e l'Aprilia, quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
1: Quindi, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei, e ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si mescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva, e Marc è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola in

insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati.

0: a contrastare quel carro armato che è Mark. L'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa
1: Sì,
0: più di
1: no, no,
0: noi,
1: capisco.
0: la difficoltà sarà quella, sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se l'Aprilia, quindi le quattro moto, i due team saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ci metto una mano sul fuoco che sarà, come dire, una
1: Sarà
0: battaglia
1: difficile,
0: ardua,
1: è molto
0: molto, molto
1: difficile.
0: difficile.
1: Filippo, tu che ne pensi? È così?
2: Ma
1: Ci vedete invece più meriti di Marquez?
2: i meriti di Marquez senza dubbio ci sono, si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio in questa regular season, stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di... Anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione. E quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Quell'esperienza non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo quattro Aprilia con due sponsor diversi è ben
1: Non ce la
2: difficile.
1: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai Alessandro,
2: perché?
1: come
2: Perché finché c'è la matematica, non puoi dire a un pilota fai
1: Fatti
2: un
1: da
2: gioco di
1: parte,
2: squadra. Non vuoi
1: certo.
2: farlo. Te lo
1: Anche
2: dico per
1: perché,
2: esperienza. secondo me, noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
1: Giusto, giusto.
2: Sì, vero, vero, vero. Alessandro Biagi?
3: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere da 3, 4, 5 anni,
1: Oddio,
3: obiettivamente.
1: qualche segnale c'è stato in questo mondiale,
3: Lo so, lo
2: vedi, vedi Adelaide.
3: so. Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più uno, due, cioè due marche, due, tre marche contro che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due, tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore, su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità,
1: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio adesso tipo una
3: non
1: cattiveria.
3: hai, no, no, non è un dato oggettivo, è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente perché un pilota come Marquez che sta rinvenendo su alla grande è difficile fermarlo a questo punto, ha su di sé
2: Posso?
3: un
2: Però
3: pezzo di
2: Ale,
3: moto.
2: scusami un secondo se mi sei... Tanto siamo tutti
1: Vai, vai.
2: amici, ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non
1: Sì.
2: sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la
1: Infatti io volevo
2: Ducati
1: fare
2: in
1: questa
2: piedi.
1: domanda, ragazzi,
2: Io non
1: perché
2: sono
1: è la
2: d'accordo,
1: moto
2: Ale.
1: migliore, cioè è la moto è
2: No,
1: partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
2: diciamo
1: fortissimo,
2: che ha
1: ma ha vinto
2: raggiunto
1: 6.
2: la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono.
1: Per cui, sai, prima di

0: dare la Ducati inferiore o morta, moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di... cioè, comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più, lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi, aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose, lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: No, tra l'altro guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio dice l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
0: No, lascio la parola a voi. Io l'ho detto prima.
1: Federico, secondo me, Filippo,
0: Federico, per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
2: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Aprilia, ma non è. Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari. Il problema è che Ducati c'è il cavallo di razza, che è simpatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia.
0: Maestro,
1: maestro questo. Non c'è niente da fare. Non c'è niente
2: così
1: da
2: come
1: fare.
2: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così.
1: Sono così, sì. No, ecco, prego Alessandro.
3: No, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo.
1: No, ma
3: Berna,
1: tu puoi dissentire, ci
0: puoi dire, ci mancherebbe
3: altro. Facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marquez, naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
0: però ne hanno due di là.
3: Adesso, dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi, e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola, ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia, e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi, oggi è veramente molto difficile. Quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti al 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale, X ha due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
0: il prossimo giorno. È sicuramente Aprilia, Porro, esatto. Perché Silverstone, esatto. Tu sai perfettamente che
4: esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura è molto bravo in alcuni
1: circuiti,
4: sì, si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo, quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui ci possono portare da qui a Valencia.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime quattro gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione, no, di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
0: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte dell'anno scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto. Ora, si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, e ragazzi, una doppia pressione, non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia è un campione, Ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo.

0: lui passa questo periodo e riesce a vincere mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno, questo
1: No, non è un
0: dispiace dirlo.
1: fenomeno, ma penso come te, penso
0: Dispiace
1: come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo,
2: d'accordo,
1: Alessandro, intervenite come volete, annuiva Federico però.
2: sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
1: Sì.
2: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico, e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch,
0: D'accordissimo.
2: a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marquez.
3: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
2: Ma fuori di
3: bella
2: testa,
3: violenta, quindi. Però
1: mamma
3: adesso
1: mia,
3: vediamo questa parte del
1: poi ci
3: mondiale,
1: andiamo
3: seconda
1: perché
3: parte
1: c'ho una
3: del mondiale.
1: curiosità dopo su questa squadra. Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
3: Sì,
1: passare.
3: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
1: Bello carico,
3: indebolito, così come gli altri, perché sono tutti allo stesso
1: sì.
3: passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
0: Sì,
3: svolta.
0: Marco, parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
1: Lo sai che lo vedo anch'io così.
0: Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è,
1: Sì.
0: come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
0: Dovrà
1: anch'io, io questa
0: fare switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
4: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
1: Siamo d'accordo.

0: Sì, mi
1: mi
0: trovi
1: sembra,
0: d'accordo,
1: sì.
0: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però, ragazzi, in tutto questo, noi stiamo là parlando di questi tre, anche perché giustamente
1: Sì,
0: sono
1: tu chi
0: probabilmente i
1: metti
0: più
1: dentro
0: indicati.
1: nella mischia? Chi metti dentro la
0: Ma
1: mischia?
0: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
1: Io non riesco a mettere
0: perché
1: di Gian Antonio in mezzo a questa bagarra, lo sapete?
0: io lo metto
1: Non...
0: outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi
1: ma
0: che
1: mai detto niente.
0: è detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo, ragazzi. Non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro. Però gli outsider io ci metto anche Ogura. Ci metto anche
1: Eh
0: Ogura.
1: sì.
0: Perché, ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse: non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto, è un altro di quelli che se ne va. Sono scelte, secondo me, orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi, se volete, ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte. Mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo. Forse Prossi lo
1: Addirittura.
0: sa.
1: Sì.
0: Credetemi, me
1: No.
0: l'hanno confermato diverse persone
1: Ma è sempre
0: che
1: fresco
0: Fettel lo
1: fresco
0: dice
1: alla fine
0: uno.
1: della gara, oh.
0: Ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una, gli dico: vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto: ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: Pensa
0: Fa
1: se
0: pure
1: fosse
0: dal
1: possibile
0: monte
1: la
0: la palestra.
1: palestra un'ora, scusa, e non la fa
0: Che
1: augura.
0: cosa? Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però, ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: Poi è
0: D'altronde è un
1: regolare,
0: campionato
1: Carlo,
0: molto
1: c'ha una
0: bello.
1: grande regolarità, C'ha una grande regolarità pure,
0: Sì,
1: mi
0: ma
1: viene
0: lui,
1: da dire.
0: ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla alle gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se
1: Della
0: vi
1: seconda,
0: ricordate.
1: bravo, bravo,
0: Un
1: bravo,
0: altro di quello che
1: vero.
0: gestisce molto bene la gomma posteriore, eh?
1: Sì.
0: Quindi io li metterei questi dentro ancora,
1: Allora,
0: con un
1: guardate,
0: po'
1: qui
0: di
1: arrivano
0: distanza, ma non tanto.
1: tante osservazioni, ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora, Marca Tre Jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
0: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona. Del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
2: Sì, sono d'accordo, è vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
0: Penso anch'io. Sì.
2: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra, ha un